In capitolo 10 di Giovanni, voi sapete che non c'erano i capitoli, i versetti, non ci sono nel testo originale della Bibbia, sono stati messi lì solo per una comodità, per dividere, per capire. E quindi il discorso che Gesù fa in capitolo 10 è una continuazione del discorso che lui ha cominciato in capitolo 9. Quindi noi siamo ancora appena fuori dal Tempio, e i farisei avevano appena cacciato fuori questo cieco mendicante che credeva in Gesù, l'hanno scomunicato dalle sinagoghe. E quindi il discorso che Gesù fa in capitolo 10, perché a volte nella mente noi vediamo un capitolo, pensiamo che è un altro giorno, è un altro posto, e a volte lo è, ma in questo caso non è. Il discorso di capitolo 10 è collegato con tutto quello che è accaduto prima. I farisei hanno cacciato, scomunicato questo cieco che è stato guarito. La Bibbia dice che Gesù andò a cercare questa sua nuova pecora. Leggiamo di nuovo versetto 35 per collegare mentalmente con capitolo 10. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovato, gli disse: credi tu nel figlio di Dio? E gli rispose e disse: chi è Signore, perché io credo in Lui? E Gesù gli disse: tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse: io credo, Signore, e l'adoro. Poi Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose, gli dissero: siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non aveste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimani. E versetto 1, lui continua a parlare: in verità, io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale di un'altra parte, quello è un ladro e un brigante. Ma chi entra per la porta, il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e li conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce dei estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Quindi vedete che i farisei sono ancora lì, questo uomo cieco è ancora lì, e Gesù, non è una parabola questo, è una similitudine che è un po' diverso. Questo capitolo 10 è talmente ricco di significato che potremmo restare qui un altro 2 mesi. Io potrei fare almeno un altro 7 o 8 messaggi solo in capitolo 10. Potremmo prendere ogni versetto, anche una frase, e fare un messaggio basato su quello. Ma come io voglio finire Giovanni prima che torna Gesù? Come amen? Andremo un po' più veloce, ma è veramente dei passi molto significativi e molto importanti per noi di comprendere appieno il loro significato per la nostra vita. Ricordate, tenete sempre in mente che Gesù, c'erano i farisei. Allora, i farisei, i sacerdoti per il popolo ebraico nel Vecchio Testamento, come vengono chiamati da Dio nel Vecchio Testamento? Qualcuno lo sa? No, nel Vecchio Testamento. Sì, Dio li ha riferito a volte come ipocriti, però lui chiama il sacerdozio, in questo caso i farisei, no, i religiosi,
Spesse volte nel Vecchio Testamento, Ezechiele, Zaccaria, tanti libri nel Vecchio Testamento, lui li chiama i pastori di Israele. E quasi sempre nel Vecchio Testamento, quando Dio riferisce ai religiosi di Israele come pastori di Israele, è per rimproverarli. Infatti lui dice guai a questi pastori di Israele, perché loro si ingrassano e poi non si importano del mio popolo. Lui dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, e noi sappiamo mancanza della conoscenza della parola di Dio, perché ormai anche i farisei non non predicavano fedelmente la parola di Dio. Allora era più importante, no, il modo in cui uno si vestiva, il modo in cui parlava. Infatti Gesù nel Vangelo di Matteo 5:6 dice i farisei amano lunghe veste, loro amano camminare alla piazza, e tutta la gente dice rabbino, rabbino, loro amano fare lunghe preghiere. Quindi anche venerdì nella riunione di preghiera stiamo attenti di fare lunghe preghiere, perché la Bibbia dice siamo farisei se facciamo lunghe preghiere che non finiscono mai. Gesù ha detto i farisei amano lunghe preghiere perché amano sentire il suono della loro voce. Meglio dire tante preghiere piccole, concisi. Anche perché sinceramente non c'entra niente col messaggio, ma un'esortazione. Se uno attacca e prega per 10-15 minuti, io dimentico tutto quello che hai detto. Prega per una cosa e io posso dire amen. Poi magari lascio un altro pregare e poi prega per un'altra cosa e io dirò amen. D'accordo? Sì, non c'entra niente col testo, ma sentivo di dire questo. I pastori di Israele nel Vecchio Testamento erano coloro che erano ladri, briganti, coloro che si approfittavano delle pecore. Infatti un ladro è uno che vuole fare che cosa le pecore? Rubarli. Vuole dirubare le pecore. Più avanti Gesù, in versetto 10 di capitolo 10, dice il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e abbiano un'abbondanza. Gesù non è venuto per togliere niente da noi. Molte persone che non conoscono il Signore, non conoscono il suo carattere, la sua parola, loro pensano diventare un credente e poi io devo lasciare tante cose, giusto? Io avevo anche questo pensiero. Ma se io accetto Gesù, se io divento un cristiano vero, come nella parola di Dio, io devo lasciare tante cose. Ma Gesù non è venuto a togliere niente da te, eccetto il tuo peccato. Gesù ha detto, io sono venuto che voi potete sperimentare la vera vita, la vita abbondante. E non stava parlando di vita materiale. Stava parlando di se stesso. Perché lui è la vita. Ma i ladri briganti, per loro le pecore sono solo un mezzo per soddisfare la loro avarizia. E so che io tante volte attacco su questo punto, ma per questo io non sopporto i predicatori della prosperità, perché loro sono ladri briganti e loro vogliono approfittare delle pecore di Dio, vogliono arricchirsi. È una vergogna. Queste persone portano, perché a volte, purtroppo, sembra che i non credenti hanno più discernimento dei credenti. No, se tu vedi un telepredicatore che dice mandami i tuoi soldi, manda $100 e Dio ti darà 1000, ti darà 10.000. No? Mamma mia. Una lotteria perfetta. Io do 100 e prendo 1000. Chi non sarebbe d'accordo? Allora, un non credente vede questo
Io quando ero non credente, io vedevo questo negli Stati Uniti e ho detto, ma questo è un imbroglione. Ma c'è gente veramente abbastanza stupida a mandare quello $100? Sì, e anche tanti. Se non mi credete, Ben Ian ha una casa

Bibbia non li conosce. Infatti nel Vecchio Testamento, sotto il sistema levitico, le 11 tribù di Israele davano la decima per il mantenimento del tribù dei Leviti, perché Dio ha dichiarato, cioè quando il popolo di Israele hanno ereditato la terra promessa, Israele, ai 11 tribù è stato diviso la terra promessa in 11 pezzi, quindi ogni tribù, ogni famiglia, ogni uomo veniva dato una fattoria, un grande pezzo di terra per il sostenimento della sua famiglia. Ma Dio disse ai Leviti: voi non avrete nessun pezzo di terra, sarò io il vostro tesoro. Però Dio ha comandato le altre 11 tribù di Israele di dare la decima, quindi il 10% del loro bene, per il sostenimento del tribù dei Levi, in modo che loro potevano occuparsi a tempo pieno il servizio sacerdotale nel Tempio e anche nelle sinagoghe locali, amministrare la parola di Dio al popolo di Israele e fare i sacrifici, fare tutto quello che Dio aveva prescritto nella sua legge. E quindi vediamo che i Leviti, perché se gli altri tribù davano 10%, giusto? Quindi il ricco dava 10%, il povero dava 10%, e quindi il tribù dei Levi aveva la media di tutto il popolo di Dio. È chiaro il concetto? Cioè, io non credo che un pastore, uno che è un servo di Dio, deve vivere nel stralusso, non è biblico. Gesù non aveva neanche due monete per pagare le tasse, giusto? E allora, secondo l'insegnamento della prosperità, se tu hai fede, tu sarai ricco, in piena salute e la tua vita più o meno andrà perfetto per sempre. Purtroppo Gesù non aveva comprato le 10 cassette di Benny Hinn riguardo i segreti della prosperità. Sto scherzando. Nessuno ha riso. Ma secondo voi Gesù aveva fede? Gesù aveva fede, figlio di Dio? Penso proprio di sì. Io penso che nessuno aveva fede più di Gesù. Eppure lui non aveva due monete per pagare le tasse. Infatti quando uno viene da lui e dice: voglio seguirti, lui dice: io non ho neanche un posto per riposare la testa. I volpi hanno tane per posare la testa, ma io non ho neanche un cuscino. Veramente vuoi seguirmi? E quindi i ladri, i briganti, loro vogliono le pecore per consumarli, per ammazzarli. La cosa bella di un pastore in Israele nei tempi antichi era che i pastori non allevavano le pecore per macellarli. Loro allevavano le pecore per la lana, per il latte e per fare altre pecore. Ma non li allevavano per la carne, per macellarli. Ma i ladri briganti, loro vogliono spellare le pecore, vogliono approfittarsi delle pecore, vogliono rubare, uccidere e distruggere le pecore. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. Allora chiaramente Gesù sta parlando di se stesso, ma ha un doppio significato, perché più avanti Gesù dichiarerà: io sono la porta delle pecore. E quindi un vero ministro di Dio deve essere uno che è chiamato dal Signore, deve essere uno che è nato di nuovo, uno che ha sperimentato la nuova vita, che conosce Gesù personalmente. Noi non possiamo scavalcare, no, il muro per entrare nella famiglia di Dio. L'unico modo di entrare nell'ovile, che l'ovile qui è la chiesa, vedremo più avanti nello studio, l'ovile rappresenta la chiesa, la famiglia di Dio. Gesù dice che l'unico modo di entrare nell'ovile, la chiesa, è attraverso di me. L'unico modo che tu diventerai

0: un figlio o una figlia di Dio è attraverso di me. È l'unico modo che uno diventerà un pastore, un ministro di Dio, è sempre attraverso di me. Ma chi entra per la porta? Il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Allora, secondo tutto quello che ho letto riguardo i pecorai nei tempi di Gesù in Israele, era un sistema un po' diverso di quello che noi abbiamo in Italia. Magari in Italia un pecoraio ha la sua masseria, la sua fattoria, ha dei campi, ha dei prati, luoghi dove lui porta le pecore per mangiare, poi li riporta nel suo ovile, no? Nella recinzione che lui ha a casa sua. Ma nell'Israele antico era un po' diverso. Magari c'era un piccolo villaggio in mezzo, no, i campi, in mezzo al bosco, quello che era, e le pecore non venivano tenute proprio nel villaggio dove c'era la gente. Un po' fuori dal villaggio c'era l'ovile, e quindi tutti i pastori del villaggio di giorno portavano le loro pecore nei campi, no, nelle colline che circondavano questo villaggio, ma la sera tutti i pastori portavano le loro pecore in questo ovile insieme. Era come un ovile della comunità. E poi i pastori facevano turni, uno che doveva rimanere tutta la notte a fare il portinaio, fare guardie per le pecore. Gli altri pastori tornavano poi a casa loro e così via dicendo, ognuno faceva il suo turno. Ho letto una storia di un famoso pastore, J. Campbell Morgan, che era un pastore, mi sembra inglese, che lui tanti anni fa era in visita in Israele, e lui era proprio in un posto di campagna in Israele, e c'era questo pastore con le sue pecore dentro questo ovile che era una recinzione fatta di pietra, un po', sai, come in Sud Italia abbiamo questi muri fatti in sasse a secco, no? Si chiama. E, però dove c'era l'entrata di questo ovile non c'era tipo una porta di legno, non c'era niente, era aperto. E quindi questo pastore J. Campbell Morgan veniva là, e lui ha chiesto a questo pastore che parlava inglese, ma scusami, capisco che voi la sera portate le pecore qui dentro questa recinzione di pietra, ma manca la porta. Cioè, dove è la porta? Cioè, se voi lasciate aperto, le pecore di notte scappano. E questo pastore si è sdraiato nell'apertura di questo muro di pietra e disse a J. Campbell Morgan: io sono la porta. E lui è rimasto, perché ha detto: wow. Allora Gesù stava dicendo questo, perché uno dei pastori faceva il portinaio e lui faceva la guardia. Lui dormiva con le pecore, in modo che se veniva un lupo, un volpe, dei ladri, brigante, lui subito sentiva, no, le pecore che si innervosivano, magari gridavano, e subito potevo prendere il provvedimento. E l'uomo stesso era la porta che bloccava l'entrata dell'ovile. E per questo significato, no, dice che chi entra per la porta è il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce. Anche questo ho letto, io non ho molta esperienza con le pecore, mi dispiace, ma sempre ho letto una storia di un altro pastore nostro quando lui era nel Medio Oriente, e lui ha descritto che un giorno loro passavano e c'era questo pozzo dove si abbeveravano gli animali, e lui ha detto in quel momento c'erano tanti pastori con diversi gregge di pecore che bevevano l'acqua. E quindi lui si era fermato con altri credenti un po' a osservare questa scena, Poi lui ha detto, uno di questi pastori arabi si è alzato, ha fatto un fischio, no? Che era il suo fischio personale, e lui ha detto, siamo rimasti stupiti perché tutte le sue pecore, no, sono andate via dall'acqua e hanno seguito lui lungo la strada. Le pecore di oggi sono rimaste lì perché loro non riconoscevano questo suo fischio particolare. Invece le sue pecore riconoscevano il suo chiamo. Chiaramente c'era, lui ha raccontato che poi c'era sempre uno o due che un po' non volevano venire e quelle prendevano una pietra nel sedere. Ma la maggior parte delle pecore lui faceva col fischio o col grido, con la parola chiave, e le pecore seguivano lui perché era lui il loro pastore. Quindi Gesù dichiara prima che le pecore ascoltano la sua voce. E questo voglio farvi questa domanda. Tu hai ascoltato la voce del buon pastore? Magari Gesù ti sta chiamando anche questa mattina. Tu ascolterai la sua voce? Cosa vuol dire ascoltare la voce del buon pastore? Qualcuno sa? Esatto, ubbidire la sua parola. Noi possiamo dire dalla mattina alla sera che amiamo Gesù, ma la vera prova, il vero frutto è che noi ubbidiamo la sua parola. Gesù ha detto, chi mi ama dirà tante belle parole a me in chiesa domenica. Cosa ha detto? Chi mi ama seguirà la mia parola, ubbidirà i miei comandamenti, e io e mio Padre ci manifesteremo a lui. Tu vuoi vedere le manifestazioni di Dio nella tua vita? Cominci a ubbidire la sua parola. Se c'è un'area di disobbedienza nella tua parola, ravvediti, chiedi Dio perdono, chiedi di liberazione. Cioè, dammi la grazia di ubbidirti in questo. Le sue pecore ascoltano la sua voce. Allora, qual è il primo modo che ascoltiamo la sua voce? Abbiamo già detto. La parola di Dio. Noi abbiamo un grande privilegio in Italia. Ognuno di voi potete legalmente avere una Bibbia. Ma voi sapete che ci sono fratelli nostri oggi, che vivono in nazione che è illegale di avere una Bibbia. Nell'Arabia Saudita è contro la legge di trasportare la Sacra Bibbia dentro quella nazione. Puoi andare in carcere se ti beccano all'aeroporto con una Bibbia. In Cina non è necessariamente illegale di avere una Bibbia, però, adesso non so se è sempre così, ma mi ricordo tanti anni fa, parlando con un fratello della Cina, lui raccontava che i pastori là, loro avevano una Bibbia fra tante chiese, e quindi hanno preso la Bibbia, tipo il libro di Efesini, hanno staccato il Vangelo di Giovanni, l'hanno staccato, hanno diviso la Bibbia, no, in ogni libro singolare, e i pastori facevano a turni per leggere la parola di Dio. Quindi noi in Italia non abbiamo nessuna scusa. Dio ci parla 90,9% delle volte attraverso la sua parola. E bisogna stare attento perché nella Chiesa c'è la tendenza, specialmente nelle Chiese che sono teologicamente verso le Chiese pentecostali o carismatiche, no, di desiderare che viene un uomo di Dio, che viene un fratello, che viene un pastore che ti profetizza sopra. Noi crediamo nel dono delle profezie, noi crediamo in tutti i doni dello Spirito Santo e anche di metterle in pratica. Però io nella mia esperienza ho visto che tante volte nella Chiesa è quasi un'idolatria, no? Che viene un pastore, viene un grande uomo di Dio e tutti i credenti corrono là come leggimi la mano. Profetizza sulla mia vita, dimmi il mio futuro. Ho visto questo con i miei occhi. Ho visto tanti anni fa, quando io e Silvana eravamo in un altro ministero, che veniva un fratello che il Signore veramente usava questo nella parola profetica. Lui, il Signore si usava molto di lui. Non voglio dire che lui diceva il falso. Però anche ho visto che i credenti prendevano quella parola come quasi pari con questa. E questo è un grave errore. Se qualcuno ti dà una profezia, o se tu senti che magari il Signore ti abbia parlato, devi sempre confrontarlo con la parola di Dio. Se non è in accordo con la parola di Dio, lo devi scartare. Dio parla a noi credenti 99,9% della nostra volta attraverso la sua parola. E io posso assicurarvi, io vi profetizzo questa mattina, se ognuno di voi avete ogni mattina o ogni giorno una lettura quotidiana nella parola di Dio, Dio vi parlerà. Dio vi parlerà profeticamente. Tu vedrai che il libro che tu scegli di leggere in quel periodo della tua vita e quel passo che tu leggerai, c'è Dio, mentre tu leggi la parola, lo Spirito Santo tirerà fuori quel versetto e parlerà nella tua situazione attuale. Quanti di voi eravate nella chiesa quando il comune ci ha dato l'ordine di sgombrare questo locale? Qualcuno si ricorda? Perché diversi anni fa, forse era nel 2004, già 7 anni fa, il comune ci aveva dato l'ordine di sgombrare questo locale perché dicevano che non si può fare la chiesa in un capannone. Il problema è che in Italia non puoi fare la chiesa in nessun edificio in Italia, eccetto una chiesa cattolica romana. Questo è il problema. E quindi ci avevano dato l'ordine di sgombrare il locale. E come pastore, i fratelli che erano nella chiesa guardavano verso di me: pastore, cosa faremo? Cioè, se loro ci sbarrano la porta, dove andremo a finire? No? Abbiamo fatto tanti lavori, anche speso un bel po' di soldi, tanto sudore a preparare questo posto. Se andiamo via? E devo confessare che io ero molto nervoso. Anche io ho paura, ero molto preoccupato. Anche io dicevo: Signore, cosa facciamo? I fratelli stanno guardando a me per una risposta. E io cosa devo dirgli? E io ero molto preoccupato. Perché se andava avanti questo procedimento, noi eravamo come chiesa in mezzo alla strada, con un obbligo di contratto di continuare a pagare qua per 6 mesi. No? 1500 euro per 6 mesi, ma senza sfruttare il locale. Non avevamo soldi per pagare qua, non usare qua e pagare un altro posto. Era un'impossibilità per noi. E io ero molto preoccupato. A quel tempo io stavo leggendo nel profeta Isaia, nella mia lettura, che guarda caso sto leggendo anche in questo periodo. Per questo ve lo dico, perché mi sono ricordato. E proprio quel giorno che ero molto preoccupato e stavo chiedendo: Signore, cosa faremo, Signore? Il Signore mi ha dato un passo in Isaia. Vediamo se riesco a trovarlo. Vabbè, intorno a Isaia 40, non mi ricordo esattamente dove era questo passo, ma questo passo era il profeta Isaia parlando chiaramente migliaia di anni fa a Israele. Non stavo parlando a Craig Quam a Montebelluna, ma questo versetto che io ho letto quella mattina, in cui io avevo pregato: Signore, cosa faremo? Perché il comune mi ha dato un ordine di uscire e io non voglio andare contro la legge. Se il comune dice che dobbiamo sgombrare, dobbiamo sgombrare. Il capitolo di Isaia che io leggevo quella mattina era un passo dove il Signore diceva a Israele: voi non fuggirete con fretta. e poi più o meno, sai, io sono con te, io sarò la vostra retroguardia. E in quel momento, no, la parola di Dio, che è stato scritto migliaia di anni fa, era attuale per la mia vita presente. Mi seguite? In un certo senso era una parola profetica che il Signore dava a me personalmente per quel momento nella mia vita. E ho trovato tanta forza, perché prima io ero tanto preoccupato. Io avevo anche paura, magari non dicevo ai fratelli, ma dentro di me avevo tanto paura. Perché io ho detto, cosa faremo in mezzo alla strada, tutta la chiesa? Dove faremo il culto? Eravamo troppi per fare il culto a casa mia. Ma è come il Signore in quel mattino mi ha parlato, ha detto, non ti preoccupare, Craig. Io sotto controllo questo. Tu non uscirai con fretta. Nessuno ti caccerà da nessuna parte, perché io sono l'Eterno e sovrano sulla tua vita e su quella della chiesa di Montebelluna. Come vedete, sono passati 7 anni. Io quasi vorrei uscire adesso di qua, perché vorrei avere un luogo nostro con un giardino, con un parco giochi per i nostri figli. Preghiamo. Amen. Anche più spazio per i bambini, con le stanze sono troppo piccole per quanti bambini ne abbiamo. Ma Dio principalmente vi parlerà attraverso la sua parola. Lui ci parlerà anche attraverso la voce dello Spirito Santo. Adesso girate in Primo Re capitolo 19. E questa è la storia di Elia dopo che lui fugge da Jezebel. Jezebel sta cercando di ammazzarlo. Lui fugge in questa caverna vicino a Monte Oreb. E quindi prendiamo la storia in versetto 9. Là entrò in una caverna, vi passò la notte, ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse, che fai qui, Elia? E gli rispose, sono stato mosso da un gran gelosia per l'Eterno, il Dio dei eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, e sono rimasto io solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Dio gli disse, esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno in un vento forte e impetuoso, squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Wow, questo era un vento forte, un vento che spaccava le montagne. Ma notate cosa è scritto alla fine di versetto 11. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto. Ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco. Ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco, una voce come un dolce sussurro. Lo Spirito Santo, come detto principalmente, ci parla attraverso la parola di Dio che noi abbiamo già. Nessuno di noi sta aggiungendo al canone della Scrittura. La Bibbia è completa e lo dice all'ultimo capitolo di Apocalisse. Cioè che se uno aggiunge o toglie da questo libro, le piaghe e le maledizioni di questo libro saranno aggiunte a te. Quindi nessuno, se il Signore ti parla o ti dà una parola profetica, non è uguale alla Sacra Scrittura. Non scriveremo mai un libro di Craig. Però Gesù è vivo, lo credete? Gesù è risorto dalla morte. Noi non serviamo un Gesù storico che ha vissuto 2000 anni fa nelle pagine di un libro, ma noi serviamo un Gesù che è vivo in questo momento. Noi serviamo un Gesù che ci parla, che parla delle sue pecore. E il Signore ci parla, io credo che il Signore parla a ognuno di voi. Ma Lui ti parlerà con quel dolce sussurro. Non sarà con la terremoto, la tromba d'aria, il fuoco. Ma Lui parla nel tuo intimo, nella tua coscienza. Cose personali, cose fra te e Lui. come lui ha parlato con Elia due volte, no, in versetto 9 e versetto 13, che fai qui Elia? Elia, cosa stai facendo? E poi il Signore più avanti lo incoraggerà, dice, guardi Elia, tu senti da solo, ma ci sono 700 che ancora non hanno piegato il ginocchio a Baal. Ci sono 700 fedeli servi miei in Israele che sono con te. Tu non sei solo. E non solo loro sono con te, ma io sono con te. Quando siamo nuovi credenti, a volte è difficile, no? Sono io e il Signore e il diavolo. Avete mai fatto questi giochi o solo io? Solo io. Ma mentre maturiamo nel Signore e abbiamo una conoscenza sempre più ampia della parola di Dio, no, impariamo di sentire la voce del Signore. E io non ho mai udito una voce audibile, no, come voi sentite la mia voce, di Dio. Però devo dire che il Signore mi parla. Mi parla tante volte quando mi deve riprendere, no? Tante volte mi dice come lì, Craig, cosa stai facendo? Perché hai fatto questo? Ma maggiormente sono cose intime fra me e lui. E bisogna sviluppare un orecchio per sentire la sua voce. Però ripeto, no? Il principale modo in cui noi udiamo la voce di Cristo e il quale lo Spirito Santo ci parla attraverso la parola di Dio. E ogni volta che noi pensiamo di aver sentito Gesù, dobbiamo confrontarlo con la parola di Dio. Dobbiamo confrontarlo anche con altri credenti che sono maturi nel Signore. No? Magari pastori anziani della Chiesa, secondo voi, no? Ho sentito bene dal Signore, ho sentito male? E chiaramente io non sono un indovino. Io vi incoraggerò sicuramente di continuare a cercare il Signore nella sua parola, che Lui possa confermare quello che Lui ti sta parlando. Ma noi crediamo, anche perché chiaramente Gesù ha detto in altri passi che toccheremo più avanti, Lui ha detto quando verrà Lui, il Consolatore, lo Spirito Santo, Lui vi parlerà di me e mi glorificherà. Quindi lo Spirito Santo sempre innalzerà Gesù Cristo. Non innalzerà mai me o te, o nessun altro uomo. Innalzerà Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra. Un giorno, per illustrare l'atteggiamento di Dio verso gli uomini, Gesù raccontò una parabola. Un uomo piantò un fico nel suo orto. In seguito andò a vedere più e più volte se avesse dato frutti, ma rimaneva sempre deluso. Finalmente ordinò al servitore che si prendeva cura dell'orto di abbattere l'albero. «Sono 3 anni che aspetto», disse, «e non ho mai trovato un fico fra il suo fogliame. Non vedo perché dobbiamo continuare a tenerci quest'albero. Occupa soltanto del posto che potremmo usare diversamente e con maggior profitto». «Diamogli un'altra opportunità», suggerì l'ortolano. «Lasciamolo ancora per un anno. Gli presterò particolare attenzione e concimerò bene il terreno tutto intorno. Se darà frutto, bene, se no, lo taglieremo». Il Signore desidera che l'ubbidiamo e lo serviamo. La sua pazienza è grande, ma se ci ostiniamo a respingerlo, non potremo evitare il giudizio. Un sabato, mentre stava insegnando nella sinagoga, Gesù vide una povera donna tutta curva. Da 18 anni soffriva di un'infermità che l'aveva piegata in due. Gesù la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei guarita dalla tua malattia». La toccò e la donna si raddrizzò subito, lodando e ringraziando Dio con tutto il cuore. Il fatto scandalizzò il capo della sinagoga, poiché lo considerava una violazione del sabato. «Vi sono 6 giorni alla settimana per lavorare», disse con asprezza alla folla. «Venite dunque in quei giorni a farvi guarire, non di sabato». «Siete degli ipocriti», replicò Gesù. «Voi lavorate di sabato. Non abbeverate forse il vostro bestiame di sabato? E io, secondo voi, sbaglierei nel liberare in giorno di sabato una donna giudea che Satana tiene legata da 18 anni? Queste cose confusero i suoi avversari, mentre il resto della folla si rallegrava delle meraviglie da lui operate. In seguito, mentre Gesù insegnava alla folla, un uomo gli chiese: «Signore, saranno pochi i salvati?» «La porta del cielo è stretta», replicò Gesù. «Sforzatevi di entrare per essa. Molti in verità cercheranno di farlo, ma non potranno. Quando il padrone di casa avrà chiuso la porta, quelli che saranno rimasti fuori supplicheranno: «Signore, aprici!» Ma egli risponderà: «Io non vi conosco». Essi insisteranno: «Ma noi abbiamo mangiato in tua compagnia, tu hai insegnato nelle nostre strade». E sarà loro risposto: «Vi dico che non vi conosco. Non potete entrare qui, colpevoli come siete. Andate via». Questa sarà la sorte di quanti credono di poter raggiungere il cielo per vie diverse dall'unica vera via, che è quella della fede nell'opera di Cristo, e in quel giorno piangeranno e si dispereranno inutilmente. Una volta, pensando alla morte che l'attendeva a Gerusalemme, il luogo che più amava e che avrebbe dovuto accettarlo anziché respingerlo, Gesù disse accoratamente: «Oh Gerusalemme, Gerusalemme, città che uccidi i profeti, città che lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte avrei voluto raccogliere insieme i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, ma tu non hai voluto». Un'altra volta, mentre partecipava a un pranzo, Gesù disse a colui che lo aveva invitato: «Quando allestisci un banchetto, non invitare i tuoi amici e vicini più ricchi, perché quasi sicuramente contraccambieranno il tuo invito. Invita invece i poveri, gli infermi, gli zoppi, i ciechi, perché essi non potranno darti nulla in cambio, ma tu riceverai la ricompensa di Dio». Udendo queste cose, un uomo che era seduto a tavola con lui disse: «Quale privilegio poter essere nel regno di Dio?» Gesù replicò con un'illustrazione. Un uomo preparò un gran convito e diramò molti inviti. Quando tutto fu pronto, mandò un servitore a ricordare agli invitati che era tempo di venire, ma con la scusa di avere cose urgenti a cui provvedere, rifiutarono tutti. Al servitore non restò che tornare dal suo padrone e riferirgli che nessuno voleva venire alla sua festa. Contrariato, il padrone mandò il servo nelle strade e nei vicoli con l'ordine di invitare tutti i mendicanti, gli zoppi, i ciechi che avesse incontrato. Essi vennero, ma a tavola rimanevano ancora dei posti vuoti. Allora il padrone disse al servitore:
Esci dalla città, va fuori nei campi e insisti presso coloro che incontrerai perché vengano. Voglio che la mia casa sia piena, così nessuno di coloro che avevo invitato in precedenza potrà assaggiare qualcosa di quello che ho preparato. Ormai le moltitudini di persone che andavano dietro a Gesù non si potevano più contare. Allora egli volle chiarire che seguirlo veramente costa qualche cosa. «Chiunque vuole essere mio seguace», disse, «deve amare me al di sopra dei suoi genitori, della moglie, del marito, dei fratelli, delle sorelle. Sì, deve amarmi più della sua stessa vita, altrimenti non può essere mio discepolo».

Fra la gente che attorniava Gesù per ascoltare la sua parola, vi erano delle persone notoriamente disoneste, e questo gli attirava le critiche dei capi religiosi e dei farisei. Secondo loro, infatti, un uomo retto non avrebbe dovuto tollerare la loro presenza, e tantomeno mangiare in loro compagnia, come Gesù faceva talvolta. Allora Gesù, per dimostrare che voleva salvare proprio coloro che apparivano perduti senza rimedio, narrò tre parabole. Infatti, chi ha più bisogno del medico spirituale se non coloro che sono più gravemente ammalati nello spirito? Se aveste 100 pecore e una di esse si smarrisse nel deserto, non lascereste forse le altre 99 per andare a cercare quella perduta? Ritrovatala, ve la carichereste gioiosamente sulle spalle e giunti a casa vostra chiamereste i vostri amici e vicini per festeggiare l'avvenimento. Nella stessa maniera vi è più gioia nel cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Passò poi alla seconda illustrazione. Se una donna avesse 10 monete d'argento e ne perdesse una, non prenderebbe forse un lume? Non rovisterebbe in ogni angolo della casa finché non l'avesse ritrovata? Poi, ritrovata la moneta, chiamerebbe le sue amiche e vicine e tutte se ne rallegrerebbero insieme. Nella stessa maniera, si fa festa davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede.

Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Dammi ora la parte di beni che mi spetta in eredità». Il padre acconsentì, divise le sue proprietà e diede al figlio minore ciò che aveva chiesto. Pochi giorni dopo il giovane mise insieme ogni cosa e partì per un paese lontano, dove in breve tempo sperperò tutto il suo patrimonio in feste e gozzoviglie. Aveva appena finito il denaro quando una terribile carestia colpì il paese in cui soggiornava e il giovane cominciò a soffrire la fame. Riuscì a trovare lavoro presso un contadino della zona che gli affidò il compito di condurre al pascolo i porci. La sua fame era tanta che avrebbe mangiato volentieri anche il cibo dei porci, ma nessuno gliene dava. Finalmente trovò il coraggio di reagire allo stato di abiezione in cui era precipitato e disse fra sé: «I servitori di mio padre hanno cibo in abbondanza e qui io sto morendo di fame. Tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato figlio tuo. Trattami, ti prego, come uno dei tuoi servi». Così si mise in viaggio. Suo padre lo avvistò quando era ancora molto lontano. Spinto dall'amore e dalla compassione, gli corse incontro, gli gettò le braccia al collo e lo baciò. «Padre», disse il giovane, «ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre ordinò ai servitori di rivestirlo dell'abito più bello, di mettergli un anello al dito e di uccidere il vitello più grasso per festeggiare il suo ritorno. «Perché», disse, «questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Così si fece gran festa.

figlio maggiore tornò a casa dai campi dove era stato a lavorare, sentì la musica e i canti. «Che significa tutto ciò?» chiese a un servitore. «È tornato tuo fratello», gli fu risposto. «E tuo padre ha fatto uccidere il vitello grasso per la gioia di riaverlo sano e salvo presso di sé». Il giovane si adirò e non volle nemmeno entrare in casa. Suo padre venne a pregarlo di entrare, ma egli rispose: «Da anni io lavoro per te, non mi sono mai rifiutato di fare ciò che volevi e tu non mi hai mai dato nemmeno un capretto per far festa coi miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio che ha speso i tuoi soldi in divertimenti, tu hai ucciso per lui il vitello grasso e fai gran festa». «Figlio mio», gli rispose il padre, «tu e io siamo molto vicini e tutto quello che ho ti appartiene. Ma devi capire che è giusto che festeggiamo il ritorno di tuo fratello perché egli era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Com'è andata la giornata? Bene? Non c'è male? O è stato uno di quei giorni? Ognuno di noi ha esperienze particolari che ci inducono a fare decisioni tristi o a conseguenze amare. Forse parlo a qualcuno che è finito col dire: non c'è più un Dio. Se ci fosse Dio, le cose non andrebbero così. Vorrei condividere la storia di un uomo chiamato Will Dixon. Egli era un ateo. Era stato così amareggiato per la morte della sua giovane moglie e del suo piccolo bambino che giurò di non mettere mai più piede in una chiesa. Promessa che riuscì a mantenere per ben 10 anni. Quest'uomo però amava molto i bambini ed un giorno mostrò grande coraggio nel salvare dalle fiamme un ragazzo che dormiva al piano superiore di una casa in fiamme. Egli si arrampicò per la grondaia e raggiunse il piccolo nella sua stanza. La grondaia era scottante, era molto calda e Will portò da allora i segni di una profonda ferita nella mano sinistra. Poiché i genitori del bambino salvato perirono nell'incendio, si rese necessario trovare una nuova famiglia che adottasse quel piccolo fanciullo. Fra le varie possibilità che si presentarono, c'erano una buona coppia cristiana che da poco avevano perduto un figlio, oppure quell'uomo solo, Will Dixon, che lo aveva salvato dalle fiamme. Tutti sembravano d'accordo nel dare il bambino alla famiglia, poiché avrebbe goduto di un migliore ambiente, di una sana educazione, ma ebbero a cambiare idea allorché Will tolse le bende dalla propria mano e mostrò i segni del suo sacrificio per amore di quel ragazzo. E infatti, anche se da solo, egli seppe ricoprire bene il ruolo di padre e di madre per il fanciullo. E questi cresceva e apprezzava molto le storie del papà, specialmente quella in cui egli lo aveva salvato dalle fiamme e come in seguito il fattore decisivo per la sua adozione fosse stato proprio quella mano ferita. Continueremo a parlare di questa storia vera, ma vorrei che riflettessimo un istante anche sull'amore di Dio per noi. Molti pretendono di possedere o di guidare la nostra vita e si dicono di offrirci molto, ma Dio si presenta a noi in Cristo e ci mostra le sue mani forate, segno del suo amore. A chi vorresti appartenere tu? Al mondo che ti offre tanto o a qualcuno che ti ha mostrato di amarti fino a sacrificare la sua vita per te? Amici, riprenderemo a parlare fra poco della storia di quest'uomo, ma vorrei fare un piccolo intervallo musicale facendovi ascoltare una canzone dal complesso La Parola. Si intitola Mani Giunte. Possiamo fare tante cose con le nostre mani. Vediamo, ascoltiamo la voce di colui che ci mostra le sue mani ferite.

Vorrei continuare la storia di Will Dixon. Abbiamo detto che egli era rimasto molto amareggiato dalla morte della moglie e del figlio e si racchiuse nel più crudele ateismo, rinegando l'esistenza e l'amore di Dio. In seguito, egli salvò dalle fiamme un ragazzo che poté anche adottare grazie ad una decisione presa in base ad una ferita alla mano che egli aveva riportato nel salvare il fanciullo. Un giorno il padre portò il ragazzo ad una mostra di quadri famosi. Uno in particolare attirò l'attenzione del giovane. Il titolo diceva: "Porgi il tuo dito e vedi le mie mani". Il quadro raffigurava Gesù che rimproverava Tommaso dopo la risurrezione. Il giovane continuamente chiedeva al padre di raccontare la storia di quell'uomo dalle mani piegate, ma il padre ripetutamente diceva che si trattava di una storia che egli non credeva. Ma tanto insistette il ragazzo che alla fine Will dovette raccontare la storia di Gesù, come Gesù era morto per Tommaso, ma lui continuava a non credere. E ad un certo punto il parallelo era ovvio. "È come me e te", esclamò il ragazzo, "quando l'altra famiglia volevano adottarmi. Tu hai fatto vedere la tua mano con la ferita". Forse quando Tommaso vide le ferite nelle mani di Gesù, si accorse che doveva appartenere a lui. E continuò: "Penso che quel buon uomo sarà stato molto dispiaciuto quando Tommaso non credeva, dopo che era morto per lui. È come se io ti avessi contraddetto quando tu mi hai raccontato la storia della mia casa in fiamme e come tu mi hai salvato". Quella notte Will non poté dormire. Egli ebbe un sogno in cui, proprio nel momento in cui egli mostrava la mano ferita, il suo ragazzo gli voltava le spalle. E poi un altro sogno ancora, in cui lui stesso si trovava al posto del figlio e che qualcun altro mostrasse le sue mani ferite per raggiungere lui, Will Dixon. Poco dopo, egli affidò la sua vita al Signore Gesù. Egli aveva capito che lo stesso argomento usato da lui per adottare il ragazzo era usato da Dio per conquistare il suo cuore. E tu, amico, amica in ascolto, cosa pensi dell'amore di Dio per te? Ancora oggi quelle mani si aprono e dicono: "Metti qua il tuo dito, credi in me, sono morto e risorto per te". Nel salutarvi, amici, vi ricordo che se ne siete sprovvisti potete richiedere un Nuovo Testamento per leggere per voi stessi le buone notizie di Gesù.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Galati al capitolo 5. Il concetto di cui stiamo parlando è come posso essere giusto davanti a Dio. Posso essere giusto mediante l'osservanza della legge? O sono giusto per la sola fede in Gesù Cristo? Ora, Paolo insegnava la giustizia mediante la fede, ma dopo Paolo erano venuti degli insegnanti, giudaizzanti, che avevano portato un altro Evangelo, che non era un Evangelo, perché dicevano che era necessario essere circoncisi e osservare la legge di Mosè per poter essere giusti davanti a Dio, per essere salvati. E quindi Paolo prende posizione contro questo insegnamento nella lettera ai Galati. E nel capitolo 5 dice: «State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù». Ora, nel capitolo 15 del libro degli Atti, quando questo stesso problema era emerso nella chiesa di Antiochia, quando alcuni uomini erano scesi da Gerusalemme e avevano iniziato a dire ai santi gentili di Antiochia: «Voi non potete essere salvati se non siete circoncisi e se non osservate la legge di Mosè». Paolo e Barnaba e altri da Antiochia avevano portato questi fratelli alla chiesa di Gerusalemme, perché questi si erano presentati dicendo: «Noi abbiamo l'autorità della chiesa di Gerusalemme nel dire queste cose». E così avevano voluto chiarire questa questione, e c'è stato uno dei primi consigli di chiesa per risolvere questa disputa, questo problema all'interno della chiesa. E nel capitolo 15 degli Atti leggiamo come Pietro si è alzato in piedi e ha raccontato ai fratelli come il Signore lo aveva chiamato ad andare ai gentili, nella casa di Cornelio, e come lo Spirito Santo era sceso su quelli della casa di Cornelio, i quali non conoscevano niente circa l'ubbidienza alla legge. E Pietro dice: «Suggerisco di non mettere su di loro un giogo di schiavitù che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare». Così Pietro usa questa stessa espressione per descrivere la legge, un giogo di schiavitù. Dice: «Noi non siamo stati in grado di osservare la legge, perché dovremmo obbligare loro». E così ora Paolo usa la stessa espressione. Senza dubbio l'aveva sentita usare da Pietro lì in Atti 15. E dice: «State saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati». Ora, non crediate o pensiate che questa libertà che abbiamo sia libertà di fare quello che ci pare nella carne. Non è questa la libertà che abbiamo come cristiani. La libertà che abbiamo non è quella di fare le cose della carne. Grazie a Dio, Gesù Cristo mi ha liberato dalla schiavitù della mia carne. Una volta ero sotto una terribile schiavitù, quella della mia carne, ma ora ho libertà in Cristo Gesù e non sono più obbligato a seguire la carne. Quindi state saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Lui vi ha liberati dal potere della carne. Non vi fate intrappolare di nuovo da regole, norme, un giogo di schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Cioè, se vi fate circoncidere come rituale, con lo scopo di essere giusti davanti a Dio, se questo è lo scopo, se pensate che ciò vi renderà giusti davanti a Dio, se pensate che vi renderà accetti a Dio, Paolo dice: Cristo non vi gioverà nulla, se questa è la vostra attitudine mentale verso la circoncisione. E da capo attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. In altre parole, se considerate questo come un atto di giustizia per essere giusti davanti a Dio, come parte della legge, allora diventa necessario che osserviate tutta la legge per poter essere giusti davanti a Dio. Perché se uno osserva tutta la legge e viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. E maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Voi, che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, o Cristo diventa di nessun effetto per voi. Siete scaduti dalla grazia. Parole davvero molto forti per quelli che cercano la giustificazione mediante la legge, mediante le regole, mediante l'osservanza delle regole. Se guardi a tutto questo come un modo per essere giusto davanti a Dio, allora non stai sperimentando la grazia di Dio nella tua vita. Ora, l'idea è che bisogna essere giusti davanti a Dio per avere comunione con Dio. Quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Come posso davvero avere comunione con Dio se io sono un iniquo, un ingiusto? Quindi devo essere giusto per poter avere comunione con Dio. Ora, ci sono due modi per essere giusto. Posso dire, bene, queste sono le regole da seguire per avere una vita giusta. Devi fare questo e questo e questo e questo. E non puoi fare questo e questo e questo e questo. E posso fissare queste regole. E posso mettere le mie stelline dorate. E alla fine di ogni giorno posso mettere una stellina dorata su ogni regola che ho osservato. Ma se ho tutta una pagina di stelline, ma c'è un solo punto in cui non c'è la stellina perché lì sono venuto meno, allora sono ingiusto. Ho violato la legge. Se osservi tutta la legge e vieni meno in un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. Ora, l'altro modo per essere giusti è mediante la fede in Gesù Cristo, ricevendo la grazia di Dio per mezzo di Lui. E Dio mi considera giusto, come ha fatto con Abramo, perché ho creduto. Ora, questa giustizia dipende dall'opera di Gesù Cristo come mio sacrificio, mio sostituto. È basata sull'opera di Dio. Quindi questa giustizia è perfetta e rimarrà. E mi viene attribuita per la mia fede in Gesù Cristo. È questo quello che conta davanti a Dio. La giustizia di Cristo messa sul mio conto per fede in Gesù Cristo. Ora, dato che non posso essere giusto nel primo modo, ho optato per il secondo, perché non ho osservato tutta la legge e non posso farlo. Sono grato che Dio mi attribuisce la giustizia e io posso avere comunione con il Dio giusto, grazie a Gesù Cristo e alla mia fede in Gesù Cristo. Ora, se continui a cercare di essere giustificato davanti a Dio, o ad essere giusto davanti a Dio, osservando la legge, allora Cristo non ha alcun effetto per te. Non puoi fare in entrambi i modi. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Questa è la posizione su cui stiamo fermi. Per lo Spirito di Dio, noi aspettiamo la speranza della giustizia mediante la fede. Poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Credo che Paolo avesse potuto includere qui battesimo o non battesimo per quanto riguarda l'immersione fisica nell'acqua. Sta parlando di rituali e della capacità dei rituali di renderti giusto davanti a Dio, e la questione è che non possono. Quello che ti rende giusto davanti a Dio è la tua fede, che opera nell'amore che c'è nel tuo cuore e nella tua vita. Ora, per me è interessante che quelli che optano per le regole, quelli che optano per le leggi, quelli che vogliono imporre delle leggi sulla gente, o quelli che vogliono vivere sotto le leggi che sono state imposte loro, sembra che siano sempre pronti a discutere. Ci sono alcune persone che girano da queste parti, vogliono sempre discutere, vogliono sempre dimostrare i loro punti, come il battesimo è essenziale per la salvezza, e si arrabbiano con noi, perché non corriamo subito in spiaggia a battezzare quelli che si convertono, magari la stessa sera, perché per il battesimo aspettiamo che l'acqua sia un po' più calda. È perché il battesimo non salva. È la fede in Gesù Cristo che salva. È l'opera dello Spirito di Dio nei nostri cuori che agisce, mediante l'amore, non la contesa, non la discussione, ma lo Spirito mediante l'amore e ogni tipo di relazione con Dio che mi fa discutere con il mio fratello, mi fa diventare litigioso, è qualcosa che non mi interessa proprio, che mi porta a giudicare, no, è la fede che opera mediante l'amore. Ora Paolo dice, voi correvate bene. Vi ricordate prima ha detto, avete cominciato bene. Cosa vi ha ostacolato? Voi correvate bene, avendo cominciato nello spirito. Andava tutto bene all'inizio. Ma ora chi vi ha ostacolato impedendovi di ubbidire alla verità? Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. In altre parole, non avete ricevuto questo da Dio. Mi piace molto dire questo ai testimoni di Geova che vengono alla mia porta. Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Non potreste mai arrivare a credere alle cose in cui credono i testimoni di Geova senza leggere quello che è scritto nei loro libri. Intendo dire leggendo la sola Bibbia e cercando il Signore in preghiera, non arrivereste mai a quelle conclusioni. La vostra mente deve essere forzata ad andare in quella direzione. E lo stesso vale per i mormoni. Non arriveresti mai a credere in quello in cui credono i mormoni, leggendo solo la Bibbia. Viene dal libro di Mormon. Questa persuasione, queste idee che avete, non vengono da Dio. Non vengono da colui che vi chiama. Ma si tratta di idee che sono state piantate nella vostra mente dagli uomini. Ora, molte volte, quando qualcuno viene da me con qualche strano concetto, gli dico «Dove hai preso quest'idea?» E certe volte mentono e dicono «Oh, stavo cercando il Signore, stavo leggendo le Scritture, e il Signore mi ha mostrato questo». E io dico «Questa è una bugia. Guarda, ti mostro che questa idea si trova in questo libro. Stai leggendo forse questo libro?» «Oh sì, ho letto questo libro, ma Dio me l'ha mostrato». «No». Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Non sei stato persuaso a farti circoncidere perché Dio ha parlato al tuo cuore e ti ha convinto di questo. Questi concetti, queste eresie che si formano nella Chiesa sono tramandate da uomini. Non vengono all'uomo da parte di Dio. E i testimoni di Geova non sono altro che l'eresia ariana della Chiesa delle origini. Le dottrine della prosperità sono una riproduzione dell'eresia gnostica della Chiesa delle origini. L'hanno semplicemente riscaldata, messa in un nuovo abito e riproposta da una nuova voce. O certe volte le voci non sono nemmeno così nuove, ma sono cose e concetti vecchi. E scopri che quelli che le insegnano sono stati plagiati da altre persone che le hanno insegnate prima, e così indietro e indietro e indietro. Ma non vengono da Dio. Ecco perché io vi incoraggio a leggere la Bibbia. Non sono affatto preoccupato di qualsiasi cosa che arrivate a credere leggendo semplicemente la Bibbia. Credo che non abbiate bisogno di nulla di più della Bibbia per conoscere la verità di Dio. E vi incoraggio a leggere semplicemente la Bibbia. Ora, perché i testimoni di Geova non possono dirvi questo? Perché non arriveresti mai alle loro idee leggendo solo la Bibbia? Perché i mormoni non possono dirvi questo? Perché non arriveresti mai alle loro idee leggendo solo la Bibbia? Così inizio a divulgare dei libri e a dire «Ora per comprendere davvero la Bibbia devi leggere i miei libri, perché se leggi solo la Bibbia sarai nelle tenebre. La Bibbia è troppo difficile. Permettici di spiegarti tutto nei nostri libri. Questa persuasione non viene da Dio». Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Se tu apri la porta ad un piccolissimo errore, questo subito si ingigantisce. Perché vedete, nel momento in cui permetti questo errore, presto esso mostrerà i suoi difetti e tu sarai costretto a formulare nuove dottrine per coprire questi difetti e presto ti ritroverai completamente fuori strada. C'è un gruppo chiamato Gesù Solo e loro credono che Gesù è il Padre, Gesù è il Figlio e Gesù è lo Spirito Santo, Gesù solo, unitariani, e sono anche molto zelanti in ciò in cui credono, molto ferventi nel proclamare ciò in cui credono. E ce n'erano alcuni che erano convinti che sarebbero riusciti a convertire anche me al loro modo di pensare. E io ho ascoltato, ho ascoltato. In genere non mi piace discutere intorno alle scritture. E così mentre ascoltavo queste persone, e quando citavano un passo mi limitavo a dire solo «Beh sì, questo è quello che dice la scrittura». E alla fine loro pensavano di avermi convinto rispetto al loro pensiero. E così hanno iniziato a dire alla gente, sapete, Chuck crede questo. E così ho dovuto dir loro chiaramente, ehi, non mi avete convinto affatto della verità di ciò che proclamate. E io non credo questo. E allora hanno iniziato ad inveire contro di me, e a profetizzare la mia morte, e cose di questo genere. E così ho detto loro, va bene, ditemi, quando Gesù è stato battezzato, chi ha parlato e ha detto, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto? Era forse un ventriloquo? Quando nel giardino, o quando sulla croce, Gesù ha gridato mio Dio, perché mi hai abbandonato?» A chi stava gridando? Beh, aveva abbandonato la sua divinità prima di morire. Vedete, un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ora voi state spezzettando Gesù e dite, beh, qui è Dio, ma per un momento non è stato Dio. E quindi l'universo è rimasto senza Dio per un attimo, e cose simili. E perché avete assunto questa posizione che c'è solo Gesù, ora dovete difenderla contro gli attacchi e siete obbligati a prendere altre posizioni, chiaramente non scritturali, per poter difendere la vostra posizione. E un po' di lievito presto fa lievitare tutta la pasta, anche se si tratta di un piccolo allontanamento dalla verità. State attenti, cercate di rimanere sulla giusta rotta. Se a Los Angeles salgo su di un 747 diretto a Honolulu e il capitano dice «Mi dispiace, ma abbiamo qualche problema con i nostri strumenti di navigazione, siamo fuori di un grado ma speriamo di correggerci in volo», io dico «Aprite la porta e fatemi scendere». Se gli strumenti di navigazione sono fuori di un grado e tu parti diretto alle Hawaii, dopo aver percorso la distanza necessaria, avrai mancato le Hawaii di più di 380 chilometri. O quando arriverai sopra Santa Barbara non noterai nulla di strano. Potrai guardare giù e vedere le isole del canale. Potrai vedere Santa Rosa e San Miguel e San Nicolas e dire «Ehi, tutto a posto, siamo sulla rotta giusta». Un solo grado e hai fatto solo 160 chilometri. Non ti accorgi di nulla, ma continuando fuori di un grado al di sopra del Pacifico, alla fine mancherai completamente la tua destinazione. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ora Paolo dice, «Io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente». Ora Paolo sta dicendo, «Qualcuno vi ha ostacolato con questi insegnamenti». Ma io sono fiducioso che non sarete persuasi da tutto questo e che non penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la punizione, chiunque egli sia. Ora quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe abolito. Ora evidentemente queste persone dicevano, «Beh, Paolo è stato circonciso e predica la circoncisione». Anche voi dovete essere circoncisi. E Paolo dice, «Ehi, aspettate un attimo, non è così. Se io predico la circoncisione, allora perché continuano a perseguitarmi? Lo scandalo della croce sarebbe abolito. Paolo predicava che Gesù ha pagato l'intero prezzo della tua redenzione sulla croce. Non c'è niente che tu possa aggiungere a quello che Gesù ha pagato, che è il suo sacrificio che ti porta alla redenzione e il perdono dei peccati. Nessuno sforzo, nessuna opera da parte tua. Non puoi fare niente per acquistare la redenzione. Non puoi fare niente per acquistare il perdono. Il perdono dei tuoi peccati dipende unicamente dall'opera completa di Gesù Cristo sulla croce». Queste persone stavano aggiungendo qualcosa a questo. La morte di Gesù Cristo non è sufficiente. Dovete osservare la legge. Dovete essere circoncisi. Il messaggio della redenzione per mezzo della croce era uno scandalo. Era offensivo per queste persone. Loro volevano aggiungere qualcosa ad esso. Ed è per questo che Paolo era perseguitato dai giudei. Perché diceva la legge di Mosè non è necessaria per la giustizia o la salvezza. Voi siete salvati grazie all'opera completa di Gesù sulla croce. La croce ha pagato tutto. Paolo conclude questa piccola sezione circa la circoncisione e tutto il resto e diventa un po' stizzoso con queste persone. Oh, si facessero pur anche mutilare coloro che vi turbano. O letteralmente si facessero evirare quelli che vi turbano. Loro vogliono che siate circoncisi. Si facessero evirare Paolo Birichino. Noi lo troviamo offensivo nella nostra società oggi. Ma all'epoca l'area della Galazia era il centro del culto di Sibilla. E i sacerdoti di Sibilla si facevano evirare. E così era qualcosa di abbastanza comune, l'evirazione. E quindi la gente della Galazia capiva benissimo quello di cui stava parlando Paolo. Comunque andiamo avanti, altrimenti è facile che mi metto nei guai. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Di nuovo, non è la libertà di fare quello che mi pare piace. Non è la libertà di vivere secondo la carne. Non è questa la libertà cristiana. E se la interpretate in questo modo avete mancato completamente il messaggio della Scrittura. Voi siete stati chiamati a libertà, cioè alla libertà in Gesù Cristo, alla libertà dalla legge e dalla schiavitù della legge, perché essa non può rendervi giusti. Ma la libertà non è la libertà di abbandonarsi alla carne. In tutto quello che desidero fare secondo la carne, è la libertà di non fare le cose che prima la carne mi obbligava a fare. Quindi non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. E qui la vera chiave è l'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo. Così l'amore è l'adempimento della legge. Uno dei dottori della legge un giorno sfidò Gesù circa il più grande comandamento. E Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. L'amore è l'adempimento della legge. Se io cammino nello Spirito, se io cammino nell'amore, allora può anche non esserci una legge che regola la mia vita. Vedete, le leggi sono per persone senza principi. Se uno vive secondo principi giusti, non ha bisogno di leggi. È governato dai principi secondo cui vive. Le leggi sono necessarie per dare restrizioni alle persone senza principi. Ora, se tu cammini nell'amore, nell'amore supremo per Dio e nell'amore supremo per il tuo prossimo, allora non c'è legge. Tutta la legge è adempiuta, perché quello che la legge ti dice è in realtà che tu dovresti amare Dio in modo supremo e amare il tuo prossimo come te stesso. Questo è tutto quello che ti dice la legge. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Or io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Così Paolo qui ci esorta a camminare nello Spirito e a vivere secondo lo Spirito, o dal lato spirituale della nostra vita. Ora l'uomo è stato creato da Dio come uno spirito vivente, creato da Dio in comunione con Dio. Dio è una trinità superiore, l'uomo è una trinità inferiore. La Trinità superiore è formata da Padre, Figlio e Spirito Santo. La Trinità inferiore è spirito, anima e corpo dell'uomo. Ed è nel regno dello Spirito che l'uomo incontra Dio. È lì che io vengo in contatto con Dio. Ed è lì che Dio mi tocca. nel mio spirito, nel regno dello spirito. Il suo spirito testimonia con il mio spirito che sono un figliuolo di Dio. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ora, quando Adamo ha peccato, il suo spirito è morto, proprio come aveva detto Dio, nel giorno che ne mangerai per certo morrai. Il suo spirito è morto e Adamo ha spezzato la comunione con Dio, perché Dio non ha comunione con l'uomo che è dominato dalla sua carne. E naturalmente questo è esattamente quello che la tentazione di Adamo l'ha portato ad essere, un uomo dominato dalla carne. Lui ha visto che l'albero era bello a vedersi, buono da mangiare, e che l'avrebbe fatto essere saggio come Dio. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. E quindi hanno mangiato, abbandonandosi ai loro appetiti carnali. E così facendo la carne li ha dominati, la carne ha iniziato a governarli, e la coscienza dell'uomo ha iniziato ad essere riempita e presa dai bisogni del corpo e dagli appetiti del corpo. Dio non voleva che l'uomo vivesse in questo modo, perché l'uomo che vive in questo modo è separato da Dio, che è spirito. Quando l'uomo ha iniziato a dare importanza unicamente al suo lato carnale, non è stato più uno con Dio, che è spirito e deve essere adorato in spirito e verità. E così nella pienezza dei tempi Dio ha mandato suo figlio a morire per il peccato dell'uomo, affinché per mezzo di lui l'uomo potesse nascere di nuovo per lo spirito di Dio e diventare di nuovo un essere spirituale. E così quando Nicodemo è andato da Gesù, Gesù l'ha subito messo davanti a questa questione: devi nascere di nuovo. Che vuol dire? Devo forse tornare nel seno di mia madre e nascere di nuovo? Di cosa stai parlando? E Gesù non sta parlando di questo. Ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti dico devi nascere di nuovo. E Gesù gli ha parlato della rinascita spirituale, che ha luogo quando uno riceve per fede Cristo come suo Salvatore. C'è un'opera dello Spirito di Dio nel suo cuore, e lui nasce di spirito, e ora ha di nuovo uno spirito che è vivo e che è cosciente di Dio, e questo è quello che cerchi di descrivere alle persone, e loro non capiscono. La Bibbia dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente, ma colui che è spirituale comprende queste cose, anche se non è compreso, e prova a spiegare alle persone le cose dello spirito. All'uomo naturale provare a spiegare le cose dello spirito sarà sempre una delle cose più frustranti al mondo, perché tu sei nato dallo spirito, tu puoi vedere una determinata cosa, la puoi capire, è chiara per te. Ma perché loro non sono nati dallo spirito e non hanno comprensione della dimensione spirituale della vita, tu parli in modo enigmatico per loro. Quello che dici non ha senso. È incredibile quanta differenza fa l'essere nati dallo spirito nel mio atteggiamento verso la vita, nella mia comprensione della parola di Dio, in tante e tante cose. Sono nato dallo spirito e le cose all'improvviso vengono illuminate. Le cose che prima erano un mistero e che non riuscivo a capire sono ora facilmente comprensibili, perché mi vengono rivelate dallo Spirito, la verità di Dio rivelata direttamente al nostro cuore. E voi siete stati vivificati, voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Voi che nel passato camminavate seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma Dio vi ha vivificati con Cristo, e ora il nostro spirito è vivo. Ed essendo il nostro spirito vivo, potete ora sperimentare di nuovo la comunione con Dio, la gioia, la benedizione dell'avere comunione con Dio. Quindi camminate secondo lo Spirito, cioè camminate in comunione con Dio. Camminate secondo la parte spirituale della vostra natura. E se farete così, non adempirete i desideri della vostra carne. La carne non vi governerà più. I desideri carnali non domineranno più la vostra vita, ma la vostra vita sarà dominata dallo Spirito e quindi da Dio. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. C'è un combattimento che va avanti nella vita del credente. Una volta che lo Spirito è stato vivificato, inizia una battaglia per il controllo di me stesso. Sarò governato dallo Spirito o sarò governato dalla carne? Se sono governato dalla carne, allora ho la mente secondo la carne. Cioè la mia mente è costantemente su cose carnali e la mente secondo la carne è separata da Dio. Non può conoscere Dio. La mente secondo la carne è morte, ma se la mia vita è dominata dallo Spirito, allora ho la mente secondo lo Spirito, e penso a Dio, penso a cose spirituali, e come risultato ho vita e gioia e pace nello Spirito Santo. La mente secondo la carne è morte, ma la mente secondo lo Spirito è vita e gioia e pace. La battaglia va avanti. Mi piegherò alla mia carne o mi piegherò allo Spirito? E questo viene fuori ogni giorno in molte situazioni, e io devo fare una scelta in queste situazioni. Posso piegarmi alla mia carne e dare sfogo alla mia carne e litigare con la gente e discutere, o posso camminare secondo lo Spirito e dire: «Oh, Signore, non importa, aiutami, Signore, a mantenere la giusta attitudine». E quindi passare oltre e superare la cosa. E poi dopo 5 minuti un altro problema. Solo 5 minuti fa mi hai fatto questo. E già va bene. E posso scegliere se camminare nella carne o di nuovo lasciare tutto al Signore e camminare secondo lo Spirito. Vedete, non è una cosa che si fa una volta e per sempre. Quando ho accettato Gesù mi sono considerato crocifisso con Cristo. È allora che sono stato crocifisso con Cristo, ma ora devo considerarmi tale in molte situazioni ogni giorno. Ehi, quella vecchia natura, quel vecchio Chuck è morto, lasciatelo stare, non risvegliatelo, crocifisso con Cristo, considerati così. Quella è la mia vecchia carne che si è arrabbiata, quella è la mia vecchia natura orgogliosa. Quella è la mia vecchia natura che vuole fare a modo suo, che vuole insistere a fare a modo suo. Quella è la mia vecchia natura, che considero morta, che è morta con Cristo. Non importa. Io voglio camminare secondo lo Spirito e voglio piacere a Dio in questo. Voglio camminare nell'amore. E così devo considerare morto il vecchio uomo ogni giorno, e spesso più volte durante lo stesso giorno. La carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra. E io non cammino sempre secondo lo Spirito. Ci sono volte in cui scivolo nella carne, assumo un'attitudine che non è dal Signore, dico qualcosa che non è dal Signore. Sapete cosa succede? Immediatamente lo Spirito mi parla e mi dice che quella cosa era sbagliata. Sì, ma avevo il diritto di farla. E discuto con lui per un momento. Tu non sai quanto tempo ho dovuto sopportarlo, Signore. Ci ho provato. Perché te la prendi con me? Fino a che alla fine non dico: «Oh Dio, mi dispiace. Ho sbagliato. Perdonami, Signore. Aiutami, Signore. Grazie, Gesù, per il tuo perdono e per il tuo amore e per la tua grazia verso di me». E così vengo lavato e purificato. E vado avanti. Vedete, non faccio sempre le cose che vorrei fare. Ma quando sbaglio, lo Spirito è lì vicino. Ed è per questo che so di essere un figliuolo di Dio. Vedete, se non fossi stato un figliuolo di Dio, mi avrebbe semplicemente lasciato fare. Non si sarebbe disturbato a correggermi. In un certo senso è confortante. Davide disse: «Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano». Il bastone era usato dal pastore per colpire le pecore sul fianco quando iniziavano a deviare o a allontanarsi. «Ben, perfetto. Sono ancora una delle sue pecore. Mi ha appena dato una bastonata. Oh, questo mi conforta. Sono ancora un suo figliuolo. Non disprezzate la correzione del Signore, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste», e fa qui una lista, incompleta sicuramente, perché termina dicendo «e cose simili a queste», e quindi «cose simili» lascia una lista che non finisce qui, di cose della carne, ma elenca alcune delle opere della carne. Queste opere della carne naturalmente sono legate agli impulsi del nostro corpo. Eccone alcuni: adulterio, fornicazione, impurità sessuale, dissolutezza o sfrenatezza, idolatria, magia o abuso di droghe. La parola in greco è pharmakeia, qui viene tradotta magia, perché nella magia, nella stregoneria, si usano spesso delle droghe, delle pozioni. Le pozioni che uno prende portano ad esperienze legate alla droga, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, o meglio eresie. È interessante che le eresie vengono menzionate qui come opere della carne. Mi ci è voluto un po' per capirlo. È stata una sfida. Ho iniziato a pensarci su, ma poi ho detto sì, è un'opera della carne. Perché in genere uno cade nell'eresia quando cerca di attrarre l'attenzione su se stesso. Tu te ne esci con qualche insegnamento eretico e subito tutti si entusiasmano e prestano attenzione e tutti iniziano a parlare e a discutere di quello che hai insegnato. E la vecchia carne ama far entusiasmare la gente. E la gente inizia a seguire me. Io ho ricevuto questo nuovo stravolgimento della scrittura. Nessuno l'aveva mai visto prima. Ma oh, gloria a Dio, Lui l'ha rivelato a noi in questi giorni. E ti fai il tuo piccolo seguito, cosa che piace molto alla tua carne. Le opere della carne. Invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie, cose simili. Quindi cose simili copre molte cose, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Questo è un linguaggio davvero forte per quelli di voi che vogliono vivere secondo la carne. Queste sono le cose che Dio escluderà dal suo regno. Queste cose non sono permesse nel regno di Dio. Se vuoi essere un suddito nel regno di Dio, allora non puoi fare queste cose. Non puoi essere governato e dominato dalla tua carne. Ora, è interessante che una lista simile a questa ci viene data in Apocalisse capitolo 21, quando si parla di quelli che saranno esclusi dal cielo, quelli che staranno fuori, i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi. Questi sono lasciati fuori. Apocalisse 21:8, se volete segnarvelo. E ancora sempre in Apocalisse, fuori i cani, i maghi, i fornicatori e così via. Questo è forte, le opere della carne. È un avvertimento solenne a ciascuno di noi che vive secondo la carne, o vuole vivere secondo la carne, che non puoi fare queste cose ed ereditare il regno di Dio, ma il frutto dello Spirito. Ora camminate nello Spirito e non adempirete i desideri della carne. Siate condotti dallo Spirito, non siete sotto la legge. La legge vieta queste cose, ma anche la legge dell'amore le vieta. Ma il frutto dello Spirito è amore. Notate le opere della legge, le opere plurale. Quindi tutte queste cose rientrano nella categoria delle opere della carne. Ma il frutto dello Spirito, frutto è singolare, quindi c'è un solo vero frutto dello Spirito, e cioè l'amore. queste altre parole che seguono servono a definire cos'è questo agape, questo amore. Così la gioia è coscienza dell'amore. Vedete le persone innamorate, che gioia che hanno. Pace. Se vi ricordate, quando Paolo definisce l'amore in 1 Corinzi capitolo 13, usa la parola longanimità, pazienza. L'amore è paziente, è benigno. Questo amore agape è gentile, è buono. Fede, la parola fede qui è confidare, avere fiducia. Ha questo elemento di semplicità, anche ingenuità se vogliamo, perché si fida. Sapete, mi sono scottato così tante volte perché mi sono fidato degli uomini. Ma prego Dio, fa che non diventi mai prevenuto. Preferisco fidarmi e scottarmi che non fidarmi. Questo tipo di amore è un amore che crede, che si fida, non al punto di essere ridicolo. Se qualcuno viene da me e mi dice: «Ehi amico, ho un bel orologio da proporti, ho bisogno di soldi per tornare a casa, puoi darmi che so $100 per questo orologio?» Non sono uno stupido. Mansuetudine, beati i mansueti, autocontrollo, contro tali cose non vi è legge. Voglio dire, se cammini nell'amore, di che regola hai bisogno? Che puoi dire ad una persona? Vedete, non hai bisogno di leggi. Questo copre tutti gli aspetti. Sono coperti dal fatto che tu cammini nell'amore. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Paolo ha scritto in precedenza: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me». Romani capitolo 6, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo nostro Signore. Quindi quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne, con le sue passioni e le sue concupiscenze, i suoi desideri. Perché se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi. Ora, questi uomini che erano venuti con questi insegnamenti erano venuti per aggiungere delle tacche alla loro cintura, il tipo di persone che parlano sempre di numeri. Abbiamo avuto 10.000 convertiti la scorsa settimana. Guarda quante tacche sulla mia cintura. Guarda quanti sono caduti nei miei falsi insegnamenti. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. La gloria degli uomini è vuota, è vana. Non correre dietro ad essa. Sarai deluso, ti procurerà un sacco di nemici, susciterà un sacco di invidia ed un sacco di provocazione. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. La Bibbia sembra fare una distinzione tra falli e peccati, anche se io credo che questa distinzione sia molto sottile. Ma Giacomo dice che se qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani della Chiesa, ed essi preghino su di lui ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo risanerà, e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. E poi dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri. Non c'è un passo nella Scrittura che dice di confessare i nostri peccati gli uni agli altri, ma di confessare i nostri peccati a Dio. E se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma possiamo confessare i nostri falli, le nostre colpe, gli uni agli altri. Ora, molte persone hanno avuto grandi problemi rispetto al fare confessioni, quando tutti confessiamo i nostri peccati l'uno all'altro. E molti sono rimasti feriti per questo. Molti danni sono stati fatti per questo. Ho sentito di 3 predicatori che si sono radunati e hanno deciso di purificare le proprie coscienze, confessando i loro peccati l'uno all'altro. Il primo predicatore dice: «Beh, io ho il problema del bere». Dice: «Nessuno lo sa, ma tengo sempre una bottiglia a casa. Sono un bevitore privato, non pubblico». ma sono un bevitore privato e devo avere sempre la mia bottiglia e ogni sera prima di andare a dormire devo sempre bere un bicchiere o due. Il secondo predicatore dice: beh, il mio problema sono le donne, sembra che non riesca a liberarmi dalla lussuria e ho questo forte desiderio verso le donne, è terribile, non so che fare. E ha iniziato a raccontare di alcune donne e così via. E il terzo predicatore dice: beh, il mio peccato sono i pettegolezzi e non vedo l'ora di uscire da qui. State attenti a questi incontri di confessioni. Non sapete mai chi potrebbe avere il problema dei pettegolezzi. Confessate i vostri falli gli uni agli altri. È colpa mia, ho sbagliato. È buono confessare. Difficile. Penso che siano forse le tre parole più difficili da dire. Mi sono sbagliato. Specialmente se stai parlando con tua moglie. Non vuoi mai avere torto. Confessate i vostri falli. Siate disposti a confessare che avete torto. Siate disposti a confessare che avete commesso un errore. Confessate i vostri falli. Sono stato troppo frettoloso nel mio giudizio. Ho aperto la bocca quando avrei fatto meglio a stare zitto. Ho sbagliato a dire quello che ho detto. Confessate i vostri falli gli uni agli altri. Ora, se un fratello è sorpreso in qualche fallo, e questo credo si riferisce a questa questione delle eresie, perché è in questo contesto che si parla, qualcuno è andato e si è fatto circoncidere per poter essere giusto, è stato colto in fallo, il fallo di un falso insegnamento. Voi che siete spirituali, rialzatelo, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Ma credo che possa andare anche oltre questo, per quanto riguarda rialzare un fratello. Se uno è sorpreso in qualche fallo, in una relazione colpevole, voi che siete spirituali, rialzatelo. Ora, il desiderio di Dio non è condannare il peccatore, ma sempre quello di ristabilire, riabilitare il peccatore. E se io assumo l'attitudine di condanna contro quelli che sbagliano, allora non ho l'attitudine che ha Dio nei confronti dell'uomo. Ed è triste che molte persone hanno questo concetto di Dio, che lui vuole condannare tutti quelli che hanno commesso qualcosa di sbagliato. Non è così. Dio vuole rialzare quelli che hanno commesso qualcosa di sbagliato. Se tu hai peccato, non è desiderio di Dio distruggerti. Il desiderio di Dio è rialzarti. E se io voglio essere un servo di Dio che cammina nell'amore, allora devo cercare di essere d'aiuto in questo processo di recupero. Non cercare di spingerti ancora più in basso. Non dire: beh, io lo sapevo che quello era un debole. Ma devo cercare di rialzarlo con spirito di mansuetudine. Non andare con uno spirito arrogante e altezzoso. Non andare con uno spirito di giudizio e di condanna e porre su di lui la mano pesante della legge e dire: come hai potuto fare questo? Come hai potuto? Ma rialzandolo con spirito di mansuetudine, riconoscendo che: ehi, io potrei fare la stessa cosa. Se non fosse per la grazia di Dio e per la potenza dello Spirito Santo, io potrei essere colpevole della stessa cosa. E quindi rialzatelo con spirito di mansuetudine e bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Lui ha portato i nostri pesi al posto nostro. Gettate su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi. Lui è pronto a portare i nostri pesi e anche noi dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri. E così facendo adempiremo la legge di Cristo. Quando un membro soffre, tutti i membri soffrono. E nel corpo è importante che abbiamo questo tipo di sensibilità, in modo che possiamo ministrare in modo più efficace l'uno all'altro, quando c'è un bisogno, quando un fratello è nel bisogno, quando un fratello è ferito, che possiamo stargli vicino e incoraggiarlo e sostenerlo, portare i pesi gli uni degli altri. Questo è quello che il Signore vuole che facciamo. Quindi portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Non inganna quelli che lo circondano. E ci sono molte persone in questa categoria che davvero pensano di essere qualcosa quando non sono nulla. Avete mai incontrato persone così? Io ne ho incontrate davvero molte. Ingannano se stesse. Ora esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti degli altri. Sapete, quando Dio ti rivela qualcosa di speciale, una verità sorprendente, così bella, così nuova, così diversa, e tu senti che tutto il corpo dovrebbe conoscere questa verità che Dio ti ha rivelato, ti prego, facci un favore, permettici prima di osservare come questa verità ha trasformato la tua vita e l'ha resa più ad immagine di Gesù Cristo. Permettici di vedere cosa ha prodotto in te per farti un servo di Dio migliore. E quando avremo osservato il frutto di questa verità nella tua vita, saremo noi a venire da te a chiederti di parlarcene, ma non metterci i tuoi pesi addosso. Che ognuno esamini l'opera sua, allora avrà qualcosa di cui gloriarsi, che sia dimostrato nella tua vita. Facci vedere il risultato di tutto questo, come ha operato nella tua vita, e poi potrai rallegrarti di quello che Dio ha fatto per te. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ora ci ha appena detto di portare i pesi gli uni degli altri, e questo è importante, ma non puoi scaricare il tuo peso su tutti gli altri. Devi portare anche il tuo proprio peso, e ci sono molte persone che cercano sempre di scaricarsi dei propri pesi e di caricarli sugli altri, così da non portarli più. Così caricano tutti quelli che li circondano dei loro pesi. E poi se ne vanno e dicono: perfetto, ora non devo più preoccuparmi di questo, l'ho scaricato su qualcun altro. Ho un sacco di persone che scaricano i loro pesi su di me. Mia moglie mi ha detto: perché pensi che Dio ti abbia dato delle spalle larghe? Le stavo raccontando di qualcosa che mi era stata scaricata addosso l'altro giorno. Non ho molta solidarietà a casa, solo buone esortazioni. Povero bambino. Ora, il verso 6 è un verso molto interessante, e non voglio parlare molto di questo, ma Paolo dichiara: ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. La Bibbia dice che l'operaio è degno della sua ricompensa. Non metterai la museruola al bue che trebbia il grano. L'agricoltore, che lavora duramente, deve essere il primo a goderne i frutti. E fatemi dire che Dio mi ha benedetto abbondantemente e mi ha benedetto in ogni modo possibile. Mi ha benedetto fisicamente, dandomi buona salute. Mi ha benedetto spiritualmente, nel mio cammino, nella mia relazione con Lui. Mi ha benedetto finanziariamente. Mi ha benedetto in ogni modo possibile e ringrazio Dio per le sue benedizioni. Quindi non vi dirò: oh, ora dovreste condividere con il vostro insegnante tutte le cose e stare attenti che abbia tutto il necessario. Dio si prende cura di me, si prende cura di me molto bene, a tal punto che amo poter andare a ministrare l'amore di Dio e la verità di Dio alla gente senza chiedere nulla. Sono in un certo senso indipendente, come era Paolo, rispetto a questo. E amo andare, e quando la gente mi dice: quanto chiedi per venire? Dico: non ho mai chiesto nulla a nessuno. E dovunque vado e la gente mi parla di spese, io dico sempre: guardate, mio padre è estremamente ricco e lui si prende cura di tutti i miei bisogni, quindi non dovete preoccuparvi di prendervi cura di me. Mio padre mi ha dato un generoso rimborso spese. Dio è buono e Dio mi ha benedetto e per questo lo ringrazio. E voi mi avete benedetto. Vi dico questo: le ricompense del ministero sono semplicemente fantastiche. Ogni settimana ricevo bellissime lettere da parte di persone la cui vita è stata

far parte di tutti i suoi beni. In greco si riferisce alle finanze, al cibo e a cose di questo tipo. Ma c'è un far parte anche verbalmente, e tramite lettere, e un semplice grazie. Molte volte è così edificante. Sapete, magari hai appena avuto un momento difficile, e poi vai a prendere la posta e inizi a leggere. Oh. Naturalmente riceviamo anche altri tipi di lettere, ma quelle non le leggo. Ora, abbiamo letto poco fa di chi pensa di essere qualche cosa mentre non è niente, che inganna se stesso. Paolo ora dice di nuovo: non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Io credo che l'uomo semini ogni giorno nel campo fertile della sua mente, e tu puoi seminare per la carne. È difficile in quest'epoca in cui viviamo non seminare per la carne. Così tanti giornali e riviste che vengono pubblicati, il loro unico scopo è alimentare la carne, stimolare la carne, stimolare i desideri della carne, incitare e infiammare la carne. Così tanti film, così tanti programmi televisivi, tutto studiato per seminare per la carne, per stimolare la carne. Non vi ingannate. Se guardate questi film, se leggete queste riviste, se cibate la vostra carne, allora raccoglierete dalla carne corruzione. Non vi ingannate. Non potete cibare la carne e raccogliere per lo spirito. E molti di voi avete problemi con la vostra carne semplicemente perché state seminando per la carne. La porta dell'occhio è una porta importante nell'anima dell'uomo. E noi siamo influenzati da quello che vediamo. Sapete, è terribile far entrare della sporcizia nel computer, nella mente. L'altro giorno ero in giardino e stavo lavorando. Non so quali fluidi si siano mescolati nel mio cervello per creare la scintilla elettrica, ma da bambino, avevo circa 7 anni, e c'erano dei personaggi poco per bene che cantavano una canzone poco per bene, e sapete, anni dopo, quella canzone sporca mi è tornata alla mente, e ho pensato: oh Dio, è terribile che questa sporcizia sia stata piantata nel mio cervello quando ero solo un piccolo bambino. E questi personaggi cantavano questa canzone mentre io, solo un bambino, la mia mente veniva inquinata e nella mia mente veniva piantata questa spazzatura, ed è ancora lì e non riesco a liberarmene, e non me lo ricordo in questo preciso momento. Mi ricordo solo che era una canzone sporca che ho sentito da bambino e ho pensato: oh, spazzatura. E naturalmente ho subito iniziato a cantare dei cori e a lodare il Signore e a ricacciare quella roba nel pozzo da cui è venuta. Ma seminiamo? Seminiamo per la carne o seminiamo per lo spirito? E quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Questo è naturale. Questa è la vita. Non siate ingannati da ciò. Ora, la cosa bella è che possiamo seminare per lo spirito, e questo stiamo facendo questa sera. La tua parola, oh Signore, è spirito e vita. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. E la parola di Dio ciba il nostro spirito, e se noi seminiamo per lo spirito, allora dallo spirito raccoglieremo vita eterna. Quindi cosa sto piantando nel terreno? Questo è di vitale importanza. Perché quello che metto dentro è quello che uscirà fuori. E se sto seminando per la carne, quello che verrà fuori sarà dalla carne. Se sto seminando per lo spirito, quello che verrà fuori sarà dallo spirito. Com'è importante che seminiamo di più per lo spirito. Dio ci aiuti. Viviamo in tempi terribili, in molti sensi. Abbiamo tutte queste comodità moderne, tutte disegnate per portarci un po' più lontani dal Signore, per assorbire il nostro tempo. È così facile accendere la TV e farsi prendere dalle fantasie della televisione.

0: misteri, storie, storie d'amore. Che spreco di tempo. Ma è così facile, non è vero? Seminare per la carne. È così facile. Ma non vi ingannate. Ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Andiamo avanti. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Quando inizi a seminare per lo spirito, vuoi subito vedere il raccolto. Mentre quando seminiamo per la carne, vogliamo che Dio arresti la crescita, oh Dio, fa che non venga fuori. Ma quando seminiamo per lo spirito, vogliamo dei risultati immediati. Ehi, Signore, ho pregato per questa cosa 5 minuti fa. Quando è che farai qualcosa? Non vi stancate nel fare il bene. Non mollate. Non vi scoraggiate. A suo tempo, nel tempo di Dio, raccoglieremo, se non ci stanchiamo. E se ci stanchiamo? Beh, probabilmente non raccoglieremo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Che sia questa la nostra regola di vita. Facciamo del bene a tutti. Ora Paolo aggiunge una nota personale. Dice: guardate con quali lettere grandi vi ho scritto, di mia propria mano. La maggior parte delle lettere di Paolo sono state dettate, perché quello era l'uso di quei tempi. Avevano uno stenografo che scriveva le lettere per loro, e la maggior parte delle lettere di Paolo sono state dettate. Ma questa epistola ai Galati si ritiene che l'abbia scritta lui di suo pugno, e quindi lettere grandi potrebbe riferirsi alla dimensione delle lettere, perché aveva una pessima vista. E quindi è possibile che avesse scritto molto grande per vedere quello che scriveva. Tutti quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Loro seguono la folla, non vogliono soffrire la persecuzione per la croce di Cristo. Quindi vanno e predicano la legge della giustizia. Infatti neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che voi siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne, per potersi vantare della loro conquista, dei loro convertiti. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Dio non voglia che mi vanti in qualsiasi cosa che non sia la croce di Gesù Cristo. Che non mi vanti dell'opera che Dio ha fatto attraverso di me. Che non mi glori in niente che posseggo, niente che ho fatto, ma che mi vanti dell'opera di Dio per me, nella croce di Gesù Cristo. In quella mi vanto, mi glorio. Per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo, cioè sono morto al mondo, ma vivente a Dio per mezzo di Gesù. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura. Non ha nulla a che fare con la mia relazione. Ciò che è importante è che io sono una nuova creatura in Cristo. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia. E così pure sull'Israele di Dio. Del resto nessuno mi dia molestia. Non mi date più fastidio, perché io porto nel mio corpo il contrassegno o i segni, il marchio del Signore Gesù. Paolo, o meglio lo scrittore di Ebrei, dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Ma Paolo l'ha fatto. Io porto nel mio corpo i segni del Signore Gesù. Sfregiato. Fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi salutiamo invitandovi a riprendere insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e leggendo con noi dal capitolo 7 i versetti da 45 a 49.
1: Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Perciò i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto».

0: Le guardie che tornarono a mani vuote dagli anziani del Sinedrio, disubbidendo all'ordine di arrestare Gesù, avevano la possibilità di giustificarsi in vari modi. Potevano dire che Gesù era circondato dalla folla e temevano una sommossa generale nell'arrestarlo. Potevano affermare di aver avuto paura, essendo loro in pochi di fronte a tanta gente. In altre parole, ebbero l'occasione di mentire, invece dissero la semplice e pura verità. Erano stati toccati dalle parole di Gesù. Quale potenza, ma anche quale grazia, quale dolcezza emanava dalla parola di Gesù. Questi uomini rozzi, abituati ad ubbidire senza porsi domande, queste persone senza conoscenza, manifestarono un cuore migliore di quello dei loro mandanti, che, malgrado la loro religiosità e dottrina, rimanevano insensibili alla parola di Dio, anzi erano ostili a Dio. La parola di Dio, la parola di Cristo, è sempre la stessa. Rimane, come l'ha definita l'apostolo Paolo, la potenza di Dio per la salvezza di chi crede. È sempre espressione di grazia che rialza il caduto, incoraggia il debole, fortifica lo stanco, illumina chi è nelle tenebre, dona speranza al depresso, nutre l'affamato e risuscita i morti. Essa è la stessa, ma siamo noi uomini diversi. Lo stesso sole che illumina il giorno, che scalda la terra, che fa sbocciare i fiori, è lo stesso che rende duro il fango e fa seccare l'erba tagliata. La parola di Dio è buona, ma può divenire parola di giudizio e parola di condanna per coloro che la rifiutano, per coloro che la respingono e la deridono. Non è una questione della parola, è una questione di cuore. Quelle guardie senza cultura ebbero il cuore più sensibile alla parola di Cristo dei loro capi, di coloro che si vantavano della loro religione e conoscenza, di coloro che erano pieni di se stessi, ma assolutamente vuoti di Dio. Nessuno parlò mai come quest'uomo. Le parole del Signore Gesù non sono rare, sono uniche e si distinguono da tutte le altre. Se non toccano il nostro cuore, se non lo fanno vibrare, se non accendono in noi il desiderio di Dio, se non trasformano la nostra vita facendoci prendere coscienza della realtà, allora per noi non esiste alcuna speranza. Nessuno parlò mai come quest'uomo. Conosciamo le sue parole?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, ti saluto e ti invito ad ascoltare questo programma cristiano. Fra qualche istante proporrò alla tua cortese attenzione una ulteriore prova che evidenzia la Deità di Cristo. Si tratta dell'adorazione che ha ricevuto, riceve e riceverà. Questa è una prova schiacciante della sua divinità. Prima di proseguire, ti invito ad ascoltare quanto inseriranno i nostri tecnici dalla sala di registrazione.

L'adorazione è dovuta solo a Dio. Il Salmo 95 afferma: venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Gesù Cristo è il Creatore, è Dio, e disse: affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che l'ha mandato. L'adorazione è l'espressione più elevata del cuore umano nei confronti del Creatore e Redentore Salvatore. Solo Dio è degno di riceverla. Vediamo, dopo lo stacco musicale, che cosa è detto intorno all'adorazione data e dovuta a Gesù Cristo.

Cristo nella sua gloria, prima dell'incarnazione, cioè prima di venire in terra, ha ricevuto adorazione. In Isaia è scritta la visione che il profeta ebbe del Signore e dei serafini che gridavano: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti». Questa affermazione biblica è un testo che potremmo definire trinitario, ovvero la triplice ripetizione è una delle evidenze che già nell'Antico Testamento Dio si era rivelato come uno e trino. Deve però essere chiaro che questa rivelazione nella sua completezza appare solo nel Nuovo Testamento. Quindi, già nella gloria Cristo aveva ricevuto adorazione. Incarnandosi alla sua venuta in terra, il cielo ha esultato ed egli ha ricevuto l'adorazione dei magi. Durante la sua vita ha accettato l'adorazione, per esempio da un lebbroso. Ci dice la parola di Dio che questi, accostatosi, gli si prostrò davanti. Accettò anche l'adorazione da un capo della sinagoga. Dice infatti l'evangelista Matteo: mentre egli, cioè mentre Gesù, diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga, accostatosi, si inchinò davanti a lui. E ancora, egli ricevette l'adorazione dai discepoli sul monte. Infatti la parola di Dio dice: e vedutolo lo adorarono. E ancora, egli venne adorato dai discepoli quando ascese, quando ritornò nella gloria. Infatti è scritto nel Vangelo di Luca: e avvenne che mentre Gesù li benediceva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme. Nella chiesa cristiana primitiva, i credenti lo invocavano pregando nel suo nome. Ai cristiani di Corinto l'apostolo Paolo scriveva: alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signor nostro Gesù Cristo, Signor loro e nostro. Spesso gli scritti del Nuovo Testamento, le epistole, si chiudono con una benedizione finale, mettendo in rilievo la gloria, l'onore, l'adorazione rivolta al Signore. Ed oggi noi che abbiamo creduto lo adoriamo in spirito e verità. Un giorno, tornando di nuovo in terra per giudicare e per regnare, egli riceverà l'adorazione degli angeli. Si legge infatti: e quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E infine, da noi credenti, riceverà l'adorazione celestiale, perché nel capitolo 5 dell'Apocalisse si legge: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Sì, noi credenti gli diremo: tu sei degno, degno è l'agnello. Questi 7 momenti che vanno dall'eternità al tempo passato, al presente, al futuro e all'eternità futura, evidenziano che Cristo ha ricevuto, riceve e riceverà adorazione. È una prova schiacciante della sua deità. Purtroppo però, nel corso dei secoli, è avvenuto quello che è scritto nell'Epistola ai Romani. Gli uomini, dice la parola di Dio, pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e d'uccelli e di quadrupedi e di rettili. Caro amico, non so cosa pensi tu in proposito, ma vorrei farti una domanda. Chi è Gesù per te? Lo riconosci come Dio e lo adori come tale? Riconosci che si è dato per te sulla croce? Nel canto dell'adorazione celestiale, nell'Apocalisse, è detto: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e tutte le altre caratteristiche. L'Iddio tre volte santo ha avuto un amore immenso verso l'uomo, al punto tale da venire in terra nella persona dell'Eterno Figlio.
Egli si è sacrificato per noi sulla croce, prendendo sopra di sé i peccati del mondo, dando quindi la possibilità a chiunque crede in Lui di essere salvato, di avere la vita eterna. Solo chi ha agito in questo modo è un vero adoratore. Che tu possa associarti alle parole finali dell'adorazione celestiale descritta nell'Apocalisse. A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen.

Stiamo per terminare, ma non vorremmo chiudere qui questi pensieri meravigliosi sull'adorazione rivolta al Signore. Se vuoi conoscere di più intorno a questo argomento, ti invito a scriverci. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Oggi comincerò il programma leggendo alcuni versetti biblici dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo, versetto 34 a 40. Gesù disse: «Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare, o aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re, rispondendo, dirà loro: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto anche a me». I 144.000 giudei sigillati da Dio nel periodo della grande tribolazione andranno per tutto il mondo a predicare il messaggio del Vangelo del Regno, un messaggio semplice che dice: ricevete Cristo come sacrificio per i vostri peccati e preparatevi per il suo ritorno. Alcune nazioni rifiuteranno Cristo. Non solo, l'anticristo massacrerà senza pietà i messaggeri di Dio e chiunque darà loro anche solo un bicchiere d'acqua lo farà a rischio della propria vita. Un bicchiere d'acqua fresca non vale praticamente nulla oggi, ma durante la grande tribolazione rivesterà una grande importanza per chi lo offrirà nel nome di Gesù, e così rischierà anche la propria vita. Gesù ha detto: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto anche a me». Perché i suoi ambasciatori rappresentano lui, rappresentano Cristo. Coloro che avranno accettato il sacrificio di Cristo e si pentiranno saranno salvati, ma per quelli che lo rifiuteranno non ci sarà che il giudizio di Dio. Concludiamo ora, amici, la lettura di questo capitolo leggendo Matteo capitolo 25, versetto 41 a 46. Gesù continua dicendo: «Allora il re dirà anche a coloro della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, fui nudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere forestiero o nudo o infermo o in prigione e non ti abbiamo assistito?» Allora il re risponderà loro dicendo: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Queste parole di Gesù devono farci riflettere, soprattutto ora che siamo ancora in tempo. Amici miei, non perdetevi l'avvertimento e l'insegnamento contenuti in queste parole di Gesù e aprite a Lui il vostro cuore, affinché un giorno, forse più vicino di quanto pensiate, Gesù non debba mai dirvi: andate via da me, bensì che Gesù possa dirvi: venite voi, i benedetti del Padre mio. E per udire queste parole da Gesù è necessario che ti penti del tuo peccato, ti converta a Lui e ricevi Cristo come tuo personale Salvatore e Signore. A questo punto è terminato, amici miei, lo studio del capitolo 25 del Vangelo di Matteo, ma dato che il tempo stringe sempre, passiamo subito al capitolo successivo, il capitolo 26. A questo punto un osservatore attento potrà notare che ogni dettaglio di questo capitolo 26 procede in direzione della croce, verso la morte di Gesù. Invece, una lettura superficiale di questo capitolo potrebbe dare l'impressione che a questo punto Gesù sia travolto nel vortice delle circostanze su cui non ha più controllo, mentre invece un esame accurato di questo capitolo ci rivelerà invece che Gesù continua ad essere padrone della situazione. Tutti gli avvenimenti riportati in questo capitolo e nel capitolo 27 che seguirà dovranno essere studiati senza mai dimenticare la determinazione di Cristo, e cioè il fatto che egli già sapesse di dover morire quando ancora si trovava a Cesarea di Filippo, 6 mesi prima di recarsi a Gerusalemme per essere ucciso. Infatti avevamo letto nel capitolo 16, sempre del Vangelo di Matteo, al versetto 21, avevamo letto queste parole: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Da quel momento in poi, quando Gesù disse quelle parole che abbiamo letto adesso, abbiamo visto che Gesù si è mosso secondo una precisa tabella di marcia e spesso ha forzato la situazione. Badate bene che Gesù non è la vittima indifesa, immobilizzata fra le macine dell'intrigo religioso e quella del potere romano. Gesù è il vero artefice della situazione, per sua scelta e volontà. A questo punto, alla luce di queste considerazioni, non potremo fare a meno di essere presi da un moto di riverenza nei confronti di Gesù. Mentre leggiamo gli eventi trascritti in questo capitolo, eventi legati strettamente alla nostra salvezza. Leggiamo allora Matteo capitolo 26, versetto 1 e 2. Io spero che avete la Bibbia a portata di mano così che possiate seguirmi nella lettura, altrimenti basta soltanto che ascoltate con maggiore attenzione. E avvenne che quando Gesù, sto leggendo Matteo capitolo 26, versetto 1 e 2, avvenne che quando Gesù ebbe finito tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il figliol dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Leggiamo dunque che Gesù aveva finito di fare tutti questi ragionamenti. Ma quali ragionamenti? Si domanderà qualcuno. Per quelli che hanno seguito le trasmissioni precedenti, è chiaro che si tratta del discorso nell'orto degli ulivi. Come ricorderete, almeno chi ha seguito quelle trasmissioni, Gesù aveva appena finito di rispondere alle domande dei discepoli riguardanti la fine dell'età presente e ora ha qualcosa di nuovo da comunicare loro, e cioè che presto sarebbe stato tradito e crocifisso. Nei prossimi versetti che leggeremo vedremo qualcosa di molto interessante. Ascoltate. Allora, sto leggendo le parole di Gesù, le parole del Vangelo di Matteo, scusate, allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nella corte del sommo sacerdote, detto Caiafa, e deliberarono nel loro consiglio di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Però dicevano: non lo facciamo durante la festa, affinché non accada un tumulto nel popolo. Queste parole le ho lette nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 3 a 5. Nel versetto 2 di questo capitolo, Gesù dice ai suoi discepoli che si sta incamminando verso la morte, e quella è la sesta volta che Gesù comunica loro la sua morte imminente. Se ben ricordate, Gesù aveva cominciato 6 mesi prima ad annunciare la sua morte imminente, cominciando a Cesarea di Filippo, ed ora addirittura Gesù stabilisce il momento della sua morte. Dice loro senza preamboli che morirà durante la Pasqua. Ma notiamo, nei versetti che ho letto un attimo fa, che i capi religiosi hanno altri piani. Infatti nel versetto 5 abbiamo letto che questi capi dissero fra di loro: non lo prendiamo durante la festa affinché non accada un tumulto nel popolo. Dunque, proprio quelli che volevano mettere a morte Gesù avevano già deciso che non lo avrebbero crocifisso durante la Pasqua, mentre Gesù aveva detto che sarebbe stato messo a morte durante quella festa. E come ben sappiamo, ciò che Gesù aveva deciso nonostante tutti i progetti dei suoi nemici, sarebbe puntualmente avvenuto, perché Gesù morì proprio a Pasqua. Vedete dunque che fu Gesù e non i suoi nemici a fissare il momento della morte del Signore Gesù. Questa, se volete, è una ulteriore prova che Gesù era perfettamente padrone della situazione. Possiamo senz'altro dire era il sovrano anche in quella situazione, anche se apparentemente sembrava in quel momento debole e indifeso. L'odio dei nemici di Gesù li ha portati a complottare la sua morte, morte che essi vogliono a tutti i costi, ma Gesù non permetterà che le cose si svolgano secondo i loro piani, bensì che le cose si svolgano secondo le proprie decisioni, perché la sua vita Gesù non gli fu tolta, ma egli la depose per riprenderla poi per la salvezza di chiunque crede in lui e lo riceve come salvatore personale. E qui, amici miei, per mancanza di tempo devo concludere. Naturalmente riprenderemo la prossima volta da questo punto, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Sì, cari amici, eccoci qui di nuovo, pronti per la nostra meditazione odierna, e lo scopo di queste trasmissioni è quello di stimolare il nostro pensiero con la verità biblica ed esortare ogni nostro ascoltatore a ritornare a quel cristianesimo puro, primitivo, come ce lo descrive il Nuovo Testamento. In questi tempi di cambiamenti e di incertezze, più che mai abbiamo bisogno di ritornare alle Scritture. Così spendete con noi questa mezz'ora, che cominceremo con uno dei nostri begli inni.

Permettetemi a questo punto di parlarvi per un minuto del nostro uccellino Chicco, una specie e cacatil lo chiamano, una specie di uccello che è venuto dall'Australia, molto molto intelligente e affezionato. Noi lo teniamo nel soggiorno e lui monta sopra la gabbia e se ne sta lì e svolazza qua e là qualche volta, e appena ci sente arrivare a casa dal di fuori lui subito comincia a fischiare. Entriamo in casa e ci viene incontro, e se glielo permettiamo piano piano si arrampica sui nostri pantaloni, arriva su e si mette sulla nostra spalla, dove lui è tutto contento e con le poche parole che sa comincia a dire che brava ragazza, io amo Eros e tutte queste belle cose. Ma certe volte a noi dà noia, e così noi lo rinchiudiamo in cucina e lui ecco che arriva alla porta e col suo becco picchia la porta perché li apriamo, e allora noi per farlo star bravo lo rinchiudiamo nella gabbia, ma appena è aperta lui ritorna e ritorna e ritorna di nuovo con grande insistenza. Ora, a pensare a lui viene in mente che se anche noi agissimo così verso il nostro Signore, se anche noi agissimo così e dimostrassimo il nostro amore andando a lui volta dopo volta con insistenza, pregando e chiedendo a lui, ecco che allora il Signore aprirebbe senz'altro le vie della comunicazione, potremmo avere con il Signore una comunione indescrivibile. Perché non imitare l'affetto sincero e puro di un piccolo animale, che siamo noi di meno in relazione al Signore, di un piccolo uccellino così? Amici, pensiamoci bene alla nostra relazione con il Signore Gesù, a tutto quello che ha fatto, e cerchiamolo, diamo a Lui il nostro cuore e cerchiamo la Sua compagnia ogni giorno della nostra vita.

Ed ora per la nostra edificazione vogliamo aprire le Sacre Scritture al Vecchio Testamento e vogliamo leggervi un passaggio dal sesto capitolo del libro di Ester, libro sconosciuto ma molto molto interessante, che vi esortiamo a leggere nella sua interità dato che è così corto. Così aprite la Sacra Scrittura al libro di Ester. Ester è trovato prima del libro di Giobbe, prima dei Salmi, che è nel mezzo della vostra Bibbia. Ester capitolo 6. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunziato Bigitana e Teresh, i due eunuchi del re, di fra i guardiani della soglia, i quali avevano cercato d'attentare alla vita del re Assuero. Allora il re chiese: quale onore e quale distinzione si è data a Mardocheo per questo? E quelli che servivano il re risposero: non si è fatto nulla per lui. E il re disse: chi è che è nel cortile? Or Aman era venuto nel cortile esterno della casa del re per dire al re di fare appiccare Mardocheo alla forca che gli aveva preparata per lui. E i servi del re gli risposero: ecco, c'è Aman nel cortile. E il re: fatelo entrare. Aman entrò e il re gli disse: che bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare? Aman disse in cuor suo: chi altri vorrebbe il re onorare se non me? E Aman rispose al re: all'uomo che il re voglia onorare si prenda la veste reale che il re suol portare e il cavallo che il re suol montare e sulla cui testa è posta una corona reale, si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città e gli si gridi davanti: così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse a Aman: fa presto e prendi la veste e il cavallo come hai detto e fa a quel modo a Mardocheo, a quel giudeo che siede alla porta del re, e non tralasciar nulla di quello che hai detto. Aman prese la veste e il cavallo, rivestì della veste Mardocheo, lo fece percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui: così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Ogni anno negli Stati Uniti, e precisamente nel mese di marzo, vengono distribuiti in Hollywood i premi Oscar per i migliori attori cinematografici. Alcuni di essi vengono scelti, giudicati migliori e a loro si danno attributi e onori. Voi sapete che in Italia, con consuetudine, pure si nominano gli attori, i cantanti fra i migliori e similmente si onorano. Il governo pure segue questo costume e ogni anno nomina commendatori e cavalieri. E così viene fatto nel mondo dello sport e in altri campi e in altri svariati modi. Distinzioni ed onori sono stati elargiti in tutte le età. Nel breve episodio biblico che abbiamo letto dal libro di Ester, troviamo pure un uomo a cui è conferita distinzione ed onore. Quest'uomo è Mardocheo e un giorno, mentre stava davanti alla porta del palazzo reale, udì due eunuchi del re complottare per ucciderlo. Mardocheo riferì la cosa alle guardie, la congiura fu svelata e il re ebbe salva la vita. Ora è da notare che il re mai venne a conoscenza del beneficio ricevuto da Mardocheo, da questo suo umile e fedele suddito, se non che una notte, quando non potendo dormire, volle che gli si leggesse le memorie del suo regno e quivi apprese del gesto di Mardocheo. Incuriosito, il re domandò maggiori dettagli e con sorpresa seppe che nessuna ricompensa era stata data a Mardocheo per quel suo gesto. Così immediatamente il re si diede da fare e domandò consiglio, desideroso com'era di dimostrare la sua riconoscenza, e per mezzo di un suo consigliere venne a decidere di rivestire Mardocheo con la sua stessa veste regale, con la sua corona, e dopo aver montato sul suo proprio cavallo fece sì che tutta la città lo vedesse e sapesse l'onore che egli dava all'umile Mardocheo. Ma benché la storia di Mardocheo e la storia della sua nipote, la regina Ester, sia una delle più belle e ispiranti, noi non vogliamo indagare questo oggi. Vogliamo per un momento mettere infatti da parte Mardocheo e il re Assuero e immedesimare noi al suo posto. Come quel re, noi pure dovremmo indagare le pagine della storia dell'umanità e rinfrescarci la memoria, rileggere chi sono stati i nostri amici e i nostri nemici, e se nel far questo noi mettessimo l'accuratezza dovuta,

noi pure resteremmo meravigliati nel conoscere che anche a noi qualcuno ha fatto qualche cosa di straordinario, qualche cosa che ci riguarda personalmente. Infatti, se aprissimo le pagine della Sacra Bibbia, apprenderemmo come Satana, l'avversario, complottò non solo contro i nostri progenitori, ma pure contro ognuno di noi individualmente, cercando non solo di colpirci fisicamente, ma peggio, spiritualmente. Leggeremo in quel sacro volume che qualcuno ci salvò, che Gesù con la sua parola ci svelò le macchinazioni di Satana e non solo, ma quando questi lanciò contro di noi il dardo avvelenato della morte, Gesù si interpose, si schierò davanti a noi e lasciò che esso cadesse su di lui. Amico, noi abbiamo un Salvatore assai migliore di Mardocheo. Cristo non solo ci svela il complotto di Satana, ma ci salva da esso. Ora, ascoltatore, lascia che ti faccia una domanda. Che distinzione ed onore abbiamo noi dato a quest'uomo Gesù? Il re Assuero premurosamente si diede da fare e diè a Mardocheo il suo manto regale, la sua corona, il suo cavallo, mandò il suo primo ministro a fargli da araldo e bandì le sue gesta ovunque. Ma noi, o amico, noi come abbiamo agito? Cosa abbiamo noi fatto di Cristo? L'abbiamo noi fatto l'uomo di distinzione? E il paradosso è che Mardocheo era un uomo umile e salvò Assuero, che era il re. Con noi invece è l'opposto. Noi siamo gli umili servi e chi ci ha salvato non solo è un re, ma è il vero, l'unigenito figliuolo di Dio, l'essere di distinzione e di onore per eccellenza. Sì, Gesù è l'uomo di distinzione, lo è per Dio Padre, e la Bibbia ci dice che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, gli ha dato ogni potenza e nel cielo e gli siede alla sua destra. Gesù è pure l'essere di suprema distinzione e onore, anche per gli angeli che ne cantano le lodi quando era in cielo, e che ne cantarono le lodi quando si incarnò nel seno di Maria e venne su questa terra, quando ministrarono a lui svariate volte, e la di cui schiera canta inni e lode nell'alto dei cieli per secoli dei secoli. La natura stessa, tutto il creato dichiara le sue lodi, stando a lui soggetta e dimostrandone in ogni particolare l'opera sua. E noi, o amico, noi domando, noi che da lui siamo stati amati, noi che da lui abbiamo avuto il dominio su tutta la terra e sull'universo, noi che da lui abbiamo ottenuto salvezza, quale distinzione ed onore gli abbiamo attribuito? Te lo dico io, un manto scarlatto, una corona di spine, degli schiaffi, degli sputi e una croce di legno. No, l'umanità non ne fece un uomo di distinzione ed onore. La Bibbia ci dice che invece egli fu disprezzato e abbandonato dagli uomini, fu un uomo di dolore, familiare col patire, pare a colui dinanzi al quale ciascuno di noi si nasconde la faccia. E amico, se per scusarci diciamo che non fummo noi ma i giudei, allora ti dico di porgere orecchio e ascolti, e osserverai che al giorno d'oggi il suo nome è beffeggiato, vilipeso e bestemmiato ovunque. E se stringiamo il circolo inquisitivo ed esaminiamo ancora di più la nostra relazione con Gesù, dimmi che onore e che distinzione hai dato tu a lui. Hai mai letto la sua parola?
Hai tu mai creduto ad essa? Hai accettato tu le sue promesse? Lo hai ancora accettato per tuo personale salvatore? Hai tu a lui ancora rivolto tutto il tuo amore? Hai ricevuto da lui il dono della salvezza che egli acquistò per te col suo sangue? Gli hai tu ancora dato il possesso del tuo cuore? È egli il tuo completo Signore? Domina egli interamente la tua vita, oppure ne dubiti l'esistenza e non credi alle sue promesse e preferisci ascoltare gli uomini invece di dar retta alla sua santa parola? Ma amico, questo Gesù è l'uomo di distinzione, lo è in tutto il creato, e le migliori menti e i più grandi geni hanno di lui scritto, cantato, dipinto. Per lui migliaia di martiri morirono. Ma tu, amico, tu cosa fai per lui? E in fatto di religione noi notiamo che fra noi italiani, fra i pochi che ancora vanno in chiesa, c'è più devozione verso Maria e i santi che verso di lui. Fra le feste e nelle preghiere, che le litanie e tutti i riti che si fanno, certo non è il suo nome che viene esaltato e glorificato più di ogni altro. Quando si cerca una grazia o un favore, non è Gesù che viene onorato con le richieste del nostro popolo, ma sono i santi che vengono ricercati. E pensare che Gesù attende ognuno di noi a braccia aperte, e pensare che egli morì per togliere di mezzo la cortina di separazione e la necessità di intercessori, e pensare che nel suo accorato invito egli ci supplica dicendo che chi viene a me in nessun modo sarà mai scacciato. Amico, nota che il re Assuero, benché fosse il re più potente del mondo allora conosciuto, non poté aspettare e volle immediatamente dimostrare la sua riconoscenza, e cercò consiglio e volle fare il meglio che gli fu consigliato. E tu, amico, cosa fai tu verso il figlio di Dio che scese dal cielo e non solo ti ammonì della congiura di Satana, ma ti salvò da essa? È vero, non abbiamo nulla da offrirgli se non che la nostra vita, il nostro cuore, la nostra devozione incondizionata. E questo, amico, è quello con cui noi dobbiamo onorarlo, con una vita abbandonata alla sua volontà e con labbra confessanti il suo santo nome, poiché egli ne è degno. E così il nostro consiglio per te, o amico, è quello di unirti a noi e a tutti gli altri che hanno dato a Gesù il primato nella loro vita, e assieme testimoniare e bandire ovunque le sue gesta gloriose. Amico, noi ti esortiamo a considerare quello che Cristo ha fatto per te. Il tuo cuore deve essere pieno di riconoscenza e di affetto. Tu devi addirittura innamorarti di lui, poiché egli ti ama così tanto. E a lui avvinciti, sottomettiti e, credendo il suo Vangelo, ricevi la salvezza, il battesimo del suo Spirito, e in lui vivi, dandogli continuamente onore e distinzione.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Signore, siamo grati di essere in vita e non vogliamo sottovalutare quello che è la nostra vita, le ore, i giorni, le settimane, i mesi che tu ci doni. E Padre, se c'è una cosa che non vogliamo dimenticare, che non vogliamo sprecare il tempo che abbiamo, ma come siamo esortati in Efesini, come siamo esortati in Colossesi 4, vogliamo riscattare il tempo. Vogliamo spendere e essere spesi per i tuoi scopi eterni per la nostra vita. Padre, parlaci tu in questi versetti di Atti 18. Grazie, ed è nel nome di Gesù che noi dedichiamo questo tempo. Amen. Allora, Atti 18, da versetto 19 a 28, come titolo ho messo Discepolare a nostra volta. Discepolare a nostra volta. Abbiamo un bel inizio di chiesa. Sono veramente grato a Dio per ognuno di voi, tutti quelli che ci sono la domenica. E piano piano stiamo iniziando a servire Dio in diversi modi nel contesto della chiesa locale. Ma la vita cristiana è vissuta anche fuori. E Dio ci darà delle opportunità di profumare di Lui, di evangelizzare, di vivere per Cristo, condividere con un vicino di casa, fare una torta per qualcuno, portare un messaggio, una parola di incoraggiamento. E nella nostra vita vogliamo stare attenti ad ogni opportunità che Dio ci dà. Come abbiamo visto qualche settimana fa, ogni occasione è buona. Vogliamo essere pronti per accogliere questi momenti che arrivano. Ma non solo. Vogliamo discepolare a nostra volta. Vogliamo essere attenti anche su come Dio si userà di noi, non solo per servirlo, ma anche per chiamare persone accanto a noi che possono essere inclusi e tramandare il Vangelo ad altri o servizi ad altri. Il mio pastore dei giovani in California, quando avevo 17 anni, Cisco Espinosa, un messicano in California, lui mi parlava sempre come se io dovevo diventare un pastore. E mi diceva: David, quando sarai un pastore? Ricordati di questo. Cioè, mi parlava così quando avevo 17 anni, no? Lui diceva: il nostro obiettivo è di farci rimpiazzare e di non avere più un ruolo di servizio. Dobbiamo discepolare, tramandare il Vangelo e anche ruoli di servizio. Non è per noi, ma è per la gloria di Dio e per coinvolgere altri. E quindi in questi versetti vediamo Paolo lasciare Priscilla e Aquila nella città di Efeso, e poi Paolo se ne va, e questa coppia neonata nella fede discepola qualcuno. Paolo se ne va e vediamo una storia senza Paolo, ok? Quindi la chiesa è più grande di Paolo. Stiamo chiamando questa serie Atti di Cristo perché Atti degli Apostoli in realtà è meglio magari chiamato Atti di Cristo nella sua chiesa. Perché Luca in Atti 1 aveva detto a Teofilo: riguarda tutte le cose, o Teofilo, ti ho scritto nel Vangelo di Luca, riguardo tutte le cose che Gesù iniziò a fare e continua adesso in Atti. Gesù è all'opera in noi. E quindi la Chiesa è più grande di Paolo. La Chiesa è sempre più grande di un solo uomo o una sola donna. Quindi Atti 18, Paolo, versetto 18, per iniziare, dopo aver dimorato là ancora molti giorni, prese commiato dai fratelli e si imbarcò per la Siria. La Siria era tutta la zona di Israele, era una regione chiamata la Siria dai Romani, con Priscilla ed Aquila. Essendosi fatto radere il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. E quindi Paolo aveva dimorato là ancora diverso tempo. Dove? A Corinto. Abbiamo visto la volta scorsa, Paolo era a Corinto per un anno e mezzo. Lui ha condiviso, lui ha piantato una chiesa, una grande opera di successo, e poi c'era questo causa in tribunale, E Paolo fu liberato e povero Sostene fu picchiato dai suoi cosiddetti amici perché la causa non è andata a buon fine. E poi sembra che quel Sostene diventò a sua volta cristiano. Forse è andato con Paolo in questo viaggio. E quindi, lasciando Corinto, versetto 19, quando giunse ad Efeso, li lasciò lì, Priscilla ed Aquila. E quindi lui ha lasciato Priscilla e Aquila ad Efeso, ma Paolo entrò nella sinagoga e si mise a discutere con i giudei, come Paolo faceva molto spesso. E quindi noi siamo nati 18, ma vogliamo ricordarci che all'inizio di questo viaggio, questo secondo viaggio missionario di Paolo, in Atti 16, lui attraversando la Turchia voleva andare ad Efeso, voleva andare in Asia, ma ci ricordiamo lo Spirito Santo lo aveva chiuso la porta. Lo Spirito Santo ha detto, no Paolo, non voglio che tu predichi in Asia. Era strano, no? Tu vuoi condividere, vuoi fare. E lo Spirito Santo potrebbe dire, no, no, non è il tempo per te, non è tempo per quest'opera. E quindi finalmente adesso Paolo arriva ad Efeso. Allora, sono finalmente qui, vediamo quello che Dio vuole fare. E lui entra nella sinagoga e spesso fu cacciato dalla sinagoga, come in Tessalonica, e non solo, quelli di Tessalonica lo avevano anche inseguito in più città per perseguitarlo, ma questi, versetto 20, guardate, questi lo pregavano di rimanere con loro più a lungo, ma egli non acconsentì. E quindi in Atti 16 lo Spirito Santo ha detto no, e adesso che finalmente è arrivato, Paolo dice no. Non è buffo, lui ha una porta aperta, persone che vogliono ascoltarlo, lui è nella sinagoga, il momento è giusto, e lui dice, no, non rimango qui, devo andarmene via. E quindi è strano questo, che Paolo finalmente sei ad Efeso, volevi arrivare, la tua volontà, il tuo sogno, il tuo desiderio, e poi? No, non è il tempo, ho preso già un voto davanti a Dio. E quindi è bello che Paolo davanti a Dio, prima di aver saputo di questa porta aperta, aveva già preso un impegno, aveva già dato la sua parola davanti a Dio. E quindi lui voleva essere fedele a quel voto che aveva preso, anche se una bellissima nuova porta si è aperta davanti a lui. E quindi anche qui c'è un piccolo incoraggiamento di rimanere fedeli negli impegni presi davanti a Dio. Amen? E quindi Paolo non acconsentì, ma versetto 21 si congedò da loro dicendo «Devo proprio passare la prossima festa a Gerusalemme, ma ritornerò di nuovo da voi se piace a Dio». Così partì via mare da Efeso. E quindi vogliamo pensare un attimo su questo, no? A volte abbiamo dei grandi pensieri, grandi visioni, un'idea su come Dio si userà di noi nella vita e magari finalmente quella porta si apre. Ma quindi finalmente arriva la porta aperta, no? Questo grande sogno che aveva. E capri, avevo già quest'altro impegno e quindi se è nella volontà di Dio, succederà. E anche adesso, no, cercando qualche locale, qualcuno della chiesa mi manda dei messaggi e gli scrivo, guarda, appena avrò il tempo, se nella volontà di Dio andrò a vederlo, grazie. Avevo già degli impegni che non posso trascurare. Io non voglio essere una persona che va in crisi per prendere un'occasione quando sembra buona, perché se non lo prendo ora, non ce l'avrò mai più. No, a volte c'è questa pressione o nell'acquistare una casa, prendere una macchina, o sai, se io non agisco adesso, perderò l'occasione e la porta aperta. Ma come Paolo voglio avere calma nel cuore e dire se piace a Dio, lui farà, questa porta rimarrà aperta. Io non devo, sai, cogliere spiritualmente un'occasione e poi carnalmente tenere la porta aperta. Se dalla parte di Dio succederà. Perché aveva già preso questo impegno davanti a Dio. Girate in Giacomo, se avete la Bibbia, Giacomo 4. E voglio leggere tre versetti già che conoscete sicuramente, ma nel caso che qualcuno non li conosce, Giacomo 4:13, Giacomo dice: e ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo. Magari ci sono queste sorelle nostre a Milano che chiedono per una chiesa Calvary. Se state guardando, Dio vi benedica. E quindi magari noi potremmo dire, andiamo in quella città, facciamo qua, facciamo là. E spesso facciamo grandi piani, e va bene fare piani. Perché, come dice quel proverbo, mi sa, Proverbi 16:9 o 16:8, un uomo pianifica la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Quindi è buono pianificare. Ma come dice Giacomo, state attenti nel dire, oggi o domani andremo nella tale città. Versetto 14, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità, essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Noi siamo un vapore, chiesa. E spesso abbiamo grandi pensieri di chi siamo e grandi piani. E dovreste invece dire, Giacomo dice, se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. E quindi Paolo dice, sì, avevo pianificato di venire finalmente ad Efeso, finalmente sono venuto, una grande porta aperta, vogliono che io rimango, no? Questi lo pregavano di rimanere con loro più a lungo, ma devo andare in quell'altro impegno che ho già preso davanti a Dio. E quindi se è nella volontà di Dio, tornerò. Quindi tornando in Atti 18, Paolo aveva preso questo impegno. E volevo dire anche questo. È bello notare in versetto 21 che Paolo da giudeo non ha smesso completamente ad essere quello che lui era culturalmente. Se qualcosa nella nostra cultura non è prevalentemente peccaminosa, non è necessariamente sbagliata, ok? Se ci sono delle feste culturali, modi di vestirsi, non so, certe feste nel calendario, non è sbagliato necessariamente celebrare qualche festa se non è peccaminosa, ok? E quindi mi piace che Paolo, nonostante adesso in Cristo, comunque celebra ancora le feste a Gerusalemme. Ma per coloro che vorrebbero dirvi, ma vedi, anche Paolo rispettava la legge di Mosè. Vedi, Paolo celebrava ancora le feste, quindi devi farlo anche tu. Io direi che Paolo da giudeo lo faceva, ma non da cristiano necessariamente. Da uomo per la sua cultura, perché cosa dice Paolo riguardo alla legge di Dio, riguardo Deuteronomio? Colossesi 2:17, queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Le feste, i sacrifici erano figure di Gesù. E se noi abbiamo Gesù, abbiamo la sostanza. Non servono le feste. E quindi se qualcuno dice, no, tu devi rispettare il sabato, non puoi mangiare maiale, devi fare questo, devi fare quello. Mi piacciono anche le parole di Paolo in Filippesi 3:9. Filippesi 3:9 è bellissimo. E per essere trovato in lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. E quindi per Paolo è chiaro, la salvezza è tramite la fede nell'opera compiuta di Cristo e non nel rispettare queste feste. Ma come buon ebreo va e celebra il Natale, celebra Pasqua, lui sta partecipando a queste feste. E quindi versetto 22, Atti 18:22, sbarcò a Cesarea, salì a Gerusalemme e dopo aver salutato la chiesa, scese ad Antiochia. E quindi versetto 22 ufficialmente chiude, diciamo, il secondo viaggio missionario di Paolo. Lui parte in Atti 13 da Antiochia, fa il primo giro e torna nella sua chiesa madre ad Antiochia. nel secondo viaggio, alla fine di Atti 15, parte, fa tutto un giro della Turchia, la Grecia del nord, Grecia del sud, Efeso, e torna di nuovo ad Antiochia. E poi partirà adesso per il terzo viaggio missionario. Ma vogliamo guardare insieme? Versetto 23, dopo aver trascorso là, ad Antiochia, un po' di tempo, ripartì il terzo viaggio di Paolo, percorrendo successivamente le regioni della Galazia, Turchia Est, e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. E quindi il secondo viaggio missionario era per fortificare i fratelli, vedere come stavano. Adesso il suo terzo viaggio fa la medesima cosa. E quindi Paolo parte per il terzo viaggio missionario. Bon, chiudere parentesi, dimentichiamo Paolo per un secondo. Guardiamo dal versetto 24 questa piccola storia che a me piace tanto. Or un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo eloquente e ferrato nelle scritture, arrivò ad Efeso. E quindi vedi, nel primo secolo c'erano vari uomini giudei che conoscevano l'Antico Testamento. Come Apollo, erano uomini che credevano in Yahweh, in Jehovah, credevano in Dio dell'Antico Testamento, erano ferrati nella scrittura, ma non erano nati di nuovo, nati di spirito ancora. Erano bravi giudei che aspettavano Messia, erano ferventi, eloquenti e ferrati nelle scritture. Arrivò ad Efeso. E chi c'è ad Efeso? Paolo è lasciato, Priscilla e Aquila. E quindi queste coppie, che anche loro sono neonati nella fede, Paolo in Atti 18, all'inizio di questo capitolo, li ha conosciuti per caso, questi giudei da Roma, mandati via. Paolo ha coabitato, perché erano dello stesso mestiere, e evidentemente sono diventati credenti. E quindi questa nuova coppia, neonati nella fede, magari anche tu dici, io sono nuovo, io cosa ho da contribuire? Allora se Priscilla e Aquila, neonati nella fede, vengono qui utilizzati, usati da Dio, allora abbiamo sempre tutti quanti qualcosa da contribuire a qualcuno. Quindi questo Apollo arriva ad Efeso, versetto 25, costui era ammaestrato nella via del Signore e, fervente di spirito, parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore. Non è chiaro se lui parlava le cose del Signore di Dio o predicava l'arrivo di un Messia, il Signore, ma non capiva con precisione il Vangelo, perché guardate, ma versetto 25, conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. E cosa predicava Giovanni? Giovanni Battista, cosa faceva? Il battesimo di ravvedimento, preparando la via di Gesù. Se guardate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, Giovanni che battezzava nel Giordano in mezzo al deserto, alcuni leader vennero da Giovanni, Giovanni 1, 22, e chiedono a Giovanni, chi sei tu? Affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato, che dici di te stesso? Egli rispose, io sono la voce di colui che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. E quindi Giovanni Battista, cugino di Gesù, sapeva che quel versetto in Isaia parlava di lui e che lui aveva un mandato molto specifico a breve termine. Lui doveva predicare una predica di ravvedimento, di preparazione, che il popolo si preparava per l'arrivo di Gesù. Ma il suo non era una predica completa. Sì, lui diceva, ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma la predica di Giovanni Battista non era una predica del Vangelo completo, era una preparazione per il popolo. E quindi quando Priscilla e Aquila vengono a sapere che lui predica lo stesso messaggio di Giovanni Battista, versetto 26, guardate con me. Egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla l'udirono, lo presero con loro e li esposero più a fondo la via di Dio. E mi piace tantissimo questo. Non è che lo prendono e davanti a tutti lo riprendono e danno tre schiaffi in faccia, no? Ma non è il vero messaggio, stai sbagliando. Loro prendono Apollo, ascoltano, sentono che il suo è un messaggio incompleto, che lui non conosce, magari abitando in Alessandria, in Egitto, magari aveva sentito qualcosa di Giovanni Battista, ma poi tornò a casa e non venne a sapere della morte e della resurrezione di Gesù, che Messia era venuto. Lui predicava, preparatevi, magari era lì in sinagoga, preparatevi che il Messia sta arrivando. E Aquila e Priscilla dicono, Apollo vieni qui un attimo. E magari lo portarono a casa, nella loro tenda, e dicono, sai che il Messia è già venuto? Magari spiegavano il messaggio completo di Gesù, è morto in croce, ma poi è risorto dalla morte. Lui è già venuto, si chiama Gesù di Nazareth. E magari hanno spiegato più a fondo il messaggio del Vangelo. E quindi ci sono alcune cose qui che sono di incoraggiamento per noi. Uno è che nonostante quanto neonati siamo nella fede, sai qualcosa in più di qualcuno. Se tu sei un nuovo credente, tu conosci più del Signore di chi non crede. Ma cosa posso insegnare? Cosa posso condividere? Come Aquila e Priscilla puoi dire che Gesù è venuto e morto in croce per te ed è risorto dalla morte per darti una nuova vita. E se vuoi sapere di più, vieni qualche domenica con me. Vieni a conoscere la nostra chiesa, dai. E quindi tu puoi condividere più a fondo la via di Dio a qualcuno. Un'altra cosa che impariamo è che Aquila e Priscilla lo fecero in privato. Non dobbiamo riprendere apertamente le persone. Ogni cosa va discusso nel suo proprio contesto. Se noi vogliamo bene a qualcuno, non dobbiamo distruggerli pubblicamente. Amen? Poi, mi piace l'umiltà di Apollo qui, che si fa prendere da queste coppie per imparare meglio e non è orgoglioso al tal punto di dire chi siete voi da Roma? Io ho conosciuto Giovanni Battista. Io non so se avete... No, lui ascolta e dice... Lui dice wow, grazie, no? E lui riceve una notizia in più e dice magari ci sono delle cose ancora che non so delle vie di Dio e voglio conoscerli più a fondo. Amen? E quindi vogliamo essere coloro che imparano sempre riguardo alla via di Dio e mettere in discussione quello che noi sappiamo. Vogliamo crescere come Apollo. Poi, versetto 27, guardate, poi volendo egli passare in Acaia, il sud della Grecia, no? Corinto e Atene, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli che lo cogliessero. E quindi anche qui, Apollo, anche lui adesso neonato nella fede, sì, vai, Dio ti benedica. C'era questa grande libertà. Nessuno deve sentirsi mai proprietà di una chiesa locale, impadronito da un pastore. No. Apollo qui ha questo desiderio di andare a trovare la chiesa a Corinto e i fratelli lì ad Efeso dicono gloria a Dio fratello, che Dio ti benedica, che Dio ti guida, che sia con te. Noi siamo persone libere. Un versetto buffo in 1 Corinzi 16, perché poi lui andrà a Corinto adesso e la chiesa di Corinto lo riceve e diventa poi un specie di leader per i corinzi, perché lui da bravo giudeo ferrato nella scrittura e adesso nato di nuovo, sa più che i corinzi greci che non conoscevano niente dall'Antico Testamento. E poi più avanti in 1 Corinzi 1 Alcuni dicevano, noi siamo di Paolo, il fondatore. Alcuni dicevano, noi siamo di Apollo, perché era ferrato. Era un uomo eloquente. E quindi Apollo andrà lì e rimarrà a Corinto, poi se ne andrà. E un versetto buffo poi, 1 Corinzi 16, 12, quando Paolo poi scrive ai Corinzi, lui dice, ora quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli. Apollo era andato, è andato via, stava con Paolo, e Paolo dice, ho cercato di incoraggiare Apollo di andare di nuovo da voi, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora. Paolo, che è neonato nella fede, va, diventa una specie di leader, nuovo credente, nuovo leader, insegna, parte, sta con Paolo, e Paolo dice, Apollo, potresti andare di nuovo a Corinto? E Apollo dice, no, non ci voglio andare. Perché i Corinzi erano tosti, erano difficili, è una chiesa piena di peccato, e anche lì Apollo dice, no Paolo, no, questa cosa non la voglio fare. Ma io sono il tuo apostolo, devi fare quello che ti dico, no? E Apollo si sentiva una grande libertà. E anche io, se io vi chiedo mai di fare una cosa o di pensare, di pregare su una cosa, non sentitevi obbligati per niente. Perché come Apollo aveva questa libertà di fare o non fare una cosa, anche noi ce l'abbiamo. Amen? O no? C'è libertà? E quindi tornando in Atti 18, i fratelli scrissero ai discepoli che lo accogliessero, e giunto colà, egli fu di grande aiuto a coloro che avevano creduto mediante la grazia, cioè la chiesa a Corinto, magari i credenti ad Atene. E versetto 28, egli infatti confutava con grande vigore i giudei pubblicamente, dimostrando per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. E quindi, grazie all'assenso di Paolo, i neonati nella fede, Aquila e Priscilla, devono discepolare a loro volta qualcun altro. E poi Apollo va nella a volta sua, e lui inizia subito a discepolare. E quindi abbiamo questi neonati nella fede guidando vari gruppi, cellule, nuove chiese sparse, perché Paolo è un solo uomo. Dio ha seminato la sua parola vivente nei nostri cuori, e questa parola non può fare a meno che portare frutto strada facendo, e che noi possiamo discepolare a nostra volta. Amen? Preghiamo. Padre, aiutaci di non sprecare la nostra vita, ma di conservare quella parola piantata nei nostri cuori, e di vedere come tu la vuoi moltiplicare, vedere come tu vuoi che noi ci alziamo a nostra volta a tramandare questa parola vivente ad altre anime. E non ci sono scuse, ma io sono nuovo, conosco poco. Tu sai sempre qualcosa in più di qualcun altro. E quindi, Padre, aiutaci di avere un atteggiamento qui le domeniche, di avere occhi aperti a nuove persone, persone che non ti conoscono, persone nuove che arrivano, e di accoglierli e di incoraggiarli, di pregare per loro. Padre, aiutaci a gestire ogni porta aperta che tu ci dai. E se nella tua volontà che andiamo in tale città o in quella città, bene. Ma sorgi tu, Padre, più leader. E aiutaci a fare dei discepoli, di decentralizzare la nostra stessa importanza. Perché chi è David Downs? Chi è Tizio Caio? Chi è Pinco Pallino? Padre, tu vuoi sorgere più persone in più città per il tuo Vangelo. E quindi, Padre, usati di noi. Sfidaci a fare discepoli a nostra volta, come hanno fatto qui Aquila e Priscilla. Grazie, Padre, ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
2: Ciao a tutti. Nel 21esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo vedremo Gesù alle prese con alcuni casi difficili. Una bambina morta, una donna che soffriva di emorragia da ben 12 anni, due ciechi e un indemoniato muto. Cosa hanno in comune tutti questi casi? La fede e la potenza divina di Gesù, in grado di operare miracoli straordinari in risposta alla fede. Allora, siete pronti? Andiamo a cominciare tra un attimo. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà». Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Matteo capitolo 9, versetti 18 e 19. Uno dei capi della sinagoga si avvicina a Gesù. Il Vangelo di Marco ci dà anche il nome di quell'uomo, Jairo o Jairo a seconda delle traduzioni. Era una persona in vista tra il popolo. Anch'egli, come altri, aveva sentito parlare di Gesù e non sappiamo se in precedenza fosse stato uno scettico. Sappiamo però che quando si trovò alle strette, magari dopo aver tentato invano altre strade, aver visto la propria figlia andare verso la morte, quest'uomo si recò da Gesù. Se leggiamo il brano parallelo di Marco, ci rendiamo conto del fatto che ci sono differenze tra i due racconti. Questo non deve stupirci. D'altra parte, questo episodio, come altri episodi della vita di Gesù, circolava in forma orale in versioni diverse prima che fossero scritti i Vangeli. Quando diversi testimoni a distanza di tempo raccontano il medesimo episodio, è normale aspettarsi delle varianti su aspetti secondari o delle omissioni. Questa non è una debolezza dei Vangeli, ma una ricchezza, perché testimonia dell'indipendenza di questi scritti tra loro. Anche se Matteo aveva probabilmente a disposizione il Vangelo di Marco, scritto parecchi anni prima, ispirato da Dio, scelse di dare un taglio diverso al racconto, pur mantenendo il senso della storia ovviamente intatto. Marco ci fa capire che la bambina non era ancora morta quando Jairo va da Gesù, ma muore mentre si erano già messi in viaggio. A quel punto Gesù stimolò Jairo a continuare ad avere fede. Matteo invece taglia corto, ci fornisce una versione molto più breve e va dritto al punto. Jairo aveva fede anche dopo che sua figlia era morta. Era convinto che Gesù potesse ridarle la vita. Matteo è interessato a mettere in luce subito la fede di Jairo. Infatti, come vedremo, è ciò che Matteo farà in tutte le storie narrate in questa sezione. D'altra parte, Matteo ci dà una versione molto più breve rispetto a Marco anche della guarigione della donna che tocca Gesù mentre lui si sta recando verso la casa di Jairo. Anche in questo caso Matteo va dritto al punto perché è interessato a mettere in luce la fede della donna e l'apprezzamento di Gesù. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Matteo capitolo 9, versetti 20 a 22. Quel tipo di emorragia non era una malattia letale, ma la perdita continua di sangue era debilitante e inoltre la manteneva in uno stato permanente di impurità rituale secondo la legge. Si guardi ad esempio Levitico capitolo 15, versetti 19 a 33. Questo le impediva di vivere una vita normale in mezzo agli altri. Comprendiamo quindi quanto fosse importante la guarigione per quella donna. Così, quella donna aveva toccato Gesù cercando di non dare nell'occhio. Si noti però la grande fede che ebbe questa donna, convinta di poter guarire anche solo toccando la veste di Gesù. Gesù poteva guarirla senza dire nulla, ma preferì mettere in luce quella guarigione, proprio per lodare la fede della donna e anche per permettere agli altri di sapere che finalmente, dopo 12 anni, era guarita e quindi non doveva più essere considerata impura. Gesù aveva risposto con una guarigione alla fede di quella donna, ma nel frattempo a casa di Jairo era già cominciato il lutto. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: «Allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Matteo capitolo 9, versetti 23 a 24. La gente rideva di Gesù quando egli aveva affermato che la bambina stava solo dormendo, Ma egli sapeva bene cosa stava per fare, sapeva che c'era ancora un futuro per quella piccola creatura. Il padre di quella bambina aveva mostrato una grande fede e Gesù non lo deluse. Quel giorno non ci fu solo una guarigione, ma addirittura ci fu una risurrezione dai morti. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Matteo capitolo 9, versetti 25 e 26. Una bambina che muore e torna in vita non è una notizia che si sente tutti i giorni. Non stupisce quindi che in tutto il paese si parlasse di quell'episodio, ma come avremo modo di vedere, anche i miracoli più eclatanti, come accadrebbe anche oggi, venivano interpretati nei modi più disparati dalle persone. In mezzo a tanti che rimanevano meravigliati dalle grandi opere di Gesù, ce n'erano altri che nutrivano un certo scetticismo. D'altra parte, qualcuno avrà certamente sospettato che Jairo e la sua famiglia fossero d'accordo con Gesù e che non c'era stata nessuna risurrezione. Come vedremo, per quanto Gesù continuasse a fare grandi miracoli, si trovava sempre qualcuno che aveva qualcosa da ridire sul suo operato, e questa è una costante che ci accompagnerà per tutto il Vangelo. Ma intanto Gesù andava avanti per la sua strada, operando in risposta a coloro che riponevano la loro fede in lui. Dopo quella donna che era guarita dall'emorragia e Jairo, furono due ciechi a seguirlo per attirare la sua attenzione. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide». Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa fare questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore». Allora toccò loro gli occhi, dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: «Guardate che nessuno lo sappia». Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Matteo capitolo 9, versetti 27 a 31. Ancora una volta, Gesù è a caccia di persone che ripongano la loro fede in lui. «Credete voi che io possa fare questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore». E allora lui rispose: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti. Che si tratti di un'emorragia, di cecità o addirittura di morte, Gesù è sempre a caccia di persone che ripongano la loro fede in lui. Come era accaduto in altri casi, Gesù comandò loro di non spargere la voce, probabilmente per non attirare le attenzioni delle autorità giudaiche, che, come stiamo per vedere, lo avevano già messo nel loro mirino. Ma le sue raccomandazioni non furono seguite. Ma d'altra parte, possiamo biasimare quegli uomini? Avevano riottenuto la vista. Voi non sareste subito corsi a dirlo a tutti? E inoltre una cosa del genere non passa certamente inosservata. Ma non è finita qui. Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò e la folla si meravigliava dicendo: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Matteo capitolo 9, versetti 32 a 33. Ancora una volta ci sono persone che hanno fede in Gesù. Hanno un amico o un parente che era in una condizione davvero difficile. Non solo era muto, ma quella condizione era legata alla presenza di demoni. Allora cosa fanno queste persone? Lo presentano a Gesù. Hanno probabilmente assistito ad altri miracoli di Gesù e sono convinti che Gesù possa fare qualcosa anche per il loro amico. Bello avere degli amici così, vero? Non hanno torto, la loro fede venne premiata. Gesù libera quell'uomo ed egli riacquistò la parola. Un altro miracolo, un'altra folla di persone meravigliata. Non si è mai visto niente del genere in Israele. Ma come vi anticipavo prima, anche i miracoli più incredibili, oggi come allora, trovano sempre qualche scettico che trova spiegazioni alternative, solo che in quel caso furono persone particolarmente importanti in mezzo al popolo a dubitare di Gesù. Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni». Matteo capitolo 9, versetti 32 a 34. Era un'accusa pesante quella che quei farisei stavano facendo a Gesù. Più avanti, nel capitolo 12, Matteo ritornerà su questa accusa e riporterà anche una risposta di Gesù piuttosto articolata. Ci ritorneremo quindi quando arriveremo al capitolo 12. Ma intanto registriamo questo scetticismo che animava quei farisei e facciamo una considerazione molto semplice. Oggi molti scettici affermano di essere pronti a credere in Gesù se egli facesse qualcosa di straordinario davanti ai loro occhi. Ma la storia ci mostra che anche mentre Gesù camminava di persona in mezzo al popolo, risuscitando i morti, dando la vista ai ciechi e liberando gli indemoniati, c'erano persone che attribuivano queste cose addirittura al principe dei demoni, a Satana. Oggi probabilmente qualcuno troverebbe altre spiegazioni, ma sono sicuro che di fronte ad un evento di qualunque natura ci saranno sempre spiegazioni diverse, ci saranno sempre coloro che riporranno la loro fede in Gesù e coloro che rimarranno nello scetticismo. Quel giorno però coloro che ebbero fede in Gesù, quel capo della sinagoga, quella donna, quei due ciechi, quelle persone che portarono il loro amico indemoniato da Gesù, sapevano bene come erano andate le cose e la loro fede ne era uscita rinforzata. Quel giorno sicuramente saranno morte altre persone mentre Gesù risuscitava quella bambina e guariva quelle persone. D'altra parte, la missione di Gesù non era quella di guarire tutti. Egli era venuto affinché attraverso quei segni comprendessero chi lui fosse, comprendessero che il regno di Dio stava avanzando e che nemmeno la morte doveva sembrare un avversario così temibile. Quel giorno una bambina era tornata in vita, ma prima o poi quella bambina, magari tanti anni dopo, sarà pur morta di nuovo. Ma c'è una risurrezione che Gesù vuole dare davvero a tutti coloro che ripongono la loro fede in Lui, una risurrezione definitiva alla fine dei tempi. Un giorno tutti i morti sentiranno la voce di Gesù, la voce che quella bambina aveva sentito quel giorno, una voce che dirà ad ogni essere umano morto: alzati, e i morti ubbidiranno tutti alla voce di Gesù. Tutti risorgeranno prima o poi. Ma la domanda che dobbiamo porci è questa: risorgeremo per vivere per sempre o per essere giudicati da Dio ed allontanati definitivamente da Lui? Oggi è il tempo di riporre la propria fede in Gesù, come Jairo, come quella donna, come quei ciechi, come gli amici di quell'indemoniato. Oppure, anche se mi dispiace che qualcuno faccia questa scelta, possiamo rimanere nello scetticismo, ignorare l'opera di Gesù nel mondo, ignorare la sua persona, la sua morte, la sua risurrezione. La mia speranza è sempre quella di vedere qualche scettico che abbraccia la fede. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite abituale del programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente d'ingrandimento, anche questa volta, benché l'ultima della serie, ci offre la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi che riguardano le sette, le filosofie, i movimenti religiosi più conosciuti e diffusi dei nostri tempi. Anche in quest'ultimo numero del programma proseguiremo il nostro itinerario all'interno del mondo della teologia cattolica, esaminandone ancora le principali dottrine alla luce delle sacre scritture e chiarire così, se possibile, a voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, idee, concetti, pregiudizi e posizioni dottrinali prese da parte del cattolicesimo che sono state prese però in modo contrario rispetto agli insegnamenti della Bibbia. Sotto la nostra lente d'ingrandimento finora sono passate la figura del Papa, l'origine del primato della Chiesa di Roma, che fra l'altro storicamente parlando hanno avuto appunto un principio e un'origine che risale più o meno intorno al V secolo. Abbiamo toccato poi la questione della tradizione e delle sue implicazioni, riflettendo sul fatto che se effettivamente esistesse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, essa non potrebbe né dovrebbe mai essere in contrasto con le scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una, senza contraddizione. Purtroppo invece ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in aperta contraddizione con quanto si legge nella Bibbia. Ci siamo poi occupati della concezione cattolica della cena del Signore o Eucaristia, la quale, per un perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco è diventata il cosiddetto sacrificio della messa, cioè il rinnovamento costante e incruente

0: Il rito della consacrazione dell'ostia compiuto dal sacerdote. Nel pronunciare le famose parole di Gesù, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. A questo proposito abbiamo notato che nel loro contesto le parole di Gesù devono essere intese in senso simbolico. In altri termini, mangiare la carne di Cristo, bere il suo sangue, non può significare altro che essere uniti a Lui mediante la fede in Lui. Infine, il dottor Labanchi ha iniziato a trattare la volta scorsa un'altra dottrina fondamentale nella Chiesa Cattolica, la dottrina del culto di Maria e dei Santi, che tanta parte ha nella vita di tutti i cattolici. Riguardo a Maria, ad esempio, anche a uno sguardo superficiale risulta chiaro che in moltissime funzioni che le sono attribuite, Maria appare come un doppione femminile di Gesù. Non solo, ma mediante la bolla papale Ineffabilis Deus dell'8 dicembre 1854 si afferma, e si crede ufficialmente come dogma all'interno della Chiesa Cattolica, che Maria, per una speciale grazia e privilegio di Dio, in vista dei meriti di Gesù Cristo, il Salvatore dell'umanità, fin dal primo momento del suo concepimento è stata immune dal peccato originale. Ufficialmente, iniziò tutto con un certo Nestorio, che intorno al 400 d.C. sosteneva che Cristo aveva due nature completamente separate, ma moralmente unite, quella divina e quella umana, naturalmente. Il Concilio di Efeso nel 431 dichiarò che Cristo era una sola persona con due nature distinte, non separate. Ora, una conseguenza erronea di tale dichiarazione fu che Maria fu dichiarata madre di Dio, avendo dato alla luce una persona che era uomo e Dio nello stesso tempo. Fatto sta che l'espressione madre di Dio, presa quasi alla lettera dai fedeli, fece di Maria una specie di dea e come tale è stata di fatto sempre venerata nella Chiesa Cattolica. Un'ulteriore conseguenza di questa mentalità fu la cosiddetta assunzione di Maria al cielo. Anche in questo caso c'è tanto di definizione papale a sostegno della tesi, avvenuta il 1 novembre del 1950. Che cosa pensare, dottor Labanchi, di questi dogmi?
1: Indubbiamente tutti questi dogmi mariani riflettono una devozione popolare assai antica, che però non troviamo in scrittori cristiani dei primi quattro secoli, quali Ireneo, Origene, Tertulliano, Cipriano, Eusebio di Cesarea, tanto per citarne solo alcuni. Gradualmente però la religione popolare prese il sopravvento, e le autorità cattoliche non hanno fatto altro che avallare ufficialmente le superstizioni dei fedeli, cercando di fornire alcune giustificazioni teologiche e perfino bibliche.
0: Beh, comunque penso che queste anticipazioni siano state già utili per avere un'idea del tema che stiamo per approfondire tra qualche minuto. Prima però godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà per gli approfondimenti del caso al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, questa è l'ultima trasmissione sulle dottrine della Chiesa Cattolica, esaminate alla luce della parola di Dio, ed anche l'ultima di questo ciclo dedicato ai movimenti religiosi e sette filosofico-religiose del nostro tempo. La volta scorsa parlavo della supposta assunzione di Maria al cielo, un dogma cattolico che corona la mariologia della Chiesa Cattolica, appunto. Fatto è, cari ascoltatori,

che non si trovano tracce di tale dottrina nelle fonti cristiane per almeno 5 secoli. Vi sono però alcuni scritti apocrifi e notate, ritenuti tali anche dalla Chiesa Cattolica, alcuni scritti apocrifi, cioè extrabiblici e leggendari, che fanno riferimento a questa storia fantastica, cioè che Maria fu assunta anima e corpo in cielo dopo la sua morte o dormizione, come anche si dice in questo caso. La definizione papale, comunque, si basa su ciò che i fedeli cattolici a poco cominciarono a credere, e questo significa che il Papa non ha fatto altro che confermare infallibilmente, come credono tutti i buoni cattolici, ciò che si è già creduto per secoli. Indubbiamente, tutti questi dogmi mariani riflettono una devozione popolare assai antica, che però non troviamo in scrittori cristiani dei primi 4 secoli, quali Ireneo, Origene, Tertulliano, Cipriano, Eusebio di Cesarea, tanto per citarne solo alcuni. Gradualmente però la religione popolare prese il sopravvento e le autorità cattoliche non hanno fatto altro che avallare ufficialmente le superstizioni dei fedeli, cercando di fornire alcune giustificazioni teologiche e perfino bibliche. Questa, in fondo, è stata sempre la prassi della Chiesa Cattolica. Certo, ogni tanto le autorità cattoliche hanno proibito qualche pratica superstiziosa, ma la sostanza non è mai cambiata molto. Le manifestazioni di tale religione popolare possono variare da nazione a nazione, a seconda della mentalità della gente, ma, lo ripeto, la sostanza non cambia mai. Neanche il Concilio Vaticano II ha cambiato molto le cose. Vi sono stati alcuni ritocchi a certe dottrine, sono cambiate alcune forme cultuali, ma niente di più. Basta leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica pubblicato non tanto tempo fa per rendersene conto. Quanto ai cosiddetti santi e sante, la situazione è più o meno la stessa. I cristiani cominciarono a venerare la memoria dei martiri. Poi alcuni avranno cominciato a pensare che i martiri erano molto importanti per Dio e chissà, essi avrebbero anche potuto intercedere per loro presso Dio. Alcuni avranno cominciato a rivolgere loro delle preghiere e a chiedere loro di intercedere presso Dio. E così a poco si svilupparono i vari culti dei santi e dei santi patroni. Pensate anche al culto delle reliquie, cioè di parti dei corpi, vestiti, oggetti appartenuti a questi supposti santi. Francamente non so come un cristiano degno di questo nome possa inginocchiarsi dinanzi al braccio di un santo, baciare la teca che lo contiene, accendere candele, eccetera, eccetera. È interessante a tal proposito ciò che si legge nel codice di diritto canonico al canone 1190. Sacras reliquias vendere nefas est, cioè è un sacrilegio vendere le sacre reliquie. Ora mi chiedo che se c'è una tale norma significa che alcuni hanno fatto perfino commercio di queste reliquie. E che dire, cari ascoltatori, delle statue, dei quadri, rappresentanti Maria, i santi e Cristo stesso? I cattolici non dovrebbero dirci che essi venerano ciò che quelle statue e quei quadri rappresentano e non le statue e i quadri in se stessi. Difatti dovrebbero spiegarci come mai tanta gente va in pellegrinaggio a questo particolare santuario, perché lì c'è ad esempio una particolare immagine di Maria o di qualche santo e non va ad altri. Il fatto è che alcune statue o immagini sono considerate più miracolose di altre o più importanti di altre,
per ragioni che non sempre è possibile individuare. Si pensi ai santuari di Lourdes, Fatima, Częstochowa, Pompei, eccetera. Si pensi ai santuari di Assisi, dove il famoso San Francesco è venerato, e a quello di Padova, dove è venerato Sant'Antonio. Lo stesso Cristo è diventato un idolo nella Chiesa Cattolica. Difatti la gente venera quel particolare crocifisso, che si suppone sia più miracoloso di altri, o perché ha ricevuto una particolare benedizione papale, o quel particolare quadro di Cristo. Si pensi all'immagine del cosiddetto volto santo, venerato nel sud del nostro paese. Le antiche religioni romana e greca sono ancora tra noi, cari ascoltatori, più di quanto si pensi. Ma Gesù ci ha liberato dalle persone sacre, dalle cose sacre, dai riti sacri e dai luoghi sacri. In una parola, Gesù ci ha liberato dalla religione, così come è comunemente intesa. Perciò chi è stato liberato da tutto ciò deve stare attento affinché, come ci dice l'Apostolo Paolo all'inizio del capitolo 5 della lettera ai Galati, affinché non si lasci di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù della religione, della superstizione. Certo, vi deve essere autorità nella Chiesa, ma non vi devono essere persone considerate più sacre di altre. Vi devono essere luoghi dove i cristiani si incontrano assieme per adorare il Signore, ma tali luoghi non sono più sacri di altri. Dobbiamo usare oggetti come sedie, pulpiti, libri, eccetera, che hanno a che fare con il culto, ma questi oggetti non sono più sacri delle cose che usiamo nella nostra vita di ogni giorno. Perfino la Bibbia che usiamo non è più sacra di altri libri per quanto riguarda la carta e la stampa. È comunque un libro speciale perché il suo contenuto è stato ispirato da Dio. Certo, quanto all'ispirazione divina della Bibbia ci sarebbe molto da dire, da precisare, da distinguere, ma non posso farlo ora considerando il tempo a mia disposizione. Ma in riferimento al nostro argomento bisogna dire che anche la Bibbia non deve essere sacralizzata, quasi fosse un libro magico, un talismano, con chissà quali poteri.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Si stava parlando prima dell'intervallo musicale del fatto che nella Chiesa Cattolica molte cose e persone sono diventate sacre. C'è una sacralizzazione esasperata di cose, di oggetti, di persone che distoglie fatalmente dalla loro vera essenza, cioè da ciò che stanno semplicemente a significare o a rappresentare, e diventano quasi qualcosa di magico con chissà quali poteri. Prendiamo ad esempio le teche con i presunti resti o reliquie di cosiddetti santi, alcune statue considerate più importanti o miracolose di altre, certi luoghi cosiddetti sacri, certi santuari, certe basiliche, eccetera eccetera. Sono tutti legami, vincoli, specie di schiavitù spirituale che la Bibbia condanna e non auspica affatto per chiunque si dice credente in Dio.
1: Quanto poi ai numerosi miracoli attribuiti dai cattolici a Maria e ai cosiddetti santi, è un fatto che la stessa Chiesa Cattolica è stata cauta, specialmente in questi ultimi anni, a riconoscere ufficialmente la validità di tali miracoli. Non si sa quante volte la Madonna sia apparsa a fedeli cattolici, ma di tante di queste apparizioni non se ne è saputo più niente. Per quanto riguarda i cosiddetti santi, se si esaminano le biografie di alcuni di loro, ci si accorge che sono più casi patologici che casi di autentica santità cristiana, senza per questo togliere nulla all'azione sociale e benemerita svolta da alcuni di loro. A tal proposito, gli ascoltatori più anziani si ricorderanno del clamoroso caso di Santa Filomena, considerata martire cristiana del III secolo, il cui sepolcro sarebbe stato trovato in una catacomba romana. Miracoli furono attribuiti a lei, chiese furono consacrate in suo onore, preghiere a lei furono stampate e diffuse. Io stesso ne posseggo qualcuna come testimonianza di tale superstizione. Ebbene, come è noto, già da più di 25 anni la Chiesa Cattolica ha ufficialmente dichiarato che Santa Filomena non è mai esistita. Infatti, da indagini accurate è risultato che quel sepolcro trovato a Roma non poteva essere attribuito ad una martire di nome Filomena. Probabilmente in un'iscrizione sulla tomba la parola Filomena, che significa amata, si riferiva ad un'altra persona amata da qualcun altro e ive sepolta. All'epoca chiesi ad un gesuita come mai per anni era stato oggetto di culto una persona mai esistita come Santa Filomena martire. Mi rispose che in quel caso, come in altri, non c'era mai stata da parte della Chiesa Cattolica una canonizzazione ufficiale, ma si era semplicemente tollerata una devozione popolare che in ogni caso era stata sempre una manifestazione di fede. Ma mi chiesi io allora, e me lo domando ancora oggi, quella fu la manifestazione di quale fede? Certamente non fu una manifestazione di genuina fede cristiana. Quando poi a certi fenomeni, considerati miracoli di Maria e dei santi, essi non hanno fatto altro che rafforzare la superstizione della gente, distogliendola dalla vera fede cristiana che ha come oggetto principale il Signore Gesù Cristo. Del resto, proprio Gesù ha avvisato i suoi discepoli circa questi inganni. Infatti, secondo il Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 24, il Signore ha detto che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Anche Satana può fare prodigi servendosi delle concezioni superstiziose della gente. Perciò, dinanzi a qualsiasi fenomeno che può sembrare miracoloso, dobbiamo sempre cercare di individuarne la provenienza e anche le conseguenze che può avere nel cuore e nella mente delle persone. A volte alcuni mi hanno chiesto quali siano, in ultima analisi, le differenze tra cattolici ed evangelici. Mi riferisco qui naturalmente agli evangelici degni di questo nome. Ho sempre risposto e tuttora rispondo a tale domanda con due sole parole: Gesù Cristo. Mi si potrebbe obiettare che anche i cattolici, a cominciare dal Papa, credono in Cristo. Sì, rispondo io, ma a quale Cristo? Certamente non al Cristo del Nuovo Testamento, sebbene vi siano cattolici che leggono almeno il Nuovo Testamento più di quanto si usava un tempo. Ma anch'essi, come gli ebrei nei riguardi dell'Antico Testamento, leggono le scritture avendo come un velo sui loro cuori e sulle loro menti. Mi riferisco a quando l'Apostolo Paolo afferma nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 15, dove dice che quando gli ebrei leggono le scritture, un velo rimane steso sul loro cuore, il velo dei loro pregiudizi anticristiani. E analogamente avviene ai cattolici che leggono le scritture, condizionati come sono dalle false dottrine della loro Chiesa, se di Chiesa si possa parlare. Ma come nel caso degli ebrei, così anche nel caso dei cattolici, deve rimanere sempre viva la speranza, come ci dice ancora l'Apostolo, che quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. E grazie a Dio questo velo è stato rimosso migliaia di volte in Italia e nel mondo intero, e tra questi convertiti c'è anche colui che vi sta parlando, come ho testimoniato sin dalla prima trasmissione di questo ciclo. Molto ancora vi sarebbe da dire su varie altre false dottrine della Chiesa Cattolica, come anche sui movimenti religiosi e sulle sette filosofico-religiose di cui ci siamo occupati. Credo comunque di aver dato a chi ci ha seguito regolarmente un quadro generale della situazione attuale in Italia dal punto di vista religioso. Gli ascoltatori interessati potranno poi approfondire per proprio conto i vari argomenti affrontati usando gli orientamenti e le indicazioni anche bibliografiche date in queste trasmissioni. Anzi, tutti quegli argomenti che per ragioni di tempo non ho potuto trattare in queste trasmissioni li ho toccati e approfonditi in un mio libro che invito gli ascoltatori a procurarsi scrivendo al recapito postale dei produttori di questo programma. Ed ora, cari ascoltatori, desidero congedarmi da voi con le parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 31. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Cerchiamo dunque, cari ascoltatori, cerchiamo la verità dove la si può davvero trovare, cioè nella parola del Signore, e saremo veramente liberi. Liberi dalle superstizioni, da false dottrine e soprattutto liberi dal peccato, perché perdonati da Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo, morto e risorto per tutti noi.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione definitiva, però questa volta non soltanto quindi della puntata odierna, ma di tutta la serie del programma Lente di Ingrandimento. Speriamo che sia stato un programma che nella sua interezza vi abbia interessato, amici ed amiche all'ascolto, e abbia suscitato in voi una sana curiosità, un sano desiderio di approfondimento riguardo alle questioni, alle dottrine sballate che sette religioni e filosofie, fra quelli più diffusi oggi attorno a noi, nella nostra società, stanno propagandosi a macchia d'olio e per la rovina, diciamo, di coloro che sono da queste dottrine false avvinghiati. Detto questo, Lente di Ingrandimento chiude i battenti, prende congedo da voi, ma io vi invito nuovamente a mettervi in contatto con noi appena potete. Ne saremo molto contenti. Ciao allora a tutti da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Anche oggi ci inoltriamo nella Bibbia e qui troviamo un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni che dice: chi crede in me, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. L'acqua è un segno di purezza, di trasparenza e di freschezza. Ma l'acqua può anche essere sporca, contaminata, pericolosa da bere. Quando viviamo solo contando sulle nostre forze, prima o poi incontriamo ostacoli e delusioni più grandi di quanto possiamo immaginare. Anche se non lo ammettiamo pubblicamente, ci sono delle ferite interiori che il tempo non fa altro che scolpire ancora più profondamente nel nostro cuore. Paghiamo le conseguenze di scelte che abbiamo fatto nel passato, scelte di cui ci rammarichiamo, ma che non possiamo più cambiare. Ma la promessa di oggi, che viene da questo versetto biblico, ci parla di una gioia che sgorgerà dalla nostra vita, a patto che mettiamo la nostra fiducia in Cristo. Un impegno, cioè, a dargli tutto il nostro passato, il presente e il futuro, perché Lui ci dia una nuova vita che, come acqua fresca e pura, parli di rinnovamento, di forza e di bellezza. È più facile di quello che pensi, credimi. Parla con il Signore, adesso, e fa sì che questa incredibile promessa possa divenire anche tua.

In un recente articolo, lo scrittore Philip Yancey rifletteva sul terribile incendio a York Minster provocato da un fulmine che colpì l'edificio. Alcuni affermarono che pareva trattarsi di un atto di punizione divina. York Minster è infatti il luogo dove venne consacrato il vescovo di Durham, il quale negò pubblicamente la nascita virginale e la risurrezione di Gesù Cristo. Il problema è che questo fulmine che si abbatté sulla cattedrale rappresenterebbe un'eccezione. D'accordo, secondo alcuni, il fuoco dal cielo avrebbe distrutto una chiesa liberale e forse persino apostata. Ma che ne è di tutte le altre cosiddette chiese che negano pubblicamente non solo la resurrezione e la nascita virginale di Gesù, ma anche gran parte delle dottrine bibliche? Se Dio punisse sistematicamente le dottrine sbagliate con i fulmini, non ci sarebbero chiese apostate o gruppi religiosi pseudocristiani. No, per fortuna Dio non agisce così. Non c'è un sistema inesorabile di punizione o di premiazione qui oggi, e da un lato ne sono contenta. Prova a pensare cosa succederebbe se Dio ci facesse provare dolore per ogni peccato e piacere per ogni atto di virtù. Ubbidiresti mosso dall'amore di Dio? Non credo. Saresti ubbidiente perché preferisci il piacere al dolore. Yancey la mette in questi termini. Ogni patto che prevedesse una costante premiazione per il nostro buon comportamento e una costante punizione per cattivo comportamento sarebbe destinato a fallire. Abbiamo invece bisogno di un nuovo patto con Dio, basato sul perdono e sulla grazia. E questo è proprio il motivo per il quale esiste il Nuovo Testamento. Ci volle l'atto più ingiusto della storia, l'esecuzione di Gesù Cristo, per soddisfare la giustizia divina in un mondo pieno di ingiustizia. Questo fece sì che la persona meno meritevole del mondo, il ladrone pentito sulla croce, ad esempio, ottenesse un'eternità di immeritata felicità. Ma il nostro innato desiderio di giustizia è duro a morire, vero? Chi di noi non vorrebbe a volte un tipo di giustizia più evidente in questo mondo? Potremmo essere tentati di scorgere la mano di Dio dietro alle notizie di incidenti aerei, fulmini, terremoti o epidemie di AIDS. Ogni qualvolta ho questo atteggiamento, mi soffermo a riflettere sulla mia relazione con Dio. Secondo i canoni della giustizia terrena, dovrei andare all'inferno. Non c'è stato niente di umanamente giusto nel fatto che Cristo abbia pagato il mio debito e che il Padre mi abbia adottato nella sua famiglia. È stato unicamente per la sua grazia, per la sua bontà e misericordia. Un giorno il sommo giudice verrà a sistemare le cose. Come disse Giovanni Battista, egli netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Fino ad allora il metodo per esercitare la sua giustizia sul pianeta Terra è regolato dalla grazia, e io non vorrei niente di diverso.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Sto diventando vecchia e i ricordi molte volte ritornano alla mente, e alcuni di mio padre, che sono ricordi molto lontani, sono molto importanti. Mio papà era un ufficiale e comandava molti soldati. Aveva molte responsabilità in caserma e fuori caserma e non si faceva mettere i piedi addosso da nessuno, però i suoi soldati lo rispettavano, e ricordo che uno, per esprimere la sua ammirazione, ha commentato: "È bravo, non bestemmia come noi". Quando tornava a casa, però, mio papà dimenticava reggimento, caserma, generale, colonnelli e giocava con me. Siccome ero l'unica figlia, il suo tempo libero era mio. Facevamo viaggi virtuali attraverso l'Italia, seduti su un divano, mi ricordo che era un divano di velluto rosso. Poi andavamo a fare delle passeggiate e a un certo momento della mia infanzia si è accollato il progetto di vestire a nuovo le mie marionette. Si è fatto dare da mia mamma ritagli di stoffa, cordoncini, nastro, ago e filo, e ha rifatto il guardaroba a re, regine, briganti, pulcinella, arlecchini. L'arlecchino mi ricordo che era solamente fatto di 4 colori, perché mettere tanti colori insieme era troppo difficile, però per me era una meraviglia. Non ci crederete, ma proprio quelle marionette io le conservo ancora in fondo a un baule, e probabilmente i miei figli le ritroveranno una volta che io sarò andata a stare col Signore. Il tempo che i papà spendono coi figli, giocando, lavorando e chiacchierando, ha un valore incredibile. Fa sentire i figli importanti, e quando siamo bambini e adolescenti abbiamo bisogno della presenza del papà, e certe cose le si ricordano per tutta la vita. Ho letto un articolo del dottor Dobson, che è uno psicologo evangelico americano, e ha scritto parecchi libri, è conosciuto in tanti paesi per i suoi consigli savi, e lui racconta: "Fra i miei ricordi più belli ci sono i momenti passati con mio padre. Ci alzavamo la mattina presto, d'inverno, indossavamo i nostri vestiti pesanti e andavamo nel nostro luogo favorito. Scavalcavamo una staccionata e seguivamo un ruscello fino ad arrivare in quello che io chiamavo il grande bosco, perché gli alberi mi sembravano immensi e altissimi. Mio padre mi sistemava vicino a un grosso tronco cavo che consideravamo la nostra casa, e aspettavamo che sorgesse il sole. La natura si risvegliava con gli scoiattoli e gli uccelli che incominciavano la loro giornata. Quei momenti erano straordinari per me. Parlavamo di cose di cui non avremmo mai parlato in altre situazioni. Io gli dicevo tutto. Da adolescente, come mi sarei mai potuto arrabbiare con un padre che aveva preso il tempo di stare con me? I nostri dialoghi e i nostri scherzi di quelle mattine mi hanno dato la voglia di essere come lui, di fare diventare miei i suoi valori, di sognare i suoi sogni, di credere nel suo Dio. La sua influenza su me continua ancora oggi che sono un uomo maturo. È l'influenza di un uomo che ha saputo mettere un bambino sulla strada giusta. Tempo fa mio marito e io eravamo in pizzeria. Lui aveva visto che ero stanca e aveva pensato bene di regalarmi un po' di libera uscita. Poco dopo che ci eravamo sistemati, è entrato un nostro amico con suo figlio. Avevano deciso di passare una serata insieme. Ci siamo salutati e poi loro si sono seduti a un altro tavolo. Chiacchieravano, ridevano e mangiavano, che era un piacere vederli. Una sera fra uomini potrebbe cementare l'affetto fra un padre e un figlio. Potrebbe essere l'occasione per confidenze e riflessioni, senza prediche e secondi fini, solo per la gioia di stare insieme e di sentirsi amici. Pensateci.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Deuteronomio capitolo 7 versetto 9. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele. Evangelo di Matteo capitolo 10 versetti 32 e 33. Gesù disse: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Il titolo del commento di oggi è: non rinneghiamo il Signore. Ci troviamo in Romania, anno 1955. Sabina Wurmbrand, carcerata a causa della sua fede, è stata appena liberata. Si ritrova in una società fatta di persone libere, ma in un paese non libero. Ecco i suoi ricordi. Si consentiva ai più anziani di celebrare il culto, sebbene con qualche difficoltà e soltanto sotto controllo, ma non si poteva parlare di fede ai giovani. Tanti nostri vecchi amici, spaventati dall'idea di perdere il lavoro, non osavano più avvicinarsi a casa nostra. Altri non volevano ammettere di aver partecipato un tempo alle nostre riunioni cristiane. Passando davanti all'università, vidi un professore che conoscevamo bene e andai verso di lui per salutarlo. Egli era con un collega. Mi disse: «Si sbaglia, signora, io non la conosco». E si voltò, incapace di guardarmi in faccia. Le persone avevano paura, ma la propaganda diceva che erano libere. In prigione, anche nei momenti peggiori, avevamo potuto vedere la mano di Dio all'opera. Avevamo capito che, malgrado le nostre sofferenze, non ci avrebbe abbandonato e che potevamo avere fiducia in Lui. Così, lo scopo principale della nostra chiesa clandestina era di insegnare queste cose. Cristiani, ricordiamoci della testimonianza di Sabina. Dio non ci abbandonerà neanche nelle peggiori difficoltà. Domandiamo a Lui la forza per non rinnegarlo mai, tanto più che abbiamo il privilegio di vivere in un paese libero.

0: Vangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Luca, capitolo primo. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ai dì d'Erode, re della Giudea, v'era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliole di Aronne, e si chiamava Elisabetta. Or erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figliuoli, perché Elisabetta era sterile, ed erano ambedue avanzati in età. Ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e la tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo al quale tu porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molte si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, e non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore e Dio loro, ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza d'Elia, per volgere i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti, al fin di preparare al Signore un popolo ben disposto». E Zaccaria disse all'angelo: «A che conoscerò io questo? Perché io son vecchio e mia moglie è avanti nell'età». E l'angelo rispondendogli disse: «Io son Gabriele e sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa buona notizia. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempieranno a suo tempo». Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava che si indugiasse tanto nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlar loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, e gli facevano loro dei segni, e rimase muto. E quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se ne andò a casa sua.

0: Or dopo quei giorni Elisabetta sua moglie rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi dicendo: ecco quel che il Signore ha fatto per me nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo per togliere il mio vituperio fra gli uomini. Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è teco. Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia. E questo è il 6° mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse: ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. In quei giorni Maria si levò e si andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e a gran voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. E come mai m'è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto m'è giunta agli orecchi, il bambino m'è per giubilo balzato nel seno. E beata è colei che ha creduto, perché le cose datele da parte del Signore avranno compimento. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, poiché egli ha riguardato alla bassezza della sua ancella. Perché ecco, d'ora innanzi tutte le età mi chiameranno beata, poiché il potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il suo nome, e la sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del cuor loro, ha tratto giù dai troni i potenti e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni i famelici e ha rimandati a vuoto i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua progenie in perpetuo. E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Or compiutasi per Elisabetta il tempo di partorire, diè alla luce un figliuolo, e i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei e se ne rallegravano con essa. Ed ecco che nell'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria dal nome del suo padre. Allora sua madre prese a parlare e disse: no, sarà invece chiamato Giovanni. Ed essi le dissero: non v'è alcuno nel tuo parentado che porti questo nome. E per cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse così: il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono, E in quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Iddio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgarono per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti quelli che le udirono le serbarono in cuor loro e dicevano: «Che sarà mai questo bambino?» Perché la mano del Signore era con lui. E Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide suo servitore, come aveva promesso ad antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, al fin di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura in santità e giustizia nel suo cospetto tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie e per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la vita della pace». Or il bambino cresceva e si fortificava in spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E di nuovo Maurizio è felicissimo di darti un altro benvenuto ad un appuntamento ormai, come dire, abitudinario. Però abitudinario sa un po' di... No, non mi piace quella parola lì. Dovremmo cambiarla. Sì. Non è una... No, non mi piace, non mi piace. Ad un appuntamento costante, ad un appuntamento che si ripete, si rinnova. Così è più bello, no? Si ripete e si rinnova. Si ripete perché, insomma, il programma è quello che è, ma si rinnova perché ovviamente ogni giorno è diverso,

Come sempre voglio, devo dire grazie a chi ci scrive, a chi con tanto affetto e tanta simpatia si mantiene in contatto con noi, e grazie naturalmente anche a chi avesse scritto per la primissima volta. Siamo grati di questi segni di simpatia, di affetto, di apprezzamento, grati che tu abbia accolto l'invito di prendere carta e penna e buttare giù due righe. In alcuni casi non sono due righe, sono due pagine, anzi in alcuni casi sono più di due pagine, sono 6, 7, 8, 10 pagine. Comunque, anche se fossero solo letteralmente due righe, grazie anche a te. Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo nel vivo del libro del Levitico. Un libro che, come dico sempre, da una lettura superficiale, frettolosa, potrebbe apparire come un libro anacronistico, un libro strano, un libro che non ha nulla da dire a noi persone impegnate del XXI secolo. Invece, come abbiamo visto più volte, il libro del Levitico ha da insegnarci tante cose. Sì, anche a noi, persone impegnatissime, super affannate, piene di impegni e di vari, diciamolo pure, problemi, va? Di quelli no, non ne mancano mai, vero? Insomma, il libro del Levitico ha qualcosa da dire anche a noi. E questo mi fa molto piacere. Molto piacere perché? Beh, perché io dico sempre durante questi nostri incontri che il libro più letto è un libro vero, scritto tanti anni fa, tanti secoli, millenni fa addirittura, ma è un libro attuale. E è proprio questo che rende la Bibbia qualcosa di unico nel suo genere. Ci sono tante opere di letteratura che hanno sfidato i secoli, ma nessuna opera di letteratura dichiara di essere la voce o la parola di Dio. Solo la Bibbia fa questa affermazione. Ora, fare un'affermazione del genere è anche in un certo senso facile, basta prendere inchiostro, carta o pergamena, una penna e buttare giù, scrivere queste parole, queste lettere. Un'altra cosa, naturalmente, è vivere la realtà di quell'affermazione. E attraverso i secoli, attraverso i millenni, milioni di persone in tutto il mondo, in tutte le civiltà, in tutte le classi sociali, hanno sperimentato, hanno vissuto sulla propria pelle la veridicità, l'energia, la potenza di questa affermazione. Il libro del Levitico non è un'eccezione, anzi, è parte integrante di quello che è il messaggio che Dio ha voluto trasmetterci attraverso questo libro. È parte integrante di quel messaggio di amore, di quella lettera d'amore, come alcuni definiscono la Bibbia, una definizione che mi piace molto. Parte integrante della buona notizia, cioè che tu ed io eravamo peccatori, eravamo persone separate da Dio, fino a che Dio non si è fatto uomo come te, come me, si è identificato con la nostra condizione, ci è venuto incontro in Cristo Gesù. Questa è la buona notizia, e anche questa buona notizia troviamo nel libro del Levitico, pur essendo stato scritto tanti secoli prima dell'avvento di Cristo, appunto.

Torniamo al testo del libro del Levitico. Siamo nel mezzo di una cerimonia molto bella, molto commovente, molto importante, fondamentale. La consacrazione di Aronne, fratello di Mosè, come sommo sacerdote, e dei figli di Aronne, anch'essi sacerdoti. Ma da notare, solo Aronne poteva essere definito sommo sacerdote. Mosè, a questo punto della cerimonia, fa accostare il giovenco del sacrificio per il peccato. Aronne e i suoi figli posano le loro mani sulla testa del giovenco, il giovenco del sacrificio per il peccato. Ora un termine più moderno al quale noi siamo più abituati per giovenco è vitello, ovviamente. Bene, questo vitello era la vittima del sacrificio per il peccato del sommo sacerdote. Ma anche i figli di Aronne potevano usufruire dello stesso sacrificio. Come abbiamo detto altre volte, quando abbiamo incontrato questa cerimonia, perché questa è la prima volta che la incontriamo, ma l'imposizione delle mani, abbiamo detto che non c'era nulla di magico o di trascendentale, di mistico in questa azione. Era un'identificazione. Non accadeva nulla di particolare, non veniva trasmesso nulla dalle mani o attraverso le mani del sommo sacerdote. Aveva un significato simbolico. E qual era questo significato? In quel momento, ripeto, con questo gesto simbolico, i peccati dei quali si erano macchiati il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti venivano trasferiti sul vitello. Ripeto, un'immagine, un simbolo. Cosa significa questo? Con questo gesto, il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti dichiarano, in parole povere, di essere anch'essi peccatori. Solo perché sono sommo sacerdote e sacerdoti, non significa che essi siano esonerati dal chiedere perdono, dal confessare i propri peccati. Non significa che essi non pecchino. Sono uomini normalissimi, quindi soggetti alle tentazioni, soggetti a cadere nella tentazione, soggetti a peccare. Ma grazie o a causa del loro compito, non della loro posizione sociale o del loro valore superiore ad altri comuni mortali, perché non ce l'hanno un valore superiore ad altri comuni mortali, ma solo la responsabilità del compito loro affidato, devono in un certo senso dare l'esempio. E proprio perché sono al servizio di Dio, devono primi fra tutti essere puri, puliti, devono avvicinarsi a Dio con animo sincero. Dopo possono officiare per gli altri, per il resto del popolo. Ora, questo naturalmente aveva a che vedere con quel periodo. Come abbiamo detto la volta scorsa e la volta precedente ancora, il sacerdozio nel linguaggio del Nuovo Testamento non è limitato ad un non è limitato ad un gruppo di persone, ad una casta particolare, ma sacerdote nel linguaggio del Nuovo Testamento è ogni persona, uomo o donna, che ha piegato il proprio ginocchio a Gesù Cristo. Come tale ha il diritto dovere di avvicinarsi a Dio direttamente, senza bisogno di intermediari, di mediatori. L'unico mediatore del quale abbiamo bisogno è Gesù Cristo, il sommo sacerdote per eccellenza. Perché Gesù Cristo? Beh, per ovvie ragioni, per ovvi motivi. Senza Cristo non c'è rapporto con Dio. Senza Cristo non c'è salvezza. Senza Cristo non c'è certezza di un futuro. Ecco perché abbiamo bisogno di Cristo come mediatore. Ma nel nome di Cristo, nel nome di Gesù, noi possiamo entrare alla presenza di Dio, senza
la necessità di andare, di passare attraverso altri mediatori umani. E questa, anche questa, è parte della buona notizia, della buona novella.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti, Maurizio. Siamo nel vivo, siamo alle prese con l'ottavo capitolo del libro del Levitico. Abbiamo appreso da poco che anche Aronne e i suoi figli, quindi il sommo sacerdote e i figli del sommo sacerdote, dovevano compiere un rito che era comune un po' a tutte le persone, a tutto il popolo. Dovevano anch'essi offrire un vitello per i propri peccati. Questo ci dice che anche i cosiddetti pastori, sacerdoti, anziani, insomma chiamiamoli come più siamo familiari, anch'essi hanno bisogno di essere costantemente puliti, purificati, rinnovati. Perché? Beh, perché in fondo non che siano persone speciali o di, come dire, di casta più alta, ma a loro è stato affidato un compito importante ed in un certo senso devono dare l'esempio, devono essere di esempio. Parte integrante di essere esempio è appunto una vita di consacrazione, una vita di santificazione, una vita che dice: io voglio essere pulito, voglio essere puro, perché mi rendo conto che non posso portare, non posso condurre nessuno al di là di dove io non sia già arrivato. Un pensiero analogo lo troviamo in uno dei salmi, dove troviamo scritto: mali innumerevoli mi circondano, i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Questo è stato scritto, queste parole sono state scritte dal salmista, cioè da qualcuno che aveva un rapporto con Dio molto vivo, molto profondo, eppure anche egli riconosceva di essere in una situazione di tanto in tanto, di trovarsi in una situazione di peccato, in una situazione di colpa, una situazione in cui mancava, era venuto a mancare il giusto rapporto con Dio. Nonostante fosse quello che fosse, nonostante avesse la carica che avesse, anche il salmista doveva ammettere di essere peccatore. I miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo ed il mio cuore viene meno. Vedi, un grosso pericolo che corriamo al giorno d'oggi è quando ignoriamo il peccato, quando diciamo peccato una parola fuori moda, un concetto ormai arcaico, non va più bene per i nostri tempi moderni. Queste cose andavano bene magari all'età vittoriana, quando questo non si poteva fare, quell'altro non si poteva fare, eccetera, eccetera. Poi magari sotto sotto facevano tutto quello che volevano. Ma insomma, ai nostri giorni siamo più onesti, siamo più schietti. Chiamiamo pane pane e vino vino. E poi in fondo basta non fare male a nessuno e possiamo andare avanti così. Questa è un po' la concezione corrente, la filosofia, l'etica che ci circonda. Bene, l'unico problema con questa filosofia, con questa etica, è che non è l'etica di Dio. Non è la filosofia che Dio ci ha lasciato. È una filosofia umana, è l'etica di una società che si è ribellata a Dio. Un mondo che ha detto no a Gesù Cristo e che ha scelto la propria strada. Ora, se tu vuoi continuare a percorrere quella stessa strada, sei naturalmente liberissimo di farlo. Né io né nessun altro possiamo fermarti od ostacolarti. Pensa un po', neanche Dio può farlo. Non che non ne abbia la capacità o il volere o il potere, ma Dio a te come a me ha fatto un grande regalo, la libertà di scelta. Quindi tu ed io possiamo in questo momento, in qualsiasi momento della nostra esistenza, scegliere la nostra condotta, la nostra etica, scegliere se obbedire o disobbedire, naturalmente con il privilegio della scelta c'è anche il privilegio delle conseguenze, di assumere le responsabilità per le conseguenze delle nostre scelte, come diciamo sempre durante questi nostri incontri.
Quindi, quando un giorno dovremo affrontare queste conseguenze faccia a faccia, non dovremo poi lamentarci. Non dovremo poi gridare nei confronti di Dio, gridare e scuotere l'indice verso il cielo e dire: Dio è ingiusto, Dio è cattivo, Dio ce l'ha con me. Tutto questo non avrebbe senso. Non posso io chiedere di diritto la libertà di scelta e poi rifiutarmi di affrontare le conseguenze di quelle scelte. Ripeto, dire il peccato è fuori moda, dire io posso fare quello che voglio, basta che non faccio male a nessuno, fa parte di un modo corrente di pensare, che, anche se corrente e comune, non significa però che sia accettato da Dio. E infatti non lo è. È l'etica, la filosofia, il modo di pensare di un umanesimo secolarizzato, non della persona spirituale. Una volta che arriviamo al punto di dire ho sbagliato, ho commesso un peccato, voglio confessarlo, voglio ammetterlo apertamente, senza chiamare quel peccato con altri nomi. Una volta che chiediamo perdono, la Bibbia ci assicura che Dio è molto più pronto a perdonare, a ristabilire quel giusto rapporto e contatto con noi di quanto noi non siamo a chiedere questo perdono. Pensaci, come vanno le cose nella tua vita? Qual è la tua esperienza quotidiana di questo momento, di questo periodo? A volte delle persone scrivono dicendo: sento una tristezza che non posso spiegare. Dovrei essere contento perché ho tutto, non mi manca nulla. Ma non riesco ad afferrare la felicità. Oppure persone che si sentono sole, nonostante il fatto che abbiano attorno a sé tante persone, una famiglia che li ama, persone care che si prendono cura di loro. Eppure c'è questo senso di vuoto, di solitudine. O magari c'è mancanza di speranza in un futuro che appare sempre più grigio, sempre meno promettente. Bene, può darsi. Può darsi che questi sentimenti siano il frutto del peccato che non è mai stato affrontato, confessato e perdonato. Può essere il frutto di scelte sbagliate, per le quali non abbiamo mai assunto le nostre responsabilità. Magari per anni abbiamo nascosto la testa sotto la sabbia, facendo finta che tutto andava bene. Ma adesso i nodi cominciano a venire al pettine.

Se la tua esperienza è quella del salmista, del quale abbiamo letto poco fa, bene sappi che oltre alla coscienza di peccato c'è anche la libertà dalla colpa del peccato in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore. Scrivici, saremmo felici. Sarà un privilegio darti indicazioni, indicarti la via d'uscita da questo labirinto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto.

Con questa concludiamo una serie di tre trasmissioni sul soggetto di come far piani che siano accettevoli a Dio. Abbiamo considerato il quarto capitolo dell'Epistola di Giacomo, in cui l'autore ci dice che noi cristiani, ed ora voi che dite oggi o domani andremo in tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, poi continua e ci dice: mentre non sapete quello che avverrà domani, voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. E poi ci fa considerare queste importanti parole: invece dovete dire, se piace al Signore saremo in vita e faremo questo o quello. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui, dunque, che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Abbiamo pure concluso che una preparazione in accordo con la Bibbia che un cristiano intende di fare per piacere a Dio è in armonia con quello che Giacomo qui ci dice, e cioè di dover prendere in considerazione la brevità, la transitorietà della vita. La nostra vita è come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Noi non abbiamo lunghi periodi di tempo di cui siamo sicuri e per cui possiamo far piani. Può darsi che domani non ci siamo più. Potremmo accorgerci che tutte le nostre aspirazioni, tutti i piani che abbiamo fatto, non sono altro che un lavoro fatto per nulla. Poi Giacomo prosegue ed enfatizza che la nostra vita non solo è transitoria, ma che è pure estremamente impredittibile. Lo è per noi, ma non per Dio. Non sappiamo che la nostra vita sarà fra 2 anni da ora, e infatti neppure quello che sarà domani. Quanti dei piani che appena abbiamo fatto ieri, quante di quelle cose che pensavamo di fare oggi sono state cambiate? Forse avete dovuto fare delle telefonate, come mi è successo a me, per disdire appuntamenti che avevo fatto 3 giorni fa. Allora non avevo affatto idea che 3 diversi fattori sarebbero venuti a capo da cambiare così tanto la mia situazione. Non sapete quello che sarà domani, ma neppure quello che sarà stanotte. Supponiamo che siete lì nella vostra casa e state immaginando come sarà quando il vostro marito arriverà a casa stasera, e forse vi siete fatti un quadro nella mente di come bello sarà riceverlo appena arriva e poi cenare assieme con i succolenti cibi che gli avete preparati, e come contenti e lieti passerete la serata assieme ai vostri bambini. Ma come fate a sapere che sarà proprio così? Forse lui avrà avuto una giornataccia al lavoro e tornerà di pessimo umore. O forse uno dei vostri figli comincerà a litigare e a gettare tutto in aria. O può anche darsi che a quel momento neppure voi sarete così pacifica come lo siete ora. Cosa può succedere da ora a quel momento nessuno lo sa. È estremamente impredittibile quello che la vita sarà fra 2 anni o fra 2 settimane o fra 2 minuti. Chi vi avrebbe mai detto che ora, in questo momento, avreste ascoltato queste cose? E sapete, quello che ora state ascoltando potrebbe cambiare la vostra vita. Può darsi che cambierà i piani che avete fatto per questa stessa sera. E poi c'è un'altra cosa che io penso dovremmo considerare, cioè come questo passaggio dell'Epistola di Giacomo ci dice che non solo la nostra vita è corta e impredittibile, ma che è pure estremamente fragile. Non potete appigliarvi, non potete mantenervi in vita da voi né un giorno, né un'ora, né un minuto o un secondo, al di là del limite che Dio ha stabilito per voi. La vostra vita è come un dente di latte pendolante nella bocca di un fanciullo, basta toccarla appena e se ne cade via. Ma notate che non si può neppure controllare la fine della nostra vita. Non c'è in alcun modo possibile di sapere quando noi morremo. La nostra vita pendola al filo, e così Giacomo ci dice che è arrogante e borioso far piani come li fece quel mercante ebreo descrittoci nel 13° versetto, che diceva:
oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo. Non possiamo far così. Questo è un vantarsi, è arroganza, è mettersi al posto di Dio, e noi non siamo Dio. Solo Dio può far piani così, solo Lui può dire domani io farò così o cosà, perché quando Lui dice di fare una cosa, quella verrà fatta, ma noi non abbiamo modo di sapere se verrà fatta o no. Ma insomma, cosa vuol dire vantarsi? Questo vuol dire fondamentalmente che fare insostenibili asserzioni, cioè promettere cose che non potete mantenere, e siccome non potete controllare il prossimo futuro, il prossimo minuto, il prossimo secondo, far preparazioni incondizionate per il futuro è pura arroganza. Quindi, come dicemmo nella scorsa trasmissione, ogni preparativo deve essere condizionale, tutti i nostri piani devono essere se Dio lo vuole. E questa dovrebbe essere la nostra attitudine. Notate, ciò non vuol dire che uno deve appiccicare queste parole alla fine di ogni sua preghiera come se esse componessero una formula magica. Questo non è affatto l'idea, ma significa che questo è il criterio che si usa per i nostri piani, vale a dire che i nostri piani sono non finalizzati, ma sono soggetti invece all'approvazione o alla disapprovazione del Signore. Vuol dire che, come spesse volte si menziona quando con la preghiera si presenta i nostri piani a Dio, che essi sono condizionati alla sua volontà. Tutti i nostri piani devono essere condizionati da un DV, come spesso vediamo scritto nelle lettere che la gente ci manda, Deo volente, come i romani dicevano, se Dio lo vuole. Così c'è solo una cosa che voi potete considerare per certa, e cioè che il paradiso e l'inferno esistano e che noi andremo in uno nell'altro. La cosa più incerta è quando ci andrete e come ci andrete, ma che ci andrete è un'assoluta certezza. Pure c'è un'assoluta certezza di coloro che credono in Gesù Cristo, che andranno in vita eterna con Dio in cielo. Come pure è certo che coloro che non credono in Cristo passeranno un'eternità nell'inferno da cui neppure potranno estricarsi. Come potete allora voi osare, se non vi siete ancora affidati a Cristo, posporre la situazione del vostro futuro con Dio? Egli ci ammonisce contro tali cose, egli ci ammonisce contro i posponimenti. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ci domanda dall'Epistola agli Ebrei 2:3. Così via, fate i vostri piani, preparatevi quanto volete. Se vi siete affidati a Cristo, se lo conoscete come il vostro Salvatore, preparatevi e preparatevi meglio che potete. Preparatevi meticolosamente, preparatevi appieno applicando tutti i principi biblici. E poi con preghiera presentateli a Dio e con eccitamento e aspettazione considerate che Lui li migliori. Perché sempre così agisce Dio verso i suoi figlioli. E non vi lamentate, non vi nervosite quando i cambiamenti avvengono. Rigioite, siate soddisfatti e contenti per ogni frego rosso che Dio ha fatto sui vostri piani, e per quello ringraziatelo. Oh Signore, in verità ti ringraziamo perché in te abbiamo qualcuno a cui sottomettere i nostri piani. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.

Continuiamo a leggere nel libro dei Proverbi, al capitolo 23, dal verso 26. Figliuol mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere alle mie vie, perché la meretrice è una fossa profonda e la straniera un pozzo stretto. Anch'essa sta in agguato come un ladro e accresce fra gli uomini il numero dei traditori. Per chi sono gli ahi? Per chi gli ahimè? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi li ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Il primo verso che abbiamo letto è l'invito d'un padre al suo figliuolo: figliuol mio, dammi il tuo cuore. E nella scrittura, quando si parla di cuore, si parla del centro dell'essere spirituale. Dammi i tuoi pensieri, la tua attenzione, i tuoi affetti, e allora tu potrai prendere piacere nelle mie vie e ascoltare i miei insegnamenti. Se è un buon padre che parla al figliuolo per istruirlo, ricordiamoci che Dio, come padre e creatore di tutti gli uomini, si interessa alla salute spirituale e fisica di ciascuno. E nel tempo in cui viviamo, quando uno spirito di tolleranza eccessiva ha fatto sì che la gente dimentichi quelle forme morali fondamentali della vita associata e di cui la Bibbia, la parola di Dio, parla sempre, è chiaro ed evidente che l'insegnamento che ci viene è quanto mai importante. Occorre un controllo e un'autodisciplina anche per quello che riguarda l'immoralità. La Bibbia racconta le sofferenze che seguirono ai peccati di Davide, di Ammon e di molti altri, e si rivolge a noi con chiare affermazioni, come abbiamo letto nel nostro testo. L'immoralità è una trappola, è un pozzo profondo. La promiscuità conduce alla perdita del dominio di sé e del rispetto di sé, anche in ogni altro campo della vita. È un vizio che consuma e che conduce ad ogni sorta di peccato. Il proposito di Dio è che i coniugi rimangano fedeli gli uni agli altri per tutta la vita, e per questo Dio fissò questa norma. L'immoralità, proprio quella che riguarda il sesso da vicino, crea dei problemi immensi per la società. Gli individui si sfrenano in una maniera tremenda e la maggior parte dei delitti che si commettono direttamente o indirettamente sono collegati con questo aspetto dell'immoralità. Sì, la scrittura dice che la immoralità è come una fossa profonda, è come un pozzo stretto, è come un ladro che sta in agguato. Queste immagini ci danno un'idea esatta di tutti i problemi che derivano da questa forma di immoralità. E il verso 29 che abbiamo letto dice: per chi sono gli ahi? Per chi gli ahimè? Per chi le liti? Per chi i

con particolare attenzione a quella specie di intemperanza che è l'ubriachezza. Indubbiamente l'ubriachezza produce ugualmente dei problemi, ne abbiamo già parlato, problemi gravissimi, ma questo verso, collegato ai versi precedenti, ugualmente ci ricorda che esistono dei problemi gravi, dei problemi di violenza che creano dolori, che creano liti, che creano ferite senza ragione, che creano affanni e sofferenze, perché quella forma di immoralità che è collegata al sesso detiene un primato terribile nella nostra società oggi, in quanto è la base per un'impalcatura immensa di delinquenza che ha i suoi effetti deleteri in una grande massa di persone. Sì, non solo famiglie devastate dai tradimenti, non soltanto persone rovinate fisicamente e spiritualmente da questa incontrollata e incontrollabile forma di immoralità, ma le radici profonde di questo male sono da ritrovare soprattutto in un fatto: che gli uomini hanno dimenticato Dio, la sua parola, il suo insegnamento e il proposito che Dio ha avuto creando l'uomo, che era quello di avere degli individui che l'avessero onorato, servito e lodato. Se l'uomo è stato creato ad immagine di Dio, deve vivere a livello della ragione della sua creazione, per essere al di sopra degli istinti animaleschi, ma deve lasciarsi governare dalla saggezza e dall'intelligenza che Dio gli ha donato. Il Signore ci benedica.

Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi salutiamo invitandovi a riprendere insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e leggendo con noi dal capitolo 7 i versetti da 45 a 49.
1: Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Perciò i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto».

0: anziani del Sinedrio, disubbidendo all'ordine di arrestare Gesù, avevano la possibilità di giustificarsi in vari modi. Potevano dire che Gesù era circondato dalla folla e temevano una sommossa generale nell'arrestarlo. Potevano affermare di aver avuto paura, essendo loro in pochi di fronte a tanta gente. In altre parole, ebbero l'occasione di mentire, invece dissero la semplice e pura verità. Erano stati toccati dalle parole di Gesù. Quale potenza, ma anche quale grazia, quale dolcezza emanava dalla parola di Gesù. Questi uomini rozzi, abituati ad ubbidire senza porsi domande, queste persone senza conoscenza, manifestarono un cuore migliore di quello dei loro mandanti che, malgrado la loro religiosità e dottrina, rimanevano insensibili alla parola di Dio, anzi erano ostili a Dio. La parola di Dio, la parola di Cristo, è sempre la stessa. Rimane, come l'ha definita l'Apostolo Paolo, la potenza di Dio per la salvezza di chi crede. È sempre espressione di grazia che rialza il caduto, incoraggia il debole, fortifica lo stanco, illumina chi è nelle tenebre, dona speranza al depresso, nutre l'affamato e risuscita i morti. Essa è la stessa, ma siamo noi uomini diversi. Lo stesso sole che illumina il giorno, che scalda la terra, che fa sbocciare i fiori, è lo stesso che rende duro il fango e fa seccare l'erba tagliata. La parola di Dio è buona, ma può divenire parola di giudizio e parola di condanna per coloro che la rifiutano, per coloro che la respingono e la deridono. Non è una questione della parola, è una questione di cuore. Quelle guardie senza cultura ebbero il cuore più sensibile alla parola di Cristo dei loro capi, di coloro che si vantavano della loro religione e conoscenza, di coloro che erano pieni di se stessi, ma assolutamente vuoti di Dio. Nessuno parlò mai come quest'uomo. Le parole del Signore Gesù non sono rare, sono uniche e si distinguono da tutte le altre. Se non toccano il nostro cuore, se non lo fanno vibrare, se non accendono in noi il desiderio di Dio, se non trasformano la nostra vita facendoci prendere coscienza della realtà, allora per noi non esiste alcuna speranza. Nessuno parlò mai come quest'uomo. Conosciamo le sue parole?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Anche questa mattina, come di consueto, prima di lasciare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Oggi è con noi in studio Francesco, cederò subito a lui il microfono per una meditazione tratta dalle Sacre Scritture. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Buongiorno a tutti, anche questa mattina meditiamo un passo tratto dalla parola di Dio. Il passo di oggi si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, i versetti da 27 a 29, che così dicono. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea, ma strada facendo domandò ai suoi: chi dice la gente che io sia? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Egli domandò loro: e voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Chi è quello? La risposta che riceverai dipenderà dalla persona a cui rivolgerai la domanda. Chi lavora con lui ti risponderà: è un collega. La moglie ti risponderà: è mio marito. La figlia invece: è mio padre. Questo perché ognuno di loro ha un rapporto differente con l'individuo in considerazione. E ora, chi è per te Gesù? La tua risposta dipende necessariamente dal rapporto che hai con lui. Per alcuni è stato un personaggio importante, ha fatto qualcosa, perché no? Qualcosa di buono, ma ormai tutto appartiene al passato. Ti posso garantire che non è così. Gesù è morto, è vero, ma è anche risorto e vuole ogni giorno avere relazione con me, con te, con quanti gli permettono di farlo. Può darsi che tu sia tra quelli che continuano a vederlo attaccato a una croce, tenuto da quei chiodi che non gli permettono di scendere e dare una mano a chi ne ha bisogno. Questa mattina voglio chiederti di non farti l'autoidea di Gesù basandoti sul sentito dire, sulle voci di corridoio. Chiedilo direttamente a Lui, in preghiera, di rivelarsi alla tua vita, di farsi conoscere da te, di entrare nel tuo cuore. Certamente, dopo questo anche tu potrai dire di averlo conosciuto come il tuo Signore e Salvatore.

Vogliamo adesso pregare per coloro che hanno con noi ascoltato il messaggio della parola di Dio, pregare per quanti insieme a noi questa mattina hanno condiviso questi momenti alla presenza di Dio. Signore, ti ringraziamo perché siamo potuti venire a te, abbiamo potuto leggere la tua parola e meditarla nel nostro cuore. Noi ti preghiamo affinché questa mattina coloro che l'hanno ricevuta possano conoscerti personalmente e non prendere da altri un'opinione magari sbagliata su di te. Ti preghiamo, entra nel loro cuore, fa che possano avere una conoscenza intima e profonda con la tua persona. Ti ringraziamo e ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno.

tempo a nostra disposizione anche questa mattina è terminato. Sicuramente la parola del Signore che abbiamo ascoltato continuerà ad accompagnarci nel resto di questa giornata. Rimanete sintonizzati su Radio Evangelo per l'ascolto degli altri programmi. Dio vi benedica.

Sì, cari amici, eccoci qui di nuovo, pronti per la nostra meditazione odierna, e lo scopo di queste trasmissioni è quello di stimolare il nostro pensiero con la verità biblica ed esortare ogni nostro ascoltatore a ritornare a quel cristianesimo puro, primitivo, come ce lo descrive il Nuovo Testamento. In questi tempi di cambiamenti e di incertezze, più che mai abbiamo bisogno di ritornare alle Scritture. Così spendete con noi questa mezz'ora, che cominceremo con uno dei nostri begli inni.

Permettetemi a questo punto di parlarvi per un minuto del nostro uccellino Chicco, una specie e cacatil lo chiamano, una specie di uccello che è venuto dall'Australia, molto molto intelligente e affezionato. Noi lo teniamo nel soggiorno e lui monta sopra la gabbia e se ne sta lì e svolazza qua e là qualche volta, e appena ci sente arrivare a casa dal di fuori lui subito comincia a fischiare. Entriamo in casa e ci viene incontro, e se glielo permettiamo piano piano si arrampica sui nostri pantaloni, arriva su e si mette sulla nostra spalla, dove lui è tutto contento e con le poche parole che sa comincia a dire che brava ragazza, io amo Eros e tutte queste belle cose. Ma certe volte a noi dà noia, e così noi lo rinchiudiamo in cucina e lui ecco che arriva alla porta e col suo becco picchia la porta perché li apriamo, e allora noi per farlo star bravo lo rinchiudiamo nella gabbia, ma appena è aperta lui ritorna e ritorna e ritorna di nuovo con grande insistenza. Ora, a pensare a lui viene in mente che se anche noi agissimo così verso il nostro Signore, se anche noi agissimo così e dimostrassimo il nostro amore andando a lui volta dopo volta con insistenza, pregando e chiedendo a lui, ecco che allora il Signore aprirebbe senz'altro le vie della comunicazione, potremmo avere con il Signore una comunione indescrivibile. Perché non imitare l'affetto sincero e puro di un piccolo animale, che siamo noi di meno in relazione al Signore, di un piccolo uccellino così? Amici, pensiamoci bene alla nostra relazione con il Signore Gesù, a tutto quello che ha fatto, e cerchiamolo, diamo a Lui il nostro cuore e cerchiamo la Sua compagnia ogni giorno della nostra vita.

Ed ora per la nostra edificazione vogliamo aprire le Sacre Scritture al Vecchio Testamento e vogliamo leggervi un passaggio dal sesto capitolo del libro di Ester, libro sconosciuto ma molto molto interessante, che vi esortiamo a leggere nella sua interità dato che è così corto. Così aprite la Sacra Scrittura al libro di Ester. Ester è trovato prima del libro di Giobbe, prima dei Salmi, che è nel mezzo della vostra Bibbia. Ester capitolo 6. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunziato Bigitana e Teresh, i due eunuchi del re, di fra i guardiani della soglia, i quali avevano cercato d'attentare alla vita del re Assuero. Allora il re chiese quale onore e quale distinzione si è data a Mardocheo per questo, e quelli che servivano il re risposero: non si è fatto nulla per lui. E il re disse: chi è che è nel cortile? Or Aman era venuto nel cortile esterno della casa del re per dire al re di fare appiccare Mardocheo alla forca che gli aveva preparata per lui. E i servi del re gli risposero: ecco, c'è Aman nel cortile. E il re: fatelo entrare. Aman entrò e il re gli disse: che bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare? Aman disse in cuor suo: chi altri vorrebbe il re onorare se non me? E Aman rispose al re: all'uomo che il re voglia onorare si prenda la veste reale che il re suol portare e il cavallo che il re suol montare e sulla cui testa è posta una corona reale, si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città e gli si gridi davanti: così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse a Aman: fa presto e prendi la veste e il cavallo come hai detto, e fa a quel modo a Mardocheo, a quel giudeo che siede alla porta del re, e non tralasciar nulla di quello che hai detto. Aman prese la veste e il cavallo, rivestì della veste Mardocheo, lo fece percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui: così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Ogni anno negli Stati Uniti, e precisamente nel mese di marzo, vengono distribuiti in Hollywood i premi Oscar per i migliori attori cinematografici. Alcuni di essi vengono scelti, giudicati migliori e a loro si danno attributi e onori. Voi sapete che in Italia, con consuetudine, pure si nominano gli attori, i cantanti fra i migliori e similmente si onorano. Il governo pure segue questo costume e ogni anno nomina commendatori e cavalieri. E così viene fatto nel mondo dello sport e in altri campi e in altri svariati modi. Distinzioni ed onori sono stati elargiti in tutte le età. Nel breve episodio biblico che abbiamo letto dal libro di Ester, troviamo pure un uomo a cui è conferita distinzione ed onore. Quest'uomo è Mardocheo e un giorno, mentre stava davanti alla porta del palazzo reale, udì due eunuchi del re complottare per ucciderlo. Mardocheo riferì la cosa alle guardie, la congiura fu svelata e il re ebbe salva la vita. Ora è da notare che il re mai venne a conoscenza del beneficio ricevuto da Mardocheo, da questo suo umile e fedele suddito, se non che una notte, quando non potendo dormire, volle che gli si leggesse le memorie del suo regno e quivi apprese del gesto di Mardocheo. Incuriosito, il re domandò maggiori dettagli e con sorpresa seppe che nessuna ricompensa era stata data a Mardocheo per quel suo gesto. Così immediatamente il re si diede da fare.

e domandò consiglio, desideroso come era di dimostrare la sua riconoscenza, e per mezzo d'un suo consigliere venne a decidere di rivestire Mardocheo con la sua stessa veste regale, con la sua corona, e dopo averlo montato sul suo proprio cavallo fece sì che tutta la città lo vedesse e sapesse l'onore che egli dava all'umile Mardocheo. Ma benché la storia di Mardocheo e la storia della sua nipote, la regina Esther, sia una delle più belle e ispiranti, noi non vogliamo indagare questo oggi. Vogliamo per un momento mettere infatti da parte Mardocheo e il re Assuero e immedesimare noi al suo posto. Come quel re, noi pure dovremmo indagare le pagine della storia dell'umanità e rinfrescarci la memoria, rileggere chi sono stati i nostri amici e i nostri nemici, e se nel far questo noi mettessimo l'accuratezza dovuta, noi pure resteremmo meravigliati nel conoscere che anche a noi qualcuno ha fatto qualche cosa di straordinario, qualche cosa che ci riguarda personalmente. Infatti, se aprissimo le pagine della Sacra Bibbia, apprenderemmo come Satana, l'avversario, complottò non solo contro i nostri progenitori, ma pure contro ognuno di noi individualmente, cercando non solo di colpirci fisicamente, ma peggio, spiritualmente. Leggeremo in quel sacro volume che qualcuno ci salvò, che Gesù con la sua parola ci svelò le macchinazioni di Satana e non solo. Ma quando questi lanciò contro di noi il dardo avvelenato della morte, Gesù si interpose, si schierò davanti a noi e lasciò che esso cadesse su di lui. Amico, noi abbiamo un Salvatore assai migliore di Mardocheo. Cristo non solo ci svela il complotto di Satana, ma ci salva da esso. Ora, ascoltatore, lascia che ti faccia una domanda. Che distinzione ed onore abbiamo noi dato a quest'uomo Gesù? Il re Assuero premurosamente si diede a fare e die a Mardocheo il suo manto regale, la sua corona, il suo cavallo, mandò il suo primo ministro a fargli da araldo e bandì le sue gesta ovunque. Ma noi, o amico, noi come abbiamo agito? Cosa abbiamo noi fatto di Cristo? L'abbiamo noi fatto l'uomo di distinzione? E il paradosso è che Mardocheo era un uomo umile e salvò Assuero, che era il re. Con noi invece è l'opposto. Noi siamo gli umili servi e chi ci ha salvato non solo è un re, ma è il vero, l'unigenito figliuolo di Dio, l'essere di distinzione e di onore per eccellenza. Sì, Gesù è l'uomo di distinzione, lo è per Dio Padre, e la Bibbia ci dice che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, gli ha dato ogni potenza e nel cielo e gli siede alla sua destra. Gesù è pure l'essere di suprema distinzione e onore, anche per gli angeli che ne cantano le lodi quando era in cielo, e che ne cantarono le lodi quando si incarnò nel seno di Maria e venne su questa terra, quando ministrarono a lui svariate volte, e la di cui schiera canta inni e lode nell'alto dei cieli per secoli dei secoli. La natura stessa, tutto il creato dichiara le sue lodi stando a lui soggetta e dimostrandone in ogni particolare l'opera sua. E noi, o amico, noi domando, noi che da lui siamo stati amati, noi che da lui abbiamo avuto il dominio su tutta la terra e sull'universo, noi che da lui abbiamo ottenuto salvezza, quale distinzione ed onore gli abbiamo attribuito? Te lo dico io: un manto scarlatto, una corona di spine, degli schiaffi, degli sputi e una croce di legno.
No, l'umanità non ne fece un uomo di distinzione d'onore. La Bibbia ci dice che invece egli fu disprezzato e abbandonato dagli uomini, fu un uomo di dolore familiare col patire, pare a colui dinanzi al quale ciascuno di noi si nasconde la faccia. E amico, se per scusarci diciamo che non fummo noi ma i giudei, allora ti dico di porgere orecchio e ascolto e osserverai che al giorno d'oggi il suo nome è beffeggiato, vilipeso e bestemmiato ovunque. E se stringiamo il circolo inquisitivo ed esaminiamo ancora di più la nostra relazione con Gesù, dimmi che onore e che distinzione hai dato tu a lui. Hai mai letto la sua parola? Hai tu mai creduto ad essa? Hai accettato tu le sue promesse? Lo hai ancora accettato per tuo personale salvatore? Hai tu a lui ancora rivolto tutto il tuo amore? Hai ricevuto da lui il dono della salvezza che egli acquistò per te col suo sangue? Gli hai tu ancora dato il possesso del tuo cuore? È egli il tuo completo signore? Domina egli interamente la tua vita? Oppure ne dubiti l'esistenza e non credi alle sue promesse e preferisci ascoltare gli uomini invece di dar retta alla sua santa parola? Ma amico, questo Gesù è l'uomo di distinzione, lo è in tutto il creato e le migliori menti e i più grandi geni hanno di lui scritto, cantato, dipinto. Per lui migliaia di martiri morirono. Ma tu, amico, tu cosa fai per lui? E in fatto di religione noi notiamo che fra noi italiani, fra i pochi che ancora vanno in chiesa, c'è più devozione verso Maria e i santi che verso di lui. Fra le feste e nelle preghiere, che le litanie e tutti i riti che si fanno, certo non è il suo nome che viene esaltato e glorificato più di ogni altro. Quando si cerca una grazia o un favore, non è Gesù che viene onorato con le richieste del nostro popolo, ma sono i santi che vengono ricercati. E pensare che Gesù attende ognuno di noi a braccia aperte, e pensare che egli morì per togliere di mezzo la cortina di separazione e la necessità di intercessori, e pensare che nel suo accorato invito egli ci supplica dicendo che chi viene a me in nessun modo sarà mai scacciato. Amico, nota che il re Assuero, benché fosse il re più potente del mondo allora conosciuto, non poté aspettare e volle immediatamente dimostrare la sua riconoscenza e cercò consiglio e volle fare il meglio che gli fu consigliato. E tu, amico, cosa fai tu verso il figlio di Dio che scese dal cielo e non solo ti ammonì della congiura di Satana ma ti salvò da essa? È vero, non abbiamo nulla da offrirgli se non che la nostra vita, il nostro cuore, la nostra devozione incondizionata. E questo, amico, è quello con cui noi dobbiamo onorarlo, con una vita abbandonata alla sua volontà e con labbra confessanti il suo santo nome, poiché egli ne è degno. E così il nostro consiglio per te, o amico, è quello di unirti a noi e a tutti gli altri che hanno dato a Gesù il primato nella loro vita, e assieme testimoniare e bandire ovunque le sue gesta gloriose. Amico, noi ti esortiamo a considerare quello che Cristo ha fatto per te. Il tuo cuore deve essere pieno di riconoscenza e di affetto. Tu devi addirittura innamorarti di lui, poiché egli ti ama così tanto. E a lui avvinciti, sottomettiti e credendo il suo Vangelo ricevi la salvezza, il battesimo del suo spirito, e in lui vivi dandogli continuamente onore e distinzione.
cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro.
2: A volte Dio ci sconvolge la vita. Dio si intromette nelle nostre vite, magari quando meno ce lo aspettiamo. E come ha detto Johnny Erickson nel suo libro Intromissione Divina, del quale abbiamo letto qualche parola, lo fa in modo glorioso. Ecco, anche se sicuramente non in modo esaustivo, parleremo un po' di questo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Mario Pieri adesso con voi per la prossima mezz'oretta. Se volete saperne di più, mi raccomando, restate con noi.
3: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

0: Si intitolava What a Friend, il primo brano che vi ho presentato quest'oggi del duo Mary and Mary. Che amico. Ecco, le parole dicevano: sai, per tutta la mia vita la gente mi ha detto che la vera amicizia è difficile da trovare. Eppure ho dovuto provare sulla mia pelle e finalmente l'ho capito. Che amico abbiamo in Gesù. Egli porterà per noi tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio abbiamo di poter portare tutto a Dio in preghiera. Ho speso tutte le mie forze, ho perso tutto perché gli amici non avevano che garanzie limitate. E finché non ho conosciuto te, non sapevo che un amico con la garanzia a vita potesse essere una realtà per me.
1: Contrappunti.
0: A chi non è mai capitato di fare dei progetti e poi, a causa di qualche imprevisto, vederli sfumare così da un momento all'altro? Ecco, se vi è successo, allora vi sarà più facile capire i sentimenti che provava il profeta Amos, il profeta del quale si legge nell'Antico Testamento, nel libro che porta il suo nome. Tanti però potrebbero essere i personaggi di cui si parla nella Bibbia che potremmo prendere come esempio. Pensate, non so, alla chiamata dei 12, gli apostoli. Non ha forse Dio, ecco, sconvolto la loro vita quando li ha chiamati? Ecco, ma torniamo ad Amos. Lui era un israelita che aveva programmato tutta la sua vita, nulla era lasciato al caso, era costantemente indaffarato. Aveva addirittura un doppio lavoro, una doppia attività, quella di allevatore e quella di coltivatore di sicomori, alberi dal piccolo tronco con rami che potevano arrivare fino a 3 metri di altezza e che producevano un frutto molto apprezzato a quell'epoca. Amos aveva anche delle convinzioni religiose che costituivano il fondamento per l'esperienza che poi diede un nuovo corso alla sua vita. Ma nel fare i suoi progetti, Amos non aveva tenuto conto del fatto che qualcun altro aveva fatto programmi che lo riguardavano, qualcuno che non avrebbe rinunciato tanto facilmente. E questo qualcuno era Dio. Ecco, è interessante il modo in cui Amos racconta quello che gli accadde ed è molto interessante e vi invito a leggerlo. Io vi leggo solo qualche versetto, ripeto, si trova nel libro omonimo, nel libro di Amos, e il passaggio in questione è narrato nel capitolo 7, versetti da 10 a 15. Al versetto 15 leggiamo: «Il Signore mi ha preso da dietro al gregge». Ecco, questo praticamente significava che Dio lo aveva afferrato, strappandolo dalla sua normale attività, dalla sua vita abitudinaria. Ecco, forse questo era l'unico modo che Dio aveva per catturare l'attenzione di un uomo così indaffarato, così pieno. Quello di Dio che irrompe nella routine delle persone sembra essere un tema ricorrente nella Bibbia. L'uomo così preso dalla propria vita e Dio che cerca di mostrargli che le cose per cui vale la pena di vivere sono invece altre. Dio si intromette, come abbiamo detto. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, Gesù racconta la parabola di un uomo ricco che aveva dei terreni che fruttavano abbondantemente. E l'uomo ragionava così: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E così si disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima, tu hai grandi e molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che tu hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Ecco, questo è il passaggio narrato nel Vangelo di Luca. Fortunatamente, possiamo dire, per Amos le cose andarono diversamente. Egli venne letteralmente afferrato da Dio. se Dio gli parlò fu per chiamarlo a qualcosa di più grande, che lo avrebbe reso una persona veramente speciale. Quell'incontro con Dio gli aprì gli occhi sulle sue vere possibilità, gli aprì la strada verso una relazione personale. Ecco, possiamo dire la stessa cosa di noi e del nostro incontro con il Signore. Amos sarebbe diventato poi lo strumento per l'annuncio del messaggio di Dio al suo popolo. L'incontro che Amos ebbe con il Signore fu talmente intenso che la sua vita ne risultò completamente trasformata e rivoluzionata. Forse per molti quell'incontro non c'è mai stato, o forse è stato solo un incontro, potremmo dire, culturale, oppure una forte emozione che poi è svanita col tempo. Il Signore però non ha smesso di parlare, di chiamare. Ecco, siamo però noi capaci di ascoltare, di ubbidire. Forse somigliamo un po' tutti ad Amos, facciamo i nostri progetti, decidiamo il modo in cui condurre la nostra vita. Ecco, ma se Dio avesse un altro progetto per noi? Ancora oggi Dio cerca uomini e donne, e uomini di ogni età, donne di ogni età, per avere con loro una relazione personale, per trasformare le loro vite e per farne dei testimoni del suo amore e della sua potenza. Ma per fare questo abbiamo bisogno di incontrarlo in un modo speciale, in un modo personale. Ancora oggi ci invita a rispondere alla sua chiamata, a metterlo al primo posto. Egli ha la potenza di realizzare il suo piano in noi e di fare di noi delle persone veramente speciali. Dio si intromette, a volte sconvolge le nostre vite. Di questo continueremo a parlare più tardi assieme a Patrizia Prota. Adesso facciamo una pausa musicale, ci ascoltiamo un'altra bella canzone, questa volta del gruppo New Song, si intitola Love Gets in the Way, cioè, per restare proprio in tema, l'amore si intromette. I New Song.

0: Tu, Signore, hai sentito il mio grido, hai visto il mio bisogno. Con un amore di un padre ti sei avvicinato a me e continui a insegnarmi, come a un bambino che impara a distinguere il bene dal male, così da far mie le tue vie. A volte è un peso troppo grande per me, cado, inciampo, ma tu sei sempre lì. Signore, il tuo amore si intromette ogni volta che cado, ogni volta che penso che non c'è più speranza per me, quando sembra che il mio destino sia quello di annegare nei miei errori, ecco, lì il tuo amore, Signore, si intromette. Certi giorni passano senza che io debba lottare, ma in altri giorni sembra che io non riesca proprio a fare un bel niente. Faccio del mio meglio per rimanere semplicemente sulla strada giusta, eppure per ogni passo che faccio in avanti ne faccio due indietro. Così quando mi sembra di non potere proprio andare avanti, mi appoggio a te perché tu sei sempre forte. Sì, Signore, il tuo amore continua a ricondurmi a te malgrado tutto quello che faccio. Ecco, queste erano le parole dell'ultimo brano che abbiamo appena ascoltato, Love Gets in the Way. L'amore si intromette, una canzone dei New Song. E adesso, come vi avevo annunciato prima, ascolteremo alcune cose dalla voce di Patrizia Prota. In apertura di programma vi ho parlato di questo libro di Johnny Erickson che si intitola Intromissione Divina, la presenza di Dio nel caos della vita. E ben riassume un po' tutto quello che abbiamo detto l'ultimo capitolo di questo libro. Ed è questo che voglio proporvi. Lo ascoltiamo adesso da Patrizia Prota.
1: Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste. E improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. Tu che cosa avresti fatto? I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. Riesci ad immaginarti la scena? Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù, e a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti, perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te? Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela. Ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo, oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica, ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

0: Era il gruppo Siloe, quello che abbiamo appena ascoltato. Il brano si intitolava Non andar via. E con questo siamo arrivati al termine del programma. E allora, come dicevo, mi faccio da parte per il momento, vi invito ancora a restare in nostra compagnia, seguiranno altre interessanti proposte, noi ci risentiremo presto e intanto buon proseguimento come sempre.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite abituale del programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, anche questa volta, benché l'ultima della serie, ci offre la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi che riguardano le sette, le filosofie, i movimenti religiosi più conosciuti e diffusi dei nostri tempi. Anche in quest'ultimo numero del programma proseguiremo il nostro itinerario all'interno del mondo della teologia cattolica, esaminandone ancora le principali dottrine alla luce delle sacre scritture e chiarire così, se possibile, a voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, idee, concetti, pregiudizi e posizioni dottrinali prese da parte del cattolicesimo che sono state prese però in modo contrario rispetto agli insegnamenti della Bibbia. Sotto la nostra lente di ingrandimento finora sono passate la figura del Papa, l'origine del primato della Chiesa di Roma, che fra l'altro storicamente parlando hanno avuto appunto un principio e un'origine che risale più o meno intorno al V secolo. Abbiamo toccato poi la questione della tradizione e delle sue implicazioni, riflettendo sul fatto che se effettivamente esistesse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, essa non potrebbe né dovrebbe mai essere in contrasto con le scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una, senza contraddizione. Purtroppo invece ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in aperta contraddizione con quanto si legge nella Bibbia. Ci siamo poi occupati della concezione cattolica della cena del Signore o Eucaristia, la quale, per un perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco è diventata il cosiddetto sacrificio della messa, cioè il rinnovamento costante e incruento del sacrificio di se stesso che Cristo offrì una volta sola, ma in modo cruento, sulla croce. Strettamente collegata al concetto cattolico della messa e dell'Eucaristia c'è la dottrina della transustanziazione, cioè la trasformazione sostanziale, cioè della sostanza, del pane e del vino, nel corpo e nel sangue di Cristo dopo il rito della consacrazione dell'ostia compiuto dal sacerdote nel pronunciare le famose parole di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. A questo proposito abbiamo notato che nel loro contesto le parole di Gesù devono essere intese in senso simbolico. In altri termini, mangiare la carne di Cristo, bere il suo sangue, non può significare altro che essere uniti a Lui mediante la fede in Lui. Infine, il dottor Labanchi ha iniziato a trattare la volta scorsa un'altra dottrina fondamentale nella Chiesa Cattolica, la dottrina del culto di Maria e dei Santi, che tanta parte ha nella vita di tutti i cattolici. Riguardo a Maria, ad esempio, anche a uno sguardo superficiale risulta chiaro che in moltissime funzioni che le sono attribuite Maria appare come un doppione femminile di Gesù. Non solo, ma mediante la bolla papale Ineffabilis Deus dell'8 dicembre 1854 si afferma, e si crede ufficialmente come dogma all'interno della Chiesa Cattolica, che Maria, per una speciale grazia e privilegio di Dio, in vista dei meriti di Gesù Cristo, il Salvatore dell'umanità, fin dal primo momento del suo concepimento è stata immune dal peccato originale. Ufficialmente, iniziò tutto con un certo Nestorio, che intorno al 400 d.C. sosteneva che Cristo aveva due nature completamente separate, ma moralmente unite, quella divina e quella umana, naturalmente. Il Concilio di Efeso nel 431 dichiarò che Cristo era una sola persona con due nature distinte, non separate. Ora, una conseguenza erronea di tale dichiarazione fu che Maria fu dichiarata madre di Dio, avendo dato alla luce una persona che era uomo e Dio nello stesso tempo. Fatto sta che l'espressione madre di Dio, presa quasi alla lettera dai fedeli, fece di Maria una specie di dea, e come tale è stata di fatto sempre venerata nella Chiesa Cattolica. Un'ulteriore conseguenza di questa mentalità fu la cosiddetta assunzione di Maria al cielo. Anche in questo caso c'è tanto di definizione papale a sostegno della tesi, avvenuta il 1 novembre del 1950. Che cosa pensare, dottor Labanchi, di questi dogmi?
2: Indubbiamente tutti questi dogmi mariani riflettono una devozione popolare assai antica, che però non troviamo in scrittori cristiani dei primi 4 secoli, quali Ireneo, Origene, Tertulliano, Cipriano, Eusebio di Cesarea, tanto per citarne solo alcuni. Gradualmente però la religione popolare prese il sopravvento e le autorità cattoliche non hanno fatto altro che avallare ufficialmente le superstizioni dei fedeli, cercando di fornire alcune giustificazioni teologiche e perfino bibliche.
1: Beh, comunque penso che queste anticipazioni siano state già utili per avere un'idea del tema che stiamo per approfondire tra qualche minuto. Prima però godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà per gli approfondimenti del caso al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, questa è l'ultima trasmissione sulle dottrine della Chiesa Cattolica, esaminate alla luce della parola di Dio, ed anche l'ultima di questo ciclo dedicato ai movimenti religiosi e sette filosofico-religiose del nostro tempo. La volta scorsa parlavo della supposta assunzione di Maria al cielo, un dogma cattolico che corona la mariologia della Chiesa Cattolica, appunto. Fatto è, cari ascoltatori, che non si trovano tracce di tale dottrina nelle fonti cristiane per almeno 5 secoli. Vi sono però alcuni scritti apocrifi e, notate, ritenuti tali anche dalla Chiesa Cattolica, alcuni scritti apocrifi, cioè extrabiblici e leggendari, che fanno riferimento a questa storia fantastica, cioè che Maria fu assunta anima e corpo in cielo dopo la sua morte o dormizione, come anche si dice in questo caso. La definizione papale, comunque, si basa su ciò che i fedeli cattolici a poco cominciarono a credere, e questo significa che il Papa non ha fatto altro che confermare infallibilmente, come credono tutti i buoni cattolici, ciò che si è già creduto per secoli. Indubbiamente, tutti questi dogmi mariani riflettono una devozione popolare assai antica, che però non troviamo in scrittori cristiani dei primi 4 secoli, quali Ireneo, Origene, Tertulliano, Cipriano, Eusebio di Cesarea, tanto per citarne solo alcuni. Gradualmente però la religione popolare prese il sopravvento e le autorità cattoliche non hanno fatto altro che avallare ufficialmente le superstizioni dei fedeli, cercando di fornire alcune giustificazioni teologiche e perfino bibliche. Questa, in fondo, è stata sempre la prassi della Chiesa Cattolica. Certo, ogni tanto le autorità cattoliche hanno proibito qualche pratica superstiziosa, ma la sostanza non è mai cambiata molto. Le manifestazioni di tale religione popolare possono variare da nazione a nazione, a seconda della mentalità della gente, ma, lo ripeto, la sostanza non cambia mai. Neanche il Concilio Vaticano II ha cambiato molto le cose. Vi sono stati alcuni ritocchi a certe dottrine, sono cambiate alcune forme cultuali, ma niente di più. Basta leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato non tanto tempo fa, per rendersene conto. Quanto ai cosiddetti santi e sante, la situazione è più o meno la stessa. I cristiani cominciarono a venerare la memoria dei martiri. Poi alcuni avranno cominciato a pensare che i martiri erano molto importanti per Dio e chissà, essi avrebbero anche potuto intercedere per loro presso Dio. Alcuni avranno cominciato a rivolgere loro delle preghiere e a chiedere loro di intercedere presso Dio. E così a poco si svilupparono i vari culti dei santi e dei santi patroni. Pensate anche al culto delle reliquie, cioè di parti dei corpi, vestiti, oggetti appartenuti a questi supposti santi. Francamente non so come un cristiano degno di questo nome possa inginocchiarsi dinanzi al braccio di un santo, baciare la teca che lo contiene, accendere candele, eccetera, eccetera. È interessante a tal proposito ciò che si legge nel Codice di diritto canonico al canone 1190. Sacras reliquias vendere nefas est, cioè è un sacrilegio vendere le sacre reliquie. Ora mi chiedo che se c'è una tale norma significa che alcuni hanno fatto perfino commercio di queste reliquie. E che dire, cari ascoltatori, delle statue, dei quadri, rappresentanti Maria, i santi e Cristo stesso? I cattolici non dovrebbero dirci
che essi venerano ciò che quelle statue e quei quadri rappresentano e non le statue e i quadri in se stesse. Difatti dovrebbero spiegarci come mai tanta gente va in pellegrinaggio a questo particolare santuario, perché lì c'è ad esempio una particolare immagine di Maria o di qualche santo e non va ad altri. Il fatto è che alcune statue o immagini sono considerate più miracolose di altre o più importanti di altre per ragioni che non sempre è possibile individuare. Si pensi ai santuari di Lourdes, Fatima, Częstochowa, Pompei, eccetera. Si pensi ai santuari di Assisi, dove il famoso San Francesco è venerato, e a quello di Padova, dove è venerato Sant'Antonio. Lo stesso Cristo è diventato un idolo nella Chiesa Cattolica. Difatti la gente venera quel particolare crocifisso, che si suppone sia più miracoloso di altri, o perché ha ricevuto una particolare benedizione papale, o quel particolare quadro di Cristo. Si pensi all'immagine del cosiddetto volto santo, venerato nel sud del nostro paese. Le antiche religioni romana e greca sono ancora tra noi, cari ascoltatori, più di quanto si pensi. Ma Gesù ci ha liberato dalle persone sacre, dalle cose sacre, dai riti sacri e dai luoghi sacri. In una parola, Gesù ci ha liberato dalla religione, così come è comunemente intesa. Perciò chi è stato liberato da tutto ciò deve stare attento affinché, come ci dice l'Apostolo Paolo all'inizio del capitolo 5 della lettera ai Galati, affinché non si lasci di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù della religione, della superstizione. Certo, vi deve essere autorità nella Chiesa, ma non vi devono essere persone considerate più sacre di altre. Vi devono essere luoghi dove i cristiani si incontrano assieme per adorare il Signore, ma tali luoghi non sono più sacri di altri. Dobbiamo usare oggetti come sedie, pulpiti, libri, eccetera, che hanno a che fare con il culto, ma questi oggetti non sono più sacri delle cose che usiamo nella nostra vita di ogni giorno. Perfino la Bibbia che usiamo non è più sacra di altri libri per quanto riguarda la carta e la stampa. È comunque un libro speciale perché il suo contenuto è stato ispirato da Dio. Certo, quanto all'ispirazione divina della Bibbia ci sarebbe molto da dire, da precisare, da distinguere, ma non posso farlo ora considerando il tempo a mia disposizione. Ma in riferimento al nostro argomento bisogna dire che anche la Bibbia non deve essere sacralizzata, quasi fosse un libro magico, un talismano, con chissà quali poteri.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Si stava parlando prima dell'intervallo musicale del fatto che nella Chiesa Cattolica molte cose e persone sono diventate sacre. C'è una sacralizzazione esasperata di cose, di oggetti, di persone che distoglie fatalmente dalla loro vera essenza, cioè da ciò che stanno semplicemente a significare o a rappresentare, e diventano quasi qualcosa di magico con chissà quali poteri. Prendiamo ad esempio le teche con i presunti resti o reliquie di cosiddetti santi, alcune statue considerate più importanti o miracolose di altre, certi luoghi cosiddetti sacri, certi santuari, certe basiliche, eccetera, eccetera. Sono tutti legami, vincoli, specie di schiavitù spirituale che la Bibbia condanna e non auspica affatto per chiunque si dice credente in Dio.
1: Quanto poi ai numerosi miracoli attribuiti dai cattolici a Maria e ai cosiddetti santi, è un fatto che la stessa Chiesa Cattolica è stata cauta, specialmente in questi ultimi anni, a riconoscere ufficialmente la validità di tali miracoli. Non si sa quante volte la Madonna sia apparsa a fedeli cattolici, ma di tante di queste apparizioni non se ne è saputo più niente. Per quanto riguarda i cosiddetti santi, se si esaminano le biografie di alcuni di loro, ci si accorge che sono più casi patologici che casi di autentica santità cristiana, senza per questo togliere nulla all'azione sociale e benemerita svolta da alcuni di loro. A tal proposito, gli ascoltatori più anziani si ricorderanno del clamoroso caso di Santa Filomena, considerata martire cristiana del III secolo, il cui sepolcro sarebbe stato trovato in una catacomba romana. Miracoli furono attribuiti a lei, chiese furono consacrate in suo onore, preghiere a lei furono stampate e diffuse. Io stesso ne posseggo qualcuna come testimonianza di tale superstizione. Ebbene, come è noto, già da più di 25 anni la Chiesa Cattolica ha ufficialmente dichiarato che Santa Filomena non è mai esistita. Infatti, da indagini accurate è risultato che quel sepolcro trovato a Roma non poteva essere attribuito ad una martire di nome Filomena. Probabilmente in un'iscrizione sulla tomba la parola Filomena, che significa amata, si riferiva ad un'altra persona amata da qualcun altro e ive sepolta. All'epoca chiesi ad un gesuita come mai per anni era stato oggetto di culto una persona mai esistita come Santa Filomena martire. Mi rispose che in quel caso, come in altri, non c'era mai stata da parte della Chiesa Cattolica una canonizzazione ufficiale, ma si era semplicemente tollerata una devozione popolare che in ogni caso era stata sempre una manifestazione di fede. Ma mi chiesi io allora, e me lo domando ancora oggi, quella fu la manifestazione di quale fede? Certamente non fu una manifestazione di genuina fede cristiana. Quando poi a certi fenomeni, considerati miracoli di Maria e dei santi, essi non hanno fatto altro che rafforzare la superstizione della gente, distogliendola dalla vera fede cristiana che ha come oggetto principale il Signore Gesù Cristo. Del resto, proprio Gesù ha avvisato i suoi discepoli circa questi inganni. Infatti, secondo il Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 24, il Signore

Signore ha detto che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Anche Satana può fare prodigi servendosi delle concezioni superstiziose della gente. Perciò dinanzi a qualsiasi fenomeno che può sembrare miracoloso, dobbiamo sempre cercare di individuarne la provenienza e anche le conseguenze che può avere nel cuore e nella mente delle persone. A volte alcuni mi hanno chiesto quali siano, in ultima analisi, le differenze tra cattolici ed evangelici. Mi riferisco qui naturalmente agli evangelici degni di questo nome. Ho sempre risposto e tuttora rispondo a tale domanda con due sole parole: Gesù Cristo. Mi si potrebbe obiettare che anche i cattolici, a cominciare dal Papa, credono in Cristo. Sì, rispondo io, ma a quale Cristo? Certamente non al Cristo del Nuovo Testamento, sebbene vi siano cattolici che leggono almeno il Nuovo Testamento più di quanto si usava un tempo. Ma anch'essi, come gli ebrei nei riguardi dell'Antico Testamento, leggono le scritture avendo come un velo sui loro cuori e sulle loro menti. Mi riferisco a quando l'Apostolo Paolo afferma nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 15, dove dice che quando gli ebrei leggono le scritture, un velo rimane steso sul loro cuore, il velo dei loro pregiudizi anticristiani. E analogamente avviene ai cattolici che leggono le scritture, condizionati come sono dalle false dottrine della loro Chiesa, se di Chiesa si possa parlare. Ma come nel caso degli ebrei, così anche nel caso dei cattolici, deve rimanere sempre viva la speranza, come ci dice ancora l'Apostolo, che quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. E grazie a Dio questo velo è stato rimosso migliaia di volte in Italia e nel mondo intero, e tra questi convertiti c'è anche colui che vi sta parlando, come ho testimoniato sin dalla prima trasmissione di questo ciclo. Molto ancora vi sarebbe da dire su varie altre false dottrine della Chiesa Cattolica, come anche sui movimenti religiosi e sulle sette filosofico-religiose di cui ci siamo occupati. Credo comunque di aver dato a chi ci ha seguito regolarmente un quadro generale della situazione attuale in Italia dal punto di vista religioso. Gli ascoltatori interessati potranno poi approfondire per proprio conto i vari argomenti affrontati usando gli orientamenti e le indicazioni anche bibliografiche date in queste trasmissioni. Anzi, tutti quegli argomenti che per ragioni di tempo non ho potuto trattare in queste trasmissioni li ho toccati e approfonditi in un mio libro che invito gli ascoltatori a procurarsi scrivendo al recapito postale dei produttori di questo programma. Ed ora, cari ascoltatori, desidero congedarmi da voi con le parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 31. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Cerchiamo dunque, cari ascoltatori, cerchiamo la verità dove la si può davvero trovare, cioè nella parola del Signore, e saremo veramente liberi. Liberi dalle superstizioni, da false dottrine e soprattutto liberi dal peccato, perché perdonati da Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo, morto e risorto per tutti noi.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione definitiva, però questa volta non soltanto quindi della puntata odierna, ma di tutta la serie del programma Lente di Ingrandimento. Speriamo che sia stato un programma che nella sua interezza vi abbia interessato, amici ed amiche all'ascolto, e abbia suscitato in voi una sana curiosità, un sano desiderio di approfondimento riguardo alle questioni, alle dottrine sballate che sette religioni e filosofie, fra quelli più diffusi oggi attorno a noi, nella nostra società, stanno propagandosi a macchia d'olio e per la rovina, diciamo, di coloro che sono da queste dottrine false avvinghiati. Detto questo, Lente di Ingrandimento chiude i battenti, prende congedo da voi, ma io vi invito nuovamente a mettervi in contatto con noi appena potete, ne saremo molto contenti. Ciao allora a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Quale deve essere l'obiettivo del credente? Quale deve essere? Provate un po' a dare voi qualche risposta nella vostra mente. Naturalmente quello che state pensando è buono. Vediamo un po' cosa dice la parola di Dio intorno al vero, supremo, superlativo obiettivo che il credente deve avere. Capitolo 5 della seconda epistola ai Corinzi, dal verso 6 al verso 9. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Fin qui la lettura della parola di Dio. Il prossimo verso non lo leggiamo adesso, ma certamente lo avete letto, lo state leggendo ora voi, perché ci dedicheremo qualche culto nel parlare di questo argomento interessante di cui si accenna al verso 10. Ma adesso fermiamoci su quello che è il tema di questa sera. Quale deve essere l'obiettivo del cristiano? Molti probabilmente comprendono che tante cose noi dobbiamo avere come obiettivo, ma a volte alcuni sfuggono a quello che deve essere il vero, l'obiettivo per eccellenza del credente. Eppure la Scrittura continuamente ne parla. E l'Apostolo Paolo in particolar modo costantemente indica quali sono le priorità e qual è lo scopo prioritario che il credente deve avere, scopo che deve portare il cristiano all'azione, scopo che deve portare il cristiano a parlare, cioè un motivo trainante che non ci fa rimanere così come siamo, ma che ci spinge ad agire e a parlare sempre in merito, in vista di questo glorioso obiettivo. L'obiettivo principale di ogni credente dovrebbe essere semplice, dovrebbe essere piacere a Dio. Amen? Semplice. L'obiettivo principale di ogni credente dovrebbe essere piacere a Dio. E l'Apostolo Paolo dice qui: per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Dice l'Apostolo Paolo: i nostri sforzi tendono ad essere graditi al Signore, hanno come scopo quello di piacere al Signore. Piacere a Dio. Qualcuno potrebbe dire: quando? Quando piacere a Dio? sempre, sia che siamo nel corpo, dice Paolo, sia che siamo nell'eternità. Beh, nell'eternità non avremo problema per piacere a Dio, perché sarà così normale vivere una vita che piace al Signore, che non dovremo fare nessuna fatica. Ma mentre siamo sulla terra dobbiamo metterci un po' di impegno. Mentre siamo sulla terra dobbiamo cercare di fare la nostra parte. Negli scritti di Paolo questa esortazione ricorre continuamente. Ad esempio, Colossesi 1:10 sta scritto: camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Cioè, vale a dire, camminate, andate avanti, agite in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Quindi non camminare tanto per camminare, non camminare tanto per fare moto, non servire tanto per essere attivi. Lo scopo unico deve essere quello di piacere al Signore. Prima Tessalonicesi 4:1 dice l'apostolo Paolo: del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Ed è già così che vi comportate. Che bello se qualcuno può dire così di ciascuno di noi: ha imparato come bisogna comportarsi per piacere a Dio, e gloria a Dio, ti stai comportando in questo modo. Cioè, ti stai comportando in modo da essere gradito al Signore. È meraviglioso, no? È la più grande lode che noi possiamo ricevere. È bello che qualcuno ci dice: sei una brava persona, sei onesto, sei sincero, sei un lavoratore, sei un buon padre di famiglia. Cose positive, certamente, ma il più grande complimento che potremmo avere è quello di sentirci dire: ti stai comportando per piacere al Signore. Ti stai comportando per onorare il Signore. Dio certamente è contento di te. E il Signore ci aiuti a camminare per piacere a Dio. Primo Timoteo 5:4. E qui c'è un altro modo che il Signore gradisce. Sentite: ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primo a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. In altre parole, perché questo piace a Dio, che ci prendiamo cura della nostra famiglia, piace al Signore. Amen. Quando noi ci prendiamo cura della nostra famiglia, sta piacendo questo nostro modo di fare al Signore. Efesini capitolo 5, versi 8 e una parte del verso 10, dice: comportatevi come figli di luce, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Cioè, esaminando cosa piace al Signore. Noi non piacciamo al Signore indipendentemente dalla nostra volontà, eh? Noi dobbiamo impegnarci a piacere al Signore, dobbiamo impegnarci a essere graditi a Dio, perché un cristiano certamente è una persona che ha fatto una scelta chiara di campo. E il desiderio supremo di ogni cristiano non è servire il Signore. Il desiderio supremo di ogni cristiano non è essere impegnato. Il desiderio supremo di ogni cristiano non può essere, non deve essere cercare di manifestare alcune caratteristiche o esercitare i frutti dello Spirito o esercitare i doni dello Spirito. No, no, no. Lo scopo supremo che noi dobbiamo avere è piacere al Signore. E se questo è lo scopo supremo che abbiamo, ci muoveremo su questo binario e agiremo non spinti da mire personali, ma agiremo spinti dal forte desiderio di piacere al Signore. Gloria a Dio. Quando noi vogliamo ricevere dal Signore questo complimento: bene hai fatto, mio servo fedele, allora veramente sapremo fare le giuste scelte al momento opportuno per innalzare e glorificare il nome del Signore. Quindi è impossibile definirsi cristiani e non nutrire un forte desiderio di piacere a Dio. Ogni vero cristiano, in cima alle priorità, avrà quella di piacere al Signore. Amen. Quando piacciamo al Signore? Quando piacciamo al Signore? Certamente potremmo fare un elenco enorme di casi, di momenti, di situazioni, di condizioni in cui noi siamo graditi a Dio, ma mi soffermerò nel citarne qualcuna. Prima di tutto, piacciamo al Signore quando abbiamo una compassione evangelistica. E vedremo meglio cosa voglio intendere con compassione evangelistica. Di Gesù è detto che vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Questo è l'atteggiamento che piace a Dio. L'atteggiamento che vediamo nel Signore Gesù, un cuore sensibile ai bisogni degli uomini e la volontà di alleviare le loro sofferenze, certamente sono graditi al Signore. E bisogna trasformare il desiderio di fare il bene in azione. Non contentarti di commuoverti dinanzi alle necessità, ma agisci per il bene e per la salvezza dei perduti. Qual è la compassione evangelistica? Certamente dare da mangiare agli affamati è importante e piace a Dio. E la Bibbia dice, secondo le possibilità che abbiamo, dobbiamo fare del bene a tutti, principalmente a quelli di casa nostra. Dice così la Bibbia, no? Visitare gli infermi è importante e piace a Dio. Visitare i carcerati è importante e anche questo piace a Dio. Ma questo parla di compassione. Dare da mangiare agli affamati è compassione. Visitare gli affamati è compassione. Cioè dare da mangiare agli affamati. Visitare i carcerati è compassione. Visitare gli ammalati è compassione. Quando diventa compassione evangelistica? Quando io non sono mosso soltanto dal desiderio di far riempire la pancia all'affamato, o di dare 5 minuti di sollievo a un ammalato, o di far passare un po' di tempo diverso dal solito a un carcerato. Diventa compassione evangelistica quando io non mi limito a questo scopo, ma faccio tutto quello che faccio con lo scopo di fargli un bene ancora maggiore, e cioè quello di annunciargli il Vangelo e condurlo alla salvezza. Amen. E allora noi facciamo certamente del bene, usiamo compassione, ma quando noi usiamo compassione allo scopo unico, supremo, di annunciare la salvezza di Cristo Gesù ai perduti che sono nel bisogno, allora io sto manifestando compassione evangelistica. Non è che ho fatto granché se ho un affamato, gli riempio un giorno la pancia e non gli do la possibilità di scampare all'inferno. Allora posso eventualmente prendere l'occasione di dargli qualcosa da mangiare, ma lo scopo supremo è quello di farlo trovare nella serenità massima per poter ascoltare che Gesù è morto per lui. Amen. Certo. Noi siamo e dobbiamo essere compassionevoli, ma la compassione evangelistica è quella che piace veramente al Signore e dà dei frutti eterni. La compassione fino a se stessa è utile a poca cosa, solo la compassione evangelistica produce frutti eterni per la gloria di Dio. Amen. Visita gli ammalati, ma parli di Gesù. Visita i carcerati, ma parli di Gesù. Dai da mangiare agli affamati. Ma non ti limitare solo a questo, parla loro della infinita grazia di Dio. Perché soltanto allora avranno la possibilità di essere salvati e salvati per sempre. Amen. E questo piace al Signore. Quando piacciamo al Signore? Piacciamo al Signore quando svolgiamo il nostro servizio solo per la gloria sua. Solo per la sua gloria. Amen. Quando parlo di servizio non mi riferisco soltanto a quello cristiano, ma alla nostra attività di ogni giorno, a quello che facciamo durante la nostra vita. Alcuni scindono la morale e la correttezza che ci vuole nell'attività spirituale dalla morale e la correttezza che richiede invece la vita di tutti i giorni. Cioè sono quelli che scindono, che separano questo tipo di morale, quelli che si dicono santi in chiesa, fuori altra cosa, e fuori dalla chiesa altra cosa. Noi siamo figli di Dio e credo che lo siamo full time. Amen? Non part time. Non 8 ore al giorno o 2 ore durante i culti. Noi siamo figli di Dio. E quindi sia quando operiamo in chiesa o nell'ambito cosiddetto spirituale, sia quando operi fuori dalla chiesa, devi agire da figlio di Dio e per la gloria di Dio. Questo piace al Signore, altrimenti no, non piace a Dio. E non ti stai adoperando sforzandoti di vivere per piacere al Signore. Alcuni dicono, fratello mio, ma come si può essere sempre cristiani nell'ambiente di lavoro, con tutte le situazioni? E soprattutto lì dobbiamo cercare di dimostrare che siamo cristiani, perché in chiesa è facile, si segue la scia. Ma proprio quando siamo in mezzo ai lupi, dobbiamo dimostrare di essere pecore del Signore Gesù Cristo. Amen. Vedete, d'altra parte Dio non è un padre part-time, non è un salvatore part-time. Il nostro Dio è padre sempre e salvatore sempre, sia quando siamo in chiesa ad offrirgli il culto, sia quando siamo fuori dalla chiesa. Noi possiamo invocarlo ed egli ci risponde. Amen. Egli è attento al grido dei suoi figli, egli ha cura di noi. Quindi dobbiamo mirare alla gloria di Dio nelle relazioni personali, gli uni con gli altri. Cioè, questa relazione, questo rapporto che io ho col mio fratello, con la mia sorella, con i miei parenti, con i miei amici, questo modo di affrontare la situazione, sta glorificando il Signore? Se non glorifica il Signore, non è da cristiani. Perché noi dobbiamo glorificare Dio anche nelle nostre relazioni personali. Devi ricercare la gloria di Dio anche nel ruolo che vivi all'interno della tua famiglia. Tu sei padre, tu sei madre, sei figlio, sei genitore. Sei marito, sei moglie. Stai vivendo il tuo ruolo onorando il Signore? Glorificando il nome di Dio? Devi mirare alla gloria di Dio quando svolgi anche la tua attività lavorativa. Questo tuo atteggiamento verso i tuoi colleghi, verso il tuo datore di lavoro, verso i tuoi clienti, sta glorificando il Signore? Glorifica il Signore? Lì no, non si può essere cristiani al 100%, qualcuno magari direbbe. Ma noi dobbiamo esserlo se vogliamo piacere a Dio, perché i mezzi cristiani non è che piacciono molto al Signore. Devi mirare alla gloria di Dio quando adempi ai tuoi doveri. Devi ricercare la gloria di Dio quando curi i tuoi hobby. Amen? I tuoi passatempo. Gloria al Signore per questo. Amen. I tuoi passatempo, i tuoi hobby stanno glorificando il Signore, glorificano Dio. Qualcuno che ti vede fare quello che fai di solito per rilassarti, per passare il tempo, offenderebbe Dio? Il Signore ci dia grazia di muoverci allo scopo di glorificare il nome del Signore, di piacere a Lui. Sta scritto: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto, tutto alla gloria di Dio. Tutto, sia che facciate ogni altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Ecco perché più tardi Paolo dirà: servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore, non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. In qualsiasi occasione, comportati come se stessi servendo il Signore, avendo lo scopo supremo di piacere a Dio. E quando tu muovi, svolgi il tuo servizio, la tua attività, anche curi i tuoi hobby, con lo scopo di compiacere al Signore, con lo scopo di dare gloria a Dio, allora gli sei gradito. Dio si diletta. Amen. Vedete, non c'è un doppio binario. Alcuni pensano che ci sia, ma non c'è. Il doppio binario è quello dell'inferno, non quello del paradiso. Per il cielo c'è solo una via. Ed è quella via che il Signore ci ha tracciato. Non c'è quindi un doppio binario: o sei cristiano sempre o non lo sei mai. In ogni cosa dobbiamo cercare la gloria di Dio, sia quando operiamo nell'ambito prettamente spirituale che quando operiamo nell'ambito materiale, perché soltanto così piacciamo al Signore. Amen. E poi, terzo punto, piacciamo al Signore quando partecipiamo ai culti, qui, nella sua casa. Amen. Certamente la preghiera e la meditazione personale devono caratterizzare la nostra vita di ogni giorno, ci mancherebbe, ma niente può sostituire il culto che è dovuto al Signore nell'assemblea dei suoi fedeli. Voi pensate che il Signore stasera sta gradendo noi o sta gradendo quelli che non sono voluti venire perché sono lì come patate lesse dinanzi a un televisore? Eh? Chi pensate che Dio stia gradendo in questo momento? Di chi si sta compiacendo in questo momento il Signore? Anche noi eravamo stanchi, anche noi abbiamo fatto una giornata di lavoro. Ma come diceva qualcuno in testimonianza, ci siamo fatti forza e abbiamo detto: dobbiamo andare nella casa del Signore a innalzare il suo glorioso nome, perché questo è gradito a Dio, gli fa piacere e fa piacere anche a noi. Amen. Gesù aveva l'abitudine di recarsi al Tempio o nelle sinagoghe, lì dove il popolo si riuniva per adorare il Signore e ascoltare la sua parola. Se vogliamo piacere al Signore, anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Il salmista trovava piacevole andare nella casa del Signore. Lui dice: una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. E ancora in un altro salmo: mi sono rallegrato quando mi è stato detto: andiamo nella casa del Signore. Chi abbandona la comune adunanza non è gradito a Dio. Se vogliamo piacergli, dobbiamo cogliere ogni occasione per riunirci con i santi e celebrare il nome del Signore. Un quarto punto? Non te l'ho dato? Te lo mettiamo lo stesso. Piacciamo al Signore quando gestiamo la nostra famiglia tenendo conto delle sue indicazioni. Amen? Perché noi non vogliamo essere, come dicevo prima, santi soltanto in chiesa. Ma come spesso vi ricordo, l'indice vero della nostra spiritualità, della nostra maturità cristiana, è quello che viviamo in casa. No? Dio ha istituito la famiglia e solo da Lui possono giungere le giuste direttive per il migliore funzionamento. Quindi vivi nella tua famiglia praticando quando il Signore insegna. Decidi di condividere con tua moglie, con tuo marito, ogni peso. Amen. La Bibbia insegna che due coniugi con il matrimonio diventano una stessa persona. Questo significa che non si può più vivere egoisticamente, pensando solo a se stessi, ma bisogna avere a cuore il bene e la felicità dell'altro. È il Signore che lo vuole. È il Signore che lo insegna nella sua parola. Il marito e la moglie sono uno e devono condividere ogni cosa, il loro corpo, i loro soldi, i loro figli, le loro gioie, i loro dolori. E devono vivere con il ruolo che il Signore ha assegnato nell'ambito della casa a ciascuno di loro. Vedete, una famiglia cristiana che vive basandosi sui valori cristiani piace al Signore. Amen? Eh sì, piace al Signore. È una famiglia che vive tenendo conto dei valori biblici cristiani, una famiglia che funziona per la gloria del Signore. Forse ci stiamo impegnando e ti stai impegnando a raggiungere chissà quali obiettivi nella vita. Certamente molti obiettivi terreni sono leciti. Molti obiettivi terreni sono utili, ma non dimenticare quale deve essere l'obiettivo supremo per ogni credente. L'obiettivo supremo per ogni credente deve essere piacere al Signore. Piacere al Signore. Quindi prima di fare una scelta, prima di dire una parola, prima di prendere una posizione, prima di fare una decisione, prima di reagire, chiediti: questo mio modo di fare, questo mio modo di dire, oppure questo mio modo di pensare, piace al Signore? E lo Spirito Santo ti dirà sì, no. Se no, non è un modo di fare. Se sì, vai avanti e ti ritroverai immerso nella benedizione di Dio. Perché il Signore benedice cose, sentieri, scelte che gli sono graditi. Amen. Cose che gli sono gradite. Certamente questo deve essere l'obiettivo, ed al centrare questo obiettivo dipendono anche gli altri obiettivi. Se noi centriamo l'obiettivo di piacere al Signore e viviamo per piacere al Signore, gli altri obiettivi sono a portata di mano, perché ancora oggi il Signore continua a ripetere: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Vivi per piacere a Dio e Dio abbonderà in benedizioni la tua vita. Amen. E quanto è bello qualche volta fare qualche rinuncia che ci costa, o fare qualcosa che ci costa, soltanto perché sappiamo che quella cosa che facciamo o non facciamo piace al Signore. Abbiamo pagato un prezzo, abbiamo fatto un sacrificio, però lo abbiamo fatto non per noi, non l'avremmo mai fatto se era per qualche altro motivo, ma lo abbiamo fatto perché sapevamo che piaceva al Signore. Che appagamento, che gioia poter agire in questo modo. Il Signore ci aiuti ogni giorno a scegliere di vivere in modo da piacere a Lui. Amen. Vogliamo rinnovare questa scelta dinanzi al Signore? Il Signore ci aiuti. Vogliate alzarvi?
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, ti saluto e ti invito ad ascoltare questo programma cristiano. Tra qualche istante proporrò alla tua cortese attenzione una ulteriore prova che evidenzia la deità di Cristo. Si tratta dell'adorazione che ha ricevuto, riceve e riceverà. Questa è una prova schiacciante della sua divinità. Prima di proseguire, ti invito ad ascoltare quanto inseriranno i nostri tecnici dalla sala di registrazione.

L'adorazione è dovuta solo a Dio. Il Salmo 95 afferma: venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Gesù Cristo è il Creatore, è Dio, e disse: affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che l'ha mandato. L'adorazione è l'espressione più elevata del cuore umano nei confronti del Creatore e Redentore Salvatore. Solo Dio è degno di riceverla. Vediamo, dopo lo stacco musicale, che cosa è detto intorno all'adorazione data e dovuta a Gesù Cristo.

Cristo nella sua gloria, prima dell'incarnazione, cioè prima di venire in terra, ha ricevuto adorazione. In Isaia è scritta la visione che il profeta ebbe del Signore e dei serafini che gridavano: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti». Questa affermazione biblica è un testo che potremmo definire trinitario, ovvero la triplice ripetizione è una delle evidenze che già nell'Antico Testamento Dio si era rivelato come uno e trino. Deve però essere chiaro che questa rivelazione nella sua completezza appare solo nel Nuovo Testamento. Quindi, già nella gloria Cristo aveva ricevuto adorazione. Incarnandosi alla sua venuta in terra, il cielo ha esultato ed egli ha ricevuto l'adorazione dei magi. Durante la sua vita ha accettato l'adorazione, per esempio da un lebbroso. Ci dice la parola di Dio che questi, accostatosi, gli si prostrò davanti. Accettò anche l'adorazione da un capo della sinagoga, dice infatti l'evangelista Matteo. Mentre egli, cioè mentre Gesù, diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga, accostatosi, si inchinò davanti a lui. E ancora, egli ricevette l'adorazione dai discepoli sul monte. Infatti la parola di Dio dice: «E vedutolo lo adorarono». E ancora, egli venne adorato dai discepoli quando ascese, quando ritornò nella gloria. Infatti è scritto nel Vangelo di Luca: «E avvenne che mentre Gesù li benediceva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme». Nella chiesa cristiana primitiva, i credenti lo invocavano pregando nel suo nome. Ai cristiani di Corinto, l'apostolo Paolo scriveva: «Alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signor nostro Gesù Cristo, Signor loro e nostro». Spesso gli scritti del Nuovo Testamento, le epistole, si chiudono con una benedizione finale, mettendo in rilievo la gloria, l'onore, l'adorazione rivolta al Signore. Ed oggi noi che abbiamo creduto lo adoriamo in spirito e verità. Un giorno, tornando di nuovo in terra per giudicare e per regnare, egli riceverà l'adorazione degli angeli. Si legge infatti: «E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino». E infine, da noi credenti, riceverà l'adorazione celestiale, perché nel capitolo 5 dell'Apocalisse si legge: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione». Sì, noi credenti gli diremo: «Tu sei degno, degno è l'agnello». Questi 7 momenti che vanno dall'eternità al tempo passato, al presente, al futuro e dall'eternità futura evidenziano che Cristo ha ricevuto, riceve e riceverà adorazione. È una prova schiacciante della sua deità. Purtroppo però, nel corso dei secoli è avvenuto quello che è scritto nell'Epistola ai Romani. Gli uomini, dice la parola di Dio, pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato, dicendosi savi sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e d'uccelli e di quadrupedi e di rettili. Caro amico, non so cosa pensi tu in proposito, ma vorrei farti una domanda. Chi è Gesù per te? Lo riconosci come Dio e lo adori come tale? Riconosci che si è dato per te sulla croce? Nel canto dell'adorazione celestiale, nell'Apocalisse, è detto: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e tutte le altre caratteristiche». L'Iddio tre volte santo ha avuto un amore immenso verso l'uomo, al punto tale da venire in terra nella persona dell'Eterno Figlio.
Egli si è sacrificato per noi sulla croce, prendendo sopra di sé i peccati del mondo, dando quindi la possibilità a chiunque crede in Lui di essere salvato, di avere la vita eterna. Solo chi ha agito in questo modo è un vero adoratore. Che tu possa associarti alle parole finali dell'adorazione celestiale descritta nell'Apocalisse. A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen.

Stiamo per terminare, ma non vorremmo chiudere qui questi pensieri meravigliosi sull'adorazione rivolta al Signore. Se vuoi conoscere di più intorno a questo argomento, ti invito a scriverci. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Ciao a tutti. Nel 21esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo vedremo Gesù alle prese con alcuni casi difficili. Una bambina morta, una donna che soffriva di emorragia da ben 12 anni, due ciechi e un indemoniato muto. Cosa hanno in comune tutti questi casi? La fede e la potenza divina di Gesù, in grado di operare miracoli straordinari in risposta alla fede. Allora, siete pronti? Andiamo a cominciare tra un attimo. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà». Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Matteo capitolo 9, versetti 18 e 19. Uno dei capi della sinagoga si avvicina a Gesù. Il Vangelo di Marco ci dà anche il nome di quell'uomo, Jairo o Jairo a seconda delle traduzioni. Era una persona in vista tra il popolo. Anch'egli, come altri, aveva sentito parlare di Gesù e non sappiamo se in precedenza fosse stato uno scettico. Sappiamo però che quando si trovò alle strette, magari dopo aver tentato invano altre strade, aver visto la propria figlia andare verso la morte, quest'uomo si recò da Gesù. Se leggiamo il brano parallelo di Marco, ci rendiamo conto del fatto che ci sono differenze tra i due racconti. Questo non deve stupirci. D'altra parte, questo episodio, come altri episodi della vita di Gesù, circolava in forma orale in versioni diverse prima che fossero scritti i Vangeli. Quando diversi testimoni a distanza di tempo raccontano il medesimo episodio, è normale aspettarsi delle varianti su aspetti secondari o delle omissioni. Questa non è una debolezza dei Vangeli, ma una ricchezza, perché testimonia dell'indipendenza di questi scritti tra loro. Anche se Matteo aveva probabilmente a disposizione il Vangelo di Marco, scritto parecchi anni prima, ispirato da Dio, scelse di dare un taglio

ci fornisce una versione molto più breve e va dritto al punto. Jairo aveva fede, anche dopo che sua figlia era morta. Era convinto che Gesù potesse ridarle la vita. Matteo è interessato a mettere in luce subito la fede di Jairo. Infatti, come vedremo, è ciò che Matteo farà in tutte le storie narrate in questa sezione. D'altra parte, Matteo ci dà una versione molto più breve rispetto a Marco, anche della guarigione della donna che tocca Gesù mentre lui si sta recando verso la casa di Jairo. Anche in questo caso Matteo va dritto al punto perché è interessato a mettere in luce la fede della donna e l'apprezzamento di Gesù. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Matteo capitolo 9, versetti 20 a 22. Quel tipo di emorragia non era una malattia letale, ma la perdita continua di sangue era debilitante e inoltre la manteneva in uno stato permanente di impurità rituale, secondo la legge. Si guardi ad esempio Levitico capitolo 15, versetti 19 a 33. Questo le impediva di vivere una vita normale in mezzo agli altri. Comprendiamo quindi quanto fosse importante la guarigione per quella donna. Così, quella donna aveva toccato Gesù cercando di non dare nell'occhio. Si noti però la grande fede che ebbe questa donna, convinta di poter guarire anche solo toccando la veste di Gesù. Gesù poteva guarirla senza dire nulla, ma preferì mettere in luce quella guarigione, proprio per lodare la fede della donna e anche per permettere agli altri di sapere che finalmente, dopo 12 anni, era guarita e quindi non doveva più essere considerata impura. Gesù aveva risposto con una guarigione alla fede di quella donna, ma nel frattempo a casa di Jairo era già cominciato il lutto. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Matteo capitolo 9, versetti 23 a 24. La gente rideva di Gesù quando egli aveva affermato che la bambina stava solo dormendo, ma egli sapeva bene cosa stava per fare, sapeva che c'era ancora un futuro per quella piccola creatura. Il padre di quella bambina aveva mostrato una grande fede e Gesù non lo deluse. Quel giorno non ci fu solo una guarigione, ma addirittura ci fu una risurrezione dai morti. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Matteo capitolo 9, versetti 25 e 26. Una bambina che muore e torna in vita non è una notizia che si sente tutti i giorni. Non stupisce quindi che in tutto il paese si parlasse di quell'episodio, ma come avremo modo di vedere, anche i miracoli più eclatanti, come accadrebbe anche oggi, venivano interpretati nei modi più disparati dalle persone. In mezzo a tanti che rimanevano meravigliati dalle grandi opere di Gesù, ce n'erano altri che nutrivano un certo scetticismo. D'altra parte, qualcuno avrà certamente sospettato che Jairo e la sua famiglia fossero d'accordo con Gesù e che non c'era stata nessuna risurrezione. Come vedremo, per quanto Gesù continuasse a fare grandi miracoli, si trovava sempre qualcuno che aveva qualcosa da ridire sul suo operato, e questa è una costante che ci accompagnerà per tutto il Vangelo. Ma intanto Gesù andava avanti per la sua strada, operando in risposta a coloro che riponevano la loro fede in lui. Dopo quella donna che era guarita dall'emorragia e Jairo, furono due ciechi a seguirlo per attirare la sua attenzione. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide!» Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa fare questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore!» Allora toccò loro gli occhi, dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede!» E gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo

divieto, dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Matteo capitolo 9, versetti 27 a 31. Ancora una volta, Gesù è a caccia di persone che ripongano la loro fede in lui. Credete voi che io possa fare questo? Essi gli risposero: sì, Signore. E allora lui rispose: vi sia fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti. Che si tratti di un'emorragia, di cecità o addirittura di morte, Gesù è sempre a caccia di persone che ripongano la loro fede in lui. Come era accaduto in altri casi, Gesù comandò loro di non spargere la voce, probabilmente per non attirare le attenzioni delle autorità giudaiche, che, come stiamo per vedere, lo avevano già messo nel loro mirino. Ma le sue raccomandazioni non furono seguite. Ma, d'altra parte, possiamo biasimare quegli uomini? Avevano riottenuto la vista. Voi non sareste subito corsi a dirlo a tutti? E inoltre una cosa del genere non passa certamente inosservata. Ma non è finita qui. Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò, e la folla si meravigliava dicendo: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Matteo capitolo 9, versetti 32 a 33. Ancora una volta, ci sono persone che hanno fede in Gesù. Hanno un amico o un parente che era in una condizione davvero difficile. Non solo era muto, ma quella condizione era legata alla presenza di demoni. Allora cosa fanno queste persone? Lo presentano a Gesù. Hanno probabilmente assistito ad altri miracoli di Gesù e sono convinti che Gesù possa fare qualcosa anche per il loro amico. Bello avere degli amici così, vero? Non hanno torto, la loro fede venne premiata. Gesù libera quell'uomo ed egli riacquistò la parola. Un altro miracolo, un'altra folla di persone meravigliata. Non si è mai visto niente del genere in Israele. Ma come vi anticipavo prima, anche i miracoli più incredibili, oggi come allora, trovano sempre qualche scettico che trova spiegazioni alternative, solo che in quel caso furono persone particolarmente importanti in mezzo al popolo a dubitare di Gesù. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Matteo capitolo 9, versetti 32 a 34. Era un'accusa pesante quella che quei farisei stavano facendo a Gesù. Più avanti, nel capitolo 12, Matteo ritornerà su questa accusa e riporterà anche una risposta di Gesù piuttosto articolata. Ci ritorneremo quindi quando arriveremo al capitolo 12. Ma intanto registriamo questo scetticismo che animava quei farisei e facciamo una considerazione molto semplice. Oggi molti scettici affermano di essere pronti a credere in Gesù se egli facesse qualcosa di straordinario davanti ai loro occhi. Ma la storia ci mostra che anche mentre Gesù camminava di persona in mezzo al popolo, risuscitando i morti, dando la vista ai ciechi e liberando gli indemoniati, c'erano persone che attribuivano queste cose addirittura al principe dei demoni, a Satana. Oggi probabilmente qualcuno troverebbe altre spiegazioni, ma sono sicuro che di fronte ad un evento di qualunque natura ci saranno sempre spiegazioni diverse, ci saranno sempre coloro che riporranno la loro fede in Gesù e coloro che rimarranno nello scetticismo. Quel giorno però coloro che ebbero fede in Gesù, quel capo della sinagoga, quella donna, quei due ciechi, quelle persone che portarono il loro amico indemoniato da Gesù, sapevano bene come erano andate le cose e la loro fede ne era uscita rinforzata. Quel giorno sicuramente saranno morte altre persone mentre Gesù risuscitava quella bambina e guariva quelle persone. D'altra parte, la missione di Gesù non era quella di guarire tutti. Egli era venuto affinché attraverso quei segni comprendessero chi lui fosse, comprendessero che il regno di Dio stava avanzando e che nemmeno la morte doveva sembrare un avversario così temibile. Quel giorno una bambina era tornata in vita,
Ma prima o poi quella bambina, magari tanti anni dopo, sarà pur morta di nuovo. Ma c'è una risurrezione che Gesù vuole dare davvero a tutti coloro che ripongono la loro fede in Lui. Una risurrezione definitiva alla fine dei tempi. Un giorno tutti i morti sentiranno la voce di Gesù, la voce che quella bambina aveva sentito quel giorno. Una voce che dirà ad ogni essere umano morto: alzati! E i morti ubbidiranno tutti alla voce di Gesù. Tutti risorgeranno prima o poi. Ma la domanda che dobbiamo porci è questa: risorgeremo per vivere per sempre o per essere giudicati da Dio ed allontanati definitivamente da Lui? Oggi è il tempo di riporre la propria fede in Gesù, come Jairo, come quella donna, come quei ciechi, come gli amici di quell'indemoniato. Oppure, anche se mi dispiace che qualcuno faccia questa scelta, possiamo rimanere nello scetticismo, ignorare l'opera di Gesù nel mondo, ignorare la sua persona, la sua morte, la sua risurrezione. La mia speranza è sempre quella di vedere qualche scettico che abbraccia la fede. Ciao a tutti, alla prossima!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sto diventando vecchia e i ricordi molte volte ritornano alla mente, e alcuni di mio padre, che sono ricordi molto lontani, sono molto importanti. Mio papà era un ufficiale e comandava molti soldati. Aveva molte responsabilità in caserma e fuori caserma e non si faceva mettere i piedi addosso da nessuno, però i suoi soldati lo rispettavano, e ricordo che uno, per esprimere la sua ammirazione, ha commentato: «È bravo, non bestemmia come noi». Quando tornava a casa, però, mio papà dimenticava reggimento, caserma, generale, colonnelli e giocava con me. Siccome ero l'unica figlia, il suo tempo libero era mio. Facevamo viaggi virtuali attraverso l'Italia, seduti su un divano, mi ricordo che era un divano di velluto rosso. Poi andavamo a fare delle passeggiate, e a un certo momento della mia infanzia si è accollato il progetto di vestire a nuovo le mie marionette. Si è fatto dare da mia mamma ritagli di stoffa, cordoncini, nastro, ago e filo, e ha rifatto il guardaroba a re, regine, briganti, pulcinella, arlecchini. L'arlecchino mi ricordo che era solamente fatto di 4 colori, perché mettere tanti colori insieme era troppo difficile, però per me era una meraviglia. Non ci crederete, ma proprio quelle marionette io le conservo ancora in fondo a un baule, e probabilmente i miei figli le ritroveranno una volta che io sarò andata a stare col Signore. Il tempo che i papà spendono coi figli, giocando, lavorando e chiacchierando, ha un valore incredibile. Fa sentire i figli importanti, e quando siamo bambini e adolescenti abbiamo bisogno della presenza del papà, e certe cose le si ricordano per tutta la vita. Ho letto un articolo del dottor Dobson, che è uno psicologo evangelico americano, e ha scritto parecchi libri, è conosciuto in tanti paesi per i suoi consigli savi, e lui racconta: fra i miei ricordi più belli ci sono i momenti passati con mio padre. Ci alzavamo la mattina presto d'inverno, indossavamo i nostri vestiti pesanti e andavamo nel nostro luogo favorito. Scavalcavamo una staccionata e seguivamo un ruscello fino ad arrivare in quello che io chiamavo il grande bosco, perché gli alberi mi sembravano immensi e altissimi. Mio padre mi sistemava vicino a un grosso tronco cavo che consideravamo la nostra casa, e aspettavamo che sorgesse il sole. La natura si risvegliava con gli scoiattoli e gli uccelli che incominciavano la loro giornata. Quei momenti erano straordinari per me. Parlavamo di cose di cui non avremmo mai parlato in altre situazioni. Io gli dicevo tutto. Da adolescente, come mi sarei mai potuto arrabbiare con un padre che aveva preso il tempo di stare con me? I nostri dialoghi e i nostri scherzi di quelle mattine mi hanno dato la voglia di essere come lui, di fare diventare miei i suoi valori, di sognare i suoi sogni, di credere nel suo Dio. La sua influenza su me continua ancora oggi che sono un uomo maturo. È l'influenza di un uomo che ha saputo mettere un bambino sulla strada giusta. Tempo fa mio marito e io eravamo in pizzeria. Lui aveva visto che ero stanca e aveva pensato bene di regalarmi un po' di libera uscita. Poco dopo che ci eravamo sistemati, è entrato un nostro amico con suo figlio. avevano deciso di passare una serata insieme. Ci siamo salutati e poi loro si sono seduti a un altro tavolo. Chiacchieravano, ridevano e mangiavano, che era un piacere vederli. Una sera fra uomini potrebbe cementare l'affetto fra un padre e un figlio. Potrebbe essere l'occasione per confidenze e riflessioni, senza prediche e secondi fini, solo per la gioia di stare insieme e di sentirsi amici. Pensateci.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccomi nuovamente a voi, cari all'ascolto, per riprendere il filo del discorso sul ruolo del marito alla luce della Bibbia e in particolare sulla responsabilità spirituale che l'uomo ha nei confronti della sua donna, quindi nel nostro caso il marito nei confronti della moglie. E quest'oggi vedremo in particolare come precisamente il marito esercita questa sua responsabilità spirituale nei confronti della moglie. Ma prima desidero chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

In che modo, dunque, il marito, dicevamo, esercita questa sua responsabilità spirituale nei confronti della moglie? Forse spadroneggiando su di lei? O forse dando ordini e assicurandosi che vengano eseguiti? O facendo forse dei discorsi sui principi della vita spirituale? No, niente affatto. Egli deve sacrificare se stesso per lei. In altre parole, deve precederla nella via della croce. Deve mostrarle con esempio cosa significa morire a se stessi, e questo non solo per la propria santificazione, ma anche per lei. In breve, non la deve spingere, nemmeno condurre nel senso comune della parola, piuttosto la deve attirare nella profondità di Cristo, lasciando agire la croce nella propria vita. Come funziona in pratica? Consideriamo un esempio di tutti i giorni. Quando scoppia una lite fra marito e moglie, e ne scoppiano di liti, non è vero? È dovere del marito umiliarsi e chiedere scusa di qualunque offesa abbia arrecato a lei. Lo so, questo rappresenta una sentenza di morte all'io. Può darsi che la colpa della moglie sia uguale o maggiore, ma non importa. Egli è stato chiamato ad amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E Gesù si è umiliato sotto la colpa del peccato mentre eravamo ancora peccatori, dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani al capitolo 5 al versetto 8. In un caso del genere il marito non deve giudicare la moglie e soprattutto non deve calcolare quale possa essere su di lei l'effetto del proprio pentimento. Semplicemente deve seguire la via della croce rinunciando a se stesso e sacrificando i suoi diritti, perché a questo Dio l'ha chiamato in quanto marito. La porta di accesso ad ogni vita e benedizione spirituale è il pentimento. Quale capo della famiglia, il marito deve essere pronto a pentirsi. Può darsi che nella situazione sopracitata una moglie prenda le scuse del marito come prova che ha ragione lei. A questo punto il marito può essere tentato di alzarsi in piedi esclamando: «Io ho confessato la mia colpa, ora tocca a te riconoscere la tua». No! Il marito non può seguire, a mio avviso, la via della croce con secondi fini. La deve percorrere e per primo, precedendo gli altri membri della famiglia, perché Dio lo chiama a farlo, perché lo Spirito Santo gli ha dato un vero rimorso e il pentimento e il perdono, che sono l'unico rimedio. Mosè. Egli fu uno dei più grandi leaders di tutti i tempi. Dio lo investì di grandi autorità. Tuttavia, egli era, secondo la Bibbia, l'uomo più mansueto sulla faccia della terra. E detto questo, in Numeri al capitolo 12 e precisamente al versetto 3. Quando il popolo di Israele si ribellava contro di lui, che cosa faceva Mosè? Mosè usava fuggire nel tabernacolo e far ricorso a Dio, il quale si occupava poi di punire i ribelli. Ma quando Mosè cercò di castigare il popolo con le proprie forze, sfogando su di esso il suo rancore, cosa fece Dio? Dio lo punì con la più grande severità, negandogli addirittura di entrare nella terra promessa. Ebbene, l'autorità esercitata da un marito sulla moglie e sui figli non è sua, ma gli viene affidata da Dio, dunque egli deve esercitarla con fermezza e prudenza, ma è Dio che la stabilisce, è Dio che la sostiene. Se un marito, per esempio, trova la moglie e i figli ribelli contro di lui, dovrebbe prima di tutto rivolgersi a Dio. Lo deve fare con uno spirito di contrizione. Perché non puoi stabilire la mia autorità nella famiglia, caro padre? Che cosa c'è in me che mi rende uno strumento inadatto al tuo regno? Potrebbe essere questa una preghiera. Il capo di ogni uomo è Cristo. Il capo della donna è l'uomo. Se una moglie manca di sottomissione al marito, può darsi benissimo che lui sia apertamente o di nascosto ribelle contro Dio. Soltanto, cari amici, coloro che vivono sottomessi all'autorità sono adatti ad esercitarla. L'uomo la cui famiglia si ribella deve esaminare in primo luogo il rapporto che egli ha con il suo capo, cioè con Cristo. E questa potrà essere un'esperienza umiliante, ma ne potrà derivare uno spirito infranto e contrito, una nuova dolcezza,
una nuova mitezza nei confronti della famiglia e, fatto straordinario, una nuova misura di autorità. Non più autorità da conquistare, ma un'autorità data liberamente, poiché essendo lui morto a se stesso, Dio potrà confermare la sua autorità nella famiglia. Se il granel di frumento caduto in terra non muore, dice Giovanni, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Così quando la Bibbia comanda mariti, amate le vostre mogli, vuol dire molto di più che soltanto nutrire sentimenti teneri e affettuosi. E significa morire per lei come Cristo è morto per la Chiesa. Ebbene, da una simile morte lo Spirito Santo produrrà il suo frutto nella famiglia intera. Amore, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Questi sono i frutti dello Spirito descritti in Galati capitolo 5 al versetto 22. Che il Signore, cari mariti, ci spinga, ci incoraggi e ci guidi a vivere questo tipo di vita mentre siamo i responsabili delle nostre mogli, i responsabili delle nostre famiglie. Io so benissimo, cari amici, che quello che stiamo considerando insieme è qualcosa di difficile da mettere in pratica. E devo dire che chi vi parla ne soffre ogni giorno per questo, perché vivendo qua giù abbiamo dei problemi con i nostri figli, con la nostra moglie. Ma sto realizzando che quello di cui abbiamo parlato è il metodo e il mezzo opportuno, unico, per crocifiggere se stessi, per arrivare alla felicità nella nostra famiglia. Possa il Signore guidarci come mariti veramente nell'amore nei confronti delle nostre mogli.

Bene, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, pregando per voi, perché il Signore possa veramente benedire voi e le vostre famiglie.

Royce, il protagonista del libro di cui presentiamo ora la penultima puntata, è veramente scoraggiato perché Craig, suo figlio, nonostante una professione di fede e vari tentativi di abbandonare l'alcol, è ricaduto in questo terribile vizio. Ma la fede in Dio è più forte di ogni scoraggiamento e sarà infine premiata.

Parlavano tutti con grande eccitazione delle riunioni speciali che ci sarebbero state nella loro chiesa nei prossimi giorni e soprattutto del famoso evangelista, il dottor Roswell, che sarebbe venuto a tenerle. Royce e Penny desideravano ardentemente che Craig fosse dimesso dall'ospedale e potesse frequentarle, ma non fu possibile. La domenica mattina, terminata la predicazione, il dottor Roswell fece una cosa straordinaria. Chiese ai presenti se qualcuno di loro avesse un peso per un amico o per un parente di scrivere il suo nome su un pezzo di carta e di portarglielo, e egli aveva promesso di pregare con loro nel pomeriggio. Royce fu il primo a farlo e sotto il nome di Craig scrisse anche il numero telefonico, senza alcuna ragione particolare. Quando verso sera Royce e Penny rientrarono, trovarono Craig seduto pensieroso in salotto. «Papà, sai che cosa è successo oggi pomeriggio? Ha telefonato il dottor Roswell e mi ha invitato alla riunione di questa sera. Ci verrai?» chiese subito Royce, speranzoso. «Ma vuoi scherzare? Sto male. Però è strano che abbia telefonato proprio a me. Gliel'hai chiesto tu?» «No, davvero, Craig. Comunque deve essere una brava persona. Papà, potresti telefonargli per fargli un paio di domande per me?» «Beh, ma perché non telefoni tu, Craig?» «No, non voglio parlargli», mormorò Craig e uscì dalla stanza. Quella sera, dopo la riunione, l'evangelista li cercò per parlare loro. «Mi ha telefonato vostro figlio stasera ed abbiamo avuto una lunga conversazione insieme. So che Dio esaudirà le vostre preghiere per lui. Scrivetemi quando ciò avverrà». La mattina seguente, quando Royce entrò in salotto, trovò Craig intento a leggere il Nuovo Testamento. Ma le sue condizioni di salute peggiorarono e due giorni dopo fu ricoverato di nuovo in ospedale. I medici non si pronunciavano. La diagnosi parlava di una polmonite che aveva avuto gravi effetti sul cuore. Royce cominciava ad essere seriamente preoccupato per la salute di Craig e passava molto tempo con lui. «Dov'è la mamma?» chiese un giorno Craig. Royce lo guardò stupito. «Da quanto tempo Craig non aveva più chiamato Penny, mamma?» «Verrà a trovarti oggi, Craig. E poi rimarrete un po' qui con me? Se ti fa piacere». Un sorriso illuminò il suo volto affilato. «Ci si sente soli qua». Non appena vide Penny, la chiamò. «Mamma, vieni qua». Penny si avvicinò e gli prese una mano. «C'è qualcosa che voglio dire a te e a papà», continuò Craig con gli occhi lucidi di lacrime. «Mi dispiace avervi trattato sempre così male e avervi procurato tanti dispiaceri. Potete perdonarmi?» Penny impulsivamente si chinò su di lui e lo baciò. Le loro lacrime si mescolarono. «Aspettate che esca di qui e riparerò tutto», promise Craig. Silenziosamente Royce ringraziò Dio. Temeva tuttavia che si trattasse di una nuova astuzia escogitata da Craig per ottenere qualcosa. Ma Craig non chiese nulla, anzi, per il resto del pomeriggio si occupò solo degli altri, di Becky, di quali amici frequentasse e dei gemelli. Più tardi Penny uscì dall'ospedale piangendo di gioia. «Royce, abbiamo pregato tanto per questo cambiamento, ma non so se credevo veramente che sarebbe avvenuto». Alla riunione di preghiera il pastore parlò a tutti di Craig. «Oggi pomeriggio sono stato all'ospedale. Sono molto preoccupato per le sue condizioni fisiche, ma non più per quelle spirituali. Craig è ora un vero credente, umile e pentito». Royce temette di non avere sentito bene. «Umile, Craig? Se c'era una qualità che Craig non aveva, era proprio l'umiltà. Era sempre stato arrogante e orgoglioso. Doveva ammetterlo perfino lui, suo padre». La mattina seguente il medico chiamò Royce e Penny nel suo studio. «Vorrei potervi dire che vostro figlio sta migliorando, ma purtroppo non è così. Le sue condizioni permangono sempre critiche e temo che non possa continuare per molto in questo modo». Penny impallidì mentre il medico continuava. «Comunque, non so se voi ve ne siate accorti, ma ci troviamo davanti ad un uomo che ha subito un cambiamento radicale ed è ora completamente diverso da prima».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Galati al capitolo 5. Il concetto di cui stiamo parlando è come posso essere giusto davanti a Dio. Posso essere giusto mediante l'osservanza della legge? O sono giusto per la sola fede in Gesù Cristo? Ora, Paolo insegnava la giustizia mediante la fede, ma dopo Paolo erano venuti degli insegnanti, giudaizzanti, che avevano portato un altro evangelo, che non era un evangelo, perché dicevano che era necessario essere circoncisi e osservare la legge di Mosè per poter essere giusti davanti a Dio, per essere salvati. E quindi Paolo prende posizione contro questo insegnamento nella lettera ai Galati. E nel capitolo 5 dice: «State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù». Ora, nel capitolo 15 del libro degli Atti, quando questo stesso problema era emerso nella chiesa di Antiochia, quando alcuni uomini erano scesi da Gerusalemme e avevano iniziato a dire ai santi gentili di Antiochia: «Voi non potete essere salvati se non siete circoncisi e se non osservate la legge di Mosè». Paolo e Barnaba e altri da Antiochia avevano portato questi fratelli alla chiesa di Gerusalemme, perché questi si erano presentati dicendo: «Noi abbiamo l'autorità della chiesa di Gerusalemme nel dire queste cose». E così avevano voluto chiarire questa questione, e c'è stato uno dei primi consigli di chiesa per risolvere questa disputa, questo problema all'interno della chiesa. E nel capitolo 15 degli Atti leggiamo come Pietro si è alzato in piedi e ha raccontato ai fratelli come il Signore lo aveva chiamato ad andare ai gentili, nella casa di Cornelio, e come lo Spirito Santo era sceso su quelli della casa di Cornelio, i quali non conoscevano niente circa l'ubbidienza alla legge. E Pietro dice: «Suggerisco di non mettere su di loro un giogo di schiavitù che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare». Così Pietro usa questa stessa espressione per descrivere la legge, un giogo di schiavitù. Dice: «Noi non siamo stati in grado di osservare la legge, perché dovremmo obbligare loro». E così ora Paolo usa la stessa espressione. Senza dubbio l'aveva sentita usare da Pietro lì in Atti 15. E dice: «State saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati». Ora, non crediate o pensiate che questa libertà che abbiamo sia libertà di fare quello che ci pare nella carne. Non è questa la libertà che abbiamo come cristiani. La libertà che abbiamo non è quella di fare le cose della carne. Grazie a Dio, Gesù Cristo mi ha liberato dalla schiavitù della mia carne. Una volta ero sotto una terribile schiavitù, quella della mia carne, ma ora ho libertà in Cristo Gesù e non sono più obbligato a seguire la carne. Quindi state saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Lui vi ha liberati dal potere della carne. Non vi fate intrappolare di nuovo da regole, norme, un giogo di schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Cioè, se vi fate circoncidere come rituale, con lo scopo di essere giusti davanti a Dio, se questo è lo scopo, se pensate che ciò vi renderà giusti davanti a Dio, se pensate che vi renderà accetti a Dio, Paolo dice: Cristo non vi gioverà nulla, se questa è la vostra attitudine mentale verso la circoncisione. E da capo attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. In altre parole, se considerate questo come un atto di giustizia per essere giusti davanti a Dio, come parte della legge, allora diventa necessario che osserviate tutta la legge per poter essere giusti davanti a Dio. Perché se uno osserva tutta la legge e viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. È maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Voi, che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, o Cristo diventa di nessun effetto per voi. Siete scaduti dalla grazia. Parole davvero molto forti per quelli che cercano la giustificazione mediante la legge, mediante le regole, mediante l'osservanza delle regole. Se guardi a tutto questo come un modo per essere giusto davanti a Dio, allora non stai sperimentando la grazia di Dio nella tua vita. Ora, l'idea è che bisogna essere giusti davanti a Dio per avere comunione con Dio. Quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Come posso davvero avere comunione con Dio se io sono un iniquo, un ingiusto? Quindi devo essere giusto per poter avere comunione con Dio. Ora, ci sono due modi per essere giusto. Posso dire, bene, queste sono le regole da seguire per avere una vita giusta. Devi fare questo e questo e questo e questo. E non puoi fare questo e questo e questo e questo. E posso fissare queste regole. E posso mettere le mie stelline dorate. E alla fine di ogni giorno posso mettere una stellina dorata su ogni regola che ho osservato. Ma se ho tutta una pagina di stelline, ma c'è un solo punto in cui non c'è la stellina perché lì sono venuto meno, allora sono ingiusto. Ho violato la legge. Se osservi tutta la legge e vieni meno in un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. Ora, l'altro modo per essere giusti è mediante la fede in Gesù Cristo, ricevendo la grazia di Dio per mezzo di Lui. E Dio mi considera giusto, come ha fatto con Abramo, perché ho creduto. Ora, questa giustizia dipende dall'opera di Gesù Cristo come mio sacrificio, mio sostituto. È basata sull'opera di Dio. Quindi questa giustizia è perfetta e rimarrà. E mi viene attribuita per la mia fede in Gesù Cristo. È questo quello che conta davanti a Dio. La giustizia di Cristo messa sul mio conto per fede in Gesù Cristo. Ora, dato che non posso essere giusto nel primo modo, ho optato per il secondo, perché non ho osservato tutta la legge e non posso farlo. Sono grato che Dio mi attribuisce la giustizia e io posso avere comunione con il Dio giusto, grazie a Gesù Cristo e alla mia fede in Gesù Cristo. Ora, se continui a cercare di essere giustificato davanti a Dio, o ad essere giusto davanti a Dio, osservando la legge, allora Cristo non ha alcun effetto per te. Non puoi fare in entrambi i modi. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Questa è la posizione su cui stiamo fermi. Per lo spirito di Dio, noi aspettiamo la speranza della giustizia mediante la fede. Poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Credo che Paolo avesse potuto includere qui battesimo o non battesimo per quanto riguarda l'immersione fisica nell'acqua. Sta parlando di rituali e della capacità dei rituali di renderti giusto davanti a Dio, e la questione è che non possono. Quello che ti rende giusto davanti a Dio è la tua fede, che opera nell'amore che c'è nel tuo cuore e nella tua vita. Ora, per me è interessante che quelli che optano per le regole, quelli che optano per le leggi, quelli che vogliono imporre delle leggi sulla gente, o quelli che vogliono vivere sotto le leggi che sono state imposte loro, sembra che siano sempre pronti a discutere. Ci sono alcune persone che girano da queste parti, vogliono sempre discutere, vogliono sempre dimostrare i loro punti, come il battesimo è essenziale per la salvezza, e si arrabbiano con noi, perché non corriamo subito in spiaggia a battezzare quelli che si convertono, magari la stessa sera, perché per il battesimo aspettiamo che l'acqua sia un po' più calda. È perché il battesimo non salva, è la fede in Gesù Cristo che salva. È l'opera dello Spirito di Dio nei nostri cuori che agisce, mediante l'amore, non la contesa, non la discussione, ma lo spirito mediante l'amore, e ogni tipo di relazione con Dio che mi fa discutere con il mio fratello, mi fa diventare litigioso, è qualcosa che non mi interessa proprio, che mi porta a giudicare, no, è la fede che opera mediante l'amore. Ora Paolo dice, voi correvate bene. Vi ricordate prima ha detto, avete cominciato bene. Cosa vi ha ostacolato? Voi correvate bene, avendo cominciato nello spirito. Andava tutto bene all'inizio. Ma ora chi vi ha ostacolato impedendovi di ubbidire alla verità? Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. In altre parole, non avete ricevuto questo da Dio. Mi piace molto dire questo ai testimoni di Geova che vengono alla mia porta. Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Non potreste mai arrivare a credere alle cose in cui credono i testimoni di Geova senza leggere quello che è scritto nei loro libri. Intendo dire leggendo la sola Bibbia e cercando il Signore in preghiera, non arrivereste mai a quelle conclusioni. La vostra mente deve essere forzata ad andare in quella direzione. E lo stesso vale per i mormoni. Non arriveresti mai a credere in quello in cui credono i mormoni, leggendo solo la Bibbia. Viene dal libro di Mormon. Questa persuasione, queste idee che avete, non vengono da Dio, non vengono da colui che vi chiama. Ma si tratta di idee che sono state piantate nella vostra mente dagli uomini. Ora, molte volte, quando qualcuno viene da me con qualche strano concetto, gli dico «Dove hai preso quest'idea?» E certe volte mentono e dicono «Oh, stavo cercando il Signore, stavo leggendo le Scritture, e il Signore mi ha mostrato questo». E io dico «Questa è una bugia. Guarda, ti mostro che questa idea si trova in questo libro». Stai leggendo forse questo libro? Oh sì, ho letto questo libro, ma Dio me l'ha mostrato. No, questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Non sei stato persuaso a farti circoncidere perché Dio ha parlato al tuo cuore e ti ha convinto di questo. Questi concetti, queste eresie che si formano nella Chiesa sono tramandate da uomini. Non vengono all'uomo da parte di Dio. E i testimoni di Geova non sono altro che l'eresia ariana della Chiesa delle origini. Le dottrine della prosperità sono una riproduzione dell'eresia gnostica della Chiesa delle origini. L'hanno semplicemente riscaldata, messa in un nuovo abito e riproposta da una nuova voce. O certe volte le voci non sono nemmeno così nuove, ma sono cose e concetti vecchi. E scopri che quelli che le insegnano sono stati plagiati da altre persone che le hanno insegnate prima, e così indietro e indietro e indietro, ma non vengono da Dio. Ecco perché io vi incoraggio a leggere la Bibbia. Non sono affatto preoccupato di qualsiasi cosa che arrivate a credere leggendo semplicemente la Bibbia. Credo che non abbiate bisogno di nulla di più della Bibbia per conoscere la verità di Dio. E vi incoraggio a leggere semplicemente la Bibbia. Ora, perché i testimoni di Geova non possono dirvi questo? Perché non arriveresti mai alle loro idee leggendo solo la Bibbia? Perché i mormoni non possono dirvi questo? Perché non arriveresti mai alle loro idee leggendo solo la Bibbia? Così inizio a divulgare dei libri e a dire, ora per comprendere davvero la Bibbia devi leggere i miei libri, perché se leggi solo la Bibbia sarai nelle tenebre. La Bibbia è troppo difficile. Permettici di spiegarti tutto nei nostri libri. Questa persuasione non viene da Dio. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Se tu apri la porta ad un piccolissimo errore, questo subito si ingigantisce. Perché vedete, nel momento in cui permetti questo errore, presto esso mostrerà i suoi difetti. E tu sarai costretto a formulare nuove dottrine per coprire questi difetti. E presto ti ritroverai completamente fuori strada. C'è un gruppo chiamato Gesù Solo. E loro credono che Gesù è il Padre, Gesù è il Figlio e Gesù è lo Spirito Santo. Gesù Solo. Unitariani. E sono anche molto zelanti in ciò in cui credono. molto ferventi nel proclamare ciò in cui credono. E ce n'erano alcuni che erano convinti che sarebbero riusciti a convertire anche me al loro modo di pensare. E io ho ascoltato, ho ascoltato. In genere non mi piace discutere intorno alle scritture. E così mentre ascoltavo queste persone, e quando citavano un passo mi limitavo a dire solo «Beh sì, questo è quello che dice la scrittura». E alla fine loro pensavano di avermi convinto rispetto al loro pensiero. E così hanno iniziato a dire alla gente «Sapete, Chuck crede questo». E così ho dovuto dir loro chiaramente «Ehi, non mi avete convinto affatto della verità di ciò che proclamate». «E io non credo questo». E allora hanno iniziato ad inveire contro di me e a profetizzare la mia morte e cose di questo genere. E così ho detto loro «Va bene, ditemi, quando Gesù è stato battezzato, chi ha parlato e ha detto «Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto»? Era forse un ventriloquo? Quando nel giardino, o quando sulla croce, Gesù ha gridato mio Dio, perché mi hai abbandonato?» A chi stava gridando? Beh, aveva abbandonato la sua divinità prima di morire. Vedete, un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ora voi state spezzettando Gesù e dite, beh, qui è Dio, ma per un momento non è stato Dio. E quindi l'universo è rimasto senza Dio per un attimo, e cose simili. E perché avete assunto questa posizione che c'è solo Gesù, ora dovete difenderla contro gli attacchi e siete obbligati a prendere altre posizioni, chiaramente non scritturali, per poter difendere la vostra posizione. E un po' di lievito presto fa lievitare tutta la pasta, anche se si tratta di un piccolo allontanamento dalla verità. State attenti. Cercate di rimanere sulla giusta rotta. Se a Los Angeles salgo su di un 747 diretto a Honolulu e il capitano dice «Mi dispiace, ma abbiamo qualche problema con i nostri strumenti di navigazione. Siamo fuori di un grado, ma speriamo di correggerci in volo». Io dico «Aprite la porta e fatemi scendere». Se gli strumenti di navigazione sono fuori di un grado e tu parti diretto alle Hawaii, dopo aver percorso la distanza necessaria, avrai mancato le Hawaii di più di 380 chilometri. O quando arriverai sopra Santa Barbara non noterai nulla di strano. Potrai guardare giù e vedere le isole del canale. Potrai vedere Santa Rosa e San Miguel e San Nicolas e dire «Ehi, tutto a posto, siamo sulla rotta giusta». Un solo grado e hai fatto solo 160 chilometri. Non ti accorgi di nulla, ma continuando fuori di un grado al di sopra del Pacifico, alla fine mancherai completamente la tua destinazione. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ora Paolo dice, «Io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente». Ora Paolo sta dicendo, «Qualcuno vi ha ostacolato».

seguitato. Allora lo scandalo della croce sarebbe abolito. Ora evidentemente queste persone dicevano: beh, Paolo è stato circonciso e predica la circoncisione. Anche voi dovete essere circoncisi. E Paolo dice: ehi, aspettate un attimo, non è così. Se io predico la circoncisione, allora perché continuano a perseguitarmi? Lo scandalo della croce sarebbe abolito. Paolo predicava che Gesù ha pagato l'intero prezzo della tua redenzione sulla croce. Non c'è niente che tu possa aggiungere a quello che Gesù ha pagato, che è il suo sacrificio che ti porta la redenzione e il perdono dei peccati. Nessuno sforzo, nessuna opera da parte tua. Non puoi fare niente per acquistare la redenzione. Non puoi fare niente per acquistare il perdono. Il perdono dei tuoi peccati dipende unicamente dall'opera completa di Gesù Cristo sulla croce. Queste persone stavano aggiungendo qualcosa a questo. La morte di Gesù Cristo non è sufficiente. Dovete osservare la legge. Dovete essere circoncisi. Il messaggio della redenzione per mezzo della croce era uno scandalo. Era offensivo per queste persone. Loro volevano aggiungere qualcosa ad esso. Ed è per questo che Paolo era perseguitato dai giudei. Perché diceva: la legge di Mosè non è necessaria per la giustizia o la salvezza. Voi siete salvati grazie all'opera completa di Gesù sulla croce. La croce ha pagato tutto. Paolo conclude questa piccola sezione circa la circoncisione e tutto il resto e diventa un po' stizzoso con queste persone. Oh, si facessero pur anche mutilare coloro che vi turbano. O letteralmente si facessero evirare quelli che vi turbano. Loro vogliono che siate circoncisi. Si facessero evirare Paolo birichino. Noi lo troviamo offensivo nella nostra società oggi. Ma all'epoca l'area della Galazia era il centro del culto di Sibilla. E i sacerdoti di Sibilla si facevano evirare. E così era qualcosa di abbastanza comune, l'evirazione. E quindi la gente della Galazia capiva benissimo quello di cui stava parlando Paolo. Comunque andiamo avanti, altrimenti è facile che mi metto nei guai. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Di nuovo, non è la libertà di fare quello che mi pare e piace. Non è la libertà di vivere secondo la carne. Non è questa la libertà cristiana. E se la interpretate in questo modo, avete mancato completamente il messaggio della Scrittura. Voi siete stati chiamati a libertà, cioè alla libertà in Gesù Cristo, alla libertà dalla legge e dalla schiavitù della legge, perché essa non può rendervi giusti. Ma la libertà non è la libertà di abbandonarsi alla carne, in tutto quello che desidero fare secondo la carne. È la libertà di non fare le cose che prima la carne mi obbligava a fare. Quindi non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. E qui la vera chiave è l'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo. Così l'amore è l'adempimento della legge. Uno dei dottori della legge un giorno sfidò Gesù circa il più grande comandamento. E Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. L'amore è l'adempimento della legge. Se io cammino nello spirito, se io cammino nell'amore, allora può anche non esserci una legge che regola la mia vita. Vedete, le leggi sono per persone senza principi. Se uno vive secondo principi giusti, non ha bisogno di leggi. È governato dai principi secondo cui vive. Le leggi sono necessarie per dare restrizioni alle persone senza principi. Ora, se tu cammini nell'amore, nell'amore supremo per Dio e nell'amore supremo per il tuo prossimo, allora non c'è legge. Tutta la legge è adempiuta.

0: E quello che la legge ti dice è in realtà che tu dovresti amare Dio in modo supremo e amare il tuo prossimo come te stesso. Questo è tutto quello che ti dice la legge. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Or io dico camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Così Paolo qui ci esorta a camminare nello spirito e a vivere secondo lo spirito, o dal lato spirituale della nostra vita. Ora l'uomo è stato creato da Dio come uno spirito vivente, creato da Dio in comunione con Dio. Dio è una trinità superiore, l'uomo è una trinità inferiore. La trinità superiore è formata da Padre, Figlio e Spirito Santo. La trinità inferiore è spirito, anima e corpo dell'uomo. Ed è nel regno dello spirito che l'uomo incontra Dio. È lì che io vengo in contatto con Dio. Ed è lì che Dio mi tocca. Nel mio spirito, nel regno dello spirito. Il suo spirito testimonia con il mio spirito che sono un figliuolo di Dio. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ora, quando Adamo ha peccato, il suo spirito è morto, proprio come aveva detto Dio, nel giorno che ne mangerai per certo morrai. Il suo spirito è morto e Adamo ha spezzato la comunione con Dio, perché Dio non ha comunione con l'uomo che è dominato dalla sua carne. E naturalmente questo è esattamente quello che la tentazione di Adamo l'ha portato ad essere, un uomo dominato dalla carne. Lui ha visto che l'albero era bello a vedersi, buono da mangiare, e che l'avrebbe fatto essere saggio come Dio, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. E quindi hanno mangiato, abbandonandosi ai loro appetiti carnali. E così facendo la carne li ha dominati, la carne ha iniziato a governarli. E la coscienza dell'uomo ha iniziato ad essere riempita e presa dai bisogni del corpo e dagli appetiti del corpo. Dio non voleva che l'uomo vivesse in questo modo, perché l'uomo che vive in questo modo è separato da Dio, che è spirito. Quando l'uomo ha iniziato a dare importanza unicamente al suo lato carnale, non è stato più uno con Dio, che è spirito e deve essere adorato in spirito e verità. E così nella pienezza dei tempi Dio ha mandato suo figlio a morire per il peccato dell'uomo, affinché per mezzo di lui l'uomo potesse nascere di nuovo per lo spirito di Dio e diventare di nuovo un essere spirituale. E così quando Nicodemo è andato da Gesù, Gesù l'ha subito messo davanti a questa questione: devi nascere di nuovo. Che vuol dire? Devo forse tornare nel seno di mia madre e nascere di nuovo? Di cosa stai parlando? E Gesù non sto parlando di questo. Ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti dico devi nascere di nuovo. E Gesù gli ha parlato della rinascita spirituale, che ha luogo quando uno riceve per fede Cristo come suo Salvatore. C'è un'opera dello Spirito di Dio nel suo cuore. E lui nasce di spirito, e ora ha di nuovo uno spirito che è vivo e che è cosciente di Dio, e questo è quello che cerchi di descrivere alle persone, e loro non capiscono. La Bibbia dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente, ma colui che è spirituale comprende queste cose, anche se non è compreso. E prova a spiegare alle persone le cose dello spirito. All'uomo naturale provare a spiegare le cose dello spirito sarà sempre una delle cose più frustranti al mondo, perché tu sei nato dallo spirito, tu puoi vedere una determinata cosa, la puoi capire, è chiara per te. Ma perché loro non sono nati dallo spirito e non hanno comprensione della dimensione spirituale della vita, tu parli in modo enigmatico per loro. Quello che dici non ha senso. È incredibile quanta differenza fa l'essere nati dallo Spirito, nel mio atteggiamento verso la vita, nella mia comprensione della parola di Dio, in tante e tante cose. Sono nato dallo Spirito e le cose all'improvviso vengono illuminate. Le cose che prima erano un mistero e che non riuscivo a capire sono ora facilmente comprensibili, perché mi vengono rivelate dallo Spirito, la verità di Dio rivelata direttamente al nostro cuore. E voi siete stati vivificati, voi che eravate morti nei falli e nei peccati, voi che nel passato camminavate seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma Dio vi ha vivificati con Cristo, e ora il nostro spirito è vivo, ed essendo il nostro spirito vivo, potete ora sperimentare di nuovo la comunione con Dio, la gioia, la benedizione dell'avere comunione con Dio. Quindi camminate secondo lo Spirito, cioè camminate in comunione con Dio, camminate secondo la parte spirituale della vostra natura, e se farete così, non adempirete i desideri della vostra carne. La carne non vi governerà più, i desideri carnali non domineranno più la vostra vita, ma la vostra vita sarà dominata dallo Spirito, e quindi da Dio. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. C'è un combattimento che va avanti nella vita del credente. Una volta che lo Spirito è stato vivificato, inizia una battaglia per il controllo di me stesso. Sarò governato dallo Spirito o sarò governato dalla carne? Se sono governato dalla carne, allora ho la mente secondo la carne, cioè la mia mente è costantemente su cose carnali, e la mente secondo la carne è separata da Dio, non può conoscere Dio. La mente secondo la carne è morte, ma se la mia vita è dominata dallo Spirito, allora ho la mente secondo lo Spirito, e penso a Dio, penso a cose spirituali, e come risultato ho vita e gioia e pace nello Spirito Santo. La mente secondo la carne è morte, ma la mente secondo lo Spirito è vita e gioia e pace. La battaglia va avanti. Mi piegherò alla mia carne o mi piegherò allo Spirito? E questo viene fuori ogni giorno in molte situazioni, e io devo fare una scelta in queste situazioni. Posso piegarmi alla mia carne e dare sfogo alla mia carne e litigare con la gente e discutere, o posso camminare secondo lo Spirito e dire: «Oh, Signore, non importa, aiutami, Signore, a mantenere la giusta attitudine», e quindi passare oltre e superare la cosa. E poi dopo 5 minuti un altro problema. Solo 5 minuti fa mi hai fatto questo, e già va bene. E posso scegliere se camminare nella carne o di nuovo lasciare tutto al Signore e camminare secondo lo Spirito. Vedete, non è una cosa che si fa una volta e per sempre. Quando ho accettato Gesù mi sono considerato crocifisso con Cristo. È allora che sono stato crocifisso con Cristo. Ma ora devo considerarmi tale in molte situazioni ogni giorno. Ehi, quella vecchia natura, quel vecchio Chuck è morto. Lasciatelo stare. Non risvegliatelo. Crocifisso con Cristo. Considerati così. Quella è la mia vecchia carne che si è arrabbiata. Quella è la mia vecchia natura orgogliosa. Quella è la mia vecchia natura che vuole fare a modo suo, che vuole insistere a fare a modo suo. Quella è la mia vecchia natura che considero morta, che è morta con Cristo. Non importa. Io voglio camminare secondo lo Spirito e voglio piacere a Dio in questo. Voglio camminare nell'amore. E così devo considerare morto il vecchio uomo ogni giorno, e spesso più volte durante lo stesso giorno. La carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra. E io non cammino sempre secondo lo Spirito. Ci sono volte in cui scivolo nella carne, assumo un'attitudine che non è dal Signore, dico qualcosa che non è dal Signore. Sapete cosa succede? Immediatamente lo Spirito mi parla e mi dice che quella cosa era sbagliata. Sì, ma avevo il diritto di farla. E discuto con lui per un momento. Tu non sai quanto tempo ho dovuto sopportarlo, Signore. Ci ho provato. Perché te la prendi con me? Fino a che alla fine non dico, oh Dio, mi dispiace, ho sbagliato. Perdonami, Signore. Aiutami, Signore. Grazie, Gesù, per il tuo perdono e per il tuo amore e per la tua grazia verso di me. E così vengo lavato e purificato e vado avanti. Vedete, non faccio sempre le cose che vorrei fare. Ma quando sbaglio, lo Spirito è lì vicino. Ed è per questo che so di essere un figliuolo di Dio. Vedete, se non fossi stato un figliuolo di Dio, mi avrebbe semplicemente lasciato fare. Non si sarebbe disturbato a correggermi. In un certo senso è confortante. Davide disse, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Il bastone era usato dal pastore per colpire le pecore sul fianco quando iniziavano a deviare o a allontanarsi. Ben, perfetto. Sono ancora una delle sue pecore. Mi ha appena dato una bastonata. Oh, questo mi conforta. Sono ancora un suo figliuolo. Non disprezzate la correzione del Signore, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, e fa qui una lista, incompleta sicuramente, perché termina dicendo e cose simili a queste, e quindi cose simili lascia una lista che non finisce qui, di cose della carne, ma elenca alcune delle opere della carne. Queste opere della carne naturalmente sono legate agli impulsi del nostro corpo. Eccone alcuni: adulterio, fornicazione, impurità sessuale, dissolutezza o sfrenatezza, idolatria, magia o abuso di droghe. La parola in greco è pharmakeia, qui viene tradotta magia, perché nella magia, nella stregoneria, si usano spesso delle droghe, delle pozioni. Le pozioni che uno prende portano ad esperienze legate alla droga. Inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, o meglio eresie. È interessante che le eresie vengono menzionate qui come opere della carne. Mi ci è voluto un po' per capirlo. È stata una sfida. Ho iniziato a pensarci su, ma poi ho detto sì, è un'opera della carne, perché in genere uno cade nell'eresia quando cerca di attrarre l'attenzione su se stesso. Tu te ne esci con qualche insegnamento eretico e subito tutti si entusiasmano e prestano attenzione e tutti iniziano a parlare e a discutere di quello che hai insegnato. E la vecchia carne ama far entusiasmare la gente e la gente inizia a seguire me. Io ho ricevuto questo nuovo stravolgimento della scrittura. Nessuno l'aveva mai visto prima. Ma oh, gloria a Dio, lui l'ha rivelato a noi in questi giorni. E ti fai il tuo piccolo seguito, cosa che piace molto alla tua carne. Le opere della carne. Invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie, cose simili. Quindi cose simili copre molte cose, circa le quali vi prevengo. Come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Questo è un linguaggio davvero forte per quelli di voi che vogliono vivere secondo la carne. Queste sono le cose che Dio escluderà dal suo regno. Queste cose non sono permesse nel regno di Dio. Se vuoi essere un suddito nel regno di Dio, allora non puoi fare queste cose. Non puoi essere governato e dominato dalla tua carne. Ora, è interessante che una lista simile a questa ci viene data in Apocalisse capitolo 21, quando si parla di quelli che saranno esclusi dal cielo, quelli che staranno fuori, i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi. Questi sono lasciati fuori. Apocalisse 21:8. se volete segnarvelo. E ancora sempre in Apocalisse, fuori i cani, i maghi, i fornicatori e così via. Questo è forte, le opere della carne. È un avvertimento solenne a ciascuno di noi che vive secondo la carne, o vuole vivere secondo la carne, che non puoi fare queste cose ed ereditare il regno di Dio, ma il frutto dello Spirito. Ora camminate nello Spirito e non adempirete i desideri della carne. Siate condotti dallo Spirito, non siete sotto la legge. La legge vieta queste cose, ma anche la legge dell'amore le vieta. Ma il frutto dello Spirito è amore. Notate le opere della legge, le opere plurale. Quindi tutte queste cose rientrano nella categoria delle opere della carne, ma il frutto dello Spirito, frutto è singolare, quindi c'è un solo vero frutto dello Spirito, e cioè l'amore. Queste altre parole che seguono servono a definire cos'è questo agape, questo amore. Così la gioia è coscienza dell'amore. Vedete le persone innamorate, che gioia che hanno. Pace. Se vi ricordate, quando Paolo definisce l'amore in 1 Corinzi capitolo 13, usa la parola longanimità, pazienza. L'amore è paziente, è benigno. Questo amore agape è gentile, è buono. Fede, la parola fede qui è confidare, avere fiducia. Ha questo elemento di semplicità, anche ingenuità se vogliamo, perché si fida. Sapete, mi sono scottato così tante volte perché mi sono fidato degli uomini. Ma prego, Dio, fa che non diventi mai prevenuto. Preferisco fidarmi e scottarmi che non fidarmi. Questo tipo di amore è un amore che crede, che si fida, non al punto di essere ridicolo. Se qualcuno viene da me e mi dice: «Ehi, amico, ho un bel orologio da proporti, ho bisogno di soldi per tornare a casa, puoi darmi che so $100 per questo orologio?» Non sono uno stupido. Mansuetudine, beati i mansueti, autocontrollo, contro tali cose non vi è legge. Voglio dire, se cammini nell'amore, di che regole hai bisogno? Che puoi dire ad una persona? Vedete, non hai bisogno di leggi. Questo copre tutti gli aspetti. Sono coperti dal fatto che tu cammini nell'amore. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Paolo ha scritto in precedenza: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me». Romani capitolo 6, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo nostro Signore. Quindi quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne, con le sue passioni e le sue concupiscenze, i suoi desideri. Perché se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi. Ora, questi uomini che erano venuti con questi insegnamenti, erano venuti per aggiungere delle tacche alla loro cintura. Il tipo di persone che parlano sempre di numeri. Abbiamo avuto 10.000 convertiti la scorsa settimana. Guarda quante tacche sulla mia cintura. Guarda quanti sono caduti nei miei falsi insegnamenti. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. La gloria degli uomini è vuota, è vana. Non correre dietro ad essa. Sarai deluso, ti procurerà un sacco di nemici, susciterà un sacco di invidia ed un sacco di provocazione. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. La Bibbia sembra fare una distinzione tra falli e peccati, anche se io credo che questa distinzione sia molto sottile. Ma Giacomo dice che se qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani della chiesa, ed essi preghino su di lui ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà, e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. E poi dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri. Non c'è un passo nella scrittura che dice di confessare i nostri peccati gli uni agli altri, ma di confessare i nostri peccati a Dio. E se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma possiamo confessare i nostri falli, le nostre colpe, gli uni agli altri. Ora, molte persone hanno avuto grandi problemi rispetto al fare confessioni, quando tutti confessiamo i nostri peccati l'uno all'altro. E molti sono rimasti feriti per questo. Molti danni sono stati fatti per questo. Ho sentito di tre predicatori che si sono radunati e hanno deciso di purificare le proprie coscienze, confessando i loro peccati l'uno all'altro. Il primo predicatore dice: «Beh, io ho il problema del bere». Dice: «Nessuno lo sa, ma tengo sempre una bottiglia a casa. Sono un bevitore privato, non pubblico, ma sono un bevitore privato. E devo avere sempre la mia bottiglia. E ogni sera, prima di andare a dormire, devo sempre bere un bicchiere o due». Il secondo predicatore dice: «Beh, il mio problema sono le donne. Sembra che non riesca a liberarmi dalla lussuria. E ho questo forte desiderio verso le donne, è terribile. Non so che fare». E ha iniziato a raccontare di alcune donne e così via. E il terzo predicatore dice: «Beh, il mio peccato sono i pettegolezzi. E non vedo l'ora di uscire da qui». State attenti a questi incontri di confessioni. Non sapete mai chi potrebbe avere il problema dei pettegolezzi. Confessate i vostri falli gli uni agli altri. «È colpa mia, ho sbagliato». È buono confessare. Difficile. Penso che siano forse le tre parole più difficili da dire. Mi sono sbagliato. Specialmente se stai parlando con tua moglie. Non vuoi mai avere torto. Confessate i vostri falli. Siate disposti a confessare che avete torto. Siate disposti a confessare che avete commesso un errore. Confessate i vostri falli. Sono stato troppo frettoloso nel mio giudizio. Ho aperto la bocca quando avrei fatto meglio a stare zitto. Ho sbagliato a dire quello che ho detto. Confessate i vostri falli gli uni agli altri. Ora, se un fratello è sorpreso in qualche fallo, e questo credo si riferisce a questa questione delle eresie, perché è in questo contesto che si parla, qualcuno è andato e si è fatto circoncidere per poter essere giusto, è stato colto in fallo, il fallo di un falso insegnamento, voi che siete spirituali rialzatelo, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Ma credo che possa andare anche oltre questo, per quanto riguarda rialzare un fratello. Se uno è sorpreso in qualche fallo, in una relazione colpevole, voi che siete spirituali rialzatelo. Ora, il desiderio di Dio non è condannare il peccatore, ma sempre quello di ristabilire, riabilitare il peccatore. E se io assumo l'attitudine di condanna contro quelli che sbagliano, allora non ho l'attitudine che ha Dio nei confronti dell'uomo. Ed è triste che molte persone hanno questo concetto di Dio, che Lui vuole condannare tutti quelli che hanno commesso qualcosa di sbagliato. Non è così. Dio vuole rialzare quelli che hanno commesso qualcosa di sbagliato. Se tu hai peccato, non è desiderio di Dio distruggerti. Il desiderio di Dio è rialzarti. E se io voglio essere un servo di Dio che cammina nell'amore, allora devo cercare di essere d'aiuto in questo processo di recupero. Non cercare di spingerti ancora più in basso. Non dire: «Beh, io lo sapevo che quello era un debole». Ma devo cercare di rialzarlo con spirito di mansuetudine. Non andare con uno spirito arrogante e altezzoso. Non andare con uno spirito di giudizio e di condanna, e porre su di lui la mano pesante della legge e dire: «Come hai potuto fare questo? Come hai potuto?» Ma rialzandolo con spirito di mansuetudine, riconoscendo che: «Ehi, io potrei fare la stessa cosa. Se non fosse per la grazia di Dio e per la potenza dello Spirito Santo, io potrei essere colpevole della stessa cosa». E quindi rialzatelo con spirito di mansuetudine. E bada bene a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo. Lui ha portato i nostri pesi, al posto nostro. Gettate su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Lui è pronto a portare i nostri pesi, e anche noi dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri. E così facendo adempiremo la legge di Cristo. Quando un membro soffre, tutti i membri soffrono. E nel corpo è importante che abbiamo questo tipo di sensibilità, in modo che possiamo ministrare in modo più efficace l'uno all'altro. Quando c'è un bisogno, quando un fratello è nel bisogno, quando un fratello è ferito, che possiamo stargli vicino e incoraggiarlo e sostenerlo, portare i pesi gli uni degli altri. Questo è quello che il Signore vuole che facciamo. Quindi portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Non inganna quelli che lo circondano. E ci sono molte persone in questa categoria che davvero pensano di essere qualcosa quando non sono nulla. Avete mai incontrato persone così? Io ne ho incontrate davvero molte. Ingannano se stesse. Ora esamini ciascuno l'opera sua, e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti degli altri. Sapete, quando Dio ti rivela qualcosa di speciale, una verità sorprendente, così bella, così nuova, così diversa, e tu senti che tutto il corpo dovrebbe conoscere questa verità che Dio ti ha rivelato, ti prego, facci un favore. Permettici prima di osservare come questa verità ha trasformato la tua vita e l'ha resa più ad immagine di Gesù Cristo. Permettici di vedere cosa ha prodotto in te per farti un servo di Dio migliore. E quando avremo osservato il frutto di questa verità nella tua vita, saremo noi a venire da te a chiederti di parlarcene. Ma non metterci i tuoi pesi addosso, che ognuno esamini l'opera sua. Allora avrà qualcosa di cui gloriarsi, che sia dimostrato nella tua vita. Facci vedere il risultato di tutto questo, come ha operato nella tua vita, e poi potrai rallegrarti di quello che Dio ha fatto per te. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ora ci ha appena detto di portare i pesi gli uni degli altri, e questo è importante, ma non puoi scaricare il tuo peso su tutti gli altri. Devi portare anche il tuo proprio peso. E ci sono molte persone che cercano sempre di scaricarsi dei propri pesi e di caricarli sugli altri, così da non portarli più. Così caricano tutti quelli che li circondano dei loro pesi. E poi se ne vanno e dicono: perfetto, ora non devo più preoccuparmi di questo. L'ho scaricato su qualcun altro. Ho un sacco di persone che scaricano i loro pesi su di me. Mia moglie mi ha detto: perché pensi che Dio ti abbia dato delle spalle larghe? Le stavo raccontando di qualcosa che mi era stata scaricata addosso l'altro giorno. Non ho molta solidarietà a casa, solo buone esortazioni. Povero bambino. Ora, il verso 6 è un verso molto interessante, e non voglio parlare molto di questo, ma Paolo dichiara: ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. La Bibbia dice che l'operaio è degno della sua ricompensa. Non metterai la museruola al bue che trebbia il grano. L'agricoltore, che lavora duramente, deve essere il primo a goderne i frutti. E fatemi dire che Dio mi ha benedetto abbondantemente, e mi ha benedetto in ogni modo possibile. Mi ha benedetto fisicamente, dandomi buona salute. Mi ha benedetto spiritualmente, nel mio cammino, nella mia relazione con Lui. Mi ha benedetto finanziariamente, mi ha benedetto in ogni modo possibile, e ringrazio Dio per le sue benedizioni. Quindi non vi dirò: oh, ora dovreste condividere con il vostro insegnante tutte le cose e stare attenti che abbia tutto il necessario. Dio si prende cura di me, si prende cura di me molto bene. A tal punto che amo poter andare a ministrare l'amore di Dio e la verità di Dio alla gente senza chiedere nulla. Sono in un certo senso indipendente, come era Paolo, rispetto a questo. e amo andare. E quando la gente mi dice quanto chiedi per venire, dico non ho mai chiesto nulla a nessuno. E dovunque vado e la gente mi parla di spese, io dico sempre guardate, mio padre è estremamente ricco e lui si prende cura di tutti i miei bisogni. Quindi non dovete preoccuparvi di prendervi cura di me. Mio padre mi ha dato un generoso rimborso spese. Dio è buono e Dio mi ha benedetto e per questo lo ringrazio. E voi mi avete benedetto. Vi dico questo, le ricompense del ministero sono semplicemente fantastiche. Ogni settimana ricevo bellissime lettere da parte di persone la cui vita è stata benedetta dall'insegnamento della parola di Dio. E che benedizione è per me quando le persone raccontano quello che Dio sta facendo nella loro vita per mezzo della parola e per mezzo dell'insegnamento della parola. Vi dico, mi siedo lì e sono semplicemente benedetto, benedetto, benedetto. Ora, far parte di tutti i suoi beni, in greco si riferisce alle finanze, al cibo e a cose di questo tipo, ma c'è un far parte anche verbalmente, e tramite lettere, e un semplice grazie, molte volte è così edificante. Sapete, magari hai appena avuto un momento difficile, e poi vai a prendere la posta e inizi a leggere. Oh. Naturalmente riceviamo anche altri tipi di lettere, ma quelle non le leggo. Ora, abbiamo letto poco fa di chi pensa di essere qualche cosa mentre non è niente, che inganna se stesso. Paolo ora dice di nuovo, non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Io credo che l'uomo semini ogni giorno nel campo fertile della sua mente, e tu puoi seminare per la carne. È difficile in quest'epoca in cui viviamo non seminare per la carne. Così tanti giornali e riviste che vengono pubblicati, il loro unico scopo è alimentare la carne, stimolare la carne, stimolare i desideri della carne, incitare e infiammare la carne. Così tanti film, così tanti programmi televisivi, tutto studiato per seminare per la carne, per stimolare la carne. Non vi ingannate, se guardate questi film, se leggete queste riviste, se cibate la vostra carne, allora raccoglierete dalla carne corruzione. Non vi ingannate. Non potete cibare la carne e raccogliere per lo spirito. E molti di voi avete problemi con la vostra carne semplicemente perché state seminando per la carne. La porta dell'occhio è una porta importante nell'anima dell'uomo. E noi siamo influenzati da quello che vediamo. Sapete, è terribile far entrare della sporcizia nel computer, nella mente. L'altro giorno ero in giardino e stavo lavorando. Non so quali fluidi si siano mescolati nel mio cervello per creare la scintilla elettrica, ma da bambino avevo circa 7 anni e c'erano dei personaggi poco per bene che cantavano una canzone poco per bene. E sapete, anni dopo, quella canzone sporca mi è tornata alla mente e ho pensato, oh Dio, è terribile che questa sporcizia sia stata piantata nel mio cervello quando ero solo un piccolo bambino e questi personaggi cantavano questa canzone mentre io, solo un bambino, la mia mente veniva inquinata e nella mia mente veniva piantata questa spazzatura ed è ancora lì e non riesco a liberarmene e non me lo ricordo in questo preciso momento. Mi ricordo solo che era una canzone sporca che ho sentito da bambino e ho pensato, oh, spazzatura. E naturalmente ho subito iniziato a cantare dei cori, a lodare il Signore e a ricacciare quella roba nel pozzo da cui è venuta. Ma seminiamo? Seminiamo per la carne o seminiamo per lo spirito? E quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Questo è naturale. Questa è la vita. Non siate ingannati da ciò. Ora, la cosa bella è che possiamo seminare per lo spirito, e questo stiamo facendo questa sera. La tua parola, oh Signore, è spirito e vita. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. E la parola di Dio ciba il nostro spirito, e se noi seminiamo per lo spirito, allora dallo spirito raccoglieremo vita eterna. Quindi cosa sto piantando nel terreno? Questo è di vitale importanza, perché quello che metto dentro è quello che uscirà fuori. E se sto seminando per la carne, quello che verrà fuori sarà dalla carne. Se sto seminando per lo spirito, quello che verrà fuori sarà dallo spirito. Com'è importante che seminiamo di più per lo spirito. Dio ci aiuti. Viviamo in tempi terribili, in molti sensi. Abbiamo tutte queste comodità moderne, tutte disegnate per portarci un po' più lontani dal Signore, per assorbire il nostro tempo. È così facile accendere la TV e farsi prendere dalle fantasie della televisione. Misteri, storie, storie d'amore. Che spreco di tempo. Ma è così facile, non è vero? Seminare per la carne. È così facile. Ma non vi ingannate. Ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Andiamo avanti. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Quando inizi a seminare per lo spirito, vuoi subito vedere il raccolto. Mentre quando seminiamo per la carne, vogliamo che Dio arresti la crescita, oh Dio, fa che non venga fuori. Ma quando seminiamo per lo spirito, vogliamo dei risultati immediati. Ehi Signore, ho pregato per questa cosa 5 minuti fa. Quando è che farai qualcosa? Non vi stancate nel fare il bene. Non mollate. Non vi scoraggiate. A suo tempo, nel tempo di Dio, raccoglieremo, se non ci stanchiamo. E se ci stanchiamo? Beh, probabilmente non raccoglieremo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Che sia questa la nostra regola di vita. Facciamo del bene a tutti. Ora Paolo aggiunge una nota personale. Dice: guardate con quali lettere grandi vi ho scritto, di mia propria mano. La maggior parte delle lettere di Paolo sono state dettate, perché quello era l'uso di quei tempi. Avevano uno stenografo che scriveva le lettere per loro, e la maggior parte delle lettere di Paolo sono state dettate. Ma questa epistola ai Galati si ritiene che l'abbia scritta lui di suo pugno, e quindi lettere grandi potrebbe riferirsi alla dimensione delle lettere, perché aveva una pessima vista. E quindi è possibile che avesse scritto molto grande per vedere quello che scriveva. Tutti quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Loro seguono la folla, non vogliono soffrire la persecuzione per la croce di Cristo. Quindi vanno e predicano la legge della giustizia. Infatti neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che voi siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne, per potersi vantare della loro conquista, dei loro convertiti. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Dio non voglia che mi vanti in qualsiasi cosa che non sia la croce di Gesù Cristo, che non mi vanti dell'opera che Dio ha fatto attraverso di me, che non mi glori in niente che posseggo, niente che ho fatto, ma che mi vanti dell'opera di Dio per me, nella croce di Gesù Cristo. In quella mi vanto, mi glorio, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo, cioè sono morto al mondo, ma vivente a Dio per mezzo di Gesù. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura non ha nulla a che fare con la mia relazione. Ciò che è importante è che io sono una nuova creatura in Cristo. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia. E così pure sull'Israele di Dio, Del resto nessuno mi dia molestia. Non mi date più fastidio, perché io porto nel mio corpo il contrassegno o i segni, il marchio del Signore Gesù. Paolo, o meglio lo scrittore di Ebrei, dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Ma Paolo l'ha fatto. Io porto nel mio corpo i segni del Signore Gesù. Sfregiato. Fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Com'è andata la giornata? Bene? Non c'è male? O è stato uno di quei giorni? Ognuno di noi ha esperienze particolari che ci inducono a fare decisioni tristi o a conseguenze amare. Forse parlo a qualcuno che è finito col dire: non c'è più un Dio. Se ci fosse Dio, le cose non andrebbero così. Vorrei condividere la storia di un uomo chiamato Will Dixon. Egli era un ateo. Era stato così amareggiato per la morte della sua giovane moglie e del suo piccolo bambino che giurò di non mettere mai più piede in una chiesa. Promessa che riuscì a mantenere per ben 10 anni. Quest'uomo però amava molto i bambini ed un giorno mostrò grande coraggio nel salvare dalle fiamme un ragazzo che dormiva al piano superiore di una casa in fiamme. Egli si arrampicò per la grondaia e raggiunse il piccolo nella sua stanza. La grondaia era scottante, era molto calda e Will portò da allora i segni di una profonda ferita nella mano sinistra. Poiché i genitori del bambino salvato perirono nell'incendio, si rese necessario trovare una nuova famiglia che adottasse quel piccolo fanciullo. Fra le varie possibilità che si presentarono, c'erano una buona coppia cristiana che da poco avevano perduto un figlio, oppure quell'uomo solo, Will Dixon, che lo aveva salvato dalle fiamme. Tutti sembravano d'accordo nel dare il bambino alla famiglia, poiché avrebbe goduto di un migliore ambiente, di una sana educazione, ma ebbero a cambiare idea allorché Will tolse le bende dalla propria mano e mostrò i segni del suo sacrificio per amore di quel ragazzo. E infatti, anche se da solo, egli seppe ricoprire bene il ruolo di padre e di madre per il fanciullo. E questi cresceva e apprezzava molto le storie del papà, specialmente quella in cui egli lo aveva salvato dalle fiamme e come in seguito il fattore decisivo per la sua adozione fosse stato proprio quella mano ferita. Continueremo a parlare di questa storia vera, ma vorrei che riflettessimo un istante anche sull'amore di Dio per noi. Molti pretendono di possedere o di guidare la nostra vita e si dicono di offrirci molto, ma Dio si presenta a noi in Cristo e ci mostra le sue mani forate, segno del suo amore. A chi vorresti appartenere tu? Al mondo che ti offre tanto o a qualcuno che ti ha mostrato di amarti fino a sacrificare la sua vita per te? Amici, riprenderemo a parlare fra poco della storia di quest'uomo, ma vorrei fare un piccolo intervallo musicale facendovi ascoltare una canzone dal complesso La Parola. Si intitola Mani Giunte. Possiamo fare tante cose con le nostre mani. Vediamo, ascoltiamo la voce di colui che ci mostra le sue mani ferite.

Vorrei continuare la storia di Will Dixon. Abbiamo detto che egli era rimasto molto amareggiato dalla morte della moglie e del figlio e si racchiuse nel più crudele ateismo, rinegando l'esistenza e l'amore di Dio. In seguito, egli salvò dalle fiamme un ragazzo che poté anche adottare grazie ad una decisione presa in base ad una ferita alla mano che egli aveva riportato nel salvare il fanciullo. Un giorno il padre portò il ragazzo ad una mostra di quadri famosi. Uno in particolare attirò l'attenzione del giovane. Il titolo diceva: "Porgi il tuo dito e vedi le mie mani". Il quadro raffigurava Gesù che rimproverava Tommaso dopo la risurrezione. Il giovane continuamente chiedeva al padre di raccontare la storia di quell'uomo dalle mani piegate, ma il padre ripetutamente diceva che si trattava di una storia che egli non credeva. Ma tanto insistette il ragazzo che alla fine Will dovette raccontare la storia di Gesù, come Gesù era morto per Tommaso, ma lui continuava a non credere. E ad un certo punto il parallelo era ovvio. "È come me e te", esclamò il ragazzo, "quando l'altra famiglia volevano adottarmi. Tu hai fatto vedere la tua mano con la ferita". Forse quando Tommaso vide le ferite nelle mani di Gesù, si accorse che doveva appartenere a lui. E continuò: "Penso che quel buon uomo sarà stato molto dispiaciuto quando Tommaso non credeva, dopo che era morto per lui. È come se io ti avessi contraddetto quando tu mi hai raccontato la storia della mia casa in fiamme e come tu mi hai salvato". Quella notte Will non poté dormire. Egli ebbe un sogno in cui, proprio nel momento in cui egli mostrava la mano ferita, il suo ragazzo gli voltava le spalle. E poi un altro sogno ancora, in cui lui stesso si trovava al posto del figlio e che qualcun altro mostrasse le sue mani ferite per raggiungere lui, Will Dixon. Poco dopo, egli affidò la sua vita al Signore Gesù. Egli aveva capito che lo stesso argomento usato da lui per adottare il ragazzo era usato da Dio per conquistare il suo cuore. E tu, amico, amica in ascolto, cosa pensi dell'amore di Dio per te? Ancora oggi quelle mani si aprono e dicono: "Metti qua il tuo dito, credi in me, sono morto e risorto per te". Nel salutarvi, amici, vi ricordo che se ne siete sprovvisti potete richiedere un Nuovo Testamento per leggere per voi stessi le buone notizie di Gesù.

0: Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Benvenuto. Benvenuto anche oggi all'ascolto del nostro programma di Punto Radio. Nel numero di oggi, ma anche nella

Sandra, ora 28enne, iniziò a sviluppare un certo disordine alimentare quando aveva 16 anni. Oggi, con il senno di poi, ritiene che siano stati diversi fattori a causare il suo problema. Stavo passando dall'infanzia all'adolescenza e non riuscivo a farvi fronte. Avevo paura di diventare adulta, avevo paura degli uomini, ero una ragazzina molto protetta e perfezionista. Il suo desiderio di possedere una silhouette perfetta la spinse a mettersi a dieta dopo una vacanza estiva. A poco, ma in modo costante, l'ossessione di ciò che mangiavo e di quanto pesavo diventò il punto focale della mia vita, ricorda Sandra. Il suo calo di peso non fu subito evidente, ma familiari e amici notarono altri cambiamenti. Non mangiava più insieme con gli altri, non portava mai vestiti interi né gonne, si seppelliva negli studi ed era diventata molto seria su qualsiasi cosa. Continuò la sua dieta anche dopo essersi iscritta all'università, dove era andata a studiare lingue. Si pesava 3 o 4 volte al giorno, lasciandosi prendere dal panico se la bilancia indicava un benché minimo aumento di peso. Calcolava continuamente le calorie. In classe spesso mi ritrovavo a scriverne le somme sulla copertina del mio quaderno. Benché sentisse fame, Sandra non ammetteva di averne e acconsentiva così a lasciare la sua merenda e a non mangiare. Sviluppai delle bizzarre abitudini, dice. Tiravo via i bordi delle torte, del pane, li mangiucchiavo. Era come se avessi un disperato bisogno di mangiare e tuttavia non mi permettevo di realizzarlo. Sandra divenne anche ossessionata da schemi e programmi per mantenersi in forma e bruciare le calorie indesiderate. Oltre a fare jogging la mattina presto, faceva anche ginnastica in camera e nuotate chilometriche. Ogni volta che pensava di aver esagerato con il mangiare, l'unico modo per sentirsi bene era di nuovo di bruciare calorie. Via via che procedeva con la dieta, Sandra si chiudeva sempre di più nel suo guscio. Ero ignara degli altri, non ero capace né di ridere né di piangere, né di provare alcunché per niente e per nessuno. Cibo e calorie erano tutto per me. Sandra ricorda bene che mentre diminuiva di peso, la parte razionale della sua mente le diceva che la sua ossessione era pericolosa e che era meglio fermarsi. Ma anche se a volte mi ripromettevo di smettere di stare a dieta, dice, non trovavo poi la forza di farlo. Ero nelle grinfie di qualcosa di completamente distruttivo, qualcosa che esercitava su di me un controllo a cui non riuscivo a sfuggire. E benché il suo peso corporeo fosse sceso a circa 32 kg, Sandra riusciva ancora a vedersi grassa quando si specchiava. Cadde in depressione. Si sentiva molto impaurita e molto molto giù. Una mattina era così debole da non essere neppure in grado di alzarsi dal letto. Fu allora portata in ospedale e curata a base di fleboclisi. Anche se all'epoca protestai con veemenza, adesso mi rendo conto di quanto fosse necessario per me essere presa sotto le ali di qualcun altro, riflette Sandra. Ero arrivata al punto in cui non avevo più il controllo di me stessa. Nel giro di qualche settimana, probabilmente sarei morta. Generalmente, per gli occidentali, il mangiare costituisce una parte naturale, essenziale e piacevole della vita quotidiana. Eppure, per un numero sempre crescente di donne, di ragazze adolescenti e anche di uomini, benché in quantità inferiore, il cibo è diventato qualcosa da temere e, quando possibile, da evitare. Queste persone sono ossessionate dal peso, dalle calorie e dal cibo, al punto quasi da escludere qualunque altra cosa dalla loro vita. Soffrono di disordini alimentari, l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il mangiare coattivo. Giulia è un'insegnante 33enne, mangia soltanto a giorni alterni. Nei giorni sì si abbuffa di cibo, poi prende dei lassativi.

motivi per disfarsi di ciò che ha ingurgitato. È dall'età di 17 anni che si mette a dieta e poi mangia all'eccesso, finendo per sentirsi colpevole di fronte alla quantità di soldi che spreca per il cibo. Tina è invece una studentessa di 20 anni. Digiuna per intere settimane, mangiando magari soltanto una minestrina ogni tanto, in modo da tenere basso il proprio peso. Le piace essere magrissima, ha paura di mangiare, perché sa che per lei l'alternativa al non mangiare è mangiare troppo. Katia è invece una mamma sulla quarantina. Nel giro di 7 anni ha messo su più di 44 kg, nonostante i continui tentativi di mettersi a dieta e di tenere sotto controllo il suo mangiare eccessivo. È preoccupata per le conseguenze che i suoi problemi alimentari avranno sui suoi figli. Le donne che soffrono di disturbi alimentari che abbiamo appena nominato e che abbiano un peso giusto o un peso superiore o inferiore alla media hanno tutte in comune la stessa paura del cibo e dell'aumento di peso, desiderano tutte una magrezza estrema e sono tutte scontente di sé e della vita in generale. Molte di loro nascondono i propri problemi alimentari perché credono di essere le uniche persone al mondo ad averli e temono di scandalizzare e disgustare tutti con le loro bizzarre abitudini, ma non è così. Negli Stati Uniti vi sono circa 6 milioni di individui che soffrono di disordini alimentari. Nel Regno Unito sono circa 140.000 le persone catalogate come anoressiche o bulimiche. Queste statistiche si riferiscono ovviamente soltanto ai casi regolarmente denunciati. Data però la segretezza che solitamente accompagna i disordini alimentari e dato che sia il mangiare coattivo sia la bulimia non sono sempre trattati in maniera seria dalla categoria medica, probabilmente le cifre reali sono molto più alte. Chi soffre di disturbi alimentari è generalmente di sesso femminile, soltanto 1 su 10 è di sesso maschile. Benché siano state in cura per questi disturbi persone comprese fra gli 8 e gli 80 anni, la maggior parte di coloro che soffrono di anoressia o di bulimia appartiene alla fascia adolescenziale oppure ha da poco superato i 20 anni. Se dunque proprio in questo periodo sei alle prese con un disordine alimentare, non c'è motivo per sentirti isolata e stramba. Non sei sola, insomma. Quanta determinazione mi serve per mangiare anche un solo pasto, dice Alice. Vivo nel terrore che il mio corpo cresca, è come se volessi nascondermi, come se il mondo intero mi stesse guardando. Dovunque vada c'è del cibo, vedo cibo ancor prima di vedere la persona che lo sta mangiando. Alice soffre di anoressia nervosa o mentale, il più noto fra i disordini alimentari. La terminologia indica la mancanza di appetito di origine nervosa ed è usata fin dal XVII secolo per indicare questo disturbo di tipo emotivo. Molti associano l'anoressia nervosa con il mettersi a dieta, eppure di solito chi soffre di anoressia non perde l'appetito e chi si mette a dieta non diventa anoressica. Attualmente l'anoressia va quasi di moda. Forse ciò è in parte dovuto al fatto che anche molti personaggi famosi ne soffrono o ne hanno sofferto. Addirittura i mass media e le forti pressioni sociali a essere snelle hanno reso desiderabile una silhouette da quasi anoressiche. In realtà l'anoressia è tutt'altro che affascinante. È una malattia che rende ben poco attraenti e sani e può condurre anche alla morte. Generalmente chi è anoressica non sa di esserlo. Sa certamente che l'anoressia esiste, ma non pensa che la riguardi di persona. Allora, andiamo a qualche consiglio pratico. Intanto, come capire se soffri di anoressia? Tieni d'occhio questi sintomi. 1. Ti vedi orrendamente grassa, anche se la bilancia ti dice che il tuo peso è inferiore alla norma rispetto alla tua altezza. 2. Ti senti costretta a mangiare il meno possibile e a fare regolarmente ginnastica per poter perdere più peso. 3. Ti provochi il vomito da sola, prendi dei lassativi, fai ancor più ginnastica se assumi qualche caloria in più rispetto al tuo fabbisogno giornaliero. 4.
trovi sempre più difficile concentrarti su qualunque cosa all'infuori del cibo, delle calorie o del tuo peso corporeo. 5. Ti pesi diverse volte al giorno e ti lasci prendere dal panico se la bilancia indica il benché minimo incremento di peso. 6. Trascorri ore intere a studiare libri di ricette, a passare in rassegna gli scaffali dei supermercati. 7. Ti piace cucinare per gli altri, ma tu stessa eviti di mangiare. 8. Diventi insincera riguardo alle tue abitudini alimentari. Salti i pasti, trovi delle scuse, nascondi o butti via il cibo. 9. Sviluppi dei rituali, come mangiare esattamente allo stesso orario ogni giorno, e vai in crisi se non riesci ad osservarli. E 10. Diventi sempre più introversa, socialmente isolata e irascibile. L'anoressia implica più di una semplice perdita di peso. I suoi effetti fisici vanno dal deperimento ai crampi addominali, alla stitichezza, all'insonnia, ai problemi di circolazione, alla pressione bassa. Le mestruazioni cessano e può accadere che si perdano i capelli. In casi estremi cadono anche i denti e compare una peluria lanuginosa sul corpo e sul viso. Ciò nonostante, generalmente una persona anoressica non ammetterà che il suo peso stia diminuendo, smentirà che vi sia qualcosa che non va e negherà di essere malata. La persona anoressica si consuma di paura. Paura di aumentare di peso, paura di perdere il controllo del cibo e della propria vita, paura di guarire. Negazione e paura sono i due fattori che tengono imprigionati nell'anoressia. Il corpo può reggere a questo trattamento solo fino a un certo punto. Molte anoressiche, incapaci di mantenere un rigido controllo sul mangiare, cadono nella trappola di un altro disordine di tipo alimentare, la bulimia nervosa, che consiste nel liberarsi forzatamente di ciò che mangiano per poter ingurgitare ciò che vogliono e rimanere sempre magre. Alcune si abbuffano ma non si purgano e così aumentano enormemente di peso. Altre arrivano a morirne oppure si tolgono la vita. Nonostante tutto ciò, molte di coloro che soffrono di questa malattia, motivate da un sincero desiderio e da una reale volontà di guarire a qualsiasi costo, si riprendono e riescono a condurre nuovamente una vita normale. E adesso concentriamoci sulla bulimia nervosa. 6 anni fa mi ammalai di anoressia, ma soltanto per un anno o poco più di cepina. Pensavo di esserne guarita, ma anche negli anni successivi continuai ad essere ossessionata dal cibo. 2 anni fa ero così disperata che accettai di farmi curare all'ospedale come paziente esterna. Mi fu diagnosticata la bulimia nervosa. Questa terminologia sta a indicare un appetito insaziabile di origine nervosa. La bulimia fu identificata nel 1979 in seguito a uno studio effettuato su una 30 di pazienti dal medico britannico Gerald Russell. I pazienti provavano tutti un desiderio irrefrenabile di mangiare all'eccesso, ma nello stesso tempo anche una paura folle di aumentare di peso. Dato che la maggior parte di loro in passato aveva sofferto di anoressia, il dottor Russell concluse che la bulimia era una possibile conseguenza dell'anoressia. La maggior parte delle persone bulimiche ha sofferto in precedenza anche di anoressia, oppure ci è arrivata molto vicino. Tale condizione morbosa di solito ha inizio con la scoperta da parte di chi sta a dieta che per poter mangiare ciò che si vuole senza aumentare di peso è sufficiente procurarsi il vomito oppure assumere lassativi o diuretici in dosi massicce. Dopo essersi abbuffata e poi purgata, la persona bulimica cercherà di riprendere il controllo della situazione facendo la dieta della fame fino alla successiva abbuffata. Chi soffre di bulimia finisce per rimpinzarsi sempre più frequentemente, fino ad arrivare ad abbuffarsi e a purgarsi sempre in segreto anche diverse volte al giorno. Se soffri di bulimia, noterai che ti imbottirai di enormi quantità di cibi ricchi di carboidrati che normalmente non mangeresti.
quando è ormai giunta alla fase più acuta del mangiare all'eccesso, la persona bulimica spesso mangerà di tutto. Se non c'era nient'altro a disposizione, Pina mangiava anche surgelati oppure il cibo per i cani addirittura. Secondo, in presenza di altri mangerai porzioni normali o ridotte di cibi sani, perché desideri passare per una persona normale o per un'anoressica controllata. Terzo, ti sentirai molto afflitta a causa dell'aumento di peso susseguente alle tue abbuffate. Se prima eri anoressica o quasi, i tuoi familiari e amici saranno felicissimi del tuo aumento di peso. Per loro significherà che stai meglio. Di fatto però tu ti senti peggio che mai, perché non ce l'hai fatta a controllare né il tuo appetito né il tuo peso. In definitiva non stai meglio né ti senti capace di spiegare agli altri cose che non va. Quarto, ti sentirai totalmente dominata da intense voglie di cibo, ma nello stesso tempo depressa perché non sei capace di tenerle sotto controllo. Quinto, a volte potrai diventare sconsiderata e abbandonarti all'abuso di alcol e di droga, al furto nei negozi, solitamente di generi alimentari, o alla pratica della promiscuità sessuale. Le conseguenze fisiche della bulimia possono essere diverse: carie, infezioni della gola, malattie gengivali causate dal vomito, problemi cardiaci o renali causati dall'uso regolare di purganti. Il rimpinzarsi può essere di per sé potenzialmente fatale a motivo dell'improvviso stiramento della membrana interna dello stomaco. Pesare in modo eccessivo in età giovanile può anche spianare più avanti la strada al diabete o ad attacchi di cuore. Fra gli altri effetti collaterali possiamo ricordare il deperimento fisico, la depressione, eventuali problemi finanziari dovuti allo spreco di soldi per le abbuffate, l'incapacità di concentrarsi, l'irascibilità, l'isolamento sociale. Se soffri di bulimia, cercherai quasi certamente di nascondere i tuoi sentimenti di inadeguatezza e di infelicità, offrendo di te un'immagine sicura e di successo. Vi sono poi molte persone che mangiano coattivamente di nascosto, ma senza purgarsi. Come le persone bulimiche, quelle che mangiano in maniera coattiva non soltanto hanno un rapporto di dipendenza dal cibo, ma sono anche afflitte dal proprio peso corporeo e dall'incapacità di controllare il proprio appetito. Sia le une che le altre trovano nel cibo una fonte di conforto e di sicurezza, oltre che di infelicità e di paura. Ecco spiegato in parte il motivo per cui il circolo vizioso, abbuffarsi, purgarsi e patire la fame, una volta iniziato, è così difficile da spezzare. Difficile sì, ma non impossibile. Le braccia mi fanno male a causa dei tagli che mi sono fatta cercando di alleviare il dolore, disse Pina. La gente pensa che io voglia attirare l'attenzione su di me, ma non è così. Quando ti tagli, permetti al dolore di passare dalla tua mente al tuo braccio. Le persone afflitte da disordini alimentari hanno invariabilmente una scarsa stima di sé. Soltanto quando riescono a controllarsi o a perdere peso senza mangiare, si sentono più contente di se stesse. Cristina, per esempio, i cui problemi con l'alimentazione iniziarono quando era all'università, ricorda: mi sentivo veramente superiore agli altri quando non mangiavo o perdevo di peso. Mi sembrava che almeno in qualcosa avevo successo. Mi sentivo qualcuno anziché una nullità. Le anoressiche si sentono bene quando non mangiano. Credono che il loro rigido autocontrollo per quanto riguarda il cibo e la loro esile silhouette offrano loro una identità che diversamente non avrebbero. Se però sei intrappolata nel ciclo della bulimia e ti accorgi che non puoi più patire la fame, anzi non riesci a trattenerti dal mangiare, allora ti sentirai più che mai infelice e disgustata di te stessa. Questi forti sentimenti di disperazione e di odio nei propri riguardi porteranno spesso chi soffre di bulimia o mangia in modo coattivo a cercare di cancellare le proprie sensazioni, a volte con l'automutilazione, altre volte con l'alcol o con la droga.
Quando Cristina smise di fare la dieta della fame, si ritrovò spesso e volentieri ad abbuffarsi e conseguentemente ad aumentare di peso. Cercò allora di annullare le sue emozioni facendosi dei tagli sulle braccia con un rasoio. Alla pari di Pina, Cristina trovava che il dolore alle braccia le distoglieva la mente dal pensare alla buffata e da ciò che ne era stata la causa. Anche chi trangugia alcol oppure si droga dopo essersi rimpinzata a più non posso sta in verità cercando di sottrarsi alla realtà. L'alcol e la droga possono fornire una carica emotiva che cancella il senso di vergogna e di insicurezza. Possono anche cullare la paziente fino a farla entrare in un sonno lungo e profondo, durante il quale sarà al sicuro dalle abbuffate e dal dover pensare. Naturalmente però, quando gli effetti cesseranno, il forte desiderio di cibo riaffiorirà, come riaffioriranno anche i problemi che stanno a monte. Qualunque sia la tua scappatoia preferita, probabilmente vi ricorrerai proprio quando starai facendo uno sforzo ben concertato per tenere sotto controllo la tua assunzione di cibo. Chi soffre di bulimia, ad esempio, ha generalmente una forma alternativa di autoinganno per i giorni in cui non si rimpinza di cibo. Sono rimasta intrappolata nelle diete, nelle abbuffate, nella bulimia per circa 12 anni. Ho avuto dei periodi tranquilli, o forse no. Si trattava soltanto di spostare le mie occasioni e ossessioni su qualcos'altro, ricorda Susanna. Ricorrere all'alcol, alla droga, alle sigarette, procurarsi dei tagli o delle bruciature, abbandonarsi alla promiscuità sessuale, non sono queste le risposte alla bulimia o al mangiare coattivo. Potrebbero anzi indicare l'inizio di un altro tipo di dipendenza. I problemi che si trovano a monte della tua dipendenza devono essere affrontati e risolti prima che ti sia possibile guarire dal tuo disordine alimentare. Ma la guarigione è veramente possibile. Chiunque abbia sofferto di disordini alimentari avrà certo provato emozioni ambivalenti riguardo alla guarigione. Tutte le anoressiche dicono di voler guarire, ma non vogliono aumentare di peso. Tutte le persone bulimiche e quelle che mangiano in modo coattivo desidererebbero poter mangiare normalmente, ma innanzitutto vogliono seguire una dieta per perdere i chili in eccesso. Ebbene, adesso vedremo qual è il primo passo verso la guarigione da questi problemi. Una volta che scopri di avere un disordine alimentare, devi perlomeno decidere come regolarti. Se vuoi guarire, sappi che questi sentimenti negativi nei confronti del cibo non se ne andranno da soli. È nella mente che avviene la battaglia contro i disordini alimentari. Avrai quindi bisogno di un sostegno, specie in quei giorni quando i sentimenti negativi sono più forti che mai e ti senti di abbandonare la lotta. Molte persone malate, soprattutto bulimiche o dedite al mangiare coattivo, sono indipendenti e per nulla esercitate a condividere le proprie emozioni con altri, meno che mai con uno psichiatra o un terapista. Alcune di loro cercano di spingere le proprie difficoltà di carattere alimentare e i problemi che ne sono la causa nei recessi nascosti della mente, sperando che così facendo se ne possano liberare, ma non se ne liberano affatto. La buffata si ripresenterà costantemente finché non sia stato eliminato lo scompenso. Ma poiché sono pochissime coloro che soffrendo di disordini alimentari riescono poi a risolvere da sé i loro problemi, è essenziale trovare un aiuto. Vi sono varie fonti d'ausilio per chi soffre di disordini alimentari, per esempio la categoria medica, i gruppi di sostegno, di mutuo soccorso, terapisti qualificati. Nonostante che vi siano milioni di persone malate, ognuna di esse è unica e ciò che è di aiuto all'una non necessariamente sarà di aiuto all'altra. Per quanto ti riguarda, quindi, ti conviene prendere in considerazione e verificare i diversi tipi di aiuto e di cura possibili finché non troverai quello che si adatta meglio alla tua situazione. Cristina cominciò a guarire dalla bulimia dopo aver parlato con uno psichiatra che le suggerì di tenere un diario per annotarvi non solo ciò che mangiava, ma anche come si sentiva prima, durante e dopo il pasto.
Oltre ad aiutarla a chiarire motivi e sentimenti che erano alla base delle sue abbuffate, Cristina trovò che il diario l'aiutava anche a tenersi controllata nel mangiare, perché era come se dovesse rendere conto del proprio comportamento a qualcun altro. Gianna, a differenza di molte altre donne malate, trovò che la sua seconda degenza in ospedale l'aveva aiutata a prendere le distanze dall'anoressia. I dottori le furono di aiuto nel fissare un'alimentazione regolare e le insegnarono anche a rilassarsi. Fatto questo, la determinazione stessa di Gianna prese il sopravvento. Una grossa mano le fu data anche dalla comprensione dimostratale da altre ex anoressiche appartenenti a un gruppo locale di soccorso reciproco. La lotta di Susanna contro il mangiare eccessivo e l'ossessione del peso, lotta che durava da una dozzina di anni, si avviò così verso la conclusione quando ella iniziò a frequentare le riunioni della locale associazione dei mangiatori all'eccesso anonimi, una istituzione simile a quella degli alcolisti anonimi. I frequentatori di tali riunioni seguivano un programma suddiviso in 12 passi, adattato da quello utilizzato dagli alcolisti anonimi. Susanna si rese conto che quei 12 passi funzionavano anche per lei, finché era disposta a impegnarsi. Seguendo questo tipo di programma, la persona malata ammette di essere in balia del cibo e confessa che la propria vita è diventata ingovernabile. Riconosce inoltre che soltanto una potenza più grande di lei potrà ridarle una mente sana. La persona malata affida quindi la propria volontà e la propria vita a quella potenza, chiedendole di rimuovere i difetti caratteriali e dichiarandosi disposta a fare ammenda per le ferite causate ad altri nel passato. Il penultimo passo consiste nel perfezionare il proprio contatto cosciente con quella potenza attraverso la preghiera e la meditazione. Susanna, che era una credente, comprese che Gesù Cristo era l'unica potenza che poteva avere la meglio sul suo disordine alimentare. Giorno per giorno, grazie anche all'incoraggiamento degli altri membri del suo gruppo di sostegno, Susanna iniziò a mettere nelle mani del Signore le proprie abitudini alimentari. Inoltre in preghiera chiedeva regolarmente la guarigione in ogni aspetto della sua vita. Via via che si rendeva conto che certi rapporti avevano bisogno di essere ristabiliti, prendeva l'iniziativa e chiedeva il perdono. Susanna non constatò risultati immediati, ma non si diede per vinta. A poco la sua fede in Dio si fortificò e mentre i suoi rapporti interpersonali miglioravano, il suo desiderio di mangiare in maniera eccessiva diminuiva. Oggi Susanna ha delle normali abitudini alimentari, è più felice che mai e attribuisce alla potenza di Gesù Cristo il cambiamento avvenuto nella sua vita. Riprenderemo questo argomento così interessante nella prossima puntata. Mi rimane meno di un minuto per salutarti, ringraziarti per l'ascolto e rimandarti alla prossima puntata della nostra trasmissione. Un forte abbraccio radiofonico da parte mia ed un invito a rimanere sintonizzato su questa stazione. Ciao!

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Oggi comincerò il programma leggendo alcuni versetti biblici dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo, versetto 34 a 40. Gesù disse: «Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare, o aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re, rispondendo, dirà loro: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto anche a me». I 144.000 giudei sigillati da Dio nel periodo della grande tribolazione andranno per tutto il mondo a predicare il messaggio del Vangelo del Regno, un messaggio semplice che dice: ricevete Cristo come sacrificio per i vostri peccati e preparatevi per il suo ritorno. Alcune nazioni rifiuteranno Cristo. Non solo, l'anticristo massacrerà senza pietà i messaggeri di Dio e chiunque darà loro anche solo un bicchiere d'acqua lo farà a rischio della propria vita. Un bicchiere d'acqua fresca non vale praticamente nulla oggi, ma durante la grande tribolazione rivesterà una grande importanza per chi lo offrirà nel nome di Gesù, e così rischierà anche la propria vita. Gesù ha detto: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto anche a me». Perché i suoi ambasciatori rappresentano Lui, rappresentano Cristo. Coloro che avranno accettato il sacrificio di Cristo e si pentiranno saranno salvati, ma per quelli che lo rifiuteranno non ci sarà che il giudizio di Dio. Concludiamo ora, amici, la lettura di questo capitolo leggendo Matteo capitolo 25, versetto 41 a 46. Gesù continua dicendo: «Allora il re dirà anche a coloro della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, fui nudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere forestiero o nudo o infermo o in prigione e non ti abbiamo assistito?» Allora il re risponderà loro dicendo: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Queste parole di Gesù devono farci riflettere, soprattutto ora che siamo ancora in tempo. Amici miei, Non perdetevi l'avvertimento e l'insegnamento contenuti in queste parole di Gesù e aprite a Lui il vostro cuore, affinché un giorno, forse più vicino di quanto pensiate, Gesù non debba mai dirvi «andate via da me», bensì che Gesù possa dirvi «venite voi, i benedetti del Padre mio». E per udire queste parole da Gesù è necessario che ti penti del tuo peccato, ti converta a Lui e ricevi Cristo come tuo personale Salvatore e Signore. A questo punto è terminato, amici miei, lo studio del capitolo 25 del Vangelo di Matteo, ma dato che il tempo stringe sempre, passiamo subito al capitolo successivo, il capitolo 26. A questo punto un osservatore attento potrà notare che ogni dettaglio di questo capitolo 26 procede in direzione della croce, verso la morte di Gesù. Invece, una lettura superficiale di questo capitolo potrebbe dare l'impressione che a questo punto Gesù sia travolto nel vortice delle circostanze su cui non ha più controllo, mentre invece un esame accurato di questo capitolo ci rivelerà invece che Gesù continua ad essere padrone della situazione. Tutti gli avvenimenti riportati in questo capitolo e nel capitolo 27 che seguirà dovranno essere studiati senza mai dimenticare la determinazione di Cristo, e cioè il fatto che egli già sapesse di dover morire quando ancora si trovava a Cesarea di Filippo, 6 mesi prima di recarsi a Gerusalemme per essere ucciso. Infatti avevamo letto nel capitolo 16, sempre del Vangelo di Matteo, al versetto 21, avevamo letto queste parole: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Da quel momento in poi, quando Gesù disse quelle parole che abbiamo letto adesso, abbiamo visto che Gesù si è mosso secondo una precisa tabella di marcia e spesso ha forzato la situazione. Badate bene che Gesù non è la vittima indifesa, immobilizzata fra le macine dell'intrigo religioso e quella del potere romano. Gesù è il vero artefice della situazione, per sua scelta e volontà. A questo punto, alla luce di queste considerazioni, non potremo fare a meno di essere presi da un moto di riverenza nei confronti di Gesù. Mentre leggiamo gli eventi trascritti in questo capitolo, eventi legati strettamente alla nostra salvezza. Leggiamo allora Matteo capitolo 26, versetto 1 e 2. Io spero che avete la Bibbia a portata di mano così che possiate seguirmi nella lettura, altrimenti basta soltanto che ascoltate con maggiore attenzione. E avvenne che quando Gesù, sto leggendo Matteo capitolo 26, versetto 1 e 2, avvenne che quando Gesù ebbe finito tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Leggiamo dunque che Gesù aveva finito di fare tutti questi ragionamenti. Ma quali ragionamenti? Si domanderà qualcuno. Per quelli che hanno seguito le trasmissioni precedenti, è chiaro che si tratta del discorso nell'orto degli ulivi. Come ricorderete, almeno chi ha seguito quelle trasmissioni, Gesù aveva appena finito di rispondere alle domande dei discepoli riguardanti la fine dell'età presente e ora ha qualcosa di nuovo da comunicare loro, e cioè che presto sarebbe stato tradito e crocifisso. Nei prossimi versetti che leggeremo vedremo qualcosa di molto interessante. Ascoltate. Allora, sto leggendo le parole di Gesù, le parole del Vangelo di Matteo, scusate, allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nella corte del sommo sacerdote, detto Caiafa, e deliberarono nel loro consiglio di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Però dicevano: non lo facciamo durante la festa, affinché non accada un tumulto nel popolo. Queste parole le ho lette nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 3 a 5. Nel versetto 2 di questo capitolo, Gesù dice ai suoi discepoli che si sta incamminando verso la morte, e quella è la sesta volta che Gesù comunica loro la sua morte imminente. Se ben ricordate, Gesù aveva cominciato 6 mesi prima ad annunciare la sua morte imminente, cominciando a Cesarea di Filippo. Ed ora addirittura Gesù stabilisce il momento della sua morte. Dice loro senza preamboli che morirà durante la Pasqua. Ma notiamo, nei versetti che ho letto un attimo fa, che i capi religiosi hanno altri piani. Infatti nel versetto 5 abbiamo letto che questi capi dissero fra di loro: non lo prendiamo durante la festa finché non accada un tumulto nel popolo. Dunque, proprio quelli che volevano mettere a morte Gesù avevano già deciso che non lo avrebbero crocifisso durante la Pasqua, mentre Gesù aveva detto che sarebbe stato messo a morte durante quella festa. E come ben sappiamo, ciò che Gesù aveva deciso, nonostante tutti i progetti dei suoi nemici, sarebbe puntualmente avvenuto, perché Gesù morì proprio a Pasqua. Vedete dunque che fu Gesù e non i suoi nemici a fissare il momento della morte del Signore Gesù. Questa, se volete, è una ulteriore prova che Gesù era perfettamente padrone della situazione. Possiamo senz'altro dire era il sovrano anche in quella situazione, anche se apparentemente sembrava in quel momento debole e indifeso. L'odio dei nemici di Gesù li ha portati a complottare la sua morte, morte che essi vogliono a tutti i costi, ma Gesù non permetterà che le cose si svolgano secondo i loro piani, bensì che le cose si svolgano secondo le proprie decisioni, perché la sua vita Gesù non gli fu tolta, ma egli la depose per riprenderla poi per la salvezza di chiunque crede in lui e lo riceve come salvatore personale. E qui, amici miei, per mancanza di tempo devo concludere. Naturalmente riprenderemo la prossima volta da questo punto, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Deuteronomio capitolo 7 versetto 9. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele. Evangelo di Matteo capitolo 10 versetti 32 e 33. Gesù disse: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Il titolo del commento di oggi è: non rinneghiamo il Signore. Ci troviamo in Romania, anno 1955. Sabina Wurmbrand, carcerata a causa della sua fede, è stata appena liberata. Si ritrova in una società fatta di persone libere, ma in un paese non libero. Ecco i suoi ricordi. Si consentiva ai più anziani di celebrare il culto, sebbene con qualche difficoltà e soltanto sotto controllo, ma non si poteva parlare di fede ai giovani. Tanti nostri vecchi amici, spaventati dall'idea di perdere il lavoro, non osavano più avvicinarsi a casa nostra. Altri non volevano ammettere di aver partecipato un tempo alle nostre riunioni cristiane. Passando davanti all'università, vidi un professore che conoscevamo bene e andai verso di lui per salutarlo. Egli era con un collega. Mi disse: «Si sbaglia, signora, io non la conosco». E si voltò, incapace di guardarmi in faccia. Le persone avevano paura, ma la propaganda diceva che erano libere. In prigione, anche nei momenti peggiori, avevamo potuto vedere la mano di Dio all'opera. Avevamo capito che, malgrado le nostre sofferenze, non ci avrebbe abbandonato e che potevamo avere fiducia in Lui. Così, lo scopo principale della nostra chiesa clandestina era di insegnare queste cose. Cristiani, ricordiamoci della testimonianza di Sabina. Dio non ci abbandonerà neanche nelle peggiori difficoltà. Domandiamo a Lui la forza per non rinnegarlo mai, tanto più che abbiamo il privilegio di vivere in un paese libero.

Con questa concludiamo una serie di tre trasmissioni sul soggetto di come far piani che siano accettevoli a Dio. Abbiamo considerato il quarto capitolo dell'Epistola di Giacomo, in cui l'autore ci dice che noi cristiani, ed ora voi che dite oggi o domani andremo in tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, poi continua e ci dice: mentre non sapete quello che avverrà domani, voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. E poi ci fa considerare queste importanti parole: invece dovete dire, se piace al Signore saremo in vita e faremo questo o quello. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui, dunque, che sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Abbiamo pure concluso che una preparazione in accordo con la Bibbia che un cristiano intende di fare per piacere a Dio è in armonia con quello che Giacomo qui ci dice, e cioè di dover prendere in considerazione la brevità, la transitorietà della vita. La nostra vita è come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Noi non abbiamo lunghi periodi di tempo di cui siamo sicuri e per cui possiamo far piani. Può darsi che domani non ci siamo più. Potremmo accorgerci che tutte le nostre aspirazioni, tutti i piani che abbiamo fatto, non sono altro che un lavoro fatto per nulla. Poi Giacomo prosegue ed enfatizza che la nostra vita non solo è transitoria, ma che è pure estremamente impredittibile. Lo è per noi, ma non per Dio. Non sappiamo che la nostra vita sarà fra 2 anni da ora, e infatti neppure quello che sarà domani. Quanti dei piani che appena abbiamo fatto ieri, quante di quelle cose che pensavamo di fare oggi sono state cambiate? Forse avete dovuto fare delle telefonate, come mi è successo a me, per disdire appuntamenti che avevo fatto 3 giorni fa. Allora non avevo affatto idea che 3 diverse

di come bello sarà riceverlo appena arriva e poi cenare assieme con i succulenti cibi che gli avete preparati e come contenti e lieti passerete la serata assieme ai vostri bambini. Ma come fate a sapere che sarà proprio così? Forse lui avrà avuto una giornataccia al lavoro e tornerà di pessimo umore. O forse uno dei vostri figli comincerà a litigare e a gettare tutto in aria. O può anche darsi che a quel momento neppure voi sarete così pacifica come lo siete ora. Cosa può succedere da ora a quel momento nessuno lo sa. È estremamente impredittibile quello che la vita sarà fra 2 anni o fra 2 settimane o fra 2 minuti. Chi vi avrebbe mai detto che ora in questo momento avreste ascoltato queste cose? E sapete, quello che ora state ascoltando potrebbe cambiare la vostra vita. Può darsi che cambierà i piani che avete fatto per questa stessa sera. E poi c'è un'altra cosa che io penso dovremmo considerare, cioè come questo passaggio dell'epistola di Giacomo ci dice che non solo la nostra vita è corta e impredittibile, ma che è pure estremamente fragile. Non potete appigliarvi, non potete mantenervi in vita da voi né un giorno, né un'ora, né un minuto o un secondo, al di là del limite che Dio ha stabilito per voi. La vostra vita è come un dente di latte pendolante nella bocca di un fanciullo, basta toccarla appena e se ne cade via. Ma notate che non si può neppure controllare la fine della nostra vita. Non c'è in alcun modo possibile di sapere quando noi moriremo. La nostra vita pendola al filo e così Giacomo ci dice che è arrogante e borioso far piani come li fece quel mercante ebreo descrittoci nel 13° versetto che diceva: oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno, trafigheremo, guadagneremo. Non possiamo far così. Questo è un vantarsi, è arroganza, è mettersi al posto di Dio, e noi non siamo Dio. Solo Dio può far piani così, solo Lui può dire domani io farò così o cosà, perché quando Lui dice di fare una cosa, quella verrà fatta, ma noi non abbiamo modo di sapere se verrà fatta o no. Ma insomma, cosa vuol dire vantarsi? Questo vuol dire fondamentalmente che fare insostenibili asserzioni, cioè promettere cose che non potete mantenere, e siccome non potete controllare il prossimo futuro, il prossimo minuto, il prossimo secondo, far preparazioni incondizionate per il futuro è pura arroganza. Quindi, come dicemmo nella scorsa trasmissione, ogni preparativo deve essere condizionale, tutti i nostri piani devono essere se Dio lo vuole. E questa dovrebbe essere la nostra attitudine. Notate, ciò non vuol dire che uno deve appiccicare queste parole alla fine di ogni sua preghiera come se esse componessero una formula magica. Questo non è affatto l'idea, ma significa che questo è il criterio che si usa per i nostri piani, vale a dire che i nostri piani sono non finalizzati, ma sono soggetti invece all'approvazione o alla disapprovazione del Signore. Vuol dire che, come spesse volte si menziona quando con la preghiera si presenta i nostri piani a Dio, che essi sono condizionati alla sua volontà. Tutti i nostri piani devono essere condizionati da un DV, come spesso vediamo scritto nelle lettere che la gente ci manda, Deo volente, come i romani dicevano, se Dio lo vuole. Così c'è solo una cosa che voi potete considerare per certa, e cioè che il paradiso e l'inferno esistano e che noi andremo in uno o nell'altro. La cosa più incerta è quando ci andrete e come ci andrete, ma che ci andrete è un'assoluta certezza. Pure c'è un'assoluta certezza di coloro che credono in Gesù Cristo, che andranno in vita eterna con Dio in cielo. Come pure è certo che coloro che non credono in Cristo passeranno un'eternità nell'inferno da cui neppure potranno estricarsi. Come potete allora voi osare, se non vi siete ancora affidati a Cristo, posporre la situazione del vostro futuro con Dio? Egli ci ammonisce contro tali cose, egli ci ammonisce contro i posponimenti,
Come scamperemo noi se trascurriamo una così grande

grande salvezza, ci domanda dall'Epistola agli Ebrei 2:3. Così via, fate i vostri piani, preparatevi quanto volete, se vi siete affidati a Cristo, se lo conoscete come il vostro Salvatore, preparatevi e preparatevi meglio che potete, preparatevi meticolosamente, preparatevi appieno applicando tutti i principi biblici, e poi con preghiera presentateli a Dio e con eccitamento e aspettazione considerate che Lui li migliori. Perché sempre così agisce Dio verso i suoi figlioli. E non vi lamentate, non vi nervosite quando i cambiamenti avvengono. Rigioite, siate soddisfatti e contenti per ogni frego rosso che Dio ha fatto sui vostri piani e per quello ringraziatelo. Oh Signore, in verità ti ringraziamo perché in te abbiamo qualcuno a cui sottomettere i nostri piani. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Dato che il tempo è sempre tiranno, è sempre poco, non farò riassunti di ciò che abbiamo già detto, però volevo dirvi una cosa. Se per quanto si possa essere diciamo così impegnati ad essere sufficienti, a toccare tutti i punti, a non avere lacune, umanamente le lacune le possiamo avere. Pertanto, se c'è qualche cosa che non è stato chiaro, qualche cosa che magari un pensiero che vi è venuto che io non ho sfiorato, eccetera, potete prendere note e poi ne parliamo insieme. Non è che ancora non parlo ex cattedra come il Santo Padre, ma sono qui disponibile per cercare di chiarire, perché vedete, lo studio della scrittura non permette a nessuno di mettersi in cattedra. Siamo tutti scolari, il professore è sempre Dio e la materia è sempre la scrittura, pertanto tutti possiamo essere lacunosi, essere mancanti, eccetera. Poi l'altra volta, parlando con Veronica, mi era venuto un'idea, un pensiero che lei mi ha anche incoraggiato, diciamo, a portarla avanti, e vorrei lasciarvi, per quando finiremo questo ciclo, per dopo, per quando volete, un piccolo compito. Allora, nel capitolo 25 di Matteo, un compito esegetico naturalmente, nel capitolo 25 di Matteo, questo capitolo dai traduttori è diviso in tre parti. La prima parte occupa la parabola delle 10 vergini. Sono testi conosciutissimi, ma forse mai veramente approfonditi seriamente, insomma, si leggono queste cose. Poi la seconda parte è la parabola dei talenti. E la terza parte riguarda il giudizio contro le nazioni. Così li troviamo divisi o suddivisi nelle nostre Bibbie. Giusto? Ecco, il mio consiglio sarebbe di cominciare a leggere questi brani. Non impegnatevi più di tanto, ma lasciateli depositare dentro di voi, va bene? E in un modo particolare cercare di puntualizzare che cos'è e come si pone nella storia della salvezza il giudizio contro le nazioni. Vi potete aiutare con dei commentari, se ne disponete, e vedrete che non tutti sono d'accordo nel dire le stesse cose. E per quello che riguarda le parabole, avremo una sezione a parte del nostro studio in cui ci occuperemo proprio di come si interpretano le parabole. Pertanto lasciatele un po' da una parte, però potete leggerle perché hanno un senso in questo contesto. Però diciamo, se volete puntualizzare tutta la vostra attenzione sull'ultima sezione, cioè il giudizio contro le nazioni. Poi fra 2 anni forse possiamo anche parlarne insieme e cercare di trovare degli accordi, è vero, interpretativi, non litighiamo per questo, però ci possono essere sfumature di pensiero molto diverse. La volta scorsa abbiamo iniziato a parlare della rivelazione. E abbiamo detto, citando Barth, una grande realtà: la verità viene verso di noi, questa è la rivelazione. Comprendiamo da questa definizione una cosa molto importante, che la verità non viene dal basso, la verità non sale dal dibattito, non sale dal confronto delle idee. La verità scende dall'alto, la verità è di Dio e la verità ci raggiunge, non la conquistiamo, non la formuliamo noi, la possiamo formulare con parole diverse per renderla magari più accessibile alla nostra mente limitata, ma rimane sempre un dato divino che ci raggiunge dall'alto. La verità viene verso di noi. Questa è la rivelazione. Abbiamo visto che la teologia suddivide la rivelazione di Dio in due grandi sezioni. Rivelazione generale o naturale e rivelazione cristiana o speciale. E abbiamo visto che sempre la teologia suddivide queste due grandi sezioni in tre parti. Allora, per la rivelazione generale abbiamo visto che è composta dalla creazione, cosa molto importante, perché attraverso la creazione possiamo dedurre, anche il più diciamo sprovveduto può dedurre che c'è un creatore, perché le cose non si fanno da sé, non vengono dal caso, soprattutto quando sono così belle, ordinate, precise, stupende, sagge, eccetera. Però la rivelazione attraverso la creazione ci dà di comprendere che esiste un creatore, ma non ci dà di conoscerlo. C'è, come c'è un orologiaio che ha fatto il mio orologio, però non so chi sia, veramente. Poi abbiamo parlato di un altro aspetto della rivelazione generale, che è definito dalla coscienza. Una cosa importantissima, la coscienza. L'abbiamo tutti noi, ma solo noi esseri umani. Gli animali hanno un istinto, hanno una vita, ma non hanno una coscienza. Avete mai visto un cane che piange perché ha morso un bambino? Mai. Perché? Perché non c'è quella testimonianza di Dio interiore che gli fa capire cos'è il bene e che cos'è il male. E vorrei ripetere questo concetto: l'anello mancante nella teoria dell'evoluzione non è qualche ossicino sparso da qualche parte del mondo, ma è il fatto che l'animale diventerà uomo, secondo la teoria di Darwin, solo se metterà insieme la coscienza. E dato che le scimmie sono sempre scimmie e non hanno la coscienza, vuol dire che non c'è evoluzione. È semplice, questo è l'anello mancante nella teoria darwiniana. E ultimo aspetto della rivelazione generale è la storia. E abbiamo parlato che noi tutti abbiamo un'eredità personale, nessuno di noi è nato quando ha voluto, è nato come ha voluto, è nato maschio o femmina secondo il suo desiderio, è nato italiano, svizzero, francese, tedesco, cinese, come pensava di voler nascere. Abbiamo un'eredità, siamo nati quando Dio ha voluto, viviamo la vita che Dio vuole e moriremo quando Dio determina che sia giunto la fine della nostra vita. Vorrei occuparmi con voi della rivelazione speciale. In certi libri la troverete come rivelazione cristiana o rivelazione peculiare di Dio, ma è sempre quella. E anche qui abbiamo tre aspetti, tre forme della rivelazione speciale. Ora, abbiamo detto che la rivelazione comune, la rivelazione generale di cui ci siamo occupati, è inadeguata per la conoscenza di Dio, perché non esprime, non può esprimere la totalità della divinità. Pertanto percepiamo che c'è un Dio, sentiamo dentro di noi una testimonianza di Dio attraverso la coscienza, e se siamo degli osservatori noteremo come Dio sia sempre all'opera attraverso la sua provvidenza, sia a livello personale, individuale, sia a livello collettivo o delle nazioni. Il primo aspetto della rivelazione speciale è la parola ispirata. La parola ispirata. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo che il vero e unico Dio, e non mi stancherò mai di ripetere questo, perché tutti gli dèi delle religioni sono idee vane, è vuoto e sono idoli, chiamiamoli come vogliamo, il vero ed unico Dio ama farsi conoscere dalla sua creatura e così non rimane muto, ma parla, parla. Vi siete mai chiesti perché nella Bibbia non c'è mai una dimostrazione dell'esistenza di Dio? Trovate nella Bibbia una dimostrazione dell'esistenza di Dio? No, no. Sono i filosofi che hanno cercato il pelino nell'uovo per dimostrare che Dio esiste o che Dio non esiste, secondo la tendenza. Ma nella Bibbia non c'è una dimostrazione chiara dell'esistenza di Dio. Dice che lo stolto pensa nel suo cuore: Dio non c'è. Ma questo non vuol dire che sia una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Eppure c'è la più grande dimostrazione dell'esistenza di Dio in che cosa? Nella Bibbia. Perché la Bibbia è la parola di Dio. Allora, se io parlo, vuol dire che esisto. Verrà il giorno che sarò muto perché sono morto e non parlerò più. Ma finché sono qui davanti a voi e parlo, è chiaro che esisto, è giusto? Allora, se noi abbiamo in questo libro che dimostra, manifesta, dichiara di essere la parola di Dio, vuol dire semplicemente che Dio c'è, perché altrimenti non esisterebbe il libro, non ci sarebbe la parola di Dio se Dio non ci fosse. È per questo che la parola di Dio può dire: lo stolto dice nel suo cuore Dio non c'è. Perché vedete, non ci vuole una gran fede a credere che Dio esista. Ci vuole molta, ma molta più fede a credere che non esiste. Come si fa a credere che tutto ciò che ci circonda, un cielo stellato, l'ordine dell'universo, almeno di quella piccola parte che conosciamo, va bene, sia nato dal caso, da uno scoppio? Beh, prendete una pentola, metteteci dentro anche solo dei maccheroni, fatela bollire, chiusa per bene finché scoppia, e non credo che creerà qualche cosa di ordinato, qualche cosa di bello da vedere, anzi piuttosto pericoloso, se vogliamo, è una specie di bomba, va bene? Allora, come si fa a credere che tutto viene dal caso, viene da uno scoppio primordiale della materia? Poi, se andiamo a grattare e ci chiediamo chi ha messo lì quella materia, non lo sappiamo, esiste da sempre. Boh, ci vuole una bella fede a credere questo, no? Credere che c'è un Dio, un essere superiore, meraviglioso, saggio, intelligente, puro, santo, che a un certo momento, non sappiamo neanche il perché con esattezza, possiamo dire per amore, ha voluto creare l'universo e ha voluto creare finalmente noi, piccoli esseri, in questo grande, immenso universo. Beh, ci vuole fede, indubbiamente, ma meno di quell'altra, sicuramente. Sicuramente meno di quell'altro. Ma quello che ci tocca è che questo Dio, così grande, alto, potente, parla. pensate se un grande personaggio, un artista, uno scienziato, un maestro di qualche arte, un filosofo si presentasse qui per parlare con me, con voi. Saremmo onorati, Guarda, questo grande uomo o questa grande donna, un capo di governo, viene qui per parlare con me. Ma chi sono io? Per ascoltarlo. O per essere degno di tanto onore. Dio ha voluto farsi conoscere da me, da voi, e pertanto ha parlato. Perché, se l'abbiamo detto la volta scorsa, senza la rivelazione di Dio, Dio rimane un estraneo. Quando l'uomo ha cercato di immaginare, di fantasticare su Dio, si è creato una divinità un palmo superiore a lui. Vedete, quegli scrittori che scrivono dei romanzi, e ce ne sono anche dei belli, dei classici, lo scrittore è sempre superiore al suo personaggio, perché non può, è inevitabile, è logico, non può superare se stesso. Pertanto il suo personaggio, per grande che sia, per immaginoso che possa essere, è sempre inferiore alla mente dello scrittore, di colui che l'ha concepito. È ovvio. E quando l'uomo ha pensato a Dio, ha pensato in una maniera molto terrena, molto bassa, un Dio alla sua immagine, un Dio piccolo, un Dio inferiore a lui. Dio parla. E notate una cosa, nel suo parlare ha usato il linguaggio umano, e il linguaggio umano, in qualsiasi lingua, è pur sempre limitato. Poniamo la grandezza di Dio, la trascendenza di Dio a confronto con il nostro linguaggio. Quando il grande padre della Chiesa, Tertulliano, ha definito la dottrina della Trinità, che è presente nella scrittura, non è che l'abbia provata, ma ha cercato di capirla, di definirla in qualche modo per spiegarla, ha usato dei termini che sono umani e pertanto imperfetti. Prima si diceva triade. Ma triade compone il concetto di tre dei, mentre Dio è uno. Allora è stata coniata questa parola che non c'è nella scrittura, trinità, cioè tre nell'unità, trinità. Ma quando ha voluto precisare i vari personaggi, anch'io mi esprimo come posso, della Trinità, ha usato il termine persona, ma persona è un termine improprio, perché Veronica è una persona, ma anche Franco è una persona, loro sono due persone, e dicendo che è un Dio unico in tre persone si lascia l'idea di tre dei e non di un Dio unico in tre persone. Pertanto dicevo questo per dire, potremmo fare tanti altri esempi, dicevo questo per dire, il linguaggio umano è limitato, e quando lo paragoniamo, anche se noi abbiamo una lingua bellissima, ricca di particolari, di sfumature, di pensiero, abbiamo una possibilità di esprimerci in italiano veramente grandiosa, a differenza di altri linguaggi, anche molto civili e molto diffusi. Ma noi abbiamo una lingua ricchissima, molto bella, che poi conosciamo poco se vogliamo, però per quello che conosciamo l'abbiamo, va bene? Pur tuttavia, se noi paragoniamo la grandezza, la trascendenza di Dio con il linguaggio, vuol dire che Dio ha dovuto abbassarsi infinitamente per parlare a noi in una maniera che noi uomini lo potessimo capire. Abbiamo l'ebraico dell'Antico Testamento, che è una lingua un po' dura, una lingua non molto ricca, ma abbiamo il greco del Nuovo Testamento, che è come il latino e poi di seguito l'italiano, una lingua ricchissima di termini, di sfumature di pensiero, ed è bellissimo vedere come Dio ha usato questo linguaggio umano per farsi capire da me. Però nel farlo ha dovuto limitarsi. Quante volte l'abbiamo fatto, quante volte vediamo farlo un adulto che parla a un bambino, usa dei termini fanciulleschi, è ovvio, se vuole essere capito deve usare quei termini, mica gli può fare un sermone di paroloni difficili che ci vuole il vocabolario per capirli. Il bambino non lo può capire se non se l'adulto si abbassa al suo livello per parlare come lui parla. Bene, Dio ha fatto questo per noi. E questo ci dimostra che davanti a Dio noi siamo esseri intelligenti e razionali. Dio non sta parlando a dei deficienti, sta parlando a un essere intelligente e razionale. E notiamo che la sua parola è presente fino dalle origini della storia umana. Dio parlava con Adamo ed Eva. Adamo, dove sei? La prima domanda di Dio. E Adamo risponde. Come risponde? Non certo in un linguaggio divino, risponde in un linguaggio umano. E Dio si abbassa per raccogliere l'espressione di questo povero essere che è l'uomo. Oltretutto era già caduto nel peccato. A volte mi viene un po' da sorridere, scusatemi questa confidenza, quando sento delle persone nelle chiese che per pregare cambiano tutta l'intonazione, il modo di esprimersi, eccetera. Forse vogliono fare bella figura davanti a Dio, intonano la voce, gli impostano in una maniera caratteristica. È vero che è molto curiale questa cosa, no? Noi vediamo anche nella Chiesa Cattolica, no? Il gregoriano, tutti questi. Sembra quasi che si voglia fare bella figura con Dio. Statene certi, state tranquilli, parlate come mangiate perché Dio vi capisce così. Non ha bisogno di tutti questi artifici. Bene. Dio ha parlato ad un essere intelligente e razionale come l'uomo, vi ha parlato in forme diverse, ha parlato direttamente alle persone interessate, ha parlato per trasmissione generazionale, i padri che insegnavano i figli, Dio ha detto questo, ha parlato attraverso i profeti e sempre. Quando ha parlato, ha raggiunto l'uomo, lo ha coinvolto e lo ha responsabilizzato. La parola di Dio non si esprime inutilmente, non si esprime a vuoto. E questa parola, lo vedremo poi in seguito, è diventata scrittura. Quando il Signore ha scelto degli uomini, ispirandoli perché scrivessero in modo che potesse rimanere nel tempo la sua espressione e la sua rivelazione. La parola ispirata, come possiamo definirla? La possiamo definire una teofonia, il suono di Dio, una teofonia per la quale la creatura umana può ascoltare la voce del Signore. Bellissimo, no? Dio che parla. Un Dio muto non l'avremmo mai potuto conoscere e neanche immaginare, ma un Dio che parla. Pertanto Dio interviene nel mondo in un modo essenziale attraverso la parola. Dio interviene nel mondo attraverso la parola. Dopo aver creato ogni cosa attraverso la sua parola, si rivela all'uomo nella sua parola. Una parola ispirata che è sempre potenza e si manifesta nel regno temporale creando immancabilmente effetto. Basti leggere Isaia 55, 10, 11. Un effetto che può essere positivo o negativo. A volte la parola di Dio è una levatrice che fa nascere qualcuno a nuova vita. Altre volte la parola di Dio può essere un becchino che seppellisce del tutto una persona che non la riceve. Ma c'è sempre un effetto che pone in relazione chi parla e chi ascolta. Una relazione che può essere accolta, può essere vissuta, può essere goduta, oppure può essere rifiutata, portandovi le proprie conseguenze. Così attraverso la parola, e ricordo che è una parola di creazione, una parola di ordine, è una parola di redenzione, è una parola di rivelazione, è una parola di diritto, è una parola di giudizio, Dio comunica all'uomo la verità. La verità viene verso di noi e tale comunicazione, che lo vogliamo o no, che lo accettiamo o no, non ci interessa la posizione che noi uomini possiamo prendere, ma tale comunicazione impegna e responsabilizza l'uomo. Impegna e responsabilizza l'uomo. Non c'è scappatoia. Vorrei dire ancora una cosa intorno alla parola ispirata, che la parola di Dio non consiste in una semplice espressione riguardando una particolare realtà. Va bene? Ma la parola di Dio è la realtà stessa, è il fatto di Dio, è l'avvenuta di Dio. Non è semplicemente una parola, io posso rivolgere una parola a qualcuno di voi, anzi ne sto rivolgendo tante, va bene? E a voi giunge il suono, ma la parola di Dio è la presenza di Dio. Non è qualche cosa di vano, non è qualche cosa di vago. Per questo noi, amando la parola di Dio, manifestiamo di amare Dio. Non solamente un discorso, non solamente una voce, ma la persona, perché nella parola c'è la persona di Dio. C'è un teologo protestante che ha scritto una cosa molto, molto, molto bella, mi è piaciuta tanto quando l'ho letta. Ha detto: la parola di Dio è più che un discorso di Dio. È più che un discorso di Dio. È un atto di Dio. È un'azione di Dio. Perché Dio agisce con la sua parola e parla con la sua azione. Bellissimo. Ci pensate alla potenza di questa parola? Questa parola non è un discorso così vano, ne possiamo fare tanti, impegnati, non impegnati, superficiali, ridicoli, tutto quello che volete, possiamo fare dei discorsi, e non sempre i discorsi che facciamo noi esprimono realmente il nostro pensiero. Facciamo così, ci sono i discorsi d'ascensore, che bella giornata oggi, magari sta piovendo, ma è così. va bene, perché si dice qualcosa per non stare senza dire niente, ma la parola di Dio non è un semplice discorso di Dio, non è fiato che si muove o un suono che ci raggiunge, è l'azione di Dio. Dio ha creato attraverso la sua parola. Ma la parola di Dio non è semplicemente un'azione di Dio, ma è qualche cosa che ci raggiunge e tocca la nostra mente, tocca il nostro cuore. È qualche cosa che ci commuove, è qualche cosa che non ci lascia come ci ha trovati. Non può lasciarci come ci ha trovati. E voglio ripetere, la parola di Dio è più che un discorso di Dio, è un atto di Dio, perché Dio agisce con la sua parola e parla con la sua azione. E possiamo riferirci alle azioni della provvidenza di Dio, come ricordavamo, ma vorrei andare avanti. La rivelazione divina raggiunge il suo apice nella parola incarnata. Abbiamo la parola ispirata, ma abbiamo anche la parola incarnata, cioè la persona del Signore Gesù Cristo. Abbiamo detto prima che la parola di Dio corrisponde alla teofania di Dio. Teofonia di Dio. La parola incarnata corrisponde alla teofania di Dio, cioè ciò che l'uomo aveva la possibilità di udire, ora in Cristo ha la possibilità di vedere. Teofonia, suono di Dio, teofania, immagine di Dio. Dopo aver parlato, Dio si svela completamente nella persona del Signore Gesù, attraverso l'incarnazione del Logos. Non amo molto le traduzioni in italiano che traducono Logos con parola o nelle versioni cattoliche col verbo. Loro traducono, i cattolici traducono normalmente dal latino, adesso hanno cominciato a guardare anche i testi originali ebraico e greco, ma normalmente le loro traduzioni in italiano vengono dalla Vulgata di Gerolamo, che è stata una grande traduzione per quel tempo, ma ha fatto il suo tempo perché il latino ormai non lo parliamo più, va bene. Ma io lascerei Logos. Perché? Perché Logos vuol dire parola, vuol dire verbo, vuol dire discorso, vuol dire ragionamento, vuol dire una serie di cose, vuol dire colloquio, vuol dire conversazione. È tutto Logos, non c'è una pagina della Bibbia dove non ci sia Logos. Perché è un termine ricchissimo di significati. Ma c'è un particolare che molto spesso sfugge, che Logos non è semplicemente o solamente un termine greco. Logos è un concetto filosofico. Logos è un concetto filosofico. Un concetto molto conosciuto e molto comune al tempo di Giovanni. Questo concetto filosofico che faceva capo al termine logos, che vuol dire parola, verbo, eccetera, immaginava una sostanza impalpabile che unisce il cielo e la terra. Era un concetto filosofico, oggi ormai è nel dimenticatoio, per questo facciamo un po' fatica a capire un discorso di questo genere. Ma al tempo di Giovanni era conosciutissimo. Noi sappiamo che il tempo del Nuovo Testamento è stato un tempo non solo ricco di teologia e di rivelazione da parte di Dio, ma è stato un tempo anche ricco di filosofia. Il greco, l'impero greco di Alessandro Magno e dopo, ha raccolto tante filosofie orientali, che poi alcune sono entrate anche nella Chiesa, portando un danno enorme nell'ambito della Chiesa. E noi dobbiamo vegliare molto attentamente intorno a questo, perché il concetto filosofico non ha nulla a che fare con il concetto teologico. Bene, logos significava questa sostanza impalpabile, fittissima, una specie di nebbia, se vogliamo cercare di spiegare, che univa il cielo e la terra. Era una sostanza, era qualche cosa di divino che scendeva verso l'uomo. Bene, sembra dire Giovanni, usando, perché è l'unico che usa riferito a Cristo questo termine, lo usa sia nell'Evangelo, sia nelle sue lettere, sia nell'Apocalisse, il Logos di Dio. Bene, Giovanni sembra dire: quella certo non so che chiamate Logos, che è impalpabile, che è indefinibile, che è indescrivibile, io ve l'annuncio, è Gesù Cristo. È colui che unisce il cielo alla terra. E allora dirà nel primo versetto del Vangelo di Giovanni, che noi conosciamo tutti a menadito: nel principio il Logos era. Il Logos era presso Dio e il Logos era Dio. E poi al versetto 14 dirà: e il Logos si è fatto carne. Ora, tradurre verbo o parola, peggio ancora parola, crea un po' di confusione. Il Logos è un concetto filosofico che Giovanni trasferisce a concetto teologico. Il Logos è Dio, o è l'espressione di Dio, ma è Dio. E adesso poi ci torneremo sopra intorno a questo. Bene, in Gesù Cristo l'uomo può conoscere Dio perché questi, cioè Dio, si pone alla sua portata. È Dio che è venuto a noi, non siamo noi che siamo andati a Dio, è Dio che è sceso a noi, è Dio che si è inchinato verso di noi, non noi che siamo saliti a Dio come hanno la pretesa di fare le religioni. Un Dio che si compra, un Dio che permette che si giunga alla sua altezza, un Dio che divinizza l'uomo, no, è Dio che si è umanizzato, è una cosa totalmente diversa. Questo è il grande abisso che contrappone religione da un lato, lo sforzo dell'uomo per accedere a Dio, e rivelazione dall'altro, lo sforzo di Dio per raggiungere l'uomo. È una cosa totalmente diversa. L'uomo si illude di ascendere a Dio, ma la realtà è che Dio ha raggiunto l'uomo nella persona di Cristo, la seconda persona della Trinità. Raggiunge l'uomo nelle bassi parti dove si trova, si china sopra di lui e gli si rivela. Signore, mostraci il Padre. Oh che domanda, l'aveva fatta in un certo senso anche Mosè. Fammi vedere il tuo volto, che curiosone. Non puoi vedere il mio volto, perché nessuno mi può vedere e vivere. Ma io passerò davanti a te, ti metterò nella buca del sasso, ti coprirò e passerò e tu mi vedrai di dietro. Che privilegio quest'uomo, eh? Che grandezza quest'uomo Mosè. Ha visto Dio. Anche se velato, se volete. Anche se lontano. Ma che... E Filippo? Signore, mostraci il Padre. È tanto tempo che sono con voi e tu non mi conosci, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco la teofania di Dio. non dobbiamo immaginare che vedere Gesù si vede il Padre in un senso fisico. Non siamo mormoni che danno un fisico a Dio, perché Dio dice: ti coprirò con la mia mano, ti terrò nelle mie mani, eccetera, ti abbraccerò, eccetera. Non è questo, ma noi vediamo Dio nei suoi valori spirituali, nei suoi valori morali e nei suoi valori divini. Divini. Vi ricordate quando, dopo la prima moltiplicazione dei pani, Gesù manda via i discepoli che stanno lottando col vento contrario, e poi dopo le 3 del mattino, la quarta vigilia della notte, li raggiunge in mezzo al mare camminando sull'acqua. Questi gridano, un fantasma, si lasciano prendere dalla loro fantasia, perché sappiamo che i fantasmi non ci sono, vero? Andrebbe spiegato questo testo, comunque lo lasciamo lì. E Pietro cosa dice? Signore, se sei tu, comanda che io venga a te, vieni. E Pietro cammina sull'acqua, finché, guardandosi attorno, comincia ad affondare. Signore, salvami. E Gesù lo prende: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi salgono tutte e due sulla barca, e lì avviene una cosa che molto spesso è ignorata, che gli altri 11 si inchinano davanti a Gesù, lo adorano e dicono: veramente tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Nell'ambito cattolico si dice che Pietro è stato il primo a riconoscere la deità o la messianicità di Cristo. Non è vero, è l'ultimo, perché Pietro lo riconoscerà dopo, il capitolo 18 mi sembra di Matteo, quando Gesù chiede: chi dicono la gente che io sia? E alcuni dicono che sei Elia, Giovanni Battista, eccetera eccetera. E voi? Allora lì Pietro dice: tu sei il Cristo, il Messia. Ma è l'ultimo a riconoscerlo, non è il principe degli apostoli, è l'ultimo a riconoscere la messianicità di Cristo. La centralità della persona di Gesù Cristo riunisce in lui la rivelazione del passato, del presente e del futuro, come ci indica Ebrei 1:1-2. Ha parlato anticamente ai padri, ma ora, negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, ha parlato a noi nel suo figliuolo. Abbiamo parlato di parola ispirata e di parola incarnata. Esiste un parallelismo di valori fra la parola ispirata e la parola incarnata. Ambedue sono eterne. Ambedue sono eterne. Vi do dei testi: Giovanni 1:1, 1 Pietro 1:24-25. Il primo testo si riferisce a Gesù, il secondo testo alla parola ispirata. Ambedue sono verità assoluta. Io sono la via, la verità e la vita, diceva Gesù, Giovanni 14:6. Ma la stessa cosa si dice della parola ispirata al Salmo 119, versetto 160. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo, Giovanni 8:12. Ma la stessa cosa si dice della parola ispirata, Salmo 119, 105. La tua parola è una luce al mio piede e un chiarore al mio sentiero. Ambedue sono mezzi di rigenerazione. Noi siamo rigenerati per mezzo di Cristo e per mezzo della parola di Dio. Giovanni 5, 24, 1 Pietro 1, 23. Ma richiedo ancora per pochi minuti la vostra attenzione, perché qui siamo in una svolta, e se la prendiamo male, la prendiamo male. C'è caso di sbandare. La Bibbia e Cristo sono la stessa cosa? Se questa è la parola ispirata e Cristo è la parola incarnata, sono tutte e due la parola. Che differenza c'è fra la Bibbia e la persona di Cristo? Ambedue sono eterne, ambedue sono luce, ambedue sono verità, ambedue sono mezzo di rigenerazione da parte di Dio. Dov'è la differenza? Allora io adoro Cristo, prego Cristo, ma potrei mettere lì la mia Bibbia e pregare e adorare la mia Bibbia, perché è la stessa cosa. La pensate così? Avete ragione a non pensare così, però dobbiamo dare una spiegazione, dobbiamo, diciamo così, chiarire questo punto. C'è una differenza enorme fra la creazione di Dio e la emanazione di Dio. Quando voi leggete i primi versi della Bibbia, nel principio Dio o gli dii creò i cieli e la terra. È un atto di Dio. Dio ha creato i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi cosa dice? Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Ma non dice che creò la luce. Comandò alla luce di manifestarsi. Perché la luce, quella che noi abbiamo, non questa dell'Enel, ci viene dal sole. E il sole è stato creato il quarto giorno della creazione. Allora che luce era? Quella che illuminò l'universo appena creato. Era una emanazione di Dio. Cercate di seguirmi, so che è un po' difficile. Quando Dio crea, crea qualcosa che è fuori di sé. Dio ha creato l'universo. Dio è presente in tutto l'universo. Dio contiene l'universo. Dio è spirito. E non solo è presente nell'ambito della sua creazione, ma contiene la sua creazione. I cieli e i cieli dei cieli, diceva Salomone, non ti possono contenere, ma è lui come spirito che contiene ogni cosa. Ma la creazione è staccata da Dio. Dio vede la creazione fuori di sé. È chiaro questo, vero? È chiaro. Non è un Dio immanente, cioè nella sua creazione. Un albero non è Dio, ma è opera di Dio. Dio è presente qui, non lo vediamo, non lo tocchiamo, ma siamo convinti che Dio è presente qui secondo la sua promessa. Dio crea, ma Dio vede la creazione fuori di sé. L'emanazione è un'altra cosa. L'emanazione è qualche cosa di Dio che si esprime. Faccio un esempio. Prendiamo un fiore. Un fiore non crea niente, è lui creato. Ma un fiore può emanare un grande profumo. E sulla base di quel profumo noi riconosciamo il fiore. Allora, quel fiore emana un profumo. È qualche cosa che viene da lui, dalla sua natura, da quello che è in realtà, e lo rende riconoscibile. È una emanazione di Dio. Bene, ciò che Dio ha creato è fuori da lui, ma ciò che Dio emana è una sua qualità, è qualche cosa in cui lui si riconosce, dove si avverte la sua presenza e dove, come si avverte la presenza e la qualità di un fiore dal suo profumo. Giusto? La parola ispirata è una emanazione di Dio. Capite quello che voglio dire? La parola ispirata è una emanazione di Dio, ma la parola incarnata è Dio stesso. E nella seconda persona della Trinità, Dio stesso che viene a noi assumendo la natura umana. Molte volte noi uomini ci disprezziamo l'un l'altro. Capita. Ci offendiamo e facciamo anche altre cose peggiori. Ma in fondo ci disprezziamo. Pensate, Dio, nella sua grandezza e santità e purezza e perfezione e saggezza e intelligenza, ha onorato me e voi incarnandosi come noi. Non c'è un livello di onore più grande di questo, il fatto che Dio sia fatto uomo. Non si è fatto scimmia, eh? Neanche cane. Si è fatto secondo il principe della sua creazione, cioè l'uomo. E la nostra umanità è stata estremamente onorata da questo fatto. Pensiamoci, quando ci guardiamo l'un l'altro, noi siamo onorati perché Dio in Cristo ha preso una forma come la nostra. Non mi interessa se era più alto, se era più basso, se aveva la barba, se non l'aveva, tutte queste cose. Ma si è fatto uomo. Che privilegio. E quando guardiamo un altro, che sia credente o non sia credente, che sia cristiano o non sia cristiano, pensiamo a un'altra importante cosa, che chiunque esso sia o essa sia, è oggetto dell'amore di Dio. Perché Dio ha preso la nostra forma, ci ha onorati tutti, anche coloro che l'hanno crocifisso, anche coloro che lo rifiutano, anche coloro che si sentono gli dèi di loro stessi, anche coloro che si sentono sufficienti per affrontare l'eternità. Dio ha onorato la sua creatura divenendo simile ad essa. Che grandezza c'è in tutto questo. Bene, la parola ispirata è una emanazione di Dio, la parola incarnata è Dio stesso che giunge fino a noi. Abbiamo così le due nazioni.

Sapeste quante eresie sono sorte intorno a questo concetto nell'ambito della Chiesa antica, ma non ci interessano in questo momento. La Scrittura ci dice che Gesù Cristo era Dio, perfettamente Dio, ed è stato perfettamente uomo. E anche un'altra cosa, è stato uomo perfetto, non ha conosciuto il peccato. Io penso che farò bene a fermarmi, perché dovremmo considerare, penso che sia utile considerare i motivi dell'incarnazione di Dio. Vi posso anticipare, questi li possiamo vedere la prossima volta, ma vi posso anticipare in pochi minuti la terza forma della rivelazione speciale. La prima è la parola ispirata, Dio parla. Poi vedremo perché si dice ispirata in quanto ha voluto che fosse scritta, eccetera. La seconda è la parola incarnata, cioè la persona benedetta del nostro Signore Gesù Cristo. La terza forma della rivelazione speciale non ci appartiene, non è ancora nostra. Lo sarà, grazie a Dio, ma non è ancora nostra. Abbiamo bisogno di pazienza, dobbiamo aspettare un po', perché si tratta della rivelazione finale, quando Dio si mostrerà per quello che è. A chi? A me, a noi. Ma ci pensate, saremo davanti a Dio e lo vedremo per quello che è, nella sua gloria, nel suo splendore, nella sua grandezza, nella sua sufficienza, nella sua santità. Il santo, dice Isaia, si mostrerà a noi. E si mostrerà a noi e anche ai reprobi, anche agli empi, ma con una differenza, che a noi si mostrerà come padre che ci accoglie e agli altri si mostrerà come giudice che li condanna. E sarà una bella differenza, una bella differenza. E avverrà quando la visione di Dio non sarà più vincolata alla fede, ma alla realtà della presenza divina. E tale rivelazione raggiungerà alla resurrezione tutti gli esseri umani, salvati e perduti, perché tutti, tutti, e sottolineo un'altra volta, tutti, dovremo arrivare al compimento del motivo per cui siamo stati creati. Anche in ambito evangelico si fa strada l'idea che Dio salverà certamente i credenti, ma eliminerà gli empi, non alle pene eterne, ma saranno distrutti. In ambito evangelico si sta facendo strada questa idea, perché Dio è troppo buono, non li può condannare all'inferno per tutta l'eternità. Ma la Scrittura non dice questo. Eliminare gli empi, i reprobi, ci vuol poco. Dio manifesterebbe solo di essere il più forte, ma mantenendoli nell'inferno, nella separazione da Lui, manifesterà di essere il Signore, colui che giudica rettamente. E tutti, ripeto ancora, sia nella beatitudine come nella dannazione, raggiungeranno lo scopo per cui sono stati creati: essere alla gloria di Dio. Dio si glorificherà anche nell'inferno, perché là vi saranno coloro che l'hanno rifiutato. La rivelazione divina ottiene il massimo risultato quando è ricevuta attraverso la fede.

0: dipende da che cosa? La fede. Dall'ascolto diligente della parola di Dio. La teofonia di Dio parla ai cuori. Attraverso di questo abbiamo la teofania di Dio, possiamo conoscere veramente Dio attraverso Gesù Cristo e attraverso la fede raggiungeremo la visione reale, non per più per fede, ma la visione reale di Dio nella sua gloria. Mi fermo e vi ringrazio. Dio volendo, cercherò di considerare i motivi dell'incarnazione di Dio. Perché ci possiamo chiedere perché Dio ha dovuto incarnarsi per salvare me. Non c'era un altro modo? Non c'era un modo più spicciolo, più veloce, più meno cruento, meno sangue, meno tutte queste cose? Beh, vedremo i motivi dell'incarnazione di Dio e poi passeremo a un concetto, anche questo abbastanza importante, fra ispirazione e illuminazione. È l'opera dello Spirito Santo, prima ha ispirato e adesso illumina coloro che vogliono capire la parola di Dio. Possiamo pregare un attimo? Signore, ci siamo appena addentrati nel meraviglioso santuario della tua conoscenza. Vediamo l'immensità della tua grazia, del tuo amore, della tua potenza, oh Signore, di quello che tu sei. Non abbiamo parole, oh Signore, per descrivere quello che sentiamo dentro di noi. Tu ci mostri delle cose bellissime, meravigliose, ma nello stesso tempo, Signore, noi comprendiamo tutto il nostro limite per avvicinarci a te. Ebbene, Signore, benedicici, mantieni vivi nella nostra vita, nel nostro cuore, questi concetti che vengono dalla tua parola. E voglio tu, Signore, farceli vivere giorno dopo giorno, nella tua grazia e nel tuo amore. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa comunità, questa chiesa, questi cari, rimani con loro e nella separazione di questa settimana donaci, oh Signore, la tua pace e la tua serenità per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
1: Amen.
2: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra. Un giorno, per illustrare l'atteggiamento di Dio verso gli uomini, Gesù raccontò una parabola. Un uomo piantò un fico nel suo orto. In seguito andò a vedere più e più volte se avesse dato frutti, ma rimaneva sempre deluso. Finalmente ordinò al servitore che si prendeva cura dell'orto di abbattere l'albero. «Sono 3 anni che aspetto», disse, «e non ho mai trovato un fico fra il suo fogliame. Non vedo perché dobbiamo continuare a tenerci quest'albero. Occupa soltanto del posto che potremmo usare diversamente e con maggior profitto». «Diamogli un'altra opportunità», suggerì l'ortolano. «Lasciamolo ancora per 1 anno. Gli presterò particolare attenzione e concimerò bene il terreno tutto intorno. Se darà frutto, bene, se no, lo taglieremo». Il Signore desidera che l'ubbidiamo e lo serviamo. La sua pazienza è grande, ma se ci ostiniamo a respingerlo, non potremo evitare il giudizio. Un sabato, mentre stava insegnando nella sinagoga, Gesù vide una povera donna tutta curva. Da 18 anni soffriva di un'infermità che l'aveva piegata in 2. Gesù la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei guarita dalla tua malattia». La toccò e la donna si raddrizzò subito, lodando e ringraziando Dio con tutto il cuore. Il fatto scandalizzò il capo della sinagoga, poiché lo considerava una violazione del sabato. «Vi sono 6 giorni alla settimana per lavorare», disse con asprezza alla folla. «Venite dunque in quei giorni a farvi guarire, non di sabato». «Siete degli ipocriti», replicò Gesù. «Voi lavorate di sabato. Non abbeverate forse il vostro bestiame di sabato? E io, secondo voi, sbaglierei nel liberare in giorno di sabato una donna giudea che Satana tiene legata da 18 anni? Queste cose confusero i suoi avversari, mentre il resto della folla si rallegrava delle meraviglie da lui operate. In seguito, mentre Gesù insegnava alla folla, un uomo gli chiese: «Signore, saranno pochi i salvati?» «La porta del cielo è stretta», replicò Gesù. «Sforzatevi di entrare per essa. Molti in verità cercheranno di farlo, ma non potranno. Quando il padrone di casa avrà chiuso la porta, quelli che saranno rimasti fuori supplicheranno: «Signore, aprici!» Ma egli risponderà: «Io non vi conosco». Essi insisteranno: «Ma noi abbiamo mangiato in tua compagnia, tu hai insegnato nelle nostre strade». E sarà loro risposto: «Vi dico che non vi conosco. Non potete entrare qui, colpevoli come siete. Andate via». Questa sarà la sorte di quanti credono di poter raggiungere il cielo per vie diverse dall'unica vera via, che è quella della fede nell'opera di Cristo, e in quel giorno piangeranno e si dispereranno inutilmente. Una volta, pensando alla morte che l'attendeva a Gerusalemme, il luogo che più amava e che avrebbe dovuto accettarlo anziché respingerlo, Gesù disse accoratamente: «O Gerusalemme, Gerusalemme, città che uccidi i profeti, città che lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte avrei voluto raccogliere insieme i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, ma tu non hai voluto». Un'altra volta, mentre partecipava a un pranzo, Gesù disse a colui che lo aveva invitato: «Quando allestisci un banchetto, non invitare i tuoi amici e vicini più ricchi, perché quasi sicuramente contraccambieranno il tuo invito. Invita invece i poveri, gli infermi, gli zoppi, i ciechi, perché essi non potranno darti nulla in cambio, ma tu riceverai la ricompensa di Dio». Udendo queste cose, un uomo che era seduto a tavola con lui disse: «Quale privilegio poter essere nel regno di Dio?» Gesù replicò con un'illustrazione. Un uomo preparò un gran convito e diramò molti inviti. Quando tutto fu pronto, mandò un servitore a ricordare agli invitati che era tempo di venire, ma con la scusa di avere cose urgenti a cui provvedere, rifiutarono tutti. Al servitore non restò che tornare dal suo padrone e riferirgli che nessuno voleva venire alla sua festa. Contrariato, il padrone mandò il servo nelle strade e nei vicoli con l'ordine di invitare tutti i mendicanti, gli zoppi, i ciechi che avesse incontrato. Essi vennero, ma a tavola rimanevano ancora dei posti vuoti. Allora il padrone disse al servitore:
Esci dalla città, va fuori nei campi e insisti presso coloro che incontrerai perché vengano. Voglio che la mia casa sia piena, così nessuno di coloro che avevo invitato in precedenza potrà assaggiare qualcosa di quello che ho preparato». Ormai le moltitudini di persone che andavano dietro a Gesù non si potevano più contare. Allora egli volle chiarire che seguirlo veramente costa qualche cosa. «Chiunque vuole essere mio seguace, disse, deve amare me al di sopra dei suoi genitori, della moglie, del marito, dei fratelli, delle sorelle. Sì, deve amarmi più della sua stessa vita, altrimenti non può essere mio discepolo».

Fra la gente che attorniava Gesù per ascoltare la sua parola, vi erano delle persone notoriamente disoneste, e questo gli attirava le critiche dei capi religiosi e dei farisei. Secondo loro, infatti, un uomo retto non avrebbe dovuto tollerare la loro presenza, e tantomeno mangiare in loro compagnia, come Gesù faceva talvolta. Allora Gesù, per dimostrare che voleva salvare proprio coloro che apparivano perduti senza rimedio, narrò tre parabole. Infatti, chi ha più bisogno del medico spirituale se non coloro che sono più gravemente ammalati nello spirito? Se aveste 100 pecore e una di esse si smarrisse nel deserto, non lascereste forse le altre 99 per andare a cercare quella perduta? Ritrovatala, ve la carichereste gioiosamente sulle spalle e giunti a casa vostra chiamereste i vostri amici e vicini per festeggiare l'avvenimento. Nella stessa maniera vi è più gioia nel cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Passò poi alla seconda illustrazione. Se una donna avesse 10 monete d'argento e ne perdesse una, non prenderebbe forse un lume? Non rovisterebbe in ogni angolo della casa finché non l'avesse ritrovata? Poi, ritrovata la moneta, chiamerebbe le sue amiche e vicine e tutte se ne rallegrerebbero insieme. Nella stessa maniera, si fa festa davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede.

l'uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Dammi ora la parte di beni che mi spetta in eredità». Il padre acconsentì, divise le sue proprietà e diede al figlio minore ciò che aveva chiesto. Pochi giorni dopo il giovane mise insieme ogni cosa e partì per un paese lontano, dove in breve tempo sperperò tutto il suo patrimonio in feste e gozzoviglie. Aveva appena finito il denaro quando una terribile carestia colpì il paese in cui soggiornava e il giovane cominciò a soffrire la fame. Riuscì a trovare lavoro presso un contadino della zona che gli affidò il compito di condurre al pascolo i porci. La sua fame era tanta che avrebbe mangiato volentieri anche il cibo dei porci, ma nessuno gliene dava. Finalmente trovò il coraggio di reagire allo stato di abiezione in cui era precipitato e disse fra sé: «I servitori di mio padre hanno cibo in abbondanza e qui io sto morendo di fame. Tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato figlio tuo. Trattami, ti prego, come uno dei tuoi servi». Così si mise in viaggio. Suo padre lo avvistò quando era ancora molto lontano. Spinto dall'amore e dalla compassione, gli corse incontro, gli gettò le braccia al collo e lo baciò. «Padre», disse il giovane, «ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre ordinò ai servitori di rivestirlo dell'abito più bello, di mettergli un anello al dito e di uccidere il vitello più grasso per festeggiare il suo ritorno. «Perché», disse, «questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Così si fece gran festa.

figlio maggiore tornò a casa dai campi dove era stato a lavorare, sentì la musica e i canti. «Che significa tutto ciò?» chiese a un servitore. «È tornato tuo fratello», gli fu risposto. «E tuo padre ha fatto uccidere il vitello grasso per la gioia di riaverlo sano e salvo presso di sé». Il giovane si adirò e non volle nemmeno entrare in casa. Suo padre venne a pregarlo di entrare, ma egli rispose: «Da anni io lavoro per te, non mi sono mai rifiutato di fare ciò che volevi e tu non mi hai mai dato nemmeno un capretto per far festa coi miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio che ha speso i tuoi soldi in divertimenti, tu hai ucciso per lui il vitello grasso e fai gran festa». «Figlio mio», gli rispose il padre, «tu e io siamo molto vicini e tutto quello che ho ti appartiene. Ma devi capire che è giusto che festeggiamo il ritorno di tuo fratello, perché egli era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: In un recente articolo, lo scrittore Philip Yancey rifletteva sul terribile incendio a York Minster provocato da un fulmine che colpì l'edificio. Alcuni affermarono che pareva trattarsi di un atto di punizione divina. York Minster è infatti il luogo dove venne consacrato il vescovo di Durham, il quale negò pubblicamente la nascita virginale e la risurrezione di Gesù Cristo. Il problema è che questo fulmine che si abbatté sulla cattedrale rappresenterebbe un'eccezione. D'accordo, secondo alcuni, il fuoco dal cielo avrebbe distrutto una chiesa liberale e forse persino apostata. Ma che ne è di tutte le altre cosiddette chiese che negano pubblicamente non solo la resurrezione e la nascita virginale di Gesù, ma anche gran parte delle dottrine bibliche? Se Dio punisse sistematicamente le dottrine sbagliate con i fulmini, non ci sarebbero chiese apostate o gruppi religiosi pseudocristiani. No, per fortuna Dio non agisce così. Non c'è un sistema inesorabile di punizione o di premiazione qui oggi, e da un lato ne sono contenta. Prova a pensare cosa succederebbe se Dio ci facesse provare dolore per ogni peccato e piacere per ogni atto di virtù. Ubbidiresti mosso dall'amore di Dio? Non credo. Saresti ubbidiente perché preferisci il piacere al dolore. Yancey la mette in questi termini. Ogni patto che prevedesse una costante premiazione per il nostro buon comportamento e una costante punizione per cattivo comportamento sarebbe destinato a fallire. Abbiamo invece bisogno di un nuovo patto con Dio, basato sul perdono e sulla grazia. E questo è proprio il motivo per il quale esiste il Nuovo Testamento. Ci volle l'atto più ingiusto della storia, l'esecuzione di Gesù Cristo, per soddisfare la giustizia divina in un mondo pieno di ingiustizia. Questo fece sì che la persona meno meritevole del mondo, il ladrone pentito sulla croce ad esempio, ottenesse un'eternità di immeritata felicità. Ma il nostro innato desiderio di giustizia è duro a morire, vero? Chi di noi non vorrebbe a volte un tipo di giustizia più evidente in questo mondo? Potremmo essere tentati di scorgere la mano di Dio dietro alle notizie di incidenti aerei, fulmini, terremoti o epidemie di AIDS. Ogni qualvolta ho questo atteggiamento, mi soffermo a riflettere sulla mia relazione con Dio. Secondo i canoni della giustizia terrena, dovrei andare all'inferno. Non c'è stato niente di umanamente giusto nel fatto che Cristo abbia pagato il mio debito e che il Padre mi abbia adottato nella sua famiglia. È stato unicamente per la sua grazia, per la sua bontà e misericordia. Un giorno il sommo giudice verrà a sistemare le cose. Come disse Giovanni Battista, egli netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Fino ad allora il metodo per esercitare la sua giustizia sul pianeta Terra è regolato dalla grazia, e io non vorrei niente di diverso.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: In capitolo 10 di Giovanni, voi sapete che non c'erano i capitoli, i versetti, non ci sono nel testo originale della Bibbia. Sono stati messi lì solo per una comodità, per dividere, per capire. E quindi il discorso che Gesù fa in capitolo 10 è una continuazione del discorso che lui ha cominciato in capitolo 9. Quindi noi siamo ancora appena fuori dal Tempio e i farisei avevano appena cacciato fuori questo cieco mendicante che credeva in Gesù, l'hanno scomunicato dalle sinagoghe. E quindi il discorso che Gesù fa in capitolo 10, perché a volte nella mente noi vediamo un capitolo, pensiamo che è un altro giorno, è un altro posto, e a volte lo è, ma in questo caso non è. Il discorso di capitolo 10 è collegato con tutto quello che è accaduto prima. I farisei hanno cacciato, scomunicato questo cieco che è stato guarito. La Bibbia dice che Gesù andò a cercare questa sua nuova pecora. Leggiamo di nuovo versetto 35 per collegare mentalmente con capitolo 10. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovato, gli disse: credi tu nel figlio di Dio? E gli rispose e disse: chi è Signore, perché io credo in Lui? E Gesù gli disse: tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse: io credo, Signore, e l'adoro. Poi Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventano ciechi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non aveste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimani. E versetto 1, lui continua a parlare: in verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale di un'altra parte, quello è un ladro e un brigante. Ma chi entra per la porta, il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e li conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce dei estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Quindi vedete che i farisei sono ancora lì, questo uomo cieco è ancora lì, e Gesù, non è una parabola questo, è una similitudine che è un po' diverso. Questo capitolo 10 è talmente ricco di significato che potremmo restare qui un altro 2 mesi. Io potrei fare almeno un altro 7 o 8 messaggi solo in capitolo 10. Potremmo prendere ogni versetto, anche una frase, e fare un messaggio basato su quello. Ma come io voglio finire Giovanni prima che torna Gesù? Come amen? Andremo un po' più veloce, ma è veramente dei passi molto significativi e molto importanti per noi di comprendere appieno il loro significato per la nostra vita. Ricordate, tenete sempre in mente che Gesù, c'erano i farisei. Allora, i farisei, i sacerdoti per il popolo ebraico nel Vecchio Testamento, come vengono chiamati da Dio nel Vecchio Testamento? Qualcuno lo sa? No, nel Vecchio Testamento. Sì, Dio li ha riferito a volte come ipocriti, però lui chiama il sacerdozio, in questo caso i farisei, no, i religiosi, spesse volte nel Vecchio Testamento, Ezechiele, Zaccaria, tanti libri nel Vecchio Testamento, lui li chiama i pastori di Israele. E quasi sempre nel Vecchio Testamento, quando Dio riferisce ai religiosi di Israele come pastori di Israele, è per rimproverarli. Infatti lui dice guai a questi pastori di Israele, perché loro si ingrassano e poi non si importano del mio popolo. Lui dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E noi sappiamo mancanza della conoscenza della parola di Dio, perché ormai anche i farisei non, non predicavano fedelmente la parola di Dio. Allora era più importante, no, il modo in cui uno si vestiva, il modo in cui parlava. Infatti Gesù nel Vangelo di Matteo 5:6 dice i farisei amano lunghe veste, loro amano camminare alla piazza e tutta la gente dice rabbino, rabbino, loro amano fare lunghe preghiere. Quindi anche venerdì nella riunione di preghiera stiamo attenti di fare lunghe preghiere, perché la Bibbia dice siamo farisei se facciamo lunghe preghiere che non finiscono mai. Gesù ha detto i farisei amano lunghe preghiere perché amano sentire il suono della loro voce. Meglio dire tante preghiere piccoli, concisi. Anche perché sinceramente non c'entra niente col messaggio, ma un'esortazione. Se uno attacca e prega per 10-15 minuti, io dimentico tutto quello che hai detto. Prega per una cosa e io posso dire amen, poi magari lascio un altro pregare e poi prega per un'altra cosa e io dirò amen, d'accordo? Sì, non c'entra niente col testo, ma sentivo di dire questo. I pastori di Israele nel Vecchio Testamento erano coloro che erano ladri, briganti, coloro che si approfittavano delle pecore. Infatti un ladro è uno che vuole fare che cosa le pecore? Rubarli. Vuole dirubare le pecore. Più avanti Gesù, in versetto 10 di capitolo 10, dice il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e abbiano un'abbondanza. Gesù non è venuto per togliere niente da noi. Molte persone che non conoscono il Signore, non conoscono il suo carattere, la sua parola, loro pensano diventare un credente e poi io devo lasciare tante cose, giusto? Io avevo anche questo pensiero, ma se io accetto Gesù, se io divento un cristiano vero come nella parola di Dio, io devo lasciare tante cose. Ma Gesù non è venuto a togliere niente da te, eccetto il tuo peccato. Gesù ha detto, io sono venuto che voi potete sperimentare la vera vita, la vita abbondante. E non stava parlando di vita materiale. Stava parlando di se stesso, perché lui è la vita. Ma i ladri briganti, per loro le pecore sono solo un mezzo per soddisfare la loro avarizia. E so che io tante volte attacco su questo punto, ma per questo io non sopporto i predicatori della prosperità, perché loro sono ladri briganti e loro vogliono approfittare delle pecore di Dio, vogliono arricchirsi. È una vergogna. Queste persone portano, perché a volte purtroppo sembra che i non credenti abbiano più discernimento dei credenti. No, se tu vedi un telepredicatore che dice mandami i tuoi soldi, manda $100 e Dio ti darà 1000, ti darà 10.000. No? Mamma mia. Una lotteria perfetta, io do 100 e prendo 1000. Chi non sarebbe d'accordo? Allora, un non credente vede questo? Io quando ero non credente, io vedevo questo negli Stati Uniti e ho detto, ma questo è un imbroglione. Ma c'è gente veramente abbastanza stupida a mandare quello $100? Sì, e anche tanti. Se non mi credete, Ben Ian ha una casa di 9 miliardi sull'Oceano Pacifico. 9 miliardi. Un pastore. E non sto dicendo che un pastore non può avere una bella casa, una buona casa, ma questi eccessi la Bibbia non li conosce. Infatti nel Vecchio Testamento, sotto il sistema levitico, le 11 tribù di Israele davano la decima per il mantenimento del tribù dei Leviti, perché Dio ha dichiarato, cioè quando il popolo di Israele hanno ereditato la terra promessa, Israele, ai 11 tribù è stato diviso la terra promessa in 11 pezzi, quindi ogni tribù, ogni famiglia, ogni uomo veniva dato una fattoria, un grande pezzo di terra per il sostenimento della sua famiglia. Ma Dio disse ai Leviti, voi non avrete nessun pezzo di terra, sarò io il vostro tesoro. Però Dio ha comandato le altre 11 tribù di Israele di dare la decima, quindi il 10% del loro bene, per il sostenimento del tribù dei Levi, in modo che loro potevano occuparsi a tempo pieno il servizio sacerdotale nel Tempio e anche nelle sinagoghe locali, amministrare la parola di Dio al popolo di Israele e fare i sacrifici, fare tutto quello che Dio aveva prescritto nella sua legge. E quindi vediamo che i Leviti, perché se gli altri tribù davano 10%, giusto? Quindi il ricco dava 10%, il povero dava 10%, e quindi il tribù dei Levi aveva la media di tutto il popolo di Dio. È chiaro il concetto? Cioè, io non credo che un pastore, uno che è un servo di Dio, deve vivere nel stralusso, non è biblico. Gesù non aveva neanche 2 monete per pagare le tasse, giusto? Allora, secondo l'insegnamento della prosperità, se tu hai fede, tu sarai ricco, in piena salute e la tua vita più o meno andrà perfetto per sempre. Purtroppo Gesù non aveva comprato le 10 cassette di Benny Hinn riguardo i segreti della prosperità. Sto scherzando. Nessuno ha riso. Ma secondo voi Gesù aveva fede? Gesù aveva fede, figlio di Dio? Penso proprio di sì. Io penso che nessuno aveva fede più di Gesù. Eppure lui non aveva 2 monete per pagare le tasse. Infatti quando uno viene da lui e dice voglio seguirti, lui dice io non ho neanche un posto per riposare la testa. I volpi hanno tane per posare la testa, ma io non ho neanche un cuscino. Veramente vuoi seguirmi? E quindi i ladri, i briganti, loro vogliono le pecore per consumarli, per ammazzarli. La cosa bella di un pastore in Israele nei tempi antichi era che i pastori non allevavano le pecore per macellarli. Loro allevavano le pecore per la lana, per il latte e per fare altre pecore. Ma non li allevavano per la carne, per macellarli. Ma i ladri briganti loro vogliono spelare le pecore, vogliono approfittarsi delle pecore, vogliono rubare, uccidere e distruggere le pecore. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. Allora, chiaramente Gesù sta parlando di se stesso, ma ha un doppio significato, perché più avanti Gesù dichiarerà: io sono la porta delle pecore. E quindi un vero ministro di Dio deve essere uno che è chiamato dal Signore, deve essere uno che è nato di nuovo, uno che ha sperimentato la nuova vita, che conosce Gesù personalmente. Noi non possiamo scavalcare, no, il muro per entrare nella famiglia di Dio. L'unico modo di entrare nell'ovile, che l'ovile qui è la Chiesa, vedremo più avanti nello studio, l'ovile rappresenta la Chiesa, la famiglia di Dio. Gesù dice che l'unico modo di entrare nell'ovile, la Chiesa, è attraverso di me. L'unico modo che tu diventerai un figlio o una figlia di Dio è attraverso di me. È l'unico modo che uno diventerà un pastore, un ministro di Dio, è sempre attraverso di me. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Allora, secondo tutto quello che ho letto riguardo i pecorai, nei tempi di Gesù in Israele, era un sistema un po' diverso di quello che noi abbiamo in Italia. Magari in Italia un pecoraio ha la sua masseria, la sua fattoria, ha dei campi, ha dei prati, luoghi dove lui porta le pecore per mangiare, poi li riporta nel suo ovile, no? Nella recinzione che lui ha a casa sua. Ma nell'Israele antico era un po' diverso. Magari c'era un piccolo villaggio in mezzo, no, i campi, in mezzo al bosco, quello che era, e le pecore non venivano tenute proprio nel villaggio dove c'era la gente. Un po' fuori dal villaggio c'era l'ovile, e quindi tutti i pastori del villaggio di giorno portavano le loro pecore nei campi, no, nelle colline che circondavano questo villaggio, ma la sera tutti i pastori portavano le loro pecore in questo ovile insieme. Era come un ovile della comunità. E poi i pastori facevano turni, uno che doveva rimanere tutta la notte a fare il portinaio, fare guardie per le pecore. Gli altri pastori tornavano poi a casa loro e così via dicendo, ognuno faceva il suo turno. Ho letto una storia di un famoso pastore, J. Campbell Morgan, che era un pastore, mi sembra inglese, che lui tanti anni fa era in visita in Israele, e lui era proprio in un posto di campagna in Israele, e c'era questo pastore con le sue pecore dentro questo ovile, che era una recinzione fatta di pietra, un po', sai, come in Sud Italia abbiamo questi muri fatti in sasse a secco, no? Si chiama. E, però dove c'era l'entrata di questo ovile non c'era tipo una porta di legno, non c'era niente, era aperto. E quindi questo pastore, J. Campbell Morgan, veniva là, e lui ha chiesto a questo pastore, che parlava inglese, ma scusami, capisco che voi la sera portate le pecore qui dentro questa recinzione di pietra, ma manca la porta. Cioè, dove è la porta? Cioè, se voi lasciate aperto, le pecore di notte scappano. E questo pastore si è sdraiato nell'apertura di questo muro di pietra e disse a J. Campbell Morgan: io sono la porta. E lui è rimasto, perché ha detto: wow, allora Gesù stava dicendo questo. Perché uno dei pastori faceva il portinaio e lui faceva la guardia. Lui dormiva con le pecore, in modo che se veniva un lupo, un volpe, dei ladri, brigante, lui subito sentiva, no, le pecore che si innervosivano, magari gridavano, e subito potevo prendere il provvedimento. E l'uomo stesso era la porta che bloccava l'entrata dell'ovile. E per questo significato, no, dice che chi entra per la porta, il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce. Anche questo ho letto, io non ho molta esperienza con le pecore, mi dispiace, ma sempre ho letto una storia di un altro pastore nostro quando lui era nel Medio Oriente, e lui ha descritto che un giorno loro passavano e c'era questo pozzo dove si abbeveravano gli animali, e lui ha detto in quel momento c'erano tanti pastori con diversi gregge di pecore che bevevano l'acqua. E quindi lui si era fermato con altri credenti un po' a osservare questa scena. Poi lui ha detto, uno di questi pastori arabi si è alzato, ha fatto un fischio, no? Che era il suo fischio personale, e lui ha detto, siamo rimasti stupiti perché tutte le sue pecore, no, sono andate via dall'acqua e hanno seguito lui lungo la strada. Le pecore degli altri sono rimaste lì perché loro non riconoscevano questo suo fischio particolare. Invece le sue pecore riconoscevano il suo chiamo. Chiaramente c'era, lui ha raccontato che poi c'era sempre uno o due che un po' non volevano venire e quelle prendevano una pietra nel sedere. Ma la maggior parte delle pecore lui faceva col fischio o col grido, con la parola chiave, e le pecore seguivano lui perché era lui il loro pastore. Quindi Gesù dichiara prima che le pecore ascoltano la sua voce. E questo voglio farvi questa domanda. Tu hai ascoltato la voce del buon pastore? Magari Gesù ti sta chiamando anche questa mattina. Tu ascolterai la sua voce? Cosa vuol dire ascoltare la voce del buon pastore? Qualcuno sa? Esatto, ubbidire la sua parola. Noi possiamo dire dalla mattina alla sera che amiamo Gesù, ma la vera prova, il vero frutto è che noi ubbidiamo la sua parola. Gesù ha detto, chi mi ama dirà tante belle parole a me in chiesa domenica. Cosa ha detto? Chi mi ama seguirà la mia parola, ubbiderà i miei comandamenti, e io e mio Padre ci manifesteremo a lui. Tu vuoi vedere le manifestazioni di Dio nella tua vita? Cominci a ubbidire la sua parola. Se c'è un'area di disobbedienza nella tua parola, ravvediti, chiedi Dio perdono, chiedi di liberazione. Cioè, dammi la grazia di ubbidirti in questo. Le sue pecore ascoltano la sua voce. Allora, qual è il primo modo che ascoltiamo la sua voce? Abbiamo già detto. La parola di Dio. Noi abbiamo un grande privilegio in Italia. Ognuno di voi potete legalmente avere una Bibbia. Ma voi sapete che ci sono fratelli nostri oggi, che vivono in una nazione che è illegale di avere una Bibbia. Nell'Arabia Saudita è contro la legge di trasportare la Sacra Bibbia dentro quella nazione. Puoi andare in carcere se ti beccano all'aeroporto con una Bibbia. In Cina non è necessariamente illegale di avere una Bibbia, però, adesso non so se è sempre così, ma mi ricordo tanti anni fa, parlando con un fratello della Cina, lui raccontava che i pastori là, loro avevano una Bibbia fra tante chiese, e quindi hanno preso la Bibbia, tipo il libro di Efesini, hanno staccato il Vangelo di Giovanni, l'hanno staccato, hanno diviso la Bibbia, no, in ogni libro singolare, e i pastori facevano a turni per leggere la parola di Dio. Quindi noi in Italia non abbiamo nessuna scusa. Dio ci parla 90,9% delle volte attraverso la sua parola. E bisogna stare attento perché nella Chiesa c'è la tendenza, specialmente nelle Chiese che sono teologicamente verso le Chiese pentecostali o carismatiche, no? Di desiderare che viene un uomo di Dio, che viene un fratello, che viene un pastore che ti profetizza sopra. Noi crediamo nel dono delle profezie, noi crediamo in tutti i doni dello Spirito Santo e anche di metterle in pratica. Però io nella mia esperienza ho visto che tante volte nella Chiesa è quasi un'idolatria, no? Che viene un pastore, viene un grande uomo di Dio e tutti i credenti corrono là come leggimi la mano. Profetizza sulla mia vita, dimmi il mio futuro. Ho visto questo con i miei occhi. Ho visto tanti anni fa, quando io e Silvana eravamo in un altro ministero, che veniva un fratello che il Signore veramente usava questo nella parola profetica. Lui, il Signore si usava molto di lui. Non voglio dire che lui diceva il falso. Però anche ho visto che i credenti prendevano quella parola come quasi pari con questa, e questo è un grave errore. Se qualcuno ti dà una profezia, o se tu senti che magari il Signore ti abbia parlato, devi sempre confrontarlo con la parola di Dio. Se non è in accordo con la parola di Dio, lo devi scartare. Dio parla a noi credenti 99,9% della nostra volta attraverso la sua parola. E io posso assicurarvi, io vi profetizzo questa mattina, se ognuno di voi avete ogni mattina o ogni giorno una lettura quotidiana nella parola di Dio, Dio vi parlerà. Dio vi parlerà profeticamente. Tu vedrai che il libro che tu scegli di leggere in quel periodo della tua vita, e col passo che tu leggerai, c'è Dio, mentre tu leggi la parola, lo Spirito Santo tirerà fuori quel versetto e parlerà nella tua situazione attuale. Quanti di voi eravate nella chiesa quando il comune ci ha dato l'ordine di sgombrare questo locale? Qualcuno si ricorda? Perché diversi anni fa, forse era nel 2004, già 7 anni fa, il comune ci aveva dato l'ordine di sgombrare questo locale perché dicevano che non si può fare la chiesa in un capannone. Il problema è che in Italia non puoi fare la chiesa in nessun edificio in Italia, eccetto una chiesa cattolica romana. Questo è il problema. E quindi ci avevano dato l'ordine di sgombrare il locale, e come pastore i fratelli che erano alla chiesa guardavano verso di me: pastore, cosa faremo? Cioè, se loro ci sbarrano la porta, dove andremo a finire? No? Abbiamo fatto tanti lavori, anche speso un bel po' di soldi, tanto sudore a preparare questo posto, se andiamo via? E devo confessare che io ero molto nervoso. Anche io ho paura, ero molto preoccupato. Anche io dicevo: Signore, cosa facciamo? I fratelli stanno guardando a me per una risposta, e io cosa devo dirgli? E io ero molto preoccupato, perché se andava avanti questo procedimento, noi eravamo come chiesa in mezzo alla strada, con un obbligo di contratto di continuare a pagare qua per 6 mesi, no? 1500 euro per 6 mesi, ma senza sfruttare il locale. Non avevamo soldi per pagare qua, non usare qua e pagare un altro posto. Era un'impossibilità per noi. E io ero molto preoccupato. A quel tempo io stavo leggendo nel profeta Isaia, nella mia lettura, che guarda caso sto leggendo anche in questo periodo. Per questo ve lo dico, perché mi sono ricordato. E proprio quel giorno che ero molto preoccupato e stavo chiedendo: Signore, cosa faremo, Signore? Il Signore mi ha dato un passo in Isaia, Vediamo se riesco a trovarlo. Vabbè, intorno a Isaia 40, non mi ricordo esattamente dove era questo passo, ma questo passo era il profeta Isaia parlando chiaramente migliaia di anni fa a Israele, non stavo parlando a Craig Quam a Montebelluna. Ma questo versetto che io ho letto quella mattina in cui io avevo pregato, Signore, cosa faremo? Perché il comune mi ha dato un ordine di uscire e io non voglio andare contro la legge. Se il comune dice che dobbiamo sgombrare, dobbiamo sgombrare. Il capitolo di Isaia che io leggevo quella mattina era un passo dove il Signore diceva a Israele: voi non fuggirete con fretta. E poi più o meno, sai, io sono con te, io sarò la vostra retroguardia. E in quel momento, no, la parola di Dio, che è stato scritto migliaia di anni fa, era attuale per la mia vita presente. Mi seguite? In un certo senso era una parola profetica che il Signore dava a me personalmente per quel momento nella mia vita. E ho trovato tanta forza, perché prima io ero tanto preoccupato. Io avevo anche paura, magari non dicevo ai fratelli, ma dentro di me avevo tanto paura. Perché io ho detto: cosa faremo in mezzo alla strada, tutta la chiesa? Dove faremo il culto? Eravamo troppi per fare il culto a casa mia. Ma è come il Signore in quel mattino mi ha parlato, ha detto: non ti preoccupare, Craig, io sotto controllo questo, tu non uscirai con fretta, nessuno ti caccerà da nessuna parte, perché io sono l'Eterno e sovrano sulla tua vita e su quella della chiesa di Montebelluna. Come vedete, sono passati 7 anni, io quasi vorrei uscire adesso di qua, perché vorrei avere un luogo nostro con un giardino, con un parco giochi per i nostri figli. Preghiamo. Amen. Anche più spazio per i bambini, con le stanze sono troppo piccole per quanti bambini ne abbiamo. Ma Dio principalmente vi parlerà attraverso la sua parola. Lui ci parlerà anche attraverso la voce dello Spirito Santo. Adesso girate in Primo Re capitolo 19. E questa è la storia di Elia dopo che lui fugge da Jezebel sta cercando di ammazzarlo. Lui fugge in questa caverna vicino a Monte Oreb, e quindi prendiamo la storia in versetto 9. Là entrò in una caverna, vi passò la notte, ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse: che fai qui, Elia? E gli rispose: sono stato mosso da un gran gelosia per l'Eterno, il Dio dei eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, e sono rimasto io solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno in un vento forte e impetuoso, squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Wow, questo era un vento forte, un vento che spaccava le montagne. Ma notate cosa è scritto alla fine di versetto 11. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto. Ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco. Ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco, una voce come un dolce sussurro. Lo Spirito Santo, come ho detto principalmente, ci parla attraverso la parola di Dio che noi abbiamo già. Nessuno di noi sta aggiungendo al canone della Scrittura. La Bibbia è completa e lo dice all'ultimo capitolo di Apocalisse. Cioè che se uno aggiunge o toglie da questo libro, le piaghe e le maledizioni di questo libro saranno aggiunte a te. Quindi nessuno Se il Signore ti parla, ti dà una parola profetica, non è uguale alla Sacra Scrittura. Non scriveremo mai un libro di Craig. Però Gesù è vivo, lo credete?

0: Il Signore parla a ognuno di voi. Ma Lui ti parlerà con quel dolce sussurro. Non sarà con la terremoto, la tromba d'aria, il fuoco. Ma Lui parla nel tuo intimo, nella tua coscienza. Cose personali, cose fra te e Lui. Come Lui ha parlato con Elia due volte, no, in versetto 9 e versetto 13, che fai qui Elia? Elia, cosa stai facendo? E poi il Signore più avanti lo incoraggerà, dice, guardi Elia, tu senti da solo, ma ci sono 700 che ancora non hanno piegato il ginocchio a Baal. Ci sono 700 fedeli servi miei in Israele che sono con te, tu non sei solo. E non solo loro sono con te, ma io sono con te. Quando siamo nuovi credenti, a volte è difficile, no? Sono io e il Signore e il diavolo. Avete mai fatto questi giochi o solo io? Solo io. Ma mentre maturiamo nel Signore e abbiamo una conoscenza sempre più ampia della parola di Dio, no, impariamo di sentire la voce del Signore. E io non ho mai udito una voce audibile, no, come voi sentite la mia voce, di Dio. Però devo dire che il Signore mi parla. Mi parla tante volte quando mi deve riprendere, no? Tante volte mi dice come lì, Craig, cosa stai facendo? Perché hai fatto questo? Ma maggiormente sono cose intime fra me e Lui. E bisogna sviluppare un orecchio per sentire la sua voce. Però ripeto, no, il principale modo in cui noi udiamo la voce di Cristo è il quale lo Spirito Santo ci parla attraverso la parola di Dio. E ogni volta che noi pensiamo di aver sentito Gesù, dobbiamo confrontarlo con la parola di Dio. Dobbiamo confrontarlo anche con altri credenti che sono maturi nel Signore, no? Magari pastori anziani della Chiesa, secondo voi, no? Ho sentito bene dal Signore, ho sentito male? E chiaramente io non sono un indovino. Io vi incoraggerò sicuramente di continuare a cercare il Signore nella Sua parola, che Lui possa confermare quello che Lui ti sta parlando. Ma noi crediamo, anche perché chiaramente Gesù ha detto in altri passi che toccheremo più avanti, Lui ha detto quando verrà Lui, il Consolatore, lo Spirito Santo, Lui vi parlerà di me e mi glorificherà. Quindi lo Spirito Santo sempre innalzerà Gesù Cristo. Non innalzerà mai me o te, o nessun altro uomo. Innalzerà Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, ti saluto e ti invito ad ascoltare questo programma cristiano. Tra qualche istante proporrò alla tua cortese attenzione una ulteriore prova che evidenzia la deità di Cristo. Si tratta dell'adorazione che ha ricevuto, riceve e riceverà. Questa è una prova schiacciante della sua divinità. Prima di proseguire, ti invito ad ascoltare quanto inseriranno i nostri tecnici dalla sala di registrazione.

l'adorazione è dovuta solo a Dio. Il Salmo 95 afferma: venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Gesù Cristo è il Creatore, è Dio, e disse: affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che l'ha mandato. L'adorazione è l'espressione più elevata del cuore umano nei confronti del Creatore e Redentore Salvatore. Solo Dio è degno di riceverla. Vediamo, dopo lo stacco musicale, che cosa è detto intorno all'adorazione data e dovuta a Gesù Cristo.

Cristo nella sua gloria, prima dell'incarnazione, cioè prima di venire in terra, ha ricevuto adorazione. In Isaia è scritta la visione che il profeta ebbe del Signore e dei serafini che gridavano: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti». Questa affermazione biblica è un testo che potremmo definire trinitario, ovvero la triplice ripetizione è una delle evidenze che già nell'Antico Testamento Dio si era rivelato come uno e trino. Deve però essere chiaro che questa rivelazione nella sua completezza appare solo nel Nuovo Testamento. Quindi, già nella gloria Cristo aveva ricevuto adorazione. Incarnandosi alla sua venuta in terra, il cielo ha esultato ed egli ha ricevuto l'adorazione dei magi. Durante la sua vita ha accettato l'adorazione, per esempio da un lebbroso. Ci dice la parola di Dio che questi, accostatosi, gli si prostrò davanti. Accettò anche l'adorazione da un capo della sinagoga. Dice infatti l'evangelista Matteo, mentre egli, cioè mentre Gesù, diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga, accostatosi, si inchinò davanti a lui. E ancora, egli ricevette l'adorazione dai discepoli sul monte. Infatti la parola di Dio dice: «E vedutolo lo adorarono». E ancora, egli venne adorato dai discepoli quando ascese, quando ritornò nella gloria. Infatti è scritto nel Vangelo di Luca: «E avvenne che mentre Gesù li benediceva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme». Nella chiesa cristiana primitiva, i credenti lo invocavano pregando nel suo nome. Ai cristiani di Corinto l'apostolo Paolo scriveva: «Alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signor nostro Gesù Cristo, Signor loro e nostro». Spesso gli scritti del Nuovo Testamento, le epistole, si chiudono con una benedizione finale, mettendo in rilievo la gloria, l'onore, l'adorazione rivolta al Signore. Ed oggi noi che abbiamo creduto lo adoriamo in spirito e verità. Un giorno, tornando di nuovo in terra per giudicare e per regnare, egli riceverà l'adorazione degli angeli. Si legge infatti: «E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino». E infine, da noi credenti, riceverà l'adorazione celestiale, perché nel capitolo 5 dell'Apocalisse si legge: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione». Sì, noi credenti gli diremo: «Tu sei degno, degno è l'agnello». Questi 7 momenti che vanno dall'eternità al tempo passato, al presente, al futuro e all'eternità futura evidenziano che Cristo ha ricevuto, riceve e riceverà adorazione. È una prova schiacciante della sua deità. Purtroppo però, nel corso dei secoli, è avvenuto quello che è scritto nell'Epistola ai Romani. Gli uomini, dice la parola di Dio, pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato, dicendosi savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e d'uccelli e di quadrupedi e di rettili. Caro amico, non so cosa pensi tu in proposito, ma vorrei farti una domanda. Chi è Gesù per te? Lo riconosci come Dio e lo adori come tale? Riconosci che si è dato per te sulla croce? Nel canto dell'adorazione celestiale, nell'Apocalisse, è detto: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e tutte le altre caratteristiche». L'Iddio tre volte santo ha avuto un amore immenso verso l'uomo, al punto tale da venire in terra nella persona dell'Eterno Figlio.
Egli si è sacrificato per noi sulla croce, prendendo sopra di sé i peccati del mondo, dando quindi la possibilità a chiunque crede in Lui di essere salvato, di avere la vita eterna. Solo chi ha agito in questo modo è un vero adoratore. Che tu possa associarti alle parole finali dell'adorazione celestiale descritta nell'Apocalisse. A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo per terminare, ma non vorremmo chiudere qui questi pensieri meravigliosi sull'adorazione rivolta al Signore. Se vuoi conoscere di più intorno a questo argomento, ti invito a scriverci. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un caldo saluto e un augurio di buon ascolto a tutti gli amici che seguono questo programma. Siamo lieti di poterci rivolgere a voi anche oggi e di invitarvi ad ascoltare A tu per tu con la Bibbia. Molti di noi hanno la sensazione confusa che quando facciamo qualcosa di sbagliato, Dio sia lì come un maestro severo, pronto a punirci con un brutto voto, o come un padre rigoroso che fa seguire una punizione a ogni mancanza. Le cose non stanno sempre proprio così. A volte Dio non deve intervenire per punirci. Un profeta ha detto da parte di Dio al suo popolo disubbidiente: «La tua malvagità è quella che ti castiga». Questa è una verità difficile da accettare, ma è così. Ci creiamo da noi stessi la nostra punizione. Facciamo scelte sbagliate, sapendo che sono sbagliate, perché in quel momento ci sembrano importanti, liberatorie. Ma se sono contrarie alla volontà di Dio, si riveleranno illusorie, deludenti, a volte disastrose. Troppo spesso, pur credendo in Dio, vendiamo la primogenitura per un piatto di lenticchie. Una nuova esperienza ci sembra tanto meravigliosa e allettante che non sappiamo rinunciare. Perché soffrire quando possiamo avere qualcosa che ci attira? Ma dietro la facciata c'è l'inganno. Dio non ci promette una vita facile e scelte sempre attraenti, non ci inganna, ma con Lui sappiamo che siamo al sicuro, non ci saranno rimpianti. Scriveteci se volete parlare di queste cose. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Un uomo racconta: nel passato, quando leggevo questo versetto, pensavo sempre alle persone per cui potevo ringraziare Dio. Naturalmente ricordavo i miei genitori, gli amici che mi avevano aiutato a crescere spiritualmente e in modo particolare il compagno di liceo che mi aveva condotto ad accettare Gesù come mio salvatore personale. In seguito cominciai a guardare a questo passo da un differente punto di vista. Ora, quando lo leggo, mi chiedo: i miei amici possono ringraziare Dio ogni volta che si ricordano di me? È una buona domanda da farci. C'è qualcuno che conosci che può ringraziare Dio perché lo hai condotto ad accettare Cristo? Hai incoraggiato e aiutato un amico quando era scoraggiato? Il tuo esempio ha aiutato un cristiano più giovane a crescere spiritualmente? Chi può ringraziare Dio per il fatto che tu hai avuto una parte nella sua vita?
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Il perenne dibattito circa l'ispirazione e l'autorità della Bibbia costituisce una forte, benché indiretta, prova del carattere unico di questo libro. Altri scritti sono stati studiati con la cura più minuziosa, testimoni fra l'altro le molteplici edizioni di Shakespeare, anche se tale accurato studio del più grande autore inglese può mal paragonarsi con la indagine condotta al microscopio alla quale è stata sottoposta la scrittura da studiosi di ogni sfumatura teologica. Come diceva Karl Barth a proposito della sua opera, quando si trattava di scrivere i suoi commentari come quello dell'Epistola ai Romani, egli doveva prendere seriamente ogni parola della Bibbia. E così anche tutti gli studiosi responsabili, liberali o ortodossi, devono prenderne seriamente ogni parola se vogliono trattare in maniera onesta la scrittura.
1: Non solo la Bibbia è stata studiata più accuratamente di qualunque alcun altro libro, ma è stata inoltre l'oggetto di una specie di indagine completamente diversa da quella svolta nei confronti di qualsiasi altra opera letteraria. È importante stabilire il testo più attendibile di classici come Platone ed Aristotele, ma nessuno pone intorno a Platone o Aristotele, Dante, Shakespeare o Goethe o qualsiasi altro grande autore i quesiti che sono persistentemente posti circa l'origine e l'autorità della Bibbia. La pura verità è che la Bibbia è studiata in una maniera e per un fine che la pongono in una categoria a sé.
0: La ragione di ciò è chiara. Qualunque altra cosa se ne possa dire, dobbiamo ammettere che la Bibbia fa alcune affermazioni al proprio riguardo. Essa si presenta ripetutamente come la parola di Dio. Nelle sue pagine Cristo e gli Apostoli ne dichiarano la divina autorità. Ed è indiscutibile che nel corso della sua lunga storia la Chiesa cristiana ha accettato queste affermazioni come veritiere e che Israele anche accettò l'Antico Testamento come parola stessa di Dio. Fino al sorgere dell'alta critica del XVIII secolo vi era un tale consenso di pareri circa l'origine divina e la veracità della scrittura che ciò che è divenuto in seguito oggetto di controversia era quasi dappertutto dato per scontato. È inoltre significativo il fatto che anche ora, in un'epoca nella quale fiorisce ogni sorta di critica biblica, non cesseranno i grandi interrogativi circa l'origine della Bibbia, la sua vera natura e la sua relazione col Dio vivente. Essi continuano ad essere sollevati in libri e articoli e sono ancora discussi nelle aule di tutto il mondo.
1: In tutte queste discussioni, uno dei punti cruciali è quello della unità della Bibbia. Nel caso della scrittura, unità ed autorità sono strettamente collegate, proprio come unità ed ispirazione sono strettamente collegate fra loro. In una maniera tutta particolare, perciò, la conoscenza della natura dell'unità biblica fornisce un'indicazione di quello che è realmente il libro. Come quindi procedere nell'indagine sull'unità di un'opera letteraria, che si tratti della scrittura o di qualsiasi altro libro? A questa domanda esiste un'ovvia risposta. Si indaga circa l'unità di un'opera letteraria esaminandola. In altre parole, si cerca il fattore integrante nel libro stesso. Non v'è nessun altro modo valido per trovare il principio unificatore della Bibbia o di qualunque altro libro. E se viene fatta l'accusa che far questo significa ragionare in circolo, la risposta è che la materia essenziale della critica è costituita sempre dalle prove interne. Nessuno accuserebbe i critici letterari del New York Times di ragionare in circolo perché giudicano i libri sulla base del loro contenuto. E nessuno potrebbe mettere in dubbio il diritto di un critico musicale di trarre le sue conclusioni su una nuova sinfonia dall'ascolto dell'opera, o il diritto di un critico d'arte di osservare a lungo e come si conviene un dipinto prima di scrivere al riguardo.

A tutti voi che siete in ascolto giunga il mio saluto e il mio augurio di ricche benedizioni nel Signore e nell'ascolto della Sua parola. Ogni volta che mi accingo a conversare con voi, vi è sempre un attimo di esitazione o comunque di trepidazione, perché vorrei essere sicuro di dirvi qualcosa di utile e di significativo. Certo, da solo non ne sarei capace, ma mi rallegro nel pensare che siamo qui insieme per ascoltare quello che il Signore vuole dirci attraverso la Sua parola. E se noi l'ascoltiamo con attenzione, vediamo che essa ci dice: tu devi essere integro davanti al Signore. In questi nostri tempi travagliati sentiamo spesso parlare di complessità della situazione. Ad essere più sinceri e realistici, faremmo meglio a parlare di disintegrazione. Gli scienziati, non riuscendo a dare una spiegazione coerente della realtà, fanno del vizio una virtù, concludendo che non esiste una realtà comprensibile. Gli intellettuali diventano insofferenti, tacciando di ottusità che vuole attenersi a dei valori assoluti. I politici agitano lo spauracchio del totalitarismo, mentre certi cosiddetti credenti vogliono mettere d'accordo tutte le religioni del mondo in nome della libertà di coscienza. La realtà è che il mondo si disintegra sotto il giogo di tutti i suoi padroni. Ma poiché esiste un Dio che è l'unico vero Dio, un Signore che è l'unico padrone del mondo, è possibile e giusto ricomporre tutti i pezzetti della nostra vita nella coerenza e nell'integrità davanti a Lui per fare la Sua volontà ed esprimergli così la nostra gratitudine. Questo sarà un modo soddisfacente di vivere in cui ci sentiremo liberati da tutte le nostre frustrazioni. Volete saperne di più? Ebbene, dedicateci qualche istante di attenzione mentre ascoltiamo insieme il messaggio della parola di Dio. Ora però vogliamo fermarci per ascoltare insieme un po' di musica.

Carissimi amici che siete in ascolto, nel prosieguo della nostra conversazione vorrei chiedervi se non vi è mai capitato di ammirarvi in uno di quegli specchi deformanti che offrono un'immagine molto diversa da quello che siamo. Li possiamo trovare fra i divertimenti offerti da un Luna Park. Così può succedere che se siete piccoli e grossi vi vedrete alti e longilinei. Se siete estremamente magri e spilungoni vi vedrete con un'altezza media e bene in carne. Si tratta di un divertimento per creare momenti distensivi. Fa piacere a volte vederci come vorremmo essere, però non possiamo nasconderci che in realtà questi specchi sono ingannatori, perché ci fanno vedere cose che non corrispondono al vero. Ebbene, questi specchi distorsori illustrano molto bene quello che è il nostro cuore umano. In genere noi pensiamo che il cuore dell'uomo racchiuda il meglio dei suoi sentimenti. Gli innamorati, quando devono scriversi e far sapere all'altro che sono stati colpiti nei loro pensieri più intimi, disegnano un cuore trafitto. Nella festa degli innamorati si regalano dei cuori di cioccolato. Tutto questo per dire che dare il proprio cuore significa dare non solo la chiave della propria vita, ma anche e soprattutto quell'insieme di pensieri e di affetti superiori che si vogliono riservare alla persona che si ama. Questo è il concetto che noi abbiamo del nostro cuore, cioè lo vediamo come qualcosa di sublime e di straordinario. Ma le cose stanno proprio così? Purtroppo, come dicevamo prima e soprattutto stando a quello che ci dice la parola di Dio, dobbiamo riconoscere che il nostro cuore è ben lungi dall'essere la sede dei sentimenti migliori dell'uomo, perché il nostro cuore è stato oscurato dal male ed il peccato lo ha segnato negativamente, per cui non esiste nulla di più ingannevole dei sentimenti che esprime. Il Signore dice nella sua parola che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Noi crediamo di conoscere noi stessi, ma è un'illusione. In uno dei proverbi sta scritto: chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. C'è soltanto uno che possa dirci ciò che vi è realmente nel nostro cuore, ed è appunto il Signore. E gli dice appunto: io sono il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Infatti proprio il Signore afferma che se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Per capire realmente ciò che sappiamo abbiamo bisogno che la parola di Dio radiografi quello che spesso riusciamo a nascondere molto bene. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada e a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti, i pensieri del cuore. Soltanto quando confrontiamo noi stessi con gli standard stabiliti da Dio possiamo avere una conoscenza esatta di noi stessi, ed è la conoscenza di cui abbiamo bisogno per poter riconoscere la necessità dell'intervento di Dio e della sua purificazione. Siamo disposti a questa impietosa ma veritiera radiografia che Dio vuole compiere su di noi? Solo in questo modo ci rallegreremo di poter sperimentare la salvezza e la trasformazione divina, perché ci saremo resi conto di quello che realmente siamo. Dobbiamo perciò essere profondamente convinti della necessità di essere illuminati da Dio per sottrarci agli inganni e alle devianze del nostro cuore. Ma questa verità che deve illuminare la nostra vita non è a sé stante. Essa deve avere una finalità, ossia portarci ad afferrare la liberazione che Dio vuole donarci. Per l'Apostolo Paolo, essere stato illuminato da Dio lo aveva portato alla rinuncia della propria vita per poter sperimentare quella di Cristo in tutti i suoi aspetti. Infatti egli diceva: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Possiamo affermare
che l'apostolo Paolo non era come un vaso spezzato e riparato con la stessa argilla. C'era in lui qualcosa di interamente nuovo. Egli era una nuova creazione di Cristo. Le cose vecchie erano passate interamente. La vita eterna che abitava in lui lo rendeva capace di vivere per Cristo. Nello stesso tempo poteva anche affermare: Cristo vive in me. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un favore molto grande, è vero, ma non dobbiamo dimenticare che questa grazia è anche per noi. Fermiamoci ora per una breve pausa musicale.

0: Come stavamo dicendo poco fa, noi abbiamo la possibilità di vivere nella potenza e nella luce di questa nuova realtà che è la vita di Dio in noi. Per la maggior parte delle persone la vita di quaggiù è una vita di noie e di contrarietà. Il cuore si stanca e allora la gente si arma di una specie di stoicismo per restare impassibile di fronte a tutte le contrarietà. Mentre per colui che ha la fede nel Signore tutto è diverso. Egli è in grado di contemplare e capire quello che Dio sta facendo oggi nella storia umana. Egli sa che un fiore non si apre, che un passero non cade a terra senza la volontà del Padre Celeste. Quando vengono le afflizioni, i rovi, le spine sono sotto i suoi passi, egli sa discernere la mano del Padre Celeste che lo sorregge e riceve così la forza morale per andare avanti ugualmente senza essere disperato. Quando il Signore Gesù Cristo era su questa terra, andava di luogo in luogo facendo del bene e avendo come unico scopo la realizzazione della perfetta volontà di Dio. Non era certo frenato dalla paura degli uomini, anche se questi cercavano di tendergli dei tranelli ed avevano come scopo di togliergli la vita, perché vivere la vita di Cristo significa partecipare a questa vita superiore completamente diversa da quello che noi possiamo immaginare. Anzitutto vivere in Cristo significa camminare nella sua luce, prima di tutto per non inciampare e poi per evitare tutti quegli aspetti della nostra vecchia esistenza che costituiscono un intralcio al manifestarsi della sua vita. Perciò se la vita di Cristo oggi si offre tutte queste possibilità, che cosa sarà mai la vita eterna con Lui quando parteciperemo pienamente alla sua gloria e al suo splendore? La reazione normale è quella di dire: questo è troppo per me. Certamente sarebbe troppo se Dio dovesse o volesse trattarci secondo quello che meritiamo. Invece il suo scopo è quello di farci scoprire le immense ricchezze della sua grazia. Se le cose stanno così, perché non permettere fin da ora che la vita di Cristo sia riversata in noi? Adesso ascoltiamo un brano dal libro dell'Esodo dove si narra la narrazione, dove abbiamo la narrazione della liberazione di Israele dall'Egitto. Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono il Signore. Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabilì pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto». Stando a questa lettura osserviamo che Dio, per essere conosciuto e ricevuto dai patriarchi, dovette soprattutto rivelare la sua onnipotenza. Uomini come Abramo, Isacco e Giacobbe erano attorniati da divinità pagane che con i loro stregoni mostravano spesso di avere del potere, naturalmente un potere diabolico e malefico. Quindi i patriarchi avevano bisogno di capire che esisteva un Dio superiore, un Dio che faceva del bene. Ma in questa conversazione con Mosè Dio dice una cosa interessante: ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore, cioè di Yahweh, colui che è. Questo non significa che in precedenza il Signore non avesse usato il suo nome, ma gli uomini del passato non erano ancora in grado di capire. È solo con Mosè che Dio decide di ampliare la rivelazione di se stesso e di fare un passo in avanti nella rivelazione della sua persona. Adesso, con questa sua nuova rivelazione, Dio sarebbe stato continuamente presente con loro. Questo vuole mostrarci che ogni rivelazione è adeguata alla capacità di comprensione dell'uomo e man mano ci apriamo a Lui, Egli si rivela sempre più pienamente e perfettamente. Così adesso Dio ricorda che in concomitanza con la prima rivelazione ha preso un preciso impegno. Ha stabilito un patto, quello di dare a loro il paese di Canaan, ossia la terra promessa. A questo riguardo è bene quindi ricordare che in quell'occasione si è trattato di un patto incondizionale che doveva mettere in risalto l'assoluta benevolenza e fedeltà di Dio. Ma adesso il Signore sottolinea un altro aspetto della sua persona gloriosa ed infinita. Egli dice: «Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto». Quindi in questo caso il Signore rivela la sua sensibilità. Dio non è solo il dominatore, colui che è al di sopra dei popoli e delle nazioni. Inoltre non deve nemmeno essere confuso con una specie di destino impersonale. Egli è colui che ode i gemiti, che è sensibile alle problematiche degli uomini. Ed in questo si può dire che inizia la rivelazione che si completerà con Gesù Cristo, colui che è venuto fino a noi per simpatizzare con noi e soccorrerci nel momento opportuno, cioè necessario. In ogni caso, Dio è colui che si ricorda, mentre loro dimenticheranno spesso il suo amore ed interesse. Se dovessimo fare una valutazione di noi stessi, che cosa diremmo? Siamo di quelli che si ricordano del Signore o di quelli che si dimenticano del suo amore e della sua grazia? Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore, nostro Dio e glorioso Padre Celeste, vogliamo ringraziarti perché attraverso l'ascolto della tua parola abbiamo ancora una volta potuto comprendere qualche cosa della tua persona, di quanto tu sei grande e amorevole allo stesso tempo. Signore, ti ringraziamo perché tu sei un Dio sensibile, che ascolta i nostri gemiti, che si rende conto delle nostre difficoltà, delle nostre problematiche ed intervieni in nostro favore. Ti ringraziamo per questo e ti preghiamo, Signore, perché fra tutti coloro che ci ascoltano, quanti non ti conoscono ancora, possano essere raggiunti nel loro cuore e nella loro coscienza dal messaggio della tua parola per aprirsi a te e conoscere quindi il tuo amore che dona salvezza. Ti domando queste cose ringraziandoti nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Luca, capitolo primo. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ai dì d'Erode, re della Giudea, v'era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliole di Aronne, e si chiamava Elisabetta. Or erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figliuoli, perché Elisabetta era sterile, ed erano ambedue avanzati in età. Ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e la tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo al quale tu porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molte si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, e non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore e Dio loro, ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza d'Elia, per volgere i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti, al fin di preparare al Signore un popolo ben disposto». E Zaccaria disse all'angelo: «A che conoscerò io questo? Perché io son vecchio e mia moglie è avanti nell'età». E l'angelo rispondendogli disse: «Io son Gabriele e sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa buona notizia. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempieranno a suo tempo». Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava che si indugiasse tanto nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlar loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, e gli facevano loro dei segni, e rimase muto. E quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se ne andò a casa sua. Or dopo quei giorni Elisabetta sua moglie rimase incinta, e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: «Ecco quel che il Signore ha fatto per me nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo per togliere il mio vituperio fra gli uomini». Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è teco». ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». E Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» E l'angelo rispondendo le disse: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace». E Maria disse: «Ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola». E l'angelo si partì da lei. In quei giorni Maria si levò e si andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno. Ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e a gran voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. E come mai m'è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto m'è giunta agli orecchi, il bambino m'è per giubilo balzato nel seno. E beata è colei che ha creduto, perché le cose datele da parte del Signore avranno compimento». E Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, poiché egli ha riguardato alla bassezza della sua ancella. Perché ecco, d'ora innanzi tutte le età mi chiameranno beata, poiché il potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il suo nome, e la sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del cuor loro, ha tratto giù dai troni i potenti e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni i famelici e ha rimandati a vuoto i ricchi, ha soccorso Israele suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua progenie in perpetuo». E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Or compiutasi per Elisabetta il tempo di partorire, diè alla luce un figliuolo, e i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei, e se ne rallegravano con essa. Ed ecco che nell'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino, e lo chiamavano Zaccaria dal nome del suo padre. Allora sua madre prese a parlare e disse: «No, sarà invece chiamato Giovanni». Ed essi le dissero: «Non v'è alcuno nel tuo parentado che porti questo nome?» E per cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse così: «Il suo nome è Giovanni». E tutti si meravigliarono, e in quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Iddio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgarono per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti quelli che le udirono le serbarono in cuor loro e dicevano: «Che sarà mai questo bambino?» Perché la mano del Signore era con lui. E Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servitore, come aveva promesso ad antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, al fin di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura in santità e giustizia nel suo cospetto tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie e per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la vita della pace. Or il bambino cresceva e si fortificava in spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro.
4: A volte Dio ci sconvolge la vita. Dio si intromette nelle nostre vite, magari quando meno ce lo aspettiamo. E come ha detto Johnny Erickson nel suo libro Intromissione Divina, del quale abbiamo letto qualche parola, lo fa in modo glorioso. Ecco, anche se sicuramente non in modo esaustivo, parleremo un po' di questo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Mario Pieri adesso.

0: Si intitolava What a Friend, il primo brano che vi ho presentato quest'oggi del duo Mary & Mary. Che amico. Ecco, le parole dicevano: sai, per tutta la mia vita la gente mi ha detto che la vera amicizia è difficile da trovare. Eppure ho dovuto provare sulla mia pelle e finalmente l'ho capito. Che amico abbiamo in Gesù. Egli porterà per noi tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio abbiamo di poter portare tutto a Dio in preghiera. Ho speso tutte le mie forze, ho perso tutto perché gli amici non avevano che garanzie limitate. E finché non ho conosciuto te, non sapevo che un amico con la garanzia a vita potesse essere una realtà per me.
1: Contrappunti.
0: A chi non è mai capitato di fare dei progetti e poi, a causa di qualche imprevisto, vederli sfumare così da un momento all'altro? Ecco, se vi è successo, allora vi sarà più facile capire i sentimenti che provava il profeta Amos, il profeta del quale si legge nell'Antico Testamento, nel libro che porta il suo nome. Tanti però potrebbero essere i personaggi di cui si parla nella Bibbia che potremmo prendere come esempio. Pensate, non so, alla chiamata dei 12, gli apostoli. Non ha forse Dio, ecco, sconvolto la loro vita quando li ha chiamati? Ecco, ma torniamo ad Amos. Lui era un israelita che aveva programmato tutta la sua vita, nulla era lasciato al caso, era costantemente indaffarato. Aveva addirittura un doppio lavoro, una doppia attività, quella di allevatore e quella di coltivatore di sicomori, alberi dal piccolo tronco con rami che potevano arrivare fino a 3 metri di altezza e che producevano un frutto molto apprezzato a quell'epoca. Amos aveva anche

le convinzioni religiose che costituivano il fondamento per l'esperienza che poi diede un nuovo corso alla sua vita. Ma nel fare i suoi progetti, Amos non aveva tenuto conto del fatto che qualcun altro aveva fatto programmi che lo riguardavano, qualcuno che non avrebbe rinunciato tanto facilmente. E questo qualcuno era Dio. È qua interessante il modo in cui Amos racconta quello che gli accadde, ed è molto interessante e vi invito a leggerlo. Io vi leggo solo qualche versetto, ripeto, si trova nel libro omonimo, nel libro di Amos, e il passaggio in questione è narrato nel capitolo 7, versetti da 10 a 15. Al versetto 15 leggiamo: «Il Signore mi ha preso da dietro al gregge». Ecco, questo praticamente significava che Dio lo aveva afferrato, strappandolo dalla sua normale attività, dalla sua vita abitudinaria. Ecco, forse questo era l'unico modo che Dio aveva per catturare l'attenzione di un uomo così indaffarato, così pieno. Quello di Dio che irrompe nella routine delle persone sembra essere un tema ricorrente nella Bibbia. L'uomo così preso dalla propria vita e Dio che cerca di mostrargli che le cose per cui vale la pena di vivere sono invece altre. Dio si intromette, come abbiamo detto. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, Gesù racconta la parabola di un uomo ricco che aveva dei terreni che fruttavano abbondantemente. E l'uomo ragionava così: «Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?» E così si disse: «Questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima, tu hai grandi e molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio disse: «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che tu hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio». Ecco, questo è il passaggio narrato nel Vangelo di Luca. Fortunatamente, possiamo dire, per Amos le cose andarono diversamente. Egli venne letteralmente afferrato da Dio. Se Dio gli parlò, fu per chiamarlo a qualcosa di più grande, che lo avrebbe reso una persona veramente speciale. Quell'incontro con Dio gli aprì gli occhi sulle sue vere possibilità, gli aprì la strada verso una relazione personale. Ecco, possiamo dire la stessa cosa di noi e del nostro incontro con il Signore. Amos sarebbe diventato poi lo strumento per l'annuncio del messaggio di Dio al suo popolo. L'incontro che Amos ebbe con il Signore fu talmente intenso che la sua vita ne risultò completamente trasformata e rivoluzionata. Forse per molti quell'incontro non c'è mai stato, o forse è stato solo un incontro, potremmo dire, culturale, oppure una forte emozione che poi è svanita col tempo. Il Signore però non ha smesso di parlare, di chiamare. Ecco, siamo però noi capaci di ascoltare, di ubbidire. Forse somigliamo un po' tutti ad Amos, facciamo i nostri progetti, decidiamo il modo in cui condurre la nostra vita. Ecco, ma se Dio avesse un altro progetto per noi? Ancora oggi Dio cerca uomini e donne, e uomini di ogni età, donne di ogni età, per avere con loro una relazione personale, per trasformare le loro vite e per farne dei testimoni del suo amore e della sua potenza. Ma per fare questo abbiamo bisogno di incontrarlo in un modo speciale, in un modo personale. Ancora oggi ci invita a rispondere alla sua chiamata, a metterlo al primo posto. Egli ha la potenza di realizzare il suo piano in noi e di fare di noi delle persone veramente speciali. Dio si intromette, a volte sconvolge le nostre vite.
Di questo continueremo a parlare più tardi assieme a Patrizia Prota. Adesso facciamo una pausa musicale, ci ascoltiamo un'altra bella canzone, questa volta del gruppo New Song, si intitola Love Gets in the Way, cioè, per restare proprio in tema, l'amore si intromette. In New Song.

0: Tu, Signore, hai sentito il mio grido, hai visto il mio bisogno. Con un amore di un padre ti sei avvicinato a me e continui a insegnarmi, come a un bambino che impara a distinguere il bene dal male, così da far mie le tue vie. A volte è un peso troppo grande per me, cado, inciampo, ma tu sei sempre lì. Signore, il tuo amore si intromette ogni volta che cado, ogni volta che penso che non c'è più speranza per me, quando sembra che il mio destino sia quello di annegare nei miei errori, ecco, lì il tuo amore, Signore, si intromette. Certi giorni passano senza che io debba lottare, ma in altri giorni sembra che io non riesca proprio a fare un bel niente. Faccio del mio meglio per rimanere semplicemente sulla strada giusta, eppure per ogni passo che faccio in avanti ne faccio due indietro. Così, quando mi sembra di non potere proprio andare avanti, mi appoggio a te, perché tu sei sempre forte. Sì, Signore, il tuo amore continua a ricondurmi a te, malgrado tutto quello che faccio. Ecco, queste erano le parole dell'ultimo brano che abbiamo appena ascoltato, Love Gets in the Way, l'amore si intromette, una canzone dei New Song. E adesso, come vi avevo annunciato prima, ascolteremo alcune cose dalla voce di Patrizia Prota. In apertura di programma vi ho parlato di questo libro di Johnny Erickson che si intitola Intromissione Divina, la presenza di Dio nel caos della vita. E ben riassume un po' tutto quello che abbiamo detto l'ultimo capitolo di questo libro. Ed è questo che voglio proporvi. Lo ascoltiamo adesso da Patrizia Prota.
1: Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure, mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste. E improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. «Tu che cosa avresti fatto?» I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. Riesci ad immaginarti la scena? Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù, e a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti, perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te? Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela, ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica, ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

0: Era il gruppo Siloe, quello che abbiamo appena ascoltato. Il brano si intitolava Non andar via. E con questo siamo arrivati al termine del programma. E allora, come dicevo, mi faccio da parte per il momento, vi invito ancora a restare in nostra compagnia, seguiranno altre interessanti proposte, noi ci risentiremo presto e intanto buon proseguimento come sempre.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi salutiamo invitandovi a riprendere insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e leggendo con noi dal capitolo 7 i versetti da 45 a 49.
1: Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Perciò i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto».

0: Le guardie che tornarono a mani vuote dagli anziani del Sinedrio, disubbidendo all'ordine di arrestare Gesù, avevano la possibilità di giustificarsi in vari modi. Potevano dire che Gesù era circondato dalla folla e temevano una sommossa generale nell'arrestarlo. Potevano affermare di aver avuto paura, essendo loro in pochi di fronte a tanta gente. In altre parole, ebbero l'occasione di mentire, invece dissero la semplice e pura verità. Erano stati toccati dalle parole di Gesù. Quale potenza, ma anche quale grazia, quale dolcezza emanava dalla parola di Gesù. Questi uomini rozzi, abituati ad ubbidire senza porsi domande, queste persone senza conoscenza, manifestarono un cuore migliore di quello dei loro mandanti che, malgrado la loro religiosità e dottrina, rimanevano insensibili alla parola di Dio, anzi erano ostili a Dio. La parola di Dio, la parola di Cristo è sempre la stessa. Rimane, come l'ha definita l'apostolo Paolo, la potenza di Dio per la salvezza di chi crede. È sempre espressione di grazia che rialza il caduto, incoraggia il debole, fortifica lo stanco, illumina chi è nelle tenebre, dona speranza al depresso, nutre l'affamato e risuscita i morti. Essa è la stessa, ma siamo noi uomini diversi. Lo stesso sole che illumina il giorno, che scalda la terra, che fa sbocciare i fiori, è lo stesso che rende duro il fango e fa seccare l'erba tagliata. La parola di Dio è buona, ma può divenire parola di giudizio e parola di condanna per coloro che la rifiutano, per coloro che la respingono e la deridono. Non è una questione della parola, è una questione di cuore. Quelle guardie senza cultura ebbero il cuore più sensibile alla parola di Cristo dei loro capi, di coloro che si vantavano della loro religione e conoscenza, di coloro che erano pieni di se stessi, ma assolutamente vuoti di Dio. Nessuno parlò mai come quest'uomo. Le parole del Signore Gesù non sono rare, sono uniche e si distinguono da tutte le altre. Se non toccano il nostro cuore, se non lo fanno vibrare, se non accendono in noi il desiderio di Dio, se non trasformano la nostra vita facendoci prendere coscienza della realtà, allora per noi non esiste alcuna speranza. Nessuno parlò mai come quest'uomo. Conosciamo le sue parole?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: passo dopo passo.
1: Anche oggi ci inoltriamo nella Bibbia e qui troviamo un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni che dice: chi crede in me, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. L'acqua è un segno di purezza, di trasparenza e di freschezza, ma l'acqua può anche essere sporca, contaminata, pericolosa da bere. Quando viviamo solo contando sulle nostre forze, prima o poi incontriamo ostacoli e delusioni più grandi di quanto possiamo immaginare. Anche se non lo ammettiamo pubblicamente, ci sono delle ferite interiori che il tempo non fa altro che scolpire ancora più profondamente nel nostro cuore. Paghiamo le conseguenze di scelte che abbiamo fatto nel passato, scelte di cui ci rammarichiamo, ma che non possiamo più cambiare. Ma la promessa di oggi, che viene da questo versetto biblico, ci parla di una gioia che sgorgerà dalla nostra vita, a patto che mettiamo la nostra fiducia in Cristo. Un impegno, cioè, a dargli tutto il nostro passato, il presente e il futuro, perché Lui ci dia una nuova vita che, come acqua fresca e pura, parli di rinnovamento, di forza e di bellezza. È più facile di quello che pensi, credimi. Parla con il Signore, adesso, e fa sì che questa incredibile promessa possa divenire anche tua.

sì, cari amici, eccoci qui di nuovo, pronti per la nostra meditazione odierna, e lo scopo di queste trasmissioni è quello di stimolare il nostro pensiero con la verità biblica ed esortare ogni nostro ascoltatore a ritornare a quel cristianesimo puro, primitivo, come ce lo descrive il Nuovo Testamento. In questi tempi di cambiamenti e di incertezze, più che mai abbiamo bisogno di ritornare alle Scritture. Così spendete con noi questa mezz'ora, che cominceremo con uno dei nostri begli inni.

Permettetemi a questo punto di parlarvi per un minuto del nostro uccellino Chicco, una specie, e cacatil lo chiamano, una specie di uccello che è venuto dall'Australia, molto molto intelligente e affezionato. Noi lo teniamo nel soggiorno e lui monta sopra la gabbia e se ne sta lì e svolazza qua e là qualche volta, e appena ci sente arrivare a casa dal di fuori lui subito comincia a fischiare. Entriamo in casa e ci viene incontro, e se glielo permettiamo piano piano si arrampica sui nostri pantaloni, arriva su e si mette sulla nostra spalla, dove lui è tutto contento e con le poche parole che sa comincia a dire che brava ragazza, io amo Eros e tutte queste belle cose. Ma certe volte a noi dà noia e così noi lo rinchiudiamo in cucina, e lui ecco che arriva alla porta e col suo becco picchia la porta perché gli apriamo, e allora noi per farlo star bravo lo rinchiudiamo nella gabbia, ma appena è aperta lui ritorna e ritorna e ritorna di nuovo con grande insistenza. Ora, a pensare a lui viene in mente che se anche noi agissimo così verso il nostro Signore, se anche noi agissimo così e dimostrassimo il nostro amore andando a lui volta dopo volta con insistenza, pregando e chiedendo a lui, ecco che allora il Signore aprirebbe senz'altro le vie della comunicazione, potremmo avere con il Signore una comunione indescrivibile. Perché non imitare l'affetto sincero e puro di un piccolo animale, che siamo noi di meno in relazione al Signore, di un piccolo uccellino così? Amici, pensiamoci bene alla nostra relazione con il Signore Gesù, a tutto quello che ha fatto, e cerchiamolo, diamo a Lui il nostro cuore e cerchiamo la Sua compagnia ogni giorno della nostra vita.

Ed ora per la nostra edificazione vogliamo aprire le sacre scritture al Vecchio Testamento e vogliamo leggervi un passaggio dal sesto capitolo del libro di Ester, libro sconosciuto ma molto molto interessante che vi esortiamo a leggere nella sua interità dato che è così corto. Così aprite la sacra scrittura al libro di Ester. Ester è trovato prima del libro di Giobbe, prima dei Salmi, sicché nel mezzo della vostra Bibbia. Ester capitolo 6. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunziato Bigitana e Teresh, i due eunuchi del re, di fra i guardiani della soglia, i quali avevano cercato d'attentare alla vita del re Assuero. Allora il re chiese: quale onore e quale distinzione si è data a Mardocheo per questo? E quelli che servivano il re risposero: non si è fatto nulla per lui. E il re disse: chi è che è nel cortile? Or Aman era venuto nel cortile esterno della casa del re per dire al re di fare appiccare Mardocheo alla forca che gli aveva preparata per lui. E i servi del re gli risposero: ecco, c'è Aman nel cortile. E il re: fatelo entrare. Aman entrò e il re gli disse: che bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare? Aman disse in cuor suo: chi altri vorrebbe il re onorare se non me? E Aman rispose al re: all'uomo che il re voglia onorare si prenda la veste reale che il re suol portare e il cavallo che il re suol montare e sulla cui testa è posta una corona reale, si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città e gli si gridi davanti: così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse a Aman: fa presto e prendi la veste e il cavallo come hai detto e fa a quel modo a Mardocheo, a quel giudeo che siede alla porta del re, e non tralasciar nulla di quello che hai detto. Aman prese la veste e il cavallo, rivestì della veste Mardocheo, lo fece percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui: così si fa all'uomo che il re vuole onorare. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Ogni anno negli Stati Uniti, e precisamente nel mese di marzo, vengono distribuiti in Hollywood i premi Oscar per i migliori attori cinematografici. Alcuni di essi vengono scelti, giudicati migliori e a loro si danno attributi e onori. Voi sapete che in Italia, con consuetudine, pure si nominano gli attori, i cantanti fra i migliori e similmente si onorano. Il governo pure segue questo costume e ogni anno nomina commendatori e cavalieri. E così viene fatto nel mondo dello sport e in altri campi e in altri svariati modi. Distinzioni ed onori sono stati elargiti in tutte le età. Nel breve episodio biblico che abbiamo letto dal libro di Ester, troviamo pure un uomo a cui è conferita distinzione ed onore. Quest'uomo è Mardocheo e un giorno, mentre stava davanti alla porta del palazzo reale, udì due eunuchi del re complottare per ucciderlo. Mardocheo riferì la cosa alle guardie, la congiura fu svelata e il re ebbe salva la vita. Ora è da notare che il re mai venne a conoscenza del beneficio ricevuto da Mardocheo, da questo suo umile e fedele suddito, se non che una notte, quando non potendo dormire, volle che gli si leggesse le memorie del suo regno e quivi apprese del gesto di Mardocheo. Incuriosito, il re domandò maggiori dettagli e con sorpresa seppe che nessuna ricompensa era stata data a Mardocheo per quel suo gesto. Così immediatamente il re si diede da fare e domandò consiglio, desideroso com'era di dimostrare la sua riconoscenza, e per mezzo di un suo consigliere venne a decidere di rivestire Mardocheo con la sua stessa veste regale, con la sua corona, e dopo averlo montato sul suo proprio cavallo fece sì che tutta la città lo vedesse e sapesse l'onore che egli dava all'umile Mardocheo. Ma benché la storia di Mardocheo

Pagine della storia dell'umanità e rinfrescarci la memoria, rileggere chi sono stati i nostri amici e i nostri nemici, e se nel far questo noi mettessimo l'accuratezza dovuta, noi pure resteremmo meravigliati nel conoscere che anche a noi qualcuno ha fatto qualche cosa di straordinario, qualche cosa che ci riguarda personalmente. Infatti, se aprissimo le pagine della Sacra Bibbia, apprenderemmo come Satana, l'avversario, complottò non solo contro i nostri progenitori, ma pure contro ognuno di noi individualmente, cercando non solo di colpirci fisicamente, ma peggio, spiritualmente. Leggeremo in quel sacro volume che qualcuno ci salvò, che Gesù con la sua parola ci svelò le macchinazioni di Satana e non solo. Ma quando questi lanciò contro di noi il dardo avvelenato della morte, Gesù si interpose, si schierò davanti a noi e lasciò che esso cadesse su di lui. Amico, noi abbiamo un Salvatore assai migliore di Mardocheo. Cristo non solo ci svela il complotto di Satana, ma ci salva da esso. Ora, ascoltatore, lascia che ti faccia una domanda. Che distinzione ed onore abbiamo noi dato a quest'uomo Gesù? Il re Assuero premurosamente si diede a fare e diede a Mardocheo il suo manto regale, la sua corona, il suo cavallo. Mandò il suo primo ministro a fargli da araldo e bandì le sue gesta ovunque. Ma noi, o amico, noi, come abbiamo agito? Cosa abbiamo noi fatto di Cristo? L'abbiamo noi fatto l'uomo di distinzione? E il paradosso è che Mardocheo era un uomo umile e salvò Assuero, che era il re. Con noi invece è l'opposto. Noi siamo gli umili servi e chi ci ha salvato non solo è un re, ma è il vero, l'unigenito figliuolo di Dio, l'essere di distinzione e di onore per eccellenza. Sì, Gesù è l'uomo di distinzione, lo è per Dio Padre, e la Bibbia ci dice che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Gli ha dato ogni potenza e nel cielo e gli siede alla sua destra. Gesù è pure l'essere di suprema distinzione e onore anche per gli angeli che ne cantano le lodi quando era in cielo, e che ne cantarono le lodi quando si incarnò nel seno di Maria e venne su questa terra, quando ministrarono a lui svariate volte, e la di cui schiera canta inni e lode nell'alto dei cieli per secoli dei secoli. La natura stessa, tutto il creato dichiara le sue lodi stando a lui soggetta e dimostrandone in ogni particolare l'opera sua. E noi, o amico, noi domando, noi che da lui siamo stati amati, noi che da lui abbiamo avuto il dominio su tutta la terra e sull'universo, noi che da lui abbiamo ottenuto salvezza, quale distinzione ed onore gli abbiamo attribuito? Te lo dico io: un manto scarlatto, una corona di spine, degli schiaffi, degli sputi e una croce di legno. No, l'umanità non ne fece un uomo di distinzione d'onore. La Bibbia ci dice che invece egli fu disprezzato e abbandonato dagli uomini, fu un uomo di dolore, familiare col patire, pare a colui dinanzi al quale ciascuno di noi si nasconde la faccia. E amico, se per scusarci diciamo che non fummo noi ma i giudei, allora ti dico di porgere orecchio e ascolti e osserverai che al giorno d'oggi il suo nome è beffeggiato, vilipeso e bestemmiato ovunque. E se stringiamo il circolo inquisitivo ed esaminiamo ancora di più la nostra relazione con Gesù, dimmi che onore e che distinzione hai dato tu a lui. Hai mai letto la sua parola?
Hai tu mai creduto ad essa? Hai accettato tu le sue promesse? Lo hai ancora accettato per tuo personale salvatore? Hai tu a lui ancora

0: rivolto tutto il tuo amore, hai ricevuto da lui il dono della salvezza che egli acquistò per te col suo sangue, gli hai tu ancora dato il possesso del tuo cuore, e egli il tuo completo signore? Domina egli interamente la tua vita, oppure ne dubiti l'esistenza e non credi alle sue promesse e preferisci ascoltare gli uomini invece di dar retta alla sua santa parola? Ma amico, questo Gesù è l'uomo di distinzione, lo è in tutto il creato, e le migliori menti e i più grandi geni hanno di lui scritto, cantato, dipinto. Per lui migliaia di martiri morirono. Ma tu, amico, tu cosa fai per lui? E in fatto di religione noi notiamo che fra noi italiani, fra i pochi che ancora vanno in chiesa, c'è più devozione verso Maria e i santi che verso di lui. Fra le feste e nelle preghiere, che le litanie e tutti i riti che si fanno, certo non è il suo nome che viene esaltato e glorificato più di ogni altro. Quando si cerca una grazia o un favore, non è Gesù che viene onorato con le richieste del nostro popolo, ma sono i santi che vengono ricercati. E pensare che Gesù attende ognuno di noi a braccia aperte, e pensare che egli morì per togliere di mezzo la cortina di separazione e la necessità di intercessori, e pensare che nel suo accorato invito egli ci supplica dicendo che chi viene a me in nessun modo sarà mai scacciato. Amico, nota che il re Assuero, benché fosse il re più potente del mondo allora conosciuto, non poté aspettare e volle immediatamente dimostrare la sua riconoscenza, e cercò consiglio e volle fare il meglio che gli fu consigliato. E tu, amico, cosa fai tu verso il figlio di Dio che scese dal cielo e non solo ti ammonì della congiura di Satana ma ti salvò da essa? È vero, non abbiamo nulla da offrirgli se non che la nostra vita, il nostro cuore, la nostra devozione incondizionata. E questo, amico, è quello con cui noi dobbiamo onorarlo, con una vita abbandonata alla sua volontà e con labbra confessanti il suo santo nome, poiché egli ne è degno. E così il nostro consiglio per te, o amico, è quello di unirti a noi e a tutti gli altri che hanno dato a Gesù il primato nella loro vita, e assieme testimoniare e bandire ovunque le sue gesta gloriose. Amico, noi ti esortiamo a considerare quello che Cristo ha fatto per te. Il tuo cuore deve essere pieno di riconoscenza e di affetto. Tu devi addirittura innamorarti di lui, poiché egli ti ama così tanto. E a lui avvinciti, sottomettiti e, credendo il suo Vangelo, ricevi la salvezza, il battesimo del suo spirito, e in lui vivi, dandogli continuamente onore e distinzione.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E di nuovo Maurizio è felicissimo di darti un altro benvenuto ad un appuntamento ormai, come dire, abitudinario. Però abitudinario sa un po' di... No, non mi piace quella parola lì. Dovremmo cambiarla. Sì. Non è una... No, non mi piace, non mi piace. Ad un appuntamento costante, ad un appuntamento che si ripete, si rinnova. Così è più bello, no? Si ripete e si rinnova. Si ripete perché, insomma, il programma è quello che è, ma si rinnova perché ovviamente ogni giorno è diverso.

Come sempre voglio, devo dire grazie a chi ci scrive, a chi con tanto affetto e tanta simpatia si mantiene in contatto con noi, e grazie naturalmente anche a chi avesse scritto per la primissima volta. Siamo grati di questi segni di simpatia, di affetto, di apprezzamento, grati che tu abbia accolto l'invito di prendere carta e penna e buttare giù due righe. In alcuni casi non sono due righe, sono due pagine, anzi in alcuni casi sono più di due pagine, sono 6, 7, 8, 10 pagine. Comunque, anche se fossero solo letteralmente due righe, grazie anche a te. Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo nel vivo del libro del Levitico. Un libro che, come dico sempre, da una lettura superficiale, frettolosa, potrebbe apparire come un libro anacronistico, un libro strano, un libro che non ha nulla da dire a noi persone impegnate del XXI secolo. Invece, come abbiamo visto più volte, il libro del Levitico ha da insegnarci tante cose. Sì, anche a noi, persone impegnatissime, super affannate, piene di impegni e di vari diciamolo pure, problemi, va? Di quelli no, non ne mancano mai, vero? Insomma, il libro del Levitico ha qualcosa da dire anche a noi. E questo mi fa molto piacere. Molto piacere perché? Beh, perché io dico sempre durante questi nostri incontri che il libro più letto è un libro vero, scritto tanti anni fa, tanti secoli, millenni fa addirittura, ma è un libro attuale. E è proprio questo che rende la Bibbia qualcosa di unico nel suo genere. Ci sono tante opere di letteratura che hanno sfidato i secoli, ma nessun'opera di letteratura dichiara di essere la voce o la parola di Dio. Solo la Bibbia fa questa affermazione. Ora, fare un'affermazione del genere è anche in un certo senso facile. Basta prendere inchiostro, carta o pergamena, una penna e buttare giù, scrivere queste parole, queste lettere. Un'altra cosa, naturalmente, è vivere la realtà di quell'affermazione. E attraverso i secoli, attraverso i millenni, milioni di persone in tutto il mondo, in tutte le civiltà, in tutte le classi sociali, hanno sperimentato, hanno vissuto sulla propria pelle la veridicità, l'energia, la potenza di questa affermazione. Il libro del Levitico non è un'eccezione, anzi, è parte integrante di quello che è il messaggio che Dio ha voluto trasmetterci attraverso questo libro. È parte integrante di quel messaggio di amore, di quella lettera d'amore, come alcuni definiscono la Bibbia, una definizione che mi piace molto. Parte integrante della buona notizia, cioè che tu ed io eravamo peccatori, eravamo persone separate da Dio, fino a che Dio non si è fatto uomo come te, come me, si è identificato con la nostra condizione, ci è venuto incontro in Cristo Gesù. Questa è la buona notizia, e anche questa buona notizia troviamo nel libro del Levitico, pur essendo stato scritto tanti secoli prima dell'avvento di Cristo, appunto.

Torniamo al testo del libro del Levitico. Siamo nel mezzo di una cerimonia molto bella, molto commovente, molto importante, fondamentale. La consacrazione di Aronne, fratello di Mosè, come sommo sacerdote, e dei figli di Aronne, anch'essi sacerdoti. Ma da notare, solo Aronne poteva essere definito sommo sacerdote. Mosè, a questo punto della cerimonia, fa accostare il giovenco del sacrificio per il peccato. Aronne ed i suoi figli posano le loro mani sulla testa del giovenco, il giovenco del sacrificio per il peccato. Ora, un termine più moderno al quale noi siamo più abituati per giovenco è vitello, ovviamente. Bene, questo vitello era la vittima del sacrificio per il peccato del sommo sacerdote. Ma anche i figli di Aronne potevano usufruire dello stesso sacrificio. Come abbiamo detto altre volte, quando abbiamo incontrato non questa cerimonia, perché questa è la prima volta che la incontriamo, ma l'imposizione delle mani, abbiamo detto che non c'era nulla di magico o di trascendentale, di mistico in questa azione. Era un'identificazione. Non accadeva nulla di particolare, non veniva trasmesso nulla dalle mani o attraverso le mani del sommo sacerdote. Aveva un significato simbolico. E qual era questo significato? In quel momento, ripeto, con questo gesto simbolico, i peccati dei quali si erano macchiati il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti venivano trasferiti sul vitello. Ripeto, un'immagine, un simbolo. Cosa significa questo? Con questo gesto, il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti dichiarano, in parole povere, di essere anch'essi peccatori. Solo perché sono sommo sacerdote e sacerdoti non significa che essi siano esonerati dal chiedere perdono, dal confessare i propri peccati. Non significa che essi non pecchino. Sono uomini normalissimi, quindi soggetti alle tentazioni, soggetti a cadere nella tentazione, soggetti a peccare. Grazie o a causa del loro compito, non della loro posizione sociale o del loro valore superiore ad altri comuni mortali, perché non ce l'hanno un valore superiore ad altri comuni mortali, ma solo la responsabilità del compito loro affidato, devono in un certo senso dare l'esempio. E proprio perché sono al servizio di Dio, devono primi fra tutti essere puri, puliti, devono avvicinarsi a Dio con animo sincero. Dopo possono officiare per gli altri, per il resto del popolo. Ora, questo naturalmente aveva a che vedere con quel periodo. Come abbiamo detto la volta scorsa e la volta precedente ancora, il sacerdozio nel linguaggio del Nuovo Testamento non è limitato ad un gruppo di persone, ad una casta particolare, ma sacerdote nel linguaggio del Nuovo Testamento è ogni persona, uomo o donna, che ha piegato il proprio ginocchio a Gesù Cristo. Come tale ha il diritto dovere di avvicinarsi a Dio direttamente, senza bisogno di intermediari, di mediatori. L'unico mediatore del quale abbiamo bisogno è Gesù Cristo, il sommo sacerdote per eccellenza. Perché Gesù Cristo? Beh, per ovvie ragioni, per ovvi motivi. Senza Cristo non c'è rapporto con Dio. Senza Cristo non c'è salvezza. Senza Cristo non c'è certezza di un futuro. Ecco perché abbiamo bisogno di Cristo come mediatore. Ma nel nome di Cristo, nel nome di Gesù, noi possiamo entrare alla presenza di Dio.
senza la necessità di andare, di passare attraverso altri mediatori umani. E questa, anche questa, è parte della buona notizia, della buona novella.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti, Maurizio. Siamo nel vivo, siamo alle prese con l'ottavo capitolo del libro del Levitico. Abbiamo appreso da poco che anche Aronne e i suoi figli, quindi il sommo sacerdote e i figli del sommo sacerdote, dovevano compiere un rito che era comune un po' a tutte le persone, a tutto il popolo. Dovevano anch'essi offrire un vitello per i propri peccati. Questo ci dice che anche i cosiddetti pastori, sacerdoti, anziani, insomma chiamiamoli come più siamo familiari, anch'essi hanno bisogno di essere costantemente puliti, purificati, rinnovati. Perché? Beh, perché in fondo non che siano persone speciali o di, come dire, di casta più alta, ma a loro è stato affidato un compito importante ed in un certo senso devono dare l'esempio, devono essere di esempio. Parte integrante di essere esempio è appunto una vita di consacrazione, una vita di santificazione, una vita che dice: io voglio essere pulito, voglio essere puro, perché mi rendo conto che non posso portare, non posso condurre nessuno al di là di dove io non sia già arrivato. Un pensiero analogo lo troviamo in uno dei salmi, dove troviamo scritto: mali innumerevoli mi circondano, i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli, sono più numerosi dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Questo è stato scritto, queste parole sono state scritte dal salmista, cioè da qualcuno che aveva un rapporto con Dio molto vivo, molto profondo, eppure anch'egli riconosceva di essere in una situazione di tanto in tanto, di trovarsi in una situazione di peccato, in una situazione di colpa, una situazione in cui mancava, era venuto a mancare il giusto rapporto con Dio. Nonostante fosse quello che fosse, nonostante avesse la carica che avesse, anche il salmista doveva ammettere di essere peccatore. I miei peccati mi pesano e non posso più guardarli, sono più numerosi dei capelli del mio capo ed il mio cuore viene meno. Vedi, un grosso pericolo che corriamo al giorno d'oggi è quando ignoriamo il peccato, quando diciamo peccato una parola fuori moda, un concetto ormai arcaico, non va più bene per i nostri tempi moderni. Queste cose andavano bene magari all'età vittoriana, quando questo non si poteva fare, quell'altro non si poteva fare, eccetera, eccetera. Poi magari sotto sotto facevano tutto quello che volevano. Ma insomma, ai nostri giorni siamo più onesti, siamo più schietti. Chiamiamo pane pane e vino vino. E poi in fondo basta non fare male a nessuno e possiamo andare avanti così. Questa è un po' la concezione corrente, la filosofia, l'etica che ci circonda. Bene, l'unico problema con questa filosofia, con questa etica, è che non è l'etica di Dio, non è la filosofia che Dio ci ha lasciato. È una filosofia umana, è l'etica di una società che si è ribellata a Dio, un mondo che ha detto no a Gesù Cristo e che ha scelto la propria strada. Ora, se tu vuoi continuare a percorrere quella stessa strada, sei naturalmente liberissimo di farlo. Né io né nessun altro possiamo fermarti od ostacolarti. Pensa un po', neanche Dio può farlo. Non che non ne abbia la capacità o il volere o il potere, ma Dio, a te come a me, ha fatto un grande regalo, la libertà di scelta. Quindi tu ed io possiamo in questo momento, in qualsiasi momento della nostra esistenza, scegliere la nostra condotta, la nostra etica, scegliere se obbedire o disobbedire. Naturalmente, con il privilegio della scelta c'è anche il privilegio delle conseguenze, di assumere le responsabilità per le conseguenze delle nostre scelte, come diciamo sempre durante questi nostri incontri.
Quindi, quando un giorno dovremo affrontare queste conseguenze faccia a faccia, non dovremo poi lamentarci. Non dovremo poi gridare nei confronti di Dio, gridare e scuotere l'indice verso il cielo e dire: Dio è ingiusto, Dio è cattivo, Dio ce l'ha con me. Tutto questo non avrebbe senso. Non posso io chiedere di diritto la libertà di scelta e poi rifiutarmi di affrontare le conseguenze di quelle scelte. Ripeto, dire il peccato è fuori moda. Dire io posso fare quello che voglio, basta che non faccio male a nessuno, fa parte di un modo corrente di pensare, che, anche se corrente e comune, non significa però che sia accettato da Dio. E infatti non lo è. E infatti non lo è. È l'etica, la filosofia, il modo di pensare di un umanesimo secolarizzato, non della persona spirituale. Una volta che arriviamo al punto di dire ho sbagliato, ho commesso un peccato, voglio confessarlo, voglio ammetterlo apertamente, senza chiamare quel peccato con altri nomi, una volta che chiediamo perdono, la Bibbia ci assicura che Dio è molto più pronto a perdonare, a ristabilire quel giusto rapporto e contatto con noi di quanto noi non siamo a chiedere questo perdono. Pensaci, come vanno le cose nella tua vita? Qual è la tua esperienza quotidiana di questo momento, di questo periodo? A volte delle persone scrivono dicendo: sento una tristezza che non posso spiegare. Dovrei essere contento perché ho tutto, non mi manca nulla. Ma non riesco ad afferrare la felicità. Oppure persone che si sentono sole, nonostante il fatto che abbiano attorno a sé tante persone, una famiglia che li ama, persone care che si prendono cura di loro. Eppure c'è questo senso di vuoto, di solitudine. O magari c'è mancanza di speranza in un futuro che appare sempre più grigio, sempre meno promettente. Bene, può darsi che questi sentimenti siano il frutto del peccato che non è mai stato affrontato, confessato e perdonato. Può essere il frutto di scelte sbagliate per le quali non abbiamo mai assunto le nostre responsabilità. Magari per anni abbiamo nascosto la testa sotto la sabbia facendo finta che tutto andava bene. Ma adesso i nodi cominciano a venire al pettine.

Se la tua esperienza è quella del salmista, del quale abbiamo letto poco fa, bene sappi che oltre alla coscienza di peccato c'è anche la libertà dalla colpa del peccato in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore. Scrivici, saremmo felici. Sarà un privilegio darti indicazioni, indicarti la via d'uscita da questo labirinto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite abituale del programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, anche questa volta, benché l'ultima della serie, ci offre la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi che riguardano le sette, le filosofie, i movimenti religiosi più conosciuti e diffusi dei nostri tempi. Anche in quest'ultimo numero del programma proseguiremo il nostro itinerario all'interno del mondo della teologia cattolica, esaminandone ancora le principali dottrine alla luce delle sacre scritture e chiarire così, se possibile, a voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, idee, concetti, pregiudizi e posizioni dottrinali prese da parte del cattolicesimo che sono state prese però in modo contrario rispetto agli insegnamenti della Bibbia. Sotto la nostra lente di ingrandimento finora sono passate la figura del Papa, l'origine del primato della Chiesa di Roma, che fra l'altro storicamente parlando hanno avuto appunto un principio e un'origine che risale più o meno intorno al V secolo. Abbiamo toccato poi la questione della tradizione e delle sue implicazioni, riflettendo sul fatto che se effettivamente esistesse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, essa non potrebbe né dovrebbe mai essere in contrasto con le scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una, senza contraddizione. Purtroppo invece ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in aperta contraddizione con quanto si legge nella Bibbia. Ci siamo poi occupati della concezione cattolica della cena del Signore o Eucaristia, la quale, per un perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco è diventata il cosiddetto sacrificio della messa, cioè il rinnovamento costante e incruento del sacrificio di se stesso che Cristo offrì una volta sola, ma in modo cruento, sulla croce. Strettamente collegata al concetto cattolico della messa e dell'Eucaristia c'è la dottrina della transustanziazione, cioè la trasformazione sostanziale, cioè della sostanza, del pane e del vino, nel corpo e nel sangue di Cristo dopo il rito della consacrazione dell'ostia compiuto dal sacerdote nel pronunciare le famose parole di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. A questo proposito abbiamo notato che nel loro contesto le parole di Gesù devono essere intese in senso simbolico. In altri termini, mangiare la carne di Cristo, bere il suo sangue, non può significare altro che essere uniti a Lui mediante la fede in Lui. Infine, il dottor Labanchi ha iniziato a trattare la volta scorsa un'altra dottrina fondamentale nella Chiesa Cattolica, la dottrina del culto di Maria e dei Santi, che tanta parte ha nella vita di tutti i cattolici. Riguardo a Maria, ad esempio, anche a uno sguardo superficiale risulta chiaro che in moltissime funzioni che le sono attribuite Maria appare come un doppione femminile di Gesù. Non solo, ma mediante la bolla papale Ineffabilis Deus dell'8 dicembre 1854 si afferma, e si crede ufficialmente come dogma all'interno della Chiesa Cattolica, che Maria, per una speciale grazia e privilegio di Dio, in vista dei meriti di Gesù Cristo, il Salvatore dell'umanità, fin dal primo momento del suo concepimento è stata immune dal peccato originale. Ufficialmente, iniziò tutto con un certo Nestorio, che intorno al 400 d.C. sosteneva che Cristo aveva due nature completamente separate, ma moralmente unite, quella divina e quella umana, naturalmente. Il Concilio di Efeso nel 431 dichiarò che Cristo era una sola persona con due nature distinte, non separate. Ora, una conseguenza erronea di tale dichiarazione fu che Maria fu dichiarata madre di Dio, avendo dato alla luce una persona che era uomo e Dio nello stesso tempo. Fatto sta che l'espressione madre di Dio, presa quasi alla lettera dai fedeli, fece di Maria una specie di dea, e come tale è stata di fatto sempre venerata nella Chiesa Cattolica. Un'ulteriore conseguenza di questa mentalità fu la cosiddetta assunzione di Maria al cielo. Anche in questo caso c'è tanto di definizione papale a sostegno della tesi, avvenuta il 1 novembre del 1950. Che cosa pensare, dottor Labanchi, di questi dogmi?
2: Indubbiamente tutti questi dogmi mariani riflettono una devozione popolare assai antica, che però non troviamo in scrittori cristiani dei primi 4 secoli, quali Ireneo, Origene, Tertulliano, Cipriano, Eusebio di Cesarea, tanto per citarne solo alcuni. Gradualmente però la religione popolare prese il sopravvento e le autorità cattoliche non hanno fatto altro che avallare ufficialmente le superstizioni dei fedeli, cercando di fornire alcune giustificazioni teologiche e perfino bibliche.
1: Beh, comunque penso che queste anticipazioni siano state già utili per avere un'idea del tema che stiamo per approfondire tra qualche minuto. Prima però godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà per gli approfondimenti del caso al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, questa è l'ultima trasmissione sulle dottrine della Chiesa Cattolica, esaminate alla luce della parola di Dio, ed anche l'ultima di questo ciclo dedicato ai movimenti religiosi e sette filosofico-religiose del nostro tempo. La volta scorsa parlavo della supposta assunzione di Maria al cielo, un dogma cattolico che corona la mariologia della Chiesa Cattolica, appunto. Fatto è, cari ascoltatori, che non si trovano tracce di tale dottrina nelle fonti cristiane per almeno 5 secoli. Vi sono però alcuni scritti apocrifi e, notate, ritenuti tali anche dalla Chiesa Cattolica, alcuni scritti apocrifi, cioè extrabiblici e leggendari, che fanno riferimento a questa storia fantastica, cioè che Maria fu assunta anima e corpo in cielo dopo la sua morte o dormizione, come anche si dice in questo caso. La definizione papale, comunque, si basa su ciò che i fedeli cattolici a poco cominciarono a credere, e questo significa che il Papa non ha fatto altro che confermare infallibilmente, come credono tutti i buoni cattolici, ciò che si è già creduto per secoli. Indubbiamente, tutti questi dogmi mariani riflettono una devozione popolare assai antica, che però non troviamo in scrittori cristiani dei primi 4 secoli, quali Ireneo, Origene, Tertulliano, Cipriano, Eusebio di Cesarea, tanto per citarne solo alcuni. Gradualmente però la religione popolare prese il sopravvento e le autorità cattoliche non hanno fatto altro che avallare ufficialmente le superstizioni dei fedeli, cercando di fornire alcune giustificazioni teologiche e perfino bibliche. Questa, in fondo, è stata sempre la prassi della Chiesa Cattolica. Certo, ogni tanto le autorità cattoliche hanno proibito qualche pratica superstiziosa, ma la sostanza non è mai cambiata molto. Le manifestazioni di tale religione popolare possono variare da nazione a nazione, a seconda della mentalità della gente, ma, lo ripeto, la sostanza non cambia mai. Neanche il Concilio Vaticano II ha cambiato molto le cose. Vi sono stati alcuni ritocchi a certe dottrine, sono cambiate alcune forme cultuali, ma niente di più. Basta leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato non tanto tempo fa, per rendersene conto. Quanto ai cosiddetti santi e sante, la situazione è più o meno la stessa. I cristiani cominciarono a venerare la memoria dei martiri. Poi alcuni avranno cominciato a pensare che i martiri erano molto importanti per Dio e chissà, essi avrebbero anche potuto intercedere per loro presso Dio. Alcuni avranno cominciato a rivolgere loro delle preghiere e a chiedere loro di intercedere presso Dio. E così a poco si svilupparono i vari culti dei santi e dei santi patroni. Pensate anche al culto delle reliquie, cioè di parti dei corpi, vestiti, oggetti appartenuti a questi supposti santi. Francamente non so come un cristiano degno di questo nome possa inginocchiarsi dinanzi al braccio di un santo, baciare la teca che lo contiene, accendere candele, eccetera, eccetera. È interessante a tal proposito ciò che si legge nel codice di diritto canonico al canone 1190, sacras reliquias vendere nefas est, cioè è un sacrilegio vendere le sacre reliquie. Ora mi chiedo che se c'è una tale norma significa che alcuni hanno fatto perfino commercio di queste reliquie. E che dire, cari ascoltatori, delle statue, dei quadri, rappresentanti Maria, i santi e Cristo stesso? I cattolici non dovrebbero dirci
che essi venerano ciò che quelle statue e quei quadri rappresentano e non le statue e i quadri in se stesse. Difatti dovrebbero spiegarci come mai tanta gente va in pellegrinaggio a questo particolare santuario, perché lì c'è ad esempio una particolare immagine di Maria o di qualche santo e non va ad altri. Il fatto è che alcune statue o immagini sono considerate più miracolose di altre o più importanti di altre per ragioni che non sempre è possibile individuare. Si pensi ai santuari di Lourdes, Fatima, Częstochowa, Pompei, eccetera. Si pensi ai santuari di Assisi, dove il famoso San Francesco è venerato, e a quello di Padova, dove è venerato Sant'Antonio. Lo stesso Cristo è diventato un idolo nella Chiesa Cattolica. Difatti la gente venera quel particolare crocifisso, che si suppone sia più miracoloso di altri, o perché ha ricevuto una particolare benedizione papale, o quel particolare quadro di Cristo. Si pensi all'immagine del cosiddetto volto santo, venerato nel sud del nostro paese. Le antiche religioni romana e greca sono ancora tra noi, cari ascoltatori, più di quanto si pensi. Ma Gesù ci ha liberato dalle persone sacre, dalle cose sacre, dai riti sacri e dai luoghi sacri. In una parola, Gesù ci ha liberato dalla religione, così come è comunemente intesa. Perciò chi è stato liberato da tutto ciò deve stare attento affinché, come ci dice l'Apostolo Paolo all'inizio del capitolo 5 della lettera ai Galati, affinché non si lasci di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù della religione, della superstizione. Certo, vi deve essere autorità nella Chiesa, ma non vi devono essere persone considerate più sacre di altre. Vi devono essere luoghi dove i cristiani si incontrano assieme per adorare il Signore, ma tali luoghi non sono più sacri di altri. Dobbiamo usare oggetti come sedie, pulpiti, libri, eccetera, che hanno a che fare con il culto, ma questi oggetti non sono più sacri delle cose che usiamo nella nostra vita di ogni giorno. Perfino la Bibbia che usiamo non è più sacra di altri libri per quanto riguarda la carta e la stampa. È comunque un libro speciale perché il suo contenuto è stato ispirato da Dio. Certo, quanto all'ispirazione divina della Bibbia ci sarebbe molto da dire, da precisare, da distinguere, ma non posso farlo ora considerando il tempo a mia disposizione. Ma in riferimento al nostro argomento bisogna dire che anche la Bibbia non deve essere sacralizzata, quasi fosse un libro magico, un talismano, con chissà quali poteri.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Si stava parlando prima dell'intervallo musicale del fatto che nella Chiesa Cattolica molte cose e persone sono diventate sacre. C'è una sacralizzazione esasperata di cose, di oggetti, di persone che distoglie fatalmente dalla loro vera essenza, cioè da ciò che stanno semplicemente a significare o a rappresentare, e diventano quasi qualcosa di magico con chissà quali poteri. Prendiamo ad esempio le teche con i presunti resti o reliquie di cosiddetti santi, alcune statue considerate più importanti o miracolose di altre, certi luoghi cosiddetti sacri, certi santuari, certe basiliche, eccetera, eccetera. Sono tutti legami, vincoli, specie di schiavitù spirituale che la Bibbia condanna e non auspica affatto per chiunque si dice credente in Dio.
1: Quanto poi ai numerosi miracoli attribuiti dai cattolici a Maria e ai cosiddetti santi, è un fatto che la stessa Chiesa Cattolica è stata cauta, specialmente in questi ultimi anni, a riconoscere ufficialmente la validità di tali miracoli. Non si sa quante volte la Madonna sia apparsa a fedeli cattolici, ma di tante di queste apparizioni non se ne è saputo più niente. Per quanto riguarda i cosiddetti santi, se si esaminano le biografie di alcuni di loro, ci si accorge che sono più casi patologici che casi di autentica santità cristiana, senza per questo togliere nulla all'azione sociale e benemerita svolta da alcuni di loro. A tal proposito, gli ascoltatori più anziani si ricorderanno del clamoroso caso di Santa Filomena, considerata martire cristiana del III secolo, il cui sepolcro sarebbe stato trovato in una catacomba romana. Miracoli furono attribuiti a lei, chiese furono consacrate in suo onore, preghiere a lei furono stampate e diffuse. Io stesso ne posseggo qualcuna come testimonianza di tale superstizione. Ebbene, come è noto, già da più di 25 anni la Chiesa Cattolica ha ufficialmente dichiarato che Santa Filomena non è mai esistita. Infatti, da indagini accurate, è risultato che quel sepolcro trovato a Roma non poteva essere attribuito ad una martire di nome Filomena. Probabilmente, in un'iscrizione sulla tomba, la parola Filomena, che significa amata, si riferiva ad un'altra persona amata da qualcun altro e ive sepolta. All'epoca chiesi ad un gesuita come mai per anni era stato oggetto di culto una persona mai esistita come Santa Filomena martire. Mi rispose che in quel caso, come in altri, non c'era mai stata da parte della Chiesa Cattolica una canonizzazione ufficiale, ma si era semplicemente tollerata una devozione popolare che in ogni caso era stata sempre una manifestazione di fede. Ma mi chiesi io allora, e me lo domando ancora oggi, quella fu la manifestazione di quale fede? Certamente non fu una manifestazione di genuina fede cristiana. Quando poi a certi fenomeni, considerati miracoli di Maria e dei santi, essi non hanno fatto altro che rafforzare la superstizione della gente, distogliendola dalla vera fede cristiana che ha come oggetto principale il Signore Gesù Cristo. Del resto, proprio Gesù ha avvisato i suoi discepoli circa questi inganni. Infatti, secondo il Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 24, il Signore ha detto che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Anche Satana può fare prodigi servendosi delle concezioni superstiziose della gente. Perciò, dinanzi a qualsiasi fenomeno che può sembrare miracoloso, dobbiamo sempre cercare di individuarne la provenienza e anche le conseguenze.

Ho sempre risposto e tuttora rispondo a tale domanda con due sole parole: Gesù Cristo. Mi si potrebbe obiettare che anche i cattolici, a cominciare dal Papa, credono in Cristo. Sì, rispondo io, ma a quale Cristo? Certamente non al Cristo del Nuovo Testamento, sebbene vi siano cattolici che leggono almeno il Nuovo Testamento più di quanto si usava un tempo. Ma anch'essi, come gli ebrei nei riguardi dell'Antico Testamento, leggono le scritture avendo come un velo sui loro cuori e sulle loro menti. Mi riferisco a quando l'Apostolo Paolo afferma nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 15, dove dice che quando gli ebrei leggono le scritture, un velo rimane steso sul loro cuore, il velo dei loro pregiudizi anticristiani. E analogamente avviene ai cattolici che leggono le scritture, condizionati come sono dalle false dottrine della loro Chiesa, se di Chiesa si possa parlare. Ma come nel caso degli ebrei, così anche nel caso dei cattolici, deve rimanere sempre viva la speranza, come ci dice ancora l'Apostolo, che quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. E grazie a Dio questo velo è stato rimosso migliaia di volte in Italia e nel mondo intero, e tra questi convertiti c'è anche colui che vi sta parlando, come ho testimoniato sin dalla prima trasmissione di questo ciclo. Molto ancora vi sarebbe da dire su varie altre false dottrine della Chiesa Cattolica, come anche sui movimenti religiosi e sulle sette filosofico-religiose di cui ci siamo occupati. Credo comunque di aver dato a chi ci ha seguito regolarmente un quadro generale della situazione attuale in Italia dal punto di vista religioso. Gli ascoltatori interessati potranno poi approfondire per proprio conto i vari argomenti affrontati usando gli orientamenti e le indicazioni anche bibliografiche date in queste trasmissioni. Anzi, tutti quegli argomenti che per ragioni di tempo non ho potuto trattare in queste trasmissioni li ho toccati e approfonditi in un mio libro che invito gli ascoltatori a procurarsi scrivendo al recapito postale dei produttori di questo programma. Ed ora, cari ascoltatori, desidero congedarmi da voi con le parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 31. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Cerchiamo dunque, cari ascoltatori, cerchiamo la verità dove la si può davvero trovare, cioè nella parola del Signore, e saremo veramente liberi. Liberi dalle superstizioni, da false dottrine e soprattutto liberi dal peccato, perché perdonati da Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo, morto e risorto per tutti noi.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione definitiva, però questa volta non soltanto quindi della puntata odierna, ma di tutta la serie del programma Lente di Ingrandimento. Speriamo che sia stato un programma che nella sua interezza vi abbia interessato, amici ed amiche all'ascolto, e abbia suscitato in voi

una sana curiosità, un sano desiderio di approfondimento riguardo alle questioni, alle dottrine sballate che sette religioni e filosofie, fra quelli più diffusi oggi attorno a noi, nella nostra società, stanno propagandosi a macchia d'olio e per la rovina, diciamo, di coloro che sono da queste dottrine false avvinghiati. Detto questo, l'ente di ingrandimento chiude i battenti, prende congedo da voi, ma io vi invito nuovamente a mettervi in contatto con noi appena potete. Ne saremo molto contenti. Ciao allora a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Sto diventando vecchia e i ricordi molte volte ritornano alla mente, e alcuni di mio padre, che sono ricordi molto lontani, sono molto importanti. Mio papà era un ufficiale e comandava molti soldati. Aveva molte responsabilità in caserma e fuori caserma e non si faceva mettere i piedi addosso da nessuno, però i suoi soldati lo rispettavano, e ricordo che uno, per esprimere la sua ammirazione, ha commentato: "È bravo, non bestemmia come noi". Quando tornava a casa, però, mio papà dimenticava reggimento, caserma, generale, colonnelli e giocava con me. Siccome ero l'unica figlia, il suo tempo libero era mio. Facevamo viaggi virtuali attraverso l'Italia, seduti su un divano, mi ricordo che era un divano di velluto rosso. Poi andavamo a fare delle passeggiate e a un certo momento della mia infanzia si è accollato il progetto di vestire a nuovo le mie marionette. Si è fatto dare da mia mamma ritagli di stoffa, cordoncini, nastro, ago e filo, e ha rifatto il guardaroba a re, regine, briganti, pulcinella, arlecchini. L'arlecchino mi ricordo che era solamente fatto di 4 colori, perché mettere tanti colori insieme era troppo difficile, però per me era una meraviglia. Non ci crederete, ma proprio quelle marionette io le conservo ancora in fondo a un baule, e probabilmente i miei figli le ritroveranno una volta che io sarò andata a stare col Signore. Il tempo che i papà spendono coi figli, giocando, lavorando e chiacchierando, ha un valore incredibile. Fa sentire i figli importanti, e quando siamo bambini e adolescenti abbiamo bisogno della presenza del papà, e certe cose le si ricordano per tutta la vita. Ho letto un articolo del dottor Dobson, che è uno psicologo evangelico americano, e ha scritto parecchi libri, è conosciuto in tanti paesi per i suoi consigli savi, e lui racconta: fra i miei ricordi più belli ci sono i momenti passati con mio padre. Ci alzavamo la mattina presto d'inverno, indossavamo i nostri vestiti pesanti e andavamo nel nostro luogo favorito. Scavalcavamo una staccionata e seguivamo un ruscello fino ad arrivare in quello che io chiamavo il grande bosco, perché gli alberi mi sembravano immensi e altissimi. Mio padre mi sistemava vicino a un grosso tronco cavo che consideravamo la nostra casa, e aspettavamo che sorgesse il sole. La natura si risvegliava con gli scoiattoli e gli uccelli che incominciavano la loro giornata. Quei momenti erano straordinari per me. Parlavamo di cose di cui non avremmo mai parlato in altre situazioni. Io gli dicevo tutto. Da adolescente, come mi sarei mai potuto arrabbiare con un padre che aveva preso il tempo di stare con me? I nostri dialoghi e i nostri scherzi di quelle mattine mi hanno dato la voglia di essere come lui, di fare diventare miei i suoi valori, di sognare i suoi sogni, di credere nel suo Dio. La sua influenza su me continua ancora oggi che sono un uomo maturo. È l'influenza di un uomo che ha saputo mettere un bambino sulla strada giusta. Tempo fa mio marito e io eravamo in pizzeria. Lui aveva visto che ero stanca e aveva pensato bene di regalarmi un po' di libera uscita. Poco dopo che ci eravamo sistemati, è entrato un nostro amico con suo figlio. Avevano deciso di passare una serata insieme. Ci siamo salutati e poi loro si sono seduti a un altro tavolo. Chiacchieravano, ridevano e mangiavano, che era un piacere vederli. Una sera fra uomini potrebbe cementare l'affetto fra un padre e un figlio. Potrebbe essere l'occasione per confidenze e riflessioni, senza prediche e secondi fini, solo per la gioia di stare insieme e di sentirsi amici. Pensateci.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Deuteronomio capitolo 7 versetto 9. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele. Evangelo di Matteo capitolo 10 versetti 32 e 33. Gesù disse: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Il titolo del commento di oggi è: non rinneghiamo il Signore. Ci troviamo in Romania, anno 1955. Sabina Wurmbrand, carcerata a causa della sua fede, è stata appena liberata. Si ritrova in una società fatta di persone libere, ma in un paese non libero. Ecco i suoi ricordi. Si consentiva ai più anziani di celebrare il culto, sebbene con qualche difficoltà e soltanto sotto controllo, ma non si poteva parlare di fede ai giovani. Tanti nostri vecchi amici, spaventati dall'idea di perdere il lavoro, non osavano più avvicinarsi a casa nostra. Altri non volevano ammettere di aver partecipato un tempo alle nostre riunioni cristiane. Passando davanti all'università, vidi un professore che conoscevamo bene e andai verso di lui per salutarlo. Egli era con un collega. Mi disse: «Si sbaglia, signora, io non la conosco». E si voltò, incapace di guardarmi in faccia. Le persone avevano paura, ma la propaganda diceva che erano libere. In prigione, anche nei momenti peggiori, avevamo potuto vedere la mano di Dio all'opera. Avevamo capito che, malgrado le nostre sofferenze, non ci avrebbe abbandonato e che potevamo avere fiducia in Lui. Così, lo scopo principale della nostra chiesa clandestina era di insegnare queste cose. Cristiani, ricordiamoci della testimonianza di Sabina. Dio non ci abbandonerà neanche nelle peggiori difficoltà. Domandiamo a Lui la forza per non rinnegarlo mai, tanto più che abbiamo il privilegio di vivere in un paese libero.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Galati al capitolo 5. Il concetto di cui stiamo parlando è come posso essere giusto davanti a Dio. Posso essere giusto mediante l'osservanza della legge? O sono giusto per la sola fede in Gesù Cristo? Ora, Paolo insegnava la giustizia mediante la fede, ma dopo Paolo erano venuti degli insegnanti, giudaizzanti, che avevano portato un altro Evangelo, che non era un Evangelo, perché dicevano che era necessario essere circoncisi e osservare la legge di Mosè per poter essere giusti davanti a Dio, per essere salvati. E quindi Paolo prende posizione contro questo insegnamento nella lettera ai Galati. E nel capitolo 5 dice: «State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù». Ora, nel capitolo 15 del libro degli Atti, quando questo stesso problema era emerso nella chiesa di Antiochia, quando alcuni uomini erano scesi da Gerusalemme e avevano iniziato a dire ai santi gentili di Antiochia: «Voi non potete essere salvati se non siete circoncisi e se non osservate la legge di Mosè». Paolo e Barnaba e altri da Antiochia avevano portato questi fratelli alla chiesa di Gerusalemme, perché questi si erano presentati dicendo: «Noi abbiamo l'autorità della chiesa di Gerusalemme nel dire queste cose». E così avevano voluto chiarire questa questione, e c'è stato uno dei primi consigli di chiesa per risolvere questa disputa, questo problema all'interno della chiesa. E nel capitolo 15 degli Atti leggiamo come Pietro si è alzato in piedi e ha raccontato ai fratelli come il Signore lo aveva chiamato ad andare ai gentili, nella casa di Cornelio, e come lo Spirito Santo era sceso su quelli della casa di Cornelio, i quali non conoscevano niente circa l'ubbidienza alla legge. E Pietro dice: «Suggerisco di non mettere su di loro un giogo di schiavitù che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare». Così Pietro usa questa stessa espressione per descrivere la legge, un giogo di schiavitù. Dice: «Noi non siamo stati in grado di osservare la legge, perché dovremmo obbligare loro». E così ora Paolo usa la stessa espressione. Senza dubbio l'aveva sentita usare da Pietro lì in Atti 15. E dice: «State saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati». Ora, non crediate o pensiate che questa libertà che abbiamo sia libertà di fare quello che ci pare nella carne. Non è questa la libertà che abbiamo come cristiani. La libertà che abbiamo non è quella di fare le cose della carne. Grazie a Dio, Gesù Cristo mi ha liberato dalla schiavitù della mia carne. Una volta ero sotto una terribile schiavitù, quella della mia carne, ma ora ho libertà in Cristo Gesù e non sono più obbligato a seguire la carne. Quindi state saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Lui vi ha liberati dal potere della carne. Non vi fate intrappolare di nuovo da regole, norme, un giogo di schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Cioè, se vi fate circoncidere come rituale, con lo scopo di essere giusti davanti a Dio, se questo è lo scopo, se pensate che ciò vi renderà giusti davanti a Dio, se pensate che vi renderà accetti a Dio, Paolo dice: Cristo non vi gioverà nulla, se questa è la vostra attitudine mentale verso la circoncisione. E da capo attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. In altre parole, se considerate questo come un atto di giustizia per essere giusti davanti a Dio, come parte della legge, allora diventa necessario che osserviate tutta la legge per poter essere giusti davanti a Dio. Perché se uno osserva tutta la legge e viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. È maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Voi, che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, o Cristo diventa di nessun effetto per voi. Siete scaduti dalla grazia. Parole davvero molto forti per quelli che cercano la giustificazione mediante la legge, mediante le regole, mediante l'osservanza delle regole. Se guardi a tutto questo come un modo per essere giusto davanti a Dio, allora non stai sperimentando la grazia di Dio nella tua vita. Ora, l'idea è che bisogna essere giusti davanti a Dio per avere comunione con Dio. Quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Come posso davvero avere comunione con Dio se io sono un iniquo, un ingiusto? Quindi devo essere giusto per poter avere comunione con Dio. Ora, ci sono due modi per essere giusto. Posso dire, bene, queste sono le regole da seguire per avere una vita giusta. Devi fare questo e questo e questo e questo. E non puoi fare questo e questo e questo e questo. E posso fissare queste regole. E posso mettere le mie stelline dorate. E alla fine di ogni giorno posso mettere una stellina dorata su ogni regola che ho osservato. Ma se ho tutta una pagina di stelline, ma c'è un solo punto in cui non c'è la stellina perché lì sono venuto meno, allora sono ingiusto. Ho violato la legge. Se osservi tutta la legge e vieni meno in un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. Ora, l'altro modo per essere giusti è mediante la fede in Gesù Cristo, ricevendo la grazia di Dio per mezzo di Lui. E Dio mi considera giusto, come ha fatto con Abramo, perché ho creduto. Ora, questa giustizia dipende dall'opera di Gesù Cristo come mio sacrificio, mio sostituto. È basata sull'opera di Dio. Quindi questa giustizia è perfetta e rimarrà e mi viene attribuita per la mia fede in Gesù Cristo. È questo quello che conta davanti a Dio. La giustizia di Cristo messa sul mio conto per fede in Gesù Cristo. Ora, dato che non posso essere giusto nel primo modo, ho optato per il secondo, perché non ho osservato tutta la legge, e non posso farlo. Sono grato che Dio mi attribuisce la giustizia, e io posso avere comunione con il Dio giusto, grazie a Gesù Cristo e alla mia fede in Gesù Cristo. Ora, se continui a cercare di essere giustificato davanti a Dio, o ad essere giusto davanti a Dio, osservando la legge, allora Cristo non ha alcun effetto per te. Non puoi fare in entrambi i modi. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Questa è la posizione su cui stiamo fermi. Per lo spirito di Dio, noi aspettiamo la speranza della giustizia mediante la fede. Poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Credo che Paolo avesse potuto includere qui battesimo o non battesimo per quanto riguarda l'immersione fisica nell'acqua. Sta parlando di rituali e della capacità dei rituali di renderti giusto davanti a Dio, e la questione è che non possono. Quello che ti rende giusto davanti a Dio è la tua fede, che opera nell'amore che c'è nel tuo cuore e nella tua vita. Ora, per me è interessante che quelli che optano per le regole, quelli che optano per le leggi, quelli che vogliono imporre delle leggi sulla gente, o quelli che vogliono vivere sotto le leggi che sono state imposte loro, sembra che siano sempre pronti a discutere. Ci sono alcune persone che girano da queste parti, vogliono sempre discutere, vogliono sempre dimostrare i loro punti, come il battesimo è essenziale per la salvezza, e si arrabbiano con noi, perché non corriamo subito in spiaggia a battezzare quelli che si convertono, magari la stessa sera, perché per il battesimo aspettiamo che l'acqua sia un po' più calda. È perché il battesimo non salva, è la fede in Gesù Cristo che salva. È l'opera dello Spirito di Dio nei nostri cuori che agisce, mediante l'amore, non la contesa, non la discussione, ma lo spirito mediante l'amore, e ogni tipo di relazione con Dio che mi fa discutere con il mio fratello, mi fa diventare litigioso, è qualcosa che non mi interessa proprio, che mi porta a giudicare, no, è la fede che opera mediante l'amore. Ora Paolo dice, voi correvate bene. Vi ricordate prima ha detto, avete cominciato bene. Cosa vi ha ostacolato? Voi correvate bene, avendo cominciato nello spirito. Andava tutto bene all'inizio. Ma ora chi vi ha ostacolato impedendovi di ubbidire alla verità? Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. In altre parole, non avete ricevuto questo da Dio. Mi piace molto dire questo ai testimoni di Geova che vengono alla mia porta. Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Non potreste mai arrivare a credere alle cose in cui credono i testimoni di Geova senza leggere quello che è scritto nei loro libri. Intendo dire leggendo la sola Bibbia e cercando il Signore in preghiera, non arrivereste mai a quelle conclusioni. La vostra mente deve essere forzata ad andare in quella direzione. E lo stesso vale per i mormoni. Non arriveresti mai a credere in quello in cui credono i mormoni, leggendo solo la Bibbia. Viene dal Libro di Mormon. Questa persuasione, queste idee che avete, non vengono da Dio, non vengono da colui che vi chiama. Ma si tratta di idee che sono state piantate nella vostra mente dagli uomini. Ora, molte volte, quando qualcuno viene da me con qualche strano concetto, gli dico, dove hai preso quest'idea? E certe volte mentono e dicono, oh, stavo cercando il Signore, stavo leggendo le Scritture, e il Signore mi ha mostrato questo. E io dico, questa è una bugia. Guarda, ti mostro che questa idea si trova in questo libro. Stai leggendo forse questo libro? Oh sì, ho letto questo libro, ma Dio me l'ha mostrato. No, questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Non sei stato persuaso a farti circoncidere perché Dio ha parlato al tuo cuore e ti ha convinto di questo. Questi concetti, queste eresie che si formano nella Chiesa sono tramandate da uomini. Non vengono all'uomo da parte di Dio. E i testimoni di Geova non sono altro che l'eresia ariana della Chiesa delle origini. Le dottrine della prosperità sono una riproduzione dell'eresia gnostica della Chiesa delle origini. L'hanno semplicemente riscaldata, messa in un nuovo abito e riproposta da una nuova voce. O certe volte le voci non sono nemmeno così nuove, ma sono cose e concetti vecchi. E scopri che quelli che le insegnano sono stati plagiati da altre persone che le hanno insegnate prima, e così indietro e indietro e indietro, ma non vengono da Dio. Ecco perché io vi incoraggio a leggere la Bibbia. Non sono affatto preoccupato di qualsiasi cosa che arrivate a credere leggendo semplicemente la Bibbia. Credo che non abbiate bisogno di nulla di più della Bibbia per conoscere la verità di Dio. E vi incoraggio a leggere semplicemente la Bibbia. Ora, perché i testimoni di Geova non possono dirvi questo? Perché non arriveresti mai alle loro idee leggendo solo la Bibbia? Perché i mormoni non possono dirvi questo? Perché non arriveresti mai alle loro idee leggendo solo la Bibbia? Così inizio a divulgare dei libri e a dire, ora per comprendere davvero la Bibbia devi leggere i miei libri, perché se leggi solo la Bibbia sarai nelle tenebre. La Bibbia è troppo difficile. Permettici di spiegarti tutto nei nostri libri. Questa persuasione non viene da Dio. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Se tu apri la porta ad un piccolissimo errore, questo subito si ingigantisce. Perché vedete, nel momento in cui permetti questo errore, presto esso mostrerà i suoi difetti. E tu sarai costretto a formulare nuove dottrine per coprire questi difetti. E presto ti ritroverai completamente fuori strada. C'è un gruppo chiamato Gesù Solo. E loro credono che Gesù è il Padre, Gesù è il Figlio e Gesù è lo Spirito Santo. Gesù Solo. Unitariani. E sono anche molto zelanti in ciò in cui credono. molto ferventi nel proclamare ciò in cui credono. E ce n'erano alcuni che erano convinti che sarebbero riusciti a convertire anche me al loro modo di pensare. E io ho ascoltato, ascoltato e ho ascoltato. In genere non mi piace discutere intorno alle scritture. E così mentre ascoltavo queste persone, e quando citavano un passo mi limitavo a dire solo «Beh sì, questo è quello che dice la scrittura». E alla fine loro pensavano di avermi convinto rispetto al loro pensiero. E così hanno iniziato a dire alla gente, sapete, Chuck crede questo. E così ho dovuto dir loro chiaramente, ehi, non mi avete convinto affatto della verità di ciò che proclamate. E io non credo questo. E allora hanno iniziato ad inveire contro di me, e a profetizzare la mia morte e cose di questo genere. E così ho detto loro, va bene, ditemi, quando Gesù è stato battezzato, chi ha parlato e ha detto, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto? Era forse un ventriloquo? Quando nel giardino, o quando sulla croce, Gesù ha gridato mio Dio, perché mi hai abbandonato? A chi stava gridando? Beh, aveva abbandonato la sua divinità prima di morire. Vedete, un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ora voi state spezzettando Gesù e dite, beh, qui è Dio, ma per un momento non è stato Dio. E quindi l'universo è rimasto senza Dio per un attimo, e cose simili. E perché avete assunto questa posizione che c'è solo Gesù, ora dovete difenderla contro gli attacchi e siete obbligati a prendere altre posizioni, chiaramente non scritturali, per poter difendere la vostra posizione. E un po' di lievito presto fa lievitare tutta la pasta, anche se si tratta di un piccolo allontanamento dalla verità. State attenti, cercate di rimanere sulla giusta rotta. Se a Los Angeles salgo su di un 747 diretto a Honolulu e il capitano dice «Mi dispiace, ma abbiamo qualche problema con i nostri strumenti di navigazione, siamo fuori di un grado, ma speriamo di correggerci in volo», io dico «Aprite la porta e fatemi scendere». Se gli strumenti di navigazione sono fuori di un grado e tu parti diretto alle Hawaii, dopo aver percorso la distanza necessaria, avrai mancato le Hawaii di più di 380 chilometri. O quando arriverai sopra Santa Barbara non noterai nulla di strano. Potrai guardare giù e vedere le isole del canale. Potrai vedere Santa Rosa e San Miguel e San Nicolas e dire «Ehi, tutto a posto, siamo sulla rotta giusta». Un solo grado e hai fatto solo 160 chilometri. Non ti accorgi di nulla, ma continuando fuori di un grado al di sopra del Pacifico, alla fine mancherai completamente la tua destinazione. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ora Paolo dice, «Io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente». Ora Paolo sta dicendo, «Qualcuno vi ha ostacolato con questi insegnamenti». Ma io sono fiducioso che non sarete persuasi da tutto questo e che non penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la punizione, chiunque egli sia. Ora quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe abolito. Ora evidentemente queste persone dicevano, beh, Paolo è stato circonciso e predica la circoncisione. Anche voi dovete essere circoncisi. E Paolo dice, ehi, aspettate un attimo, non è così. Se io predico la circoncisione, allora perché continuano a perseguitarmi? Lo scandalo della croce sarebbe abolito. Paolo predicava che Gesù ha pagato l'intero prezzo della tua redenzione sulla croce. Non c'è niente che tu possa aggiungere a quello che Gesù ha pagato, che è il suo sacrificio che ti porta alla redenzione e il perdono dei peccati. Nessuno sforzo, nessuna opera da parte tua. Non puoi fare niente per acquistare la redenzione. Non puoi fare niente per acquistare il perdono. Il perdono dei tuoi peccati dipende unicamente dall'opera completa di Gesù Cristo sulla croce. Queste persone stavano aggiungendo qualcosa a questo. La morte di Gesù Cristo non è sufficiente. Dovete osservare la legge, dovete essere circoncisi. Il messaggio della redenzione per mezzo della croce era uno scandalo, era offensivo per queste persone. Loro volevano aggiungere qualcosa ad esso. Ed è per questo che Paolo era perseguitato dai giudei, perché diceva la legge di Mosè non è necessaria per la giustizia o la salvezza. Voi siete salvati grazie all'opera completa di Gesù sulla croce. La croce ha pagato tutto. Paolo conclude questa piccola sezione circa la circoncisione e tutto il resto e diventa un po' stizzoso con queste persone. Oh, si facessero pur anche mutilare coloro che vi turbano, o letteralmente si facessero evirare quelli che vi turbano. Loro vogliono che siate circoncisi, si facessero evirare Paolo birichino. Noi lo troviamo offensivo nella nostra società oggi. Ma all'epoca l'area della Galazia era il centro del culto di Sibilla e i sacerdoti di Sibilla si facevano evirare, e così era qualcosa di abbastanza comune, l'evirazione. E quindi la gente della Galazia capiva benissimo quello di cui stava parlando Paolo. Comunque andiamo avanti, altrimenti è facile che mi metto nei guai. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Di nuovo, non è la libertà di fare quello che mi pare e piace. Non è la libertà di vivere secondo la carne. Non è questa la libertà cristiana. E se la interpretate in questo modo, avete mancato completamente il messaggio della Scrittura. Voi siete stati chiamati a libertà, cioè alla libertà in Gesù Cristo, alla libertà dalla legge e dalla schiavitù della legge, perché essa non può rendervi giusti. Ma la libertà non è la libertà di abbandonarsi alla carne, in tutto quello che desidero fare secondo la carne. È la libertà di non fare le cose che prima la carne mi obbligava a fare. Quindi non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. E qui la vera chiave è l'amore. Tutta la legge

prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. L'amore è l'adempimento della legge. Se io cammino nello spirito, se io cammino nell'amore, allora può anche non esserci una legge che regola la mia vita. Vedete, le leggi sono per persone senza principi. Se uno vive secondo principi giusti, non ha bisogno di leggi. È governato dai principi secondo cui vive. Le leggi sono necessarie per dare restrizioni alle persone senza principi. Ora, se tu cammini nell'amore supremo per Dio e nell'amore supremo per il tuo prossimo, allora non c'è legge. Tutta la legge è adempiuta, perché quello che la legge ti dice è in realtà che tu dovresti amare Dio in modo supremo e amare il tuo prossimo come te stesso. Questo è tutto quello che ti dice la legge. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Or io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Così Paolo qui ci esorta a camminare nello spirito e a vivere secondo lo spirito, o dal lato spirituale della nostra vita. Ora l'uomo è stato creato da Dio come uno spirito vivente, creato da Dio in comunione con Dio. Dio è una trinità superiore, l'uomo è una trinità inferiore. La trinità superiore è formata da Padre, Figlio e Spirito Santo. La trinità inferiore è spirito, anima e corpo dell'uomo. Ed è nel regno dello spirito che l'uomo incontra Dio. È lì che io vengo in contatto con Dio. Ed è lì che Dio mi tocca, nel mio spirito, nel regno dello spirito. Il suo spirito testimonia con il mio spirito che sono un figliuolo di Dio. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ora, quando Adamo ha peccato, il suo spirito è morto, proprio come aveva detto Dio, nel giorno che ne mangerai per certo morrai. Il suo spirito è morto e Adamo ha spezzato la comunione con Dio, perché Dio non ha comunione con l'uomo che è dominato dalla sua carne. E naturalmente questo è esattamente quello che la tentazione di Adamo l'ha portato ad essere, un uomo dominato dalla carne. Lui ha visto che l'albero era bello a vedersi, buono da mangiare, e che l'avrebbe fatto essere saggio come Dio, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. E quindi hanno mangiato, abbandonandosi ai loro appetiti carnali. E così facendo la carne li ha dominati, la carne ha iniziato a governarli. E la coscienza dell'uomo ha iniziato ad essere riempita e presa dai bisogni del corpo e dagli appetiti del corpo. Dio non voleva che l'uomo vivesse in questo modo, perché l'uomo che vive in questo modo è separato da Dio, che è spirito. Quando l'uomo ha iniziato a dare importanza unicamente al suo lato carnale, non è stato più uno con Dio, che è spirito e deve essere adorato in spirito e verità. E così nella pienezza dei tempi Dio ha mandato suo figlio a morire per il peccato dell'uomo, affinché per mezzo di lui l'uomo potesse nascere di nuovo per lo spirito di Dio e diventare di nuovo un essere spirituale. E così quando Nicodemo è andato da Gesù, Gesù l'ha subito messo davanti a questa questione: devi nascere di nuovo. Che vuol dire? Devo forse tornare nel seno di mia madre e nascere di nuovo? Di cosa stai parlando? E Gesù non sta parlando di questo. Ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti dico devi nascere di nuovo. E Gesù gli ha parlato della rinascita spirituale, che ha luogo quando uno riceve per fede Cristo come suo Salvatore. C'è un'opera dello Spirito di Dio nel suo cuore. E lui nasce di spirito, e ora ha di nuovo uno spirito che è vivo e che è cosciente di Dio, e questo è quello che cerchi di descrivere alle persone, e loro non capiscono. La Bibbia dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente, ma colui che è spirituale comprende queste cose, anche se non è comprensibile.

0: preso e prova a spiegare alle persone le cose dello spirito. All'uomo naturale provare a spiegare le cose dello spirito sarà sempre una delle cose più frustranti al mondo, perché tu sei nato dallo spirito, tu puoi vedere una determinata cosa, la puoi capire, è chiara per te. Ma perché loro non sono nati dallo spirito e non hanno comprensione della dimensione spirituale della vita, tu parli in modo enigmatico per loro. Quello che dici non ha senso. È incredibile quanta differenza fa l'essere nati dallo spirito nel mio atteggiamento verso la vita, nella mia comprensione della parola di Dio, in tante e tante cose. Sono nato dallo spirito e le cose all'improvviso vengono illuminate. Le cose che prima erano un mistero e che non riuscivo a capire sono ora facilmente comprensibili, perché mi vengono rivelate dallo Spirito, la verità di Dio rivelata direttamente al nostro cuore. E voi siete stati vivificati, voi che eravate morti nei falli e nei peccati, voi che nel passato camminavate seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma Dio vi ha vivificati con Cristo, e ora il nostro spirito è vivo, ed essendo il nostro spirito vivo, potete ora sperimentare di nuovo la comunione con Dio, la gioia, la benedizione dell'avere comunione con Dio. Quindi camminate secondo lo Spirito, cioè camminate in comunione con Dio, camminate secondo la parte spirituale della vostra natura, e se farete così, non adempirete i desideri della vostra carne. La carne non vi governerà più, i desideri carnali non domineranno più la vostra vita, ma la vostra vita sarà dominata dallo Spirito, e quindi da Dio. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. C'è un combattimento che va avanti nella vita del credente. Una volta che lo spirito è stato vivificato, inizia una battaglia per il controllo di me stesso. Sarò governato dallo spirito o sarò governato dalla carne? Se sono governato dalla carne, allora ho la mente secondo la carne, cioè la mia mente è costantemente su cose carnali, e la mente secondo la carne è separata da Dio, non può conoscere Dio. La mente secondo la carne è morte, ma se la mia vita è dominata dallo Spirito, allora ho la mente secondo lo Spirito, e penso a Dio, penso a cose spirituali, e come risultato ho vita e gioia e pace nello Spirito Santo. La mente secondo la carne è morte, ma la mente secondo lo Spirito è vita e gioia e pace. La battaglia va avanti. Mi piegherò alla mia carne o mi piegherò allo Spirito? E questo viene fuori ogni giorno in molte situazioni, e io devo fare una scelta in queste situazioni. Posso piegarmi alla mia carne e dare sfogo alla mia carne e litigare con la gente e discutere, o posso camminare secondo lo Spirito e dire: «Oh, Signore, non importa, aiutami, Signore, a mantenere la giusta attitudine», e quindi passare oltre e superare la cosa. E poi dopo 5 minuti un altro problema. «Solo 5 minuti fa mi hai fatto questo, e già va bene». E posso scegliere se camminare nella carne o di nuovo lasciare tutto al Signore e camminare secondo lo Spirito. Vedete, non è una cosa che si fa una volta e per sempre. Quando ho accettato Gesù mi sono considerato crocifisso con Cristo. È allora che sono stato crocifisso con Cristo. Ma ora devo considerarmi tale in molte situazioni ogni giorno. Ehi, quella vecchia natura, quel vecchio ciak è morto, lasciatelo stare, non risvegliatelo, crocifisso con Cristo, considerati così, quella è la mia vecchia carne che si è arrabbiata. Quella è la mia vecchia natura orgogliosa. Quella è la mia vecchia natura che vuole fare a modo suo, che vuole insistere a fare a modo suo. Quella è la mia vecchia natura, che considero morta, che è morta con Cristo. Non importa. Io voglio camminare secondo lo Spirito e voglio piacere a Dio in questo. Voglio camminare nell'amore. E così devo considerare morto il vecchio uomo ogni giorno, e spesso più volte durante lo stesso giorno. La carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra. E io non cammino sempre secondo lo Spirito. Ci sono volte in cui scivolo nella carne, assumo un'attitudine che non è dal Signore, dico qualcosa che non è dal Signore. Sapete cosa succede? Immediatamente lo Spirito mi parla e mi dice che quella cosa era sbagliata. Sì, ma avevo il diritto di farla. E discuto con lui per un momento. Tu non sai quanto tempo ho dovuto sopportarlo, Signore. Ci ho provato. Perché te la prendi con me? Fino a che alla fine non dico: oh Dio, mi dispiace, ho sbagliato. Perdonami, Signore. Aiutami, Signore. Grazie, Gesù, per il tuo perdono e per il tuo amore e per la tua grazia verso di me. E così vengo lavato e purificato e vado avanti. Vedete, non faccio sempre le cose che vorrei fare. Ma quando sbaglio, lo Spirito è lì vicino. Ed è per questo che so di essere un figliuolo di Dio. Vedete, se non fossi stato un figliuolo di Dio, mi avrebbe semplicemente lasciato fare. Non si sarebbe disturbato a correggermi. In un certo senso è confortante. Davide disse: il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Il bastone era usato dal pastore per colpire le pecore sul fianco quando iniziavano a deviare o a allontanarsi. Ben, perfetto. Sono ancora una delle sue pecore. Mi ha appena dato una bastonata. Oh, questo mi conforta. Sono ancora un suo figliuolo. Non disprezzate la correzione del Signore, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, e fa qui una lista, incompleta sicuramente, perché termina dicendo e cose simili a queste, e quindi cose simili lascia una lista che non finisce qui, di cose della carne, ma elenca alcune delle opere della carne. Queste opere della carne naturalmente sono legate agli impulsi del nostro corpo. Eccone alcuni: adulterio, fornicazione, impurità sessuale, dissolutezza o sfrenatezza, idolatria, magia o abuso di droghe. La parola in greco è pharmakeia. Qui viene tradotta magia, perché nella magia, nella stregoneria, si usano spesso delle droghe, delle pozioni. Le pozioni che uno prende portano ad esperienze legate alla droga, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, o meglio eresie. È interessante che le eresie vengono menzionate qui come opere della carne. Mi ci è voluto un po' per capirlo. È stata una sfida. Ho iniziato a pensarci su, ma poi ho detto: sì, è un'opera della carne. Perché in genere uno cade nell'eresia quando cerca di attrarre l'attenzione su se stesso. Tu te ne esci con qualche insegnamento eretico e subito tutti si entusiasmano e prestano attenzione e tutti iniziano a parlare e a discutere di quello che hai insegnato. E la vecchia carne ama far entusiasmare la gente. E la gente inizia a seguire me. Io ho ricevuto questo nuovo stravolgimento della scrittura. Nessuno l'aveva mai visto prima. Ma oh, gloria a Dio, lui l'ha rivelato a noi in questi giorni. E ti fai il tuo piccolo seguito, cosa che piace molto alla tua carne. Le opere della carne. Invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie, cose simili. Quindi cose simili copre molte cose, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Questo è un linguaggio davvero forte per quelli di voi che vogliono vivere secondo la carne. Queste sono le cose che Dio escluderà dal suo regno. Queste cose non sono permesse nel regno di Dio. Se vuoi essere un suddito nel regno di Dio, allora non puoi fare queste cose. Non puoi essere governato e dominato dalla tua carne. Ora, è interessante che una lista simile a questa ci viene data in Apocalisse capitolo 21, quando si parla di quelli che saranno esclusi dal cielo, quelli che staranno fuori, i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi. Questi sono lasciati fuori. Apocalisse 21:8, se volete segnarvelo. E ancora sempre in Apocalisse, fuori i cani, i maghi, i fornicatori e così via. Questo è forte, le opere della carne. È un avvertimento solenne a ciascuno di noi che vive secondo la carne, o vuole vivere secondo la carne, che non puoi fare queste cose ed ereditare il regno di Dio, ma il frutto dello Spirito. Ora camminate nello Spirito e non adempirete i desideri della carne. Siate condotti dallo Spirito, non siete sotto la legge. La legge vieta queste cose, ma anche la legge dell'amore le vieta. Ma il frutto dello Spirito è amore. Notate le opere della legge, le opere plurale. Quindi tutte queste cose rientrano nella categoria delle opere della carne. Ma il frutto dello Spirito, frutto è singolare. Quindi c'è un solo vero frutto dello Spirito, e cioè l'amore. Queste altre parole che seguono servono a definire cos'è questo agape, questo amore. Così la gioia è coscienza dell'amore. Vedete le persone innamorate, che gioia che hanno. Pace. Se vi ricordate, quando Paolo definisce l'amore in 1 Corinzi capitolo 13, usa la parola longanimità, pazienza. L'amore è paziente, è benigno. Questo amore agape è gentile, è buono. Fede, la parola fede qui è confidare, avere fiducia. Ha questo elemento di semplicità, anche ingenuità se vogliamo, perché si fida. Sapete, mi sono scottato così tante volte perché mi sono fidato degli uomini. Ma prego Dio, fa che non diventi mai prevenuto. Preferisco fidarmi e scottarmi che non fidarmi. Questo tipo di amore è un amore che crede, che si fida, non al punto di essere ridicolo. Se qualcuno viene da me e mi dice: «Ehi amico, ho un bel orologio da proporti, ho bisogno di soldi per tornare a casa, puoi darmi che so $100 per questo orologio?» Non sono uno stupido. Mansuetudine. Beati i mansueti. Autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Voglio dire, se cammini nell'amore, di che regola hai bisogno? Che puoi dire ad una persona? Vedete, non hai bisogno di leggi. Questo copre tutti gli aspetti. Sono coperti dal fatto che tu cammini nell'amore. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Paolo ha scritto in precedenza: «Sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me». Romani capitolo 6, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo nostro Signore. Quindi quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne, con le sue passioni e le sue concupiscenze, i suoi desideri, perché se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi. Ora, questi uomini che erano venuti con questi insegnamenti, erano venuti per aggiungere delle tacche alla loro cintura, il tipo di persone che parlano sempre di numeri. Abbiamo avuto 10.000 convertiti la scorsa settimana. Guarda quante tacche sulla mia cintura. Guarda quanti sono caduti nei miei falsi insegnamenti. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. La gloria degli uomini è vuota, è vana. Non correre dietro ad essa. Sarai deluso. Ti procurerà un sacco di nemici. Susciterà un sacco di invidia. ed un sacco di provocazione. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. La Bibbia sembra fare una distinzione tra falli e peccati, anche se io credo che questa distinzione sia molto sottile. Ma Giacomo dice che se qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani della Chiesa, ed essi preghino su di lui ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo risanerà, e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. E poi dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri. Non c'è un passo nella Scrittura che dice di confessare i nostri peccati gli uni agli altri, ma di confessare i nostri peccati a Dio. E se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma possiamo confessare i nostri falli, le nostre colpe, gli uni agli altri. Ora, molte persone hanno avuto grandi problemi rispetto al fare confessioni, quando tutti confessiamo i nostri peccati l'uno all'altro. E molti sono rimasti feriti per questo. Molti danni sono stati fatti per questo. Ho sentito di 3 predicatori che si sono radunati e hanno deciso di purificare le proprie coscienze, confessando i loro peccati l'uno all'altro. Il primo predicatore dice: «Beh, io ho il problema del bere». Dice: «Nessuno lo sa, ma tengo sempre una bottiglia a casa. Sono un bevitore privato, non pubblico, ma sono un bevitore privato. E devo avere sempre la mia bottiglia. E ogni sera, prima di andare a dormire, devo sempre bere un bicchiere o 2». Il secondo predicatore dice: «Beh, il mio problema sono le donne. Sembra che non riesca a liberarmi dalla lussuria. E ho questo forte desiderio verso le donne, è terribile, non so che fare». E ha iniziato a raccontare di alcune donne e così via. E il terzo predicatore dice: «Beh, il mio peccato sono i pettegolezzi e non vedo l'ora di uscire da qui». State attenti a questi incontri di confessioni. Non sapete mai chi potrebbe avere il problema dei pettegolezzi. Confessate i vostri falli gli uni agli altri. «È colpa mia, ho sbagliato». È buono confessare. Difficile. Penso che siano forse le 3 parole più difficili da dire. Mi sono sbagliato. Specialmente se stai parlando con tua moglie. Non vuoi mai avere torto. Confessate i vostri falli. Siate disposti a confessare che avete torto. Siate disposti a confessare che avete commesso un errore. Confessate i vostri falli. «Sono stato troppo frettoloso nel mio giudizio. Ho aperto la bocca quando avrei fatto meglio a stare zitto. Ho sbagliato a dire quello che ho detto». Confessate i vostri falli gli uni agli altri. Ora, se un fratello è sorpreso in qualche fallo, e questo credo si riferisce a questa questione delle eresie, perché è in questo contesto che si parla, qualcuno è andato e si è fatto circoncidere per poter essere giusto, è stato colto in fallo, il fallo di un falso insegnamento. Voi che siete spirituali, rialzatelo, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Ma credo che possa andare anche oltre questo, per quanto riguarda rialzare un fratello. Se uno è sorpreso in qualche fallo, in una relazione colpevole, voi che siete spirituali, rialzatelo. Ora, il desiderio di Dio non è condannare il peccatore, ma sempre quello di ristabilire, riabilitare il peccatore. E se io assumo l'attitudine di condanna contro quelli che sbagliano, allora non ho l'attitudine che ha Dio nei confronti dell'uomo. Ed è triste che molte persone hanno questo concetto di Dio, che Lui vuole condannare tutti quelli che hanno commesso qualcosa di sbagliato. Non è così. Dio vuole rialzare quelli che hanno commesso qualcosa di sbagliato. Se tu hai peccato, non è desiderio di Dio distruggerti. Il desiderio di Dio è rialzarti. E se io voglio essere un servo di Dio che cammina nell'amore, allora devo cercare di essere d'aiuto in questo processo di recupero. Non cercare di spingerti ancora più in basso. Non dire: «Beh, io lo sapevo che quello era un debole». ma devo cercare di rialzarlo con spirito di mansuetudine, non andare con uno spirito arrogante e altezzoso, non andare con uno spirito di giudizio e di condanna, e porre su di lui la mano pesante della legge, e dire come hai potuto fare questo, come hai potuto, ma rialzandolo con spirito di mansuetudine, riconoscendo che, ehi, io potrei fare la stessa cosa. Se non fosse per la grazia di Dio e per la potenza dello Spirito Santo, io potrei essere colpevole della stessa cosa. E quindi rialzatelo con spirito di mansuetudine e bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Lui ha portato i nostri pesi al posto nostro. Gettate su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi. Lui è pronto a portare i nostri pesi e anche noi dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri. E così facendo adempiremo la legge di Cristo. Quando un membro soffre, tutti i membri soffrono. E nel corpo è importante che abbiamo questo tipo di sensibilità, in modo che possiamo ministrare in modo più efficace l'uno all'altro. Quando c'è un bisogno, quando un fratello è nel bisogno, quando un fratello è ferito, che possiamo stargli vicino e incoraggiarlo e sostenerlo, portare i pesi gli uni degli altri. Questo è quello che il Signore vuole che facciamo. Quindi portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Non inganna quelli che lo circondano. E ci sono molte persone in questa categoria che davvero pensano di essere qualcosa quando non sono nulla. Avete mai incontrato persone così? Io ne ho incontrate davvero molte. Ingannano se stesse. Ora esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti degli altri. Sapete, quando Dio ti rivela qualcosa di speciale, una verità sorprendente, così bella, così nuova, così diversa, e tu senti che tutto il corpo dovrebbe conoscere questa verità che Dio ti ha rivelato, ti prego, facci un favore, permettici prima di osservare come questa verità ha trasformato la tua vita e l'ha resa più ad immagine di Gesù Cristo. Permettici di vedere cosa ha prodotto in te per farti un servo di Dio migliore. E quando avremo osservato il frutto di questa verità nella tua vita, saremo noi a venire da te a chiederti di parlarcene, ma non metterci i tuoi pesi addosso. Che ognuno esamini l'opera sua, allora avrà qualcosa di cui gloriarsi, che sia dimostrato nella tua vita. Facci vedere il risultato di tutto questo, come ha operato nella tua vita, e poi potrai rallegrarti di quello che Dio ha fatto per te. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ora ci ha appena detto di portare i pesi gli uni degli altri, e questo è importante, ma non puoi scaricare il tuo peso su tutti gli altri. Devi portare anche il tuo proprio peso. E ci sono molte persone che cercano sempre di scaricarsi dei propri pesi e di caricarli sugli altri, così da non portarli più. Così caricano tutti quelli che li circondano dei loro pesi. E poi se ne vanno e dicono: perfetto, ora non devo più preoccuparmi di questo. L'ho scaricato su qualcun altro. Ho un sacco di persone che scaricano i loro pesi su di me. Mia moglie mi ha detto: perché pensi che Dio ti abbia dato delle spalle larghe? Le stavo raccontando di qualcosa che mi era stata scaricata addosso l'altro giorno. Non ho molta solidarietà a casa, solo buone esortazioni. Povero bambino. Ora, il verso 6 è un verso molto interessante e non voglio parlare molto di questo, ma Paolo dichiara: ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. La Bibbia dice che l'operaio è degno della sua ricompensa. Non metterai la museruola al bue che trebbia il grano. L'agricoltore, che lavora duramente, deve essere il primo a goderne i frutti. E fatemi dire che Dio mi ha benedetto abbondantemente e mi ha benedetto in ogni modo possibile, mi ha benedetto fisicamente, dandomi buona salute, mi ha benedetto spiritualmente, nel mio cammino, nella mia relazione con Lui, mi ha benedetto finanziariamente, mi ha benedetto in ogni modo possibile, e ringrazio Dio per le sue benedizioni. Quindi non vi dirò: oh, ora dovreste condividere con il vostro insegnante tutte le cose e stare attenti che abbia tutto il necessario. Dio si prende cura di me, si prende cura di me molto bene. A tal punto che amo poter andare a ministrare l'amore di Dio e la verità di Dio alla gente senza chiedere nulla. Sono in un certo senso indipendente, come era Paolo, rispetto a questo. E amo andare, e quando la gente mi dice: quanto chiedi per venire? Dico: non ho mai chiesto nulla a nessuno. E dovunque vado e la gente mi parla di spese, io dico sempre: guardate, mio padre è estremamente ricco, e lui si prende cura di tutti i miei bisogni, quindi non dovete preoccuparvi di prendervi cura di me. Mio padre mi ha dato un generoso rimborso spese. Dio è buono, e Dio mi ha benedetto, e per questo lo ringrazio. E voi mi avete benedetto. Vi dico questo: le ricompense del ministero sono semplicemente fantastiche. Ogni settimana ricevo bellissime lettere da parte di persone la cui vita è stata benedetta dall'insegnamento della parola di Dio. E che benedizione è per me quando le persone raccontano quello che Dio sta facendo nella loro vita per mezzo della parola e per mezzo dell'insegnamento della parola. Vi dico, mi siedo lì e sono semplicemente benedetto, benedetto, benedetto. Ora, far parte di tutti i suoi beni, in greco si riferisce alle finanze, al cibo e a cose di questo tipo, ma c'è un far parte anche verbalmente, e tramite lettere, e un semplice grazie, molte volte è così edificante. Sapete, magari hai appena avuto un momento difficile, e poi vai a prendere la posta e inizi a leggere. Oh! Naturalmente riceviamo anche altri tipi di lettere, ma quelle non le leggo. Ora, abbiamo letto poco fa di chi pensa di essere qualche cosa mentre non è niente, che inganna se stesso. Paolo ora dice di nuovo: non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Io credo che l'uomo semini ogni giorno nel campo fertile della sua mente, e tu puoi seminare per la carne. È difficile in quest'epoca in cui viviamo non seminare per la carne. Così tanti giornali e riviste che vengono pubblicati, il loro unico scopo è alimentare la carne, stimolare la carne, stimolare i desideri della carne, incitare e infiammare la carne. Così tanti film, così tanti programmi televisivi, tutto studiato per seminare per la carne, per stimolare la carne. Non vi ingannate. Se guardate questi film, se leggete queste riviste, se cibate la vostra carne, allora raccoglierete dalla carne corruzione. Non vi ingannate. Non potete cibare la carne e raccogliere per lo spirito. E molti di voi avete problemi con la vostra carne semplicemente perché state seminando per la carne. La porta dell'occhio è una porta importante nell'anima dell'uomo. E noi siamo influenzati da quello che vediamo. Sapete, è terribile far entrare della sporcizia nel computer, nella mente. L'altro giorno ero in giardino e stavo lavorando. Non so quali fluidi si siano mescolati nel mio cervello per creare la scintilla elettrica, ma da bambino, avevo circa 7 anni, e c'erano dei personaggi poco per bene che cantavano una canzone poco per bene, e sapete, anni dopo, quella canzone sporca mi è tornata alla mente e ho pensato: oh Dio, è terribile che questa sporcizia sia stata piantata nel mio cervello quando ero solo un piccolo bambino. E questi personaggi cantavano questa canzone mentre io, solo un bambino, la mia mente veniva inquinata e nella mia mente veniva piantata questa spazzatura, ed è ancora lì e non riesco a liberarmene. E non me lo ricordo in questo preciso momento. Mi ricordo solo che era una canzone sporca che ho sentito da bambino. E ho pensato, oh, spazzatura. E naturalmente ho subito iniziato a cantare dei cori e a lodare il Signore e a ricacciare quella roba nel pozzo da cui è venuta. Ma seminiamo? Seminiamo per la carne o seminiamo per lo spirito? E quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Questo è naturale. Questa è la vita. Non siate ingannati da ciò. Ora, la cosa bella è che possiamo seminare per lo spirito, e questo stiamo facendo questa sera. La tua parola, o Signore, è spirito e vita. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. E la parola di Dio ciba il nostro spirito, e se noi seminiamo per lo spirito, allora dallo spirito raccoglieremo vita eterna. Quindi cosa sto piantando nel terreno? Questo è di vitale importanza, perché quello che metto dentro è quello che uscirà fuori. E se sto seminando per la carne, quello che verrà fuori sarà dalla carne. Se sto seminando per lo spirito, quello che verrà fuori sarà dallo spirito. Com'è importante che seminiamo di più per lo spirito. Dio ci aiuti. Viviamo in tempi terribili, in molti sensi. Abbiamo tutte queste comodità moderne, tutte disegnate per portarci un po' più lontani dal Signore, per assorbire il nostro tempo. È così facile accendere la TV e farsi prendere dalle fantasie della televisione. Misteri, storie, storie d'amore, che spreco di tempo. Ma è così facile, non è vero? Seminare per la carne. È così facile. Ma non vi ingannate. Ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Andiamo avanti. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Quando inizi a seminare per lo spirito, vuoi subito vedere il raccolto, mentre quando seminiamo per la carne, vogliamo che Dio arresti la crescita, oh Dio, fa che non venga fuori. Ma quando seminiamo per lo spirito, vogliamo dei risultati immediati. Ehi, Signore, ho pregato per questa cosa 5 minuti fa. Quando è che farai qualcosa? Non vi stancate nel fare il bene. Non mollate. Non vi scoraggiate. A suo tempo. Nel tempo di Dio raccoglieremo, se non ci stanchiamo. E se ci stanchiamo? Beh, probabilmente non raccoglieremo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Che sia questa la nostra regola di vita. Facciamo del bene a tutti. Ora Paolo aggiunge una nota personale. Dice, guardate con quali lettere grandi vi ho scritto, di mia propria mano. La maggior parte delle lettere di Paolo sono state dettate, perché quello era l'uso di quei tempi. Avevano uno stenografo che scriveva le lettere per loro, e la maggior parte delle lettere di Paolo sono state dettate. Ma questa epistola ai Galati si ritiene che l'abbia scritta lui di suo pugno, e quindi lettere grandi potrebbe riferirsi alla dimensione delle lettere, perché aveva una pessima vista, e quindi è possibile che avesse scritto molto grande per vedere quello che scriveva. Tutti quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Loro seguono la folla, non vogliono soffrire la persecuzione per la croce di Cristo, quindi vanno e predicano la legge della giustizia. Infatti neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che voi siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne, per potersi vantare della loro conquista, dei loro convertiti. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Dio non voglia che mi vanti in qualsiasi cosa che non sia la croce di Gesù Cristo. Che non mi vanti dell'opera che Dio ha fatto attraverso di me, che non mi glori in niente che posseggo, niente che ho fatto, ma che mi vanti dell'opera di Dio per me, nella croce di Gesù Cristo. In quella mi vanto, mi glorio, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo, cioè sono morto al mondo, ma vivente a Dio per mezzo di Gesù. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura non ha nulla a che fare con la mia relazione. Ciò che è importante è che io sono una nuova creatura in Cristo. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia, e così pure sull'Israele di Dio. Del resto nessuno mi dia molestia, non mi date più fastidio, perché io porto nel mio corpo il contrassegno o i segni, il marchio del Signore Gesù. Paolo, o meglio lo scrittore di Ebrei, dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Ma Paolo l'ha fatto. Io porto nel mio corpo i segni del Signore Gesù. Sfregiato. Fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Oggi comincerò il programma leggendo alcuni versetti biblici dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo, versetto 34 a 40. Gesù disse: «Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare, o aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re, rispondendo, dirà loro: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto anche a me». I 144.000 giudei sigillati da Dio nel periodo della grande tribolazione andranno per tutto il mondo a predicare il messaggio del Vangelo del Regno, un messaggio semplice che dice: ricevete Cristo come sacrificio per i vostri peccati e preparatevi per il suo ritorno. Alcune nazioni rifiuteranno Cristo. Non solo, l'anticristo massacrerà senza pietà i messaggeri di Dio e chiunque darà loro anche solo un bicchiere d'acqua lo farà a rischio della propria vita. Un bicchiere d'acqua fresca non vale praticamente nulla oggi, ma durante la grande tribolazione rivesterà una grande importanza per chi lo offrirà nel nome di Gesù, e così rischierà anche la propria vita. Gesù ha detto: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto anche a me», perché i suoi ambasciatori rappresentano lui, rappresentano Cristo. Coloro che avranno accettato il sacrificio di Cristo e si pentiranno saranno salvati, ma per quelli che lo rifiuteranno non ci sarà che il giudizio di Dio. Concludiamo ora, amici, la lettura di questo capitolo leggendo Matteo capitolo 25, versetto 41 a 46. Gesù continua dicendo: «Allora il re dirà anche a coloro della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, fui nudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere forestiero o nudo o infermo o in prigione e non ti abbiamo assistito?» Allora il re risponderà loro dicendo: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Queste parole di Gesù devono farci riflettere, soprattutto ora che siamo ancora in tempo. Amici miei, non perdetevi l'avvertimento e l'insegnamento contenuti in queste parole di Gesù e aprite a Lui il vostro cuore, affinché un giorno, forse più vicino di quanto pensiate, Gesù non debba mai dirvi: andate via da me, bensì che Gesù possa dirvi: venite voi, i benedetti del Padre mio. E per udire queste parole da Gesù è necessario che ti penti del tuo peccato, ti converta a Lui e ricevi Cristo come tuo personale Salvatore e Signore. A questo punto è terminato, amici miei, lo studio del capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Ma dato che il tempo stringe sempre, passiamo subito al capitolo successivo, il capitolo 26. A questo punto un osservatore attento potrà notare che ogni dettaglio di questo capitolo 26 procede in direzione della croce, verso la morte di Gesù. Invece, una lettura superficiale di questo capitolo potrebbe dare l'impressione che a questo punto Gesù sia travolto nel vortice delle circostanze su cui non ha più controllo, mentre invece un esame accurato di questo capitolo ci rivelerà invece che Gesù continua ad essere padrone della situazione. Tutti gli avvenimenti riportati in questo capitolo e nel capitolo 27 che seguirà dovranno essere studiati senza mai dimenticare la determinazione di Cristo, e cioè il fatto che egli già sapesse di dover morire, quando ancora si trovava a Cesarea di Filippo, 6 mesi prima di recarsi a Gerusalemme per essere ucciso. Infatti avevamo letto nel capitolo 16, sempre del Vangelo di Matteo, al versetto 21, avevamo letto queste parole: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Da quel momento in poi, quando Gesù disse quelle parole che abbiamo letto adesso, abbiamo visto che Gesù si è mosso secondo una precisa tabella di marcia e spesso ha forzato la situazione. Badate bene che Gesù non è la vittima indifesa, immobilizzata fra le macine dell'intrigo religioso e quella del potere romano. Gesù è il vero artefice della situazione, per sua scelta e volontà. A questo punto, alla luce di queste considerazioni, non potremo fare a meno di essere presi da un moto di riverenza nei confronti di Gesù. Mentre leggiamo gli eventi trascritti in questo capitolo, eventi legati strettamente alla nostra salvezza. Leggiamo allora Matteo capitolo 26, versetto 1 e 2. Io spero che avete la Bibbia a portata di mano così che possiate seguirmi nella lettura, altrimenti basta soltanto che ascoltate con maggiore attenzione. E avvenne che quando Gesù, sto leggendo Matteo capitolo 26, versetto 1 e 2, avvenne che quando Gesù ebbe finito tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Leggiamo dunque che Gesù aveva finito di fare tutti questi ragionamenti. Ma quali ragionamenti? Si domanderà qualcuno. Per quelli che hanno seguito le trasmissioni precedenti, è chiaro che si tratta del discorso nell'orto degli ulivi. Come ricorderete, almeno chi ha seguito quelle trasmissioni, Gesù aveva appena finito di rispondere alle domande dei discepoli riguardanti la fine dell'età presente e ora ha qualcosa di nuovo da comunicare loro, e cioè che presto sarebbe stato tradito e crocifisso. Nei prossimi versetti che leggeremo vedremo qualcosa di molto interessante. Ascoltate. Allora, sto leggendo le parole di Gesù, le parole del Vangelo di Matteo, scusate, allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nella corte del sommo sacerdote, detto Caiafa, e deliberarono nel loro consiglio di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Però dicevano: non lo facciamo durante la festa, affinché non accada un tumulto nel popolo. Queste parole le ho lette nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 3 a 5. Nel versetto 2 di questo capitolo, Gesù dice ai suoi discepoli che si sta incamminando verso la morte, e quella è la 6ª volta che Gesù comunica loro la sua morte imminente. Se ben ricordate, Gesù aveva cominciato 6 mesi prima ad annunciare la sua morte imminente, cominciando a Cesarea di Filippo, ed ora addirittura Gesù stabilisce il momento della sua morte. Dice loro senza preamboli che morirà durante la Pasqua. Ma notiamo, nei versetti che ho letto un attimo fa, che i capi religiosi hanno altri piani. Infatti nel versetto 5 abbiamo letto che questi capi dissero fra di loro: non lo prendiamo durante la festa affinché non accada un tumulto nel popolo. Dunque, proprio quelli che volevano mettere a morte Gesù avevano già deciso che non lo avrebbero crocifisso durante la Pasqua, mentre Gesù aveva detto che sarebbe stato che sarebbe stato messo a morte durante quella festa. E come ben sappiamo, ciò che Gesù aveva deciso, nonostante tutti i progetti dei suoi nemici, sarebbe puntualmente avvenuto, perché Gesù morì proprio a Pasqua. Vedete dunque che fu Gesù e non i suoi nemici a fissare il momento della morte del Signore Gesù. Questa, se volete, è una ulteriore prova che Gesù era perfettamente padrone della situazione. Possiamo senz'altro dire era il sovrano anche in quella situazione, anche se apparentemente sembrava in quel momento debole e indifeso. L'odio dei nemici di Gesù li ha portati a complottare la sua morte, morte che essi vogliono a tutti i costi, ma Gesù non permetterà che le cose si svolgano secondo i loro piani, bensì che le cose si svolgano secondo le proprie decisioni, perché la sua vita Gesù non gli fu tolta, ma egli la depose per riprenderla poi per la salvezza di chiunque crede in lui e lo riceve come salvatore personale. E qui, amici miei, per mancanza di tempo devo concludere. Naturalmente riprenderemo la prossima volta da questo punto, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra. Un giorno, per illustrare l'atteggiamento di Dio verso gli uomini, Gesù raccontò una parabola. Un uomo piantò un fico nel suo orto. In seguito andò a vedere più e più volte se avesse dato frutti, ma rimaneva sempre deluso. Finalmente ordinò al servitore che si prendeva cura dell'orto di abbattere l'albero. «Sono 3 anni che aspetto», disse, «e non ho mai trovato un fico fra il suo fogliame. Non vedo perché dobbiamo continuare a tenerci quest'albero. Occupa soltanto del posto che potremmo usare diversamente e con maggior profitto». «Diamogli un'altra opportunità», suggerì l'ortolano. «Lasciamolo ancora per un anno. Gli presterò particolare attenzione e concimerò bene il terreno tutto intorno. Se darà frutto, bene, se no, lo taglieremo». Il Signore desidera che l'ubbidiamo e lo serviamo. La sua pazienza è grande, ma se ci ostiniamo a respingerlo, non potremo evitare il giudizio. Un sabato, mentre stava insegnando nella sinagoga, Gesù vide una povera donna tutta curva. Da 18 anni soffriva di un'infermità che l'aveva piegata in due. Gesù la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei guarita dalla tua malattia». La toccò e la donna si raddrizzò subito, lodando e ringraziando Dio con tutto il cuore. Il fatto scandalizzò il capo della sinagoga, poiché lo considerava una violazione del sabato. «Vi sono 6 giorni alla settimana per lavorare», disse con asprezza alla folla. «Venite dunque in quei giorni a farvi guarire, non di sabato». «Siete degli ipocriti», replicò Gesù. «Voi lavorate di sabato. Non abbeverate forse il vostro bestiame di sabato? E io, secondo voi, sbaglierei nel liberare in giorno di sabato una donna giudea che Satana tiene legata da 18 anni? Queste cose confusero i suoi avversari, mentre il resto della folla si rallegrava delle meraviglie da lui operate. In seguito, mentre Gesù insegnava alla folla, un uomo gli chiese: «Signore, saranno pochi i salvati?» «La porta del cielo è stretta», replicò Gesù. «Sforzatevi di entrare per essa. Molti in verità cercheranno di farlo, ma non potranno. Quando il padrone di casa avrà chiuso la porta, quelli che saranno rimasti fuori supplicheranno: «Signore, aprici!» Ma egli risponderà: «Io non vi conosco». Essi insisteranno: «Ma noi abbiamo mangiato in tua compagnia, tu hai insegnato nelle nostre strade». E sarà loro risposto: «Vi dico che non vi conosco. Non potete entrare qui, colpevoli come siete. Andate via». Questa sarà la sorte di quanti credono di poter raggiungere il cielo per vie diverse dall'unica vera via, che è quella della fede nell'opera di Cristo, e in quel giorno piangeranno e si dispereranno inutilmente. Una volta, pensando alla morte che l'attendeva a Gerusalemme, il luogo che più amava e che avrebbe dovuto accettarlo anziché respingerlo, Gesù disse accoratamente: «O Gerusalemme, Gerusalemme, città che uccidi i profeti, città che lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte avrei voluto raccogliere insieme i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, ma tu non hai voluto». Un'altra volta, mentre partiva

riceverai la ricompensa di Dio. Udendo queste cose, un uomo che era seduto a tavola con lui disse: quale privilegio poter essere nel regno di Dio? Gesù replicò con un'illustrazione. Un uomo preparò un gran convito e diramò molti inviti. Quando tutto fu pronto, mandò un servitore a ricordare agli invitati che era tempo di venire, ma con la scusa di avere cose urgenti a cui provvedere, rifiutarono tutti. Al servitore non restò che tornare dal suo padrone e riferirgli che nessuno voleva venire alla sua festa. Contrariato, il padrone mandò il servo nelle strade e nei vicoli con l'ordine di invitare tutti i mendicanti, gli zoppi, i ciechi che avesse incontrato. Essi vennero, ma a tavola rimanevano ancora dei posti vuoti. Allora il padrone disse al servitore: «Esci dalla città, va fuori nei campi e insisti presso coloro che incontrerai perché vengano. Voglio che la mia casa sia piena, così nessuno di coloro che avevo invitato in precedenza potrà assaggiare qualcosa di quello che ho preparato». Ormai le moltitudini di persone che andavano dietro a Gesù non si potevano più contare. Allora egli volle chiarire che seguirlo veramente costa qualche cosa. «Chiunque vuole essere mio seguace», disse, «deve amare me al di sopra dei suoi genitori, della moglie, del marito, dei fratelli, delle sorelle. Sì, deve amarmi più della sua stessa vita, altrimenti non può essere mio discepolo».

Fra la gente che attorniava Gesù per ascoltare la sua parola, vi erano delle persone notoriamente disoneste, e questo gli attirava le critiche dei capi religiosi e dei farisei. Secondo loro, infatti, un uomo retto non avrebbe dovuto tollerare la loro presenza, e tantomeno mangiare in loro compagnia, come Gesù faceva talvolta. Allora Gesù, per dimostrare che voleva salvare proprio coloro che apparivano perduti senza rimedio, narrò tre parabole. Infatti, chi ha più bisogno del medico spirituale se non coloro che sono più gravemente ammalati nello spirito? Se aveste 100 pecore e una di esse si smarrisse nel deserto, non lascereste forse le altre 99 per andare a cercare quella perduta? Ritrovatala, ve la carichereste gioiosamente sulle spalle e giunti a casa vostra chiamereste i vostri amici e vicini per festeggiare l'avvenimento. Nella stessa maniera vi è più gioia nel cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Passò poi alla seconda illustrazione. Se una donna avesse 10 monete d'argento e ne perdesse una, non prenderebbe forse un lume? Non rovisterebbe in ogni angolo della casa finché non l'avesse ritrovata? Poi, ritrovata la moneta, chiamerebbe le sue amiche e vicine e tutte se ne rallegrerebbero insieme. Nella stessa maniera, si fa festa davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede.

Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Dammi ora la parte di beni che mi spetta in eredità». Il padre acconsentì, divise le sue proprietà e diede al figlio minore ciò che aveva chiesto. Pochi giorni dopo il giovane mise insieme ogni cosa e partì per un paese lontano, dove in breve tempo sperperò tutto il suo patrimonio in feste e gozzoviglie. Aveva appena finito il denaro quando una terribile carestia colpì il paese in cui soggiornava e il giovane cominciò a soffrire la fame. Riuscì a trovare lavoro presso un contadino della zona che gli affidò il compito di condurre

porre al pascolo i porci. La sua fama era tanta che avrebbe mangiato volentieri anche il cibo dei porci, ma nessuno gliene dava. Finalmente trovò il coraggio di reagire allo stato di abiezione in cui era precipitato e disse fra sé: «I servitori di mio padre hanno cibo in abbondanza e qui io sto morendo di fame. Tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato figlio tuo. Trattami, ti prego, come uno dei tuoi servi». Così si mise in viaggio. Suo padre lo avvistò quando era ancora molto lontano. Spinto dall'amore e dalla compassione, gli corse incontro, gli gettò le braccia al collo e lo baciò. «Padre», disse il giovane, «ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre ordinò ai servitori di rivestirlo dell'abito più bello, di mettergli un anello al dito e di uccidere il vitello più grasso per festeggiare il suo ritorno. «Perché», disse, «questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Così si fece gran festa.

figlio maggiore tornò a casa dai campi dove era stato a lavorare, sentì la musica e i canti. «Che significa tutto ciò?» chiese a un servitore. «È tornato tuo fratello», gli fu risposto. «E tuo padre ha fatto uccidere il vitello grasso per la gioia di riaverlo sano e salvo presso di sé». Il giovane si adirò e non volle nemmeno entrare in casa. Suo padre venne a pregarlo di entrare, ma egli rispose: «Da anni io lavoro per te, non mi sono mai rifiutato di fare ciò che volevi e tu non mi hai mai dato nemmeno un capretto per far festa coi miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio che ha speso i tuoi soldi in divertimenti, tu hai ucciso per lui il vitello grasso e fai gran festa». «Figlio mio», gli rispose il padre, «tu e io siamo molto vicini e tutto quello che ho ti appartiene. Ma devi capire che è giusto che festeggiamo il ritorno di tuo fratello, perché egli era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Dato che il tempo è sempre tiranno, è sempre poco, non farò riassunti di ciò che abbiamo già detto, però volevo dirvi una cosa. Se per quanto si possa essere diciamo così impegnati ad essere sufficienti, a toccare tutti i punti, a non avere lacune, umanamente le lacune le possiamo avere. Pertanto, se c'è qualche cosa che non è stato chiaro, qualche cosa che magari un pensiero che vi è venuto che io non ho sfiorato, eccetera, potete prendere note e poi ne parliamo insieme. Non è che ancora non parlo ex cattedra come il Santo Padre, sono qui disponibile per cercare di chiarire, perché vedete, lo studio della scrittura non permette a nessuno di mettersi in cattedra. Siamo tutti scolari, il professore è sempre Dio e la materia è sempre la scrittura, pertanto tutti possiamo essere lacunosi, essere mancanti, eccetera. Poi l'altra volta, parlando con Veronica, mi era venuto un'idea, un pensiero che lei mi ha anche incoraggiato, diciamo, a portarla avanti. E vorrei lasciarvi, per quando finiremo questo ciclo, per dopo, per quando volete, un piccolo compito, un piccolo compito. Allora, nel capitolo 25 di Matteo, un compito esegetico naturalmente, nel capitolo 25 di Matteo, questo capitolo dai traduttori è diviso in tre parti. La prima parte occupa la parabola delle 10 vergini. Sono testi conosciutissimi, ma forse mai veramente approfonditi seriamente, insomma, si leggono queste cose. Poi la seconda parte è la parabola dei talenti. E la terza parte riguarda il giudizio contro le nazioni. Così li troviamo divisi o suddivisi nelle nostre Bibbie, giusto? Ecco, il mio consiglio sarebbe di cominciare a leggere questi brani. Non impegnatevi più di tanto, ma lasciateli depositare dentro di voi, va bene? E in un modo particolare cercare di puntualizzare che cos'è e come si pone nella storia della salvezza il giudizio contro le nazioni. Vi potete aiutare con dei commentari se ne disponete, e vedrete che non tutti sono d'accordo nel dire le stesse cose. E per quello che riguarda le parabole, avremo una sezione a parte del nostro studio in cui ci occuperemo proprio di come si interpretano le parabole. Pertanto lasciatele un po' da una parte, però potete leggerle perché hanno un senso in questo contesto. Però diciamo, se volete puntualizzare tutta la vostra attenzione sull'ultima sezione, cioè il giudizio contro le nazioni. Poi fra 2 anni forse possiamo anche parlarne insieme e cercare di trovare degli accordi, è vero, interpretativi, non litighiamo per questo, però ci possono essere sfumature di pensiero molto diverse. La volta scorsa abbiamo iniziato a parlare della rivelazione. E abbiamo detto, citando Barth, una grande realtà: la verità viene verso di noi, questa è la rivelazione. Comprendiamo da questa definizione una cosa molto importante, che la verità non viene dal basso, la verità non sale dal dibattito, non sale dal confronto delle idee. La verità scende dall'alto, la verità è di Dio e la verità ci raggiunge, non la conquistiamo, non la formuliamo noi, la possiamo formulare con parole diverse per renderla magari più accessibile alla nostra mente limitata, ma rimane sempre un dato divino che ci raggiunge dall'alto. La verità viene verso di noi. Questa è la rivelazione. Abbiamo visto che la teologia suddivide la rivelazione di Dio in due grandi sezioni. Rivelazione generale o naturale e rivelazione cristiana o speciale. E abbiamo visto che sempre la teologia suddivide queste due grandi sezioni in tre parti. Allora, per la rivelazione generale abbiamo visto che è composta dalla creazione, cosa molto importante, perché attraverso la creazione possiamo dedurre, anche il più sprovveduto può dedurre che c'è un creatore, perché le cose non si fanno da sé, non vengono dal caso, soprattutto quando sono così belle, ordinate, precise, stupende, sagge, eccetera. Però la rivelazione attraverso la creazione ci dà di comprendere che esiste un creatore, ma non ci dà di conoscerlo. C'è, come c'è un orologiaio che ha fatto il mio orologio, però non so chi sia, veramente. Poi abbiamo parlato di un altro aspetto della rivelazione generale, che è definito dalla coscienza. Una cosa importantissima, la coscienza. L'abbiamo tutti noi, ma solo noi esseri umani. Gli animali hanno un istinto, hanno una vita, ma non hanno una coscienza. Avete mai visto un cane che piange perché ha morso un bambino? Mai. Perché? Perché non c'è quella testimonianza di Dio interiore che gli fa capire cos'è il bene e che cos'è il male. E vorrei ripetere questo concetto: l'anello mancante nella teoria dell'evoluzione non è qualche ossicino sparso da qualche parte del mondo, ma è il fatto che l'animale diventerà uomo, secondo la teoria di Darwin, solo se metterà insieme la coscienza. E dato che le scimmie sono sempre scimmie e non hanno la coscienza, vuol dire che non c'è evoluzione. È semplice, questo è l'anello mancante nella teoria darwiniana. E ultimo aspetto della rivelazione generale è la storia. E abbiamo parlato che noi tutti abbiamo un'eredità personale, nessuno di noi è nato quando ha voluto, è nato come ha voluto, è nato maschio o femmina secondo il suo desiderio, è nato italiano, svizzero, francese, tedesco, cinese, come pensava di voler nascere. Abbiamo un'eredità, siamo nati quando Dio ha voluto, viviamo la vita che Dio vuole e moriremo quando Dio determina che sia giunto la fine della nostra vita. Vorrei occuparmi con voi della rivelazione speciale. In certi libri la troverete come rivelazione cristiana o rivelazione peculiare di Dio, ma è sempre quella. E anche qui abbiamo tre aspetti, tre forme della rivelazione speciale. Ora, abbiamo detto che la rivelazione comune, la rivelazione generale di cui ci siamo occupati, è inadeguata per la conoscenza di Dio, perché non esprime, non può esprimere la totalità della divinità. Pertanto percepiamo che c'è un Dio, sentiamo dentro di noi una testimonianza di Dio attraverso la coscienza, e se siamo degli osservatori noteremo come Dio sia sempre all'opera attraverso la sua provvidenza, sia a livello personale, individuale, sia a livello collettivo o delle nazioni. Il primo aspetto della rivelazione speciale è la parola ispirata. La parola ispirata. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo che il vero e unico Dio, e non mi stancherò mai di ripetere questo, perché tutti gli dèi delle religioni sono idee vane, è vuoto e sono idoli, chiamiamoli come vogliamo. Il vero ed unico Dio ama farsi conoscere dalla sua creatura, e così non rimane muto, ma parla. Vi siete mai chiesti perché nella Bibbia non c'è mai una dimostrazione dell'esistenza di Dio? Trovate nella Bibbia una dimostrazione dell'esistenza di Dio? No. Sono i filosofi che hanno cercato il pelino nell'uovo per dimostrare che Dio esiste o che Dio non esiste, secondo la tendenza. Ma nella Bibbia non c'è una dimostrazione chiara dell'esistenza di Dio. Dice che lo stolto pensa nel suo cuore: Dio non c'è. Ma questo non vuol dire che sia una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Eppure c'è la più grande dimostrazione dell'esistenza di Dio. In che cosa? Nella Bibbia. Perché la Bibbia è la parola di Dio. Allora, se io parlo, vuol dire che esisto. Verrà il giorno che sarò muto perché sono morto e non parlerò più. Ma finché sono qui davanti a voi e parlo, è chiaro che esisto, è giusto? Allora, se noi abbiamo in questo libro che dimostra, manifesta, dichiara di essere la parola di Dio, vuol dire semplicemente che Dio c'è, perché altrimenti non esisterebbe il libro, non ci sarebbe la parola di Dio se Dio non ci fosse. È per questo che la parola di Dio può dire: lo stolto dice nel suo cuore Dio non c'è. Perché vedete, non ci vuole una gran fede a credere che Dio esista. Ci vuole molta, ma molta più fede a credere che non esiste. Come si fa a credere che tutto ciò che ci circonda, un cielo stellato, l'ordine dell'universo, almeno di quella piccola parte che conosciamo, va bene, sia nato dal caso, da uno scoppio? Beh, prendete una pentola, metteteci dentro anche solo dei maccheroni, fatela bollire, chiusa per bene finché scoppia, e non credo che creerà qualche cosa di ordinato, qualche cosa di bello da vedere, anzi piuttosto pericoloso, se vogliamo, è una specie di bomba, va bene? Allora, come si fa a credere che tutto viene dal caso, viene da uno scoppio primordiale della materia? Poi, se andiamo a grattare e ci chiediamo chi ha messo lì quella materia, non lo sappiamo, esiste da sempre. Boh, ci vuole una bella fede a credere questo, no? Credere che c'è un Dio, un essere superiore, meraviglioso, saggio, intelligente, puro, santo, che a un certo momento, non sappiamo neanche il perché con esattezza, possiamo dire per amore, ha voluto creare l'universo e ha voluto creare finalmente noi, piccoli esseri, in questo grande, immenso universo. Beh, ci vuole fede, indubbiamente, ma meno di quell'altra, sicuramente. Sicuramente meno di quell'altro. Ma quello che ci tocca è che questo Dio, così grande, alto, potente, parla. pensate se un grande personaggio, un artista, uno scienziato, un maestro di qualche arte, un filosofo si presentasse qui per parlare con me, con voi. Ma saremmo onorati, Guarda, questo grande uomo o questa grande donna, un capo di governo, viene qui per parlare con me. Ma chi sono io? Per ascoltarlo. O per essere degno di tanto onore. Dio ha voluto farsi conoscere da me, da voi, e pertanto ha parlato. Perché, se l'abbiamo detto la volta scorsa, senza la rivelazione di Dio, Dio rimane un estraneo. Quando l'uomo ha cercato di immaginare, di fantasticare su Dio, si è creato una divinità, un palmo superiore a lui. Vedete, quegli scrittori che scrivono dei romanzi, e ce ne sono anche dei belli, dei classici, lo scrittore è sempre superiore al suo personaggio, perché non può, è inevitabile, è logico, non può superare se stesso. Pertanto il suo personaggio, per grande che sia, per immaginoso che possa essere, è sempre inferiore alla mente dello scrittore, di colui che l'ha concepito, è ovvio. E quando l'uomo ha pensato a Dio, ha pensato in una maniera molto terrena, molto bassa, un Dio alla sua immagine, un Dio piccolo, un Dio inferiore a lui. Dio parla. E notate una cosa, nel suo parlare ha usato il linguaggio umano, e il linguaggio umano, in qualsiasi lingua, è pur sempre limitato. Poniamo la grandezza di Dio, la trascendenza di Dio a confronto con il nostro linguaggio. Quando il grande padre della Chiesa, Tertulliano, ha definito la dottrina della Trinità, che è presente nella scrittura, non è che l'abbia provata, ma ha cercato di capirla, di definirla in qualche modo per spiegarla, ha usato dei termini che sono umani e pertanto imperfetti. Prima si diceva triade, ma triade compone il concetto di tre dei, mentre Dio è uno. Allora è stata coniata questa parola che non c'è nella scrittura, trinità, cioè tre nell'unità, trinità. Ma quando ha voluto precisare i vari personaggi, anch'io mi esprimo come posso, della Trinità, ha usato il termine persona, ma persona è un termine improprio, perché Veronica è una persona, ma anche Franco è una persona, loro sono due persone, e dicendo che è un Dio unico in tre persone si lascia l'idea di tre dei e non di un Dio unico in tre persone. Pertanto dicevo questo per dire, potremmo fare tanti altri esempi, dicevo questo per dire, il linguaggio umano è limitato, e quando lo paragoniamo, anche se noi abbiamo una lingua bellissima, ricca di particolari, di sfumature, di pensiero, abbiamo una possibilità di esprimerci in italiano veramente grandiosa, a differenza di altri linguaggi, anche molto civili e molto diffusi, ma noi abbiamo una lingua ricchissima, molto bella, che poi conosciamo poco se vogliamo, però per quello che conosciamo l'abbiamo, va bene? Pur tuttavia, se noi paragoniamo la grandezza, la trascendenza di Dio con il linguaggio, vuol dire che Dio ha dovuto abbassarsi infinitamente per parlare a noi in una maniera che noi uomini lo potessimo capire. Abbiamo l'ebraico dell'Antico Testamento, che è una lingua un po' dura, una lingua non molto ricca, ma abbiamo il greco del Nuovo Testamento, che è come il latino e poi di seguito l'italiano, una lingua ricchissima di termini, di sfumature di pensiero, ed è bellissimo vedere come Dio ha usato questo linguaggio umano per farsi capire da me. Però nel farlo ha dovuto limitarsi. Quante volte l'abbiamo fatto, quante volte vediamo farlo un adulto che parla a un bambino, usa dei termini fanciulleschi, è ovvio, se vuole essere capito deve usare quei termini, mica gli può fare un sermone di paroloni difficili che ci vuole il vocabolario per capirli. Il bambino non lo può capire se non se l'adulto si abbassa al suo livello per parlare come lui parla. Bene, Dio ha fatto questo per noi. E questo ci dimostra che davanti a Dio noi siamo esseri intelligenti e razionali. Dio non sta parlando a dei deficienti, sta parlando a un essere intelligente e razionale. E notiamo che la sua parola è presente fino dalle origini della storia umana. Dio parlava con Adamo ed Eva. Adamo, dove sei? La prima domanda di Dio. E Adamo risponde. Come risponde? Non certo in un linguaggio divino, risponde in un linguaggio umano. E Dio si abbassa per raccogliere l'espressione di questo povero essere che è l'uomo. Oltretutto era già caduto nel peccato. A volte mi viene un po' da sorridere, scusatemi questa confidenza, quando sento delle persone nelle chiese che per pregare cambiano tutta l'intonazione, il modo di esprimersi, eccetera. Forse vogliono fare bella figura davanti a Dio, intonano la voce, l'impostano in una maniera caratteristica. È vero che è molto curiale questa cosa, no? Noi vediamo anche nella Chiesa Cattolica, no? Il gregoriano, tutte queste cose. Sembra quasi che si voglia fare bella figura con Dio. Statene certi, state tranquilli, parlate come mangiate, perché Dio vi capisce così. Non ha bisogno di tutti questi artifici. Bene. Dio ha parlato ad un essere intelligente e razionale come l'uomo, vi ha parlato in forme diverse, ha parlato direttamente alle persone interessate, ha parlato per trasmissione generazionale, i padri che insegnavano i figli, Dio ha detto questo, ha parlato attraverso i profeti e sempre. Quando ha parlato, ha raggiunto l'uomo, lo ha coinvolto e lo ha responsabilizzato. La parola di Dio non si esprime inutilmente, non si esprime a vuoto. E questa parola, lo vedremo poi in seguito, è diventata scrittura. Quando il Signore ha scelto degli uomini, ispirandoli perché scrivessero in modo che potesse rimanere nel tempo la sua espressione e la sua rivelazione. La parola ispirata, come possiamo definirla? La possiamo definire una teofonia, il suono di Dio, una teofonia per la quale la creatura umana può ascoltare la voce del Signore. Bellissimo, no? Dio che parla. Un Dio muto non l'avremmo mai potuto conoscere e neanche immaginare. Ma un Dio che parla. Pertanto Dio interviene nel mondo in un modo essenziale attraverso la parola. Dio interviene nel mondo attraverso la parola. Dopo aver creato ogni cosa attraverso la sua parola, si rivela all'uomo nella sua parola. Una parola ispirata che è sempre potenza e si manifesta nel regno temporale creando immancabilmente effetto. Basti leggere Isaia 55, 10, 11. Un effetto che può essere positivo o negativo. A volte la parola di Dio è una levatrice che fa nascere qualcuno a nuova vita, altre volte la parola di Dio può essere un becchino che seppellisce del tutto una persona che non la riceve. Ma c'è sempre un effetto che pone in relazione chi parla e chi ascolta. Una relazione che può essere accolta, può essere vissuta, può essere goduta, oppure può essere rifiutata portandovi le proprie conseguenze. Così attraverso la parola, e ricordo che è una parola di creazione, una parola di ordine, è una parola di redenzione, una parola di rivelazione, è una parola di diritto, è una parola di giudizio, Dio comunica all'uomo la verità. La verità viene verso di noi e tale comunicazione, che lo vogliamo o no, che lo accettiamo o no, non ci interessa la posizione che noi uomini possiamo prendere, ma tale comunicazione impegna e responsabilizza l'uomo. Impegna e responsabilizza l'uomo. Non c'è scappatoia. Vorrei dire ancora una cosa intorno alla parola ispirata, che la parola di Dio non consiste in una semplice espressione riguardando una particolare realtà. Va bene? Ma la parola di Dio è la realtà stessa, è il fatto di Dio, è l'avvenuta di Dio. Non è semplicemente una parola, io posso rivolgere una parola a qualcuno di voi, anzi ne sto rivolgendo tante, va bene? E a voi giunge il suono, ma la parola di Dio è la presenza di Dio. Non è qualche cosa di vano, non è qualche cosa di vago. Per questo noi, amando la parola di Dio, manifestiamo di amare Dio. Non solamente un discorso, non solamente una voce, ma la persona, perché nella parola c'è la persona di Dio. C'è un teologo protestante che ha scritto una cosa molto, molto, molto bella, mi è piaciuta tanto quando l'ho letta. Ha detto: la parola di Dio è più che un discorso di Dio. È più che un discorso di Dio. È un atto di Dio. È un'azione di Dio. Perché Dio agisce con la sua parola e parla con la sua azione. Bellissimo. Ci pensate alla potenza di questa parola? Questa parola non è un discorso così vano, ne possiamo fare tanti, impegnati, non impegnati, superficiali, ridicoli, tutto quello che volete, possiamo fare dei discorsi, e non sempre i discorsi che facciamo noi esprimono realmente il nostro pensiero. Facciamo così, ci sono i discorsi d'ascensore, che bella giornata oggi, magari sta piovendo, ma è così. va bene, perché si dice qualcosa per non stare senza dire niente, ma la parola di Dio non è un semplice discorso di Dio, non è fiato che si muove o un suono che ci raggiunge, è l'azione di Dio. Dio ha creato attraverso la sua parola. Ma la parola di Dio non è semplicemente un'azione di Dio, ma è qualche cosa che ci raggiunge e tocca la nostra mente, tocca il nostro cuore. È qualche cosa che ci commuove, è qualche cosa che non ci lascia come ci ha trovati, non può lasciarci come ci ha trovati. E voglio ripetere, la parola di Dio è più che un discorso di Dio, è un atto di Dio, perché Dio agisce con la sua parola e parla con la sua azione. E possiamo riferirci alle azioni della provvidenza di Dio, come ricordavamo, ma vorrei andare avanti. La rivelazione divina raggiunge il suo apice nella parola incarnata. Abbiamo la parola ispirata, ma abbiamo anche la parola incarnata, cioè la persona del Signore Gesù Cristo. Abbiamo detto prima che la parola di Dio corrisponda alla teofania di Dio, teofonia di Dio. La parola incarnata corrisponde alla teofania di Dio, cioè ciò che l'uomo aveva la possibilità di udire, ora in Cristo ha la possibilità di vedere. Teofonia, suono di Dio, teofania, immagine di Dio. Dopo aver parlato, Dio si svela completamente nella persona del Signore Gesù, attraverso l'incarnazione del Logos. Non amo molto le traduzioni in italiano che traducono Logos con parola o nelle versioni cattoliche col verbo. I cattolici traducono normalmente dal latino, adesso hanno cominciato a guardare anche i testi originali ebraico e greco, ma normalmente le loro traduzioni in italiano vengono dalla Vulgata di Gerolamo, che è stata una grande traduzione per quel tempo, ma ha fatto il suo tempo perché il latino ormai non lo parliamo più, va bene. Ma io lascerei Logos. Perché? Perché Logos vuol dire parola, vuol dire verbo, vuol dire discorso, vuol dire ragionamento, vuol dire una serie di cose, vuol dire colloquio, vuol dire conversazione. È tutto Logos, non c'è una pagina della Bibbia dove non ci sia Logos. Perché è un termine ricchissimo di significati. Ma c'è un particolare che molto spesso sfugge, che Logos non è semplicemente o solamente un termine greco. Logos è un concetto filosofico. Logos è un concetto filosofico. Un concetto molto conosciuto e molto comune al tempo di Giovanni. Questo concetto filosofico che faceva capo al termine logos, che vuol dire parola, verbo, eccetera, immaginava una sostanza impalpabile che unisce il cielo e la terra. Era un concetto filosofico, oggi ormai è nel dimenticatoio, per questo facciamo un po' fatica a capire un discorso di questo genere. Ma al tempo di Giovanni era conosciutissimo. Noi sappiamo che il tempo del Nuovo Testamento è stato un tempo non solo ricco di teologia e di rivelazione da parte di Dio, ma è stato un tempo anche ricco di filosofia. Il greco, l'impero greco di Alessandro Magno e dopo, ha raccolto tante filosofie orientali, che poi alcune sono entrate anche nella Chiesa, portando un danno enorme nell'ambito della Chiesa. E noi dobbiamo vegliare molto attentamente intorno a questo, perché il concetto filosofico non ha nulla a che fare con il concetto teologico. Bene, logos significava questa sostanza impalpabile, fittissima, una specie di nebbia, se vogliamo cercare di spiegare, che univa il cielo e la terra. Era una sostanza, era qualche cosa di divino che scendeva verso l'uomo. Bene, sembra dire Giovanni, usando, perché è l'unico che usa riferito a Cristo questo termine, lo usa sia nell'Evangelo, sia nelle sue lettere, sia nell'Apocalisse, il Logos di Dio. Bene, Giovanni sembra dire: quella certo non so che chiamate Logos, che è impalpabile, che è indefinibile, che è indescrivibile, io ve l'annuncio, è Gesù Cristo. È colui che unisce il cielo alla terra. E allora dirà nel primo versetto del Vangelo di Giovanni, che noi conosciamo tutti a menadito: nel principio il Logos era. Il Logos era presso Dio e il Logos era Dio. E poi al versetto 14 dirà: e il Logos si è fatto carne. Ora, tradurre verbo o parola, peggio ancora parola, crea un po' di confusione. Il Logos è un concetto filosofico che Giovanni trasferisce a concetto teologico. Il Logos è Dio, o è l'espressione di Dio, ma è Dio. E adesso poi ci torneremo sopra intorno a questo. Bene, in Gesù Cristo l'uomo può conoscere Dio perché questi, cioè Dio, si pone alla sua portata. È Dio che è venuto a noi, eh? Non siamo noi che siamo andati a Dio, è Dio che è sceso a noi, è Dio che si è inchinato verso di noi. Non noi che siamo saliti a Dio, come hanno la pretesa di fare le religioni. Un Dio che si compra, un Dio che permette che si giunga alla sua altezza, un Dio che divinizza l'uomo, no? È Dio che si è umanizzato, è una cosa totalmente diversa. Questo è il grande abisso che contrappone religione da un lato, lo sforzo dell'uomo per accedere a Dio, e rivelazione dall'altro, lo sforzo di Dio per raggiungere l'uomo. È una cosa totalmente diversa. L'uomo si illude di ascendere a Dio, ma la realtà è che Dio ha raggiunto l'uomo nella persona di Cristo, la seconda persona della Trinità. Raggiunge l'uomo nelle bassi parti dove si trova, si china sopra di lui e gli si rivela. Signore, mostraci il Padre. Oh che domanda, l'aveva fatta in un certo senso anche Mosè. Fammi vedere il tuo volto, che curiosone. Non puoi vedere il mio volto, perché nessuno mi può vedere e vivere. Ma io passerò davanti a te, ti metterò nella buca del sasso, ti coprirò e passerò e tu mi vedrai di dietro. Che privilegio quest'uomo, eh? Che grandezza quest'uomo Mosè. Ha visto Dio. Anche se velato, se volete. Anche se lontano. Ma che... E Filippo? Signore, mostraci il Padre. È tanto tempo che sono con voi e tu non mi conosci, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco la teofania di Dio. non dobbiamo immaginare che vedere Gesù si vede il Padre in un senso fisico. Non siamo mormoni che danno un fisico a Dio, perché Dio dice: ti coprirò con la mia mano, ti terrò nelle mie mani, eccetera, ti abbraccerò, eccetera. Non è questo, ma noi vediamo Dio nei suoi valori spirituali, nei suoi valori morali e nei suoi valori divini. Divini. Ricordate quando, dopo la prima moltiplicazione dei pani, Gesù manda via i discepoli che stanno lottando col vento contrario, e poi dopo le 3 del mattino, la quarta vigilia della notte, li raggiunge in mezzo al mare camminando sull'acqua. Questi gridano, un fantasma, si lasciano prendere dalla loro fantasia, perché sappiamo che i fantasmi non ci sono, vero? Andrebbe spiegato questo testo, comunque lo lasciamo lì. E Pietro cosa dice? Signore, se sei tu, comanda che io venga a te, vieni. E Pietro cammina sull'acqua, finché, guardandosi attorno, comincia ad affondare. Signore, salvami. E Gesù lo prende: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi salgono tutte e due sulla barca, e lì avviene una cosa che molto spesso è ignorata, che gli altri 11 si inchinano davanti a Gesù, lo adorano e dicono: veramente tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Nell'ambito cattolico si dice che Pietro è stato il primo a riconoscere la deità o la messianicità di Cristo. Non è vero, è l'ultimo, perché Pietro lo riconoscerà dopo, il capitolo 18 mi sembra di Matteo, quando Gesù chiede: chi dicono la gente che io sia? E alcuni dicono che sei Elia, Giovanni Battista, eccetera, eccetera. E voi? Allora lì Pietro dice: tu sei il Cristo, il Messia. Ma è l'ultimo a riconoscerlo, non è il principe degli apostoli, è l'ultimo a riconoscere la messianicità di Cristo. La centralità della persona di Gesù Cristo riunisce in lui la rivelazione del passato, del presente e del futuro, come ci indica Ebrei 1:1-2. Ha parlato anticamente ai padri, ma ora, negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, ha parlato a noi nel suo figliuolo. Abbiamo parlato di parola ispirata e di parola incarnata. Esiste un parallelismo di valori fra la parola ispirata e la parola incarnata. Ambedue sono eterne. Ambedue sono eterne. Vi do dei testi: Giovanni 1:1, 1 Pietro 1:24-25. Il primo testo si riferisce a Gesù, il secondo testo alla parola ispirata. Ambedue sono verità assoluta. Io sono la via, la verità e la vita, diceva Gesù, Giovanni 14:6. Ma la stessa cosa si dice della parola ispirata al Salmo 119, versetto 160. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo, Giovanni 8:12. Ma la stessa cosa si dice della parola ispirata, Salmo 119, 105. La tua parola è una luce al mio piede e un chiarore al mio sentiero. Ambedue sono mezzi di rigenerazione. Noi siamo rigenerati per mezzo di Cristo e per mezzo della parola di Dio. Giovanni 5, 24, 1 Pietro 1, 23. Ma richiedo ancora per pochi minuti la vostra attenzione, perché qui siamo in una svolta, e se la prendiamo male, la prendiamo male. C'è caso di sbandare. La Bibbia e Cristo sono la stessa cosa? Se questa è la parola ispirata, e Cristo è la parola incarnata. Sono tutte e due la parola. Che differenza c'è fra la Bibbia e la persona di Cristo? Ambedue sono eterne, ambedue sono luce, ambedue sono verità, ambedue sono mezzo di rigenerazione da parte di Dio. Dov'è la differenza? Allora io adoro Cristo, prego Cristo, ma potrei mettere lì la mia Bibbia e pregare e adorare la mia Bibbia, perché è la stessa cosa. La pensate così? Avete ragione a non pensare così, però dobbiamo dare una spiegazione, dobbiamo, diciamo così, chiarire questo punto. C'è una differenza enorme fra la creazione di Dio e la emanazione di Dio. Quando voi leggete i primi versi della Bibbia, nel principio Dio o gli dii creò i cieli e la terra. È un atto di Dio. Dio ha creato i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi cosa dice? Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Ma non dice che creò la luce, comandò alla luce di manifestarsi, perché la luce, quella che noi abbiamo, non questa dell'Enel, ci viene dal sole, e il sole è stato creato il quarto giorno della creazione. Allora che luce era? Quella che illuminò l'universo appena creato. Era una emanazione di Dio. Cercate di seguirmi, so che è un po' difficile. Quando Dio crea, crea qualcosa che è fuori di sé. Dio ha creato l'universo. Dio è presente in tutto l'universo. Dio contiene l'universo. Dio è spirito. E non solo è presente nell'ambito della sua creazione, ma contiene la sua creazione. I cieli e i cieli dei cieli, diceva Salomone, non ti possono contenere, ma è lui come spirito che contiene ogni cosa. Ma la creazione è staccata da Dio. Dio vede la creazione fuori di sé. È chiaro questo, vero? È chiaro. Non è un Dio immanente, cioè nella sua creazione. Un albero non è Dio, ma è opera di Dio. Dio è presente qui, non lo vediamo, non lo tocchiamo, ma siamo convinti che Dio è presente qui secondo la sua promessa. Dio crea, ma Dio vede la creazione fuori di sé. L'emanazione è un'altra cosa. L'emanazione è qualche cosa di Dio che si esprime. Faccio un esempio. Prendiamo un fiore. Un fiore non crea niente, è lui creato. Ma un fiore può emanare un grande profumo, e sulla base di quel profumo noi riconosciamo il fiore. Allora, quel fiore emana un profumo, è qualche cosa che viene da lui, dalla sua natura, da quello che è in realtà, e lo rende riconoscibile. È una emanazione di Dio. Bene, ciò che Dio ha creato è fuori da lui, ma ciò che Dio emana è una sua qualità, è qualche cosa in cui lui si riconosce, dove si avverte la sua presenza e dove, come si avverte la presenza e la qualità di un fiore dal suo profumo, giusto? La parola ispirata è una emanazione di Dio. Capite quello che voglio dire? La parola ispirata è una emanazione di Dio, ma la parola incarnata è Dio stesso. E nella seconda persona della Trinità, Dio stesso che viene a noi assumendo la natura umana. Molte volte noi uomini ci disprezziamo l'un l'altro. Capita, capita. Ci offendiamo e facciamo anche altre cose peggiori. Ma in fondo ci disprezziamo. Pensate, Dio nella sua grandezza e

il fatto che Dio sia fatto uomo. Non si è fatto scimmia, eh? Neanche cane. Si è fatto secondo il principe della sua creazione, cioè l'uomo. E la nostra umanità è stata estremamente onorata da questo fatto. Pensiamoci, quando ci guardiamo l'un l'altro, noi siamo onorati perché Dio in Cristo ha preso una forma come la nostra. Non mi interessa se era più alto, se era più basso, se aveva la barba, se non l'aveva, tutte queste cose. Ma si è fatto uomo. Che privilegio. E quando guardiamo un altro, che sia credente o non sia credente, che sia cristiano o non sia cristiano, pensiamo a un'altra importante cosa, che chiunque esso sia o essa sia, è oggetto dell'amore di Dio. Perché Dio ha preso la nostra forma, ci ha onorati tutti, anche coloro che l'hanno crocifisso, anche coloro che lo rifiutano, anche coloro che si sentono gli dèi di loro stessi, anche coloro che si sentono sufficienti per affrontare l'eternità. Dio ha onorato la sua creatura divenendo simile ad essa. Che grandezza, che grandezza c'è in tutto questo. Bene, la parola ispirata è una emanazione di Dio, la parola incarnata è Dio stesso che giunge fino a noi. Abbiamo così le due nature, divina ed umana, nell'unica persona del Signore Gesù Cristo. Nell'unica persona del Signore Gesù Cristo. Natura divina ed umana. Sapeste quante eresie sono sorte intorno a questo concetto nell'ambito della Chiesa antica? Ma non ci interessano in questo momento. La scrittura ci dice che Gesù Cristo era Dio, perfettamente Dio, ed è stato perfettamente uomo. E anche un'altra cosa, è stato uomo perfetto. Non ha conosciuto il peccato. Io penso che farò bene a fermarmi, perché dovremmo considerare, penso che sia utile considerare, i motivi dell'incarnazione di Dio. Vi posso anticipare, questi li possiamo vedere la prossima volta, ma vi posso anticipare in pochi minuti la terza forma della rivelazione speciale. La prima è la parola ispirata, Dio parla. Poi vedremo perché si dice ispirata in quanto ha voluto che fosse scritta, eccetera. La seconda è la parola incarnata, cioè la persona benedetta del nostro Signore Gesù Cristo. La terza forma della rivelazione speciale non ci appartiene. Non è ancora nostra. Lo sarà, grazie a Dio, ma non è ancora nostra. Abbiamo bisogno di pazienza, dobbiamo aspettare un po', perché si tratta della rivelazione finale, quando Dio si mostrerà per quello che è. A chi? A me, a noi. Ma ci pensate? Saremo davanti a Dio e lo vedremo per quello che è. Nella sua gloria, nel suo splendore, nella sua grandezza, nella sua sufficienza, nella sua santità. Il santo, dice Isaia, si mostrerà a noi. E si mostrerà a noi e anche ai reprobati.

0: incombi anche agli empi, ma con una differenza: che a noi si mostrerà come padre che ci accoglie e agli altri si mostrerà come giudice che li condanna. E sarà una bella differenza, una bella differenza. E avverrà quando la visione di Dio non sarà più vincolata alla fede, ma alla realtà della presenza divina. E tale rivelazione raggiungerà alla resurrezione tutti gli esseri umani, salvati e perduti, perché tutti, tutti, e sottolineo un'altra volta, tutti, dovremo arrivare al compimento del motivo per cui siamo stati creati. Anche in ambito evangelico si fa strada l'idea che Dio salverà certamente i credenti, ma eliminerà gli empi, non alle pene eterne, ma saranno distrutti. In ambito evangelico si sta facendo strada questa idea, perché Dio è troppo buono, non li può condannare all'inferno per tutta l'eternità. Ma la scrittura non dice questo. Eliminare gli empi, i reprobi, ci vuol poco. Dio manifesterebbe solo di essere il più forte, ma mantenendoli nell'inferno, nella separazione da Lui, manifesterà di essere il Signore, colui che giudica rettamente. E tutti, ripeto ancora, sia nella beatitudine come nella dannazione, raggiungeranno lo scopo per cui sono stati creati: essere alla gloria di Dio. Dio si glorificherà anche nell'inferno, perché là vi saranno coloro che l'hanno rifiutato. La rivelazione divina ottiene il massimo risultato quando è ricevuta attraverso la fede. Che dipende da che cosa? La fede. Dall'ascolto diligente della parola di Dio. La teofonia di Dio parla ai cuori. Attraverso di questo abbiamo la teofania di Dio, possiamo conoscere veramente Dio attraverso Gesù Cristo, e attraverso la fede raggiungeremo la visione reale, non per più per fede, ma la visione reale di Dio nella sua gloria. Mi fermo e vi ringrazio. Dio volendo, cercherò di considerare i motivi dell'incarnazione di Dio. Perché ci possiamo chiedere perché Dio ha dovuto incarnarsi per salvare me. Non c'era un altro modo? Non c'era un modo più spicciolo, più veloce, più meno cruento, meno sangue, meno tutte queste cose? Beh, vedremo i motivi dell'incarnazione di Dio e poi passeremo a un concetto, anche questo abbastanza importante, fra ispirazione e illuminazione. È l'opera dello Spirito Santo, prima ha ispirato e adesso illumina coloro che vogliono capire la parola di Dio. Possiamo pregare un attimo? Signore, ci siamo appena addentrati nel meraviglioso santuario della tua conoscenza. Vediamo l'immensità della tua grazia, del tuo amore, della tua potenza, oh Signore, di quello che tu sei. Non abbiamo parole, oh Signore, per descrivere quello che sentiamo dentro di noi. Tu ci mostri delle cose bellissime, meravigliose, ma nello stesso tempo, Signore, noi comprendiamo tutto il nostro limite per avvicinarci a te. Ebbene, Signore, benedicici, mantieni vivi nella nostra vita, nel nostro cuore, questi concetti che vengono dalla tua parola. E voglio tu, oh Signore, farceli vivere giorno dopo giorno, nella tua grazia e nel tuo amore. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa comunità, questa chiesa, questi cari, rimani con loro e nella separazione di questa settimana donaci, oh Signore, la tua pace e la tua serenità. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
1: Amen.
2: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccomi nuovamente a voi, cari all'ascolto, per riprendere il filo del discorso sul ruolo del marito alla luce della Bibbia e in particolare sulla responsabilità spirituale che l'uomo ha nei confronti della sua donna, quindi nel nostro caso il marito nei confronti della moglie. E quest'oggi vedremo in particolare come precisamente il marito esercita questa sua responsabilità spirituale nei confronti della moglie. Ma prima desidero chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

In che modo, dunque, il marito, dicevamo, esercita questa sua responsabilità spirituale nei confronti della moglie? Forse spadroneggiando su di lei? O forse dando ordini e assicurandosi che vengano eseguiti? O facendo forse dei discorsi sui principi della vita spirituale? No, niente affatto. Egli deve sacrificare se stesso per lei. In altre parole, deve precederla nella via della croce. Deve mostrarle con l'esempio cosa significa morire a se stessi, e questo non solo per la propria santificazione, ma anche per lei. In breve, non la deve spingere, nemmeno condurre nel senso comune della parola, piuttosto la deve attirare nella profondità di Cristo, lasciando agire la croce nella propria vita. Come funziona in pratica? Consideriamo un esempio di tutti i giorni. Quando scoppia una lite fra marito e moglie, e ne scoppiano di liti, non è vero? È dovere del marito umiliarsi e chiedere scusa di qualunque offesa abbia arrecato a lei. Lo so, questo rappresenta una sentenza di morte all'io. Può darsi che la colpa della moglie sia uguale o maggiore, ma non importa. Egli è stato chiamato ad amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E Gesù si è umiliato sotto la colpa del peccato mentre eravamo ancora peccatori, dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani al capitolo 5 al versetto 8. In un caso del genere il marito non deve giudicare la moglie e soprattutto non deve calcolare quale possa essere su di lei l'effetto del proprio pentimento. Semplicemente deve seguire la via della croce rinunciando a se stesso e sacrificando i suoi diritti, perché a questo Dio l'ha chiamato in quanto marito. La porta di accesso ad ogni vita e benedizione spirituale è il pentimento. Quale capo della famiglia, il marito deve essere pronto a pentirsi. Può darsi che nella situazione sopracitata una moglie prenda le scuse del marito come prova che ha ragione lei. A questo punto il marito può essere tentato di alzarsi in piedi esclamando: «Io ho confessato la mia colpa, ora tocca a te riconoscere la tua». No! Il marito non può seguire, a mio avviso, la via della croce con secondi fini. La deve percorrere e per primo, precedendo gli altri membri della famiglia, perché Dio lo chiama a farlo, perché lo Spirito Santo gli ha dato un vero rimorso e il pentimento e il perdono, che sono l'unico rimedio. Mosè. Egli fu uno dei più grandi leaders di tutti i tempi. Dio lo investì di grandi autorità. Tuttavia, egli era, secondo la Bibbia, l'uomo più mansueto sulla faccia della terra. E detto questo, in Numeri al capitolo 12 e precisamente al versetto 3. Quando il popolo di Israele si ribellava contro di lui, che cosa faceva Mosè? Mosè usava fuggire nel tabernacolo e far ricorso a Dio, il quale si occupava poi di punire i ribelli. Ma quando Mosè cercò di castigare il popolo con le proprie forze, sfogando su di esso il suo rancore, cosa fece Dio? Dio lo punì con la più grande severità, negandogli addirittura di entrare nella terra promessa. Ebbene, l'autorità esercitata da un marito sulla moglie e sui figli non è sua, ma gli viene affidata da Dio, dunque egli deve esercitarla con fermezza e prudenza, ma è Dio che la stabilisce, è Dio che la sostiene. Se un marito, per esempio, trova la moglie e i figli ribelli contro di lui, dovrebbe prima di tutto rivolgersi a Dio. Lo deve fare con uno spirito di contrizione. Perché non puoi stabilire la mia autorità nella famiglia, caro padre? Che cosa c'è in me che mi rende uno strumento inadatto al tuo regno? Potrebbe essere questa una preghiera. Il capo di ogni uomo è Cristo. Il capo della donna è l'uomo. Se una moglie manca di sottomissione al marito, può darsi benissimo che lui sia apertamente o di nascosto ribelle contro Dio. Soltanto, cari amici, coloro che vivono sottomessi all'autorità sono adatti ad esercitarla. L'uomo la cui famiglia si ribella deve esaminare in primo luogo il rapporto che egli ha con il suo capo, cioè con Cristo. E questa potrà essere un'esperienza umiliante, ma ne potrà derivare uno spirito infranto e contrito, una nuova dolcezza,
una nuova mitezza nei confronti della famiglia e, fatto straordinario, una nuova misura di autorità. Non più autorità da conquistare, ma un'autorità data liberamente, poiché essendo lui morto a se stesso, Dio potrà confermare la sua autorità nella famiglia. Se il granel di frumento caduto in terra non muore, dice Giovanni, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Così quando la Bibbia comanda mariti, amate le vostre mogli, vuol dire molto di più che soltanto nutrire sentimenti teneri e affettuosi. E significa morire per lei come Cristo è morto per la Chiesa. Ebbene, da una simile morte lo Spirito Santo produrrà il suo frutto nella famiglia intera. Amore, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Questi sono i frutti dello Spirito descritti in Galati capitolo 5 al versetto 22. Che il Signore, cari mariti, ci spinga, ci incoraggi e ci guidi a vivere questo tipo di vita mentre siamo i responsabili delle nostre mogli, i responsabili delle nostre famiglie. Io so benissimo, cari amici, che quello che stiamo considerando insieme è qualcosa di difficile da mettere in pratica. E devo dire che chi vi parla ne soffre ogni giorno per questo, perché vivendo qua giù abbiamo dei problemi con i nostri figli, con la nostra moglie. Ma sto realizzando che quello di cui abbiamo parlato è il metodo e il mezzo opportuno, unico, per crocifiggere se stessi, per arrivare alla felicità nella nostra famiglia. Possa il Signore guidarci come mariti veramente nell'amore nei confronti delle nostre mogli.

Bene, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, pregando per voi, perché il Signore possa veramente benedire voi e le vostre famiglie.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Con questa concludiamo una serie di 3 trasmissioni sul soggetto di come far piani che siano accettevoli a Dio. Abbiamo considerato il 4° capitolo dell'Epistola di Giacomo, in cui l'autore ci dice che noi cristiani, ed ora voi che dite oggi o domani andremo in tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, poi continua e ci dice: mentre non sapete quello che avverrà domani, voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. E poi ci fa considerare queste importanti parole: invece dovete dire, se piace al Signore saremo in vita e faremo questo o quello. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui, dunque, che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Abbiamo pure concluso che una preparazione in accordo con la Bibbia che un cristiano intende di fare per piacere a Dio è in armonia con quello che Giacomo qui ci dice, e cioè di dover prendere in considerazione la brevità, la transitorietà della vita. La nostra vita è come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Noi non abbiamo lunghi periodi di tempo di cui siamo sicuri e per cui possiamo far piani. Può darsi che domani non ci siamo più. Potremmo accorgerci che tutte le nostre aspirazioni, tutti i piani che abbiamo fatto, non sono altro che un lavoro fatto per nulla. Poi Giacomo prosegue ed enfatizza che la nostra vita non solo è transitoria, ma che è pure estremamente impredittibile. Lo è per noi, ma non per Dio. Non sappiamo che la nostra vita sarà fra 2 anni da ora, e infatti neppure quello che sarà domani. Quanti dei piani che appena abbiamo fatto ieri, quante di quelle cose che pensavamo di fare oggi sono state cambiate? Forse avete dovuto fare delle telefonate, come mi è successo a me, per disdire appuntamenti che avevo fatto 3 giorni fa. Allora non avevo affatto idea che 3 diversi fattori sarebbero venuti a capo da cambiare così tanto la mia situazione. Non sapete quello che sarà domani, ma neppure quello che sarà stanotte. Supponiamo che siete lì nella vostra casa e state immaginando come sarà quando il vostro marito arriverà a casa stasera, e forse vi siete fatti un quadro nella mente di come bello sarà riceverlo appena arriva e poi cenare assieme con i succulenti cibi che gli avete preparati, e come contenti e lieti passerete la serata assieme ai vostri bambini. Ma come fate a sapere che sarà proprio così? Forse lui avrà avuto una giornataccia al lavoro e tornerà di pessimo umore. O forse uno dei vostri figli comincerà a litigare e a gettare tutto in aria. O può anche darsi che a quel momento neppure voi sarete così pacifica come lo siete ora. Cosa può succedere da ora a quel momento nessuno lo sa. È estremamente impredittibile quello che la vita sarà fra 2 anni o fra 2 settimane o fra 2 minuti. Chi vi avrebbe mai detto che ora in questo momento avreste ascoltato queste cose? E sapete, quello che ora state ascoltando potrebbe cambiare la vostra vita. Può darsi che cambierà i piani che avete fatto per questa stessa sera. E poi c'è un'altra cosa che io penso dovremmo considerare, cioè come questo passaggio dell'Epistola di Giacomo ci dice che non solo la nostra vita è corta e impredittibile, ma che è pure estremamente fragile. Non potete appigliarvi, non potete mantenervi in vita da voi né un giorno, né un'ora, né un minuto o un secondo, al di là del limite che Dio ha stabilito per voi. La vostra vita è come un dente di latte pendolante nella bocca di un fanciullo, basta toccarla appena e se ne cade via. Ma notate che non si può neppure controllare la fine della nostra vita. Non c'è in alcun modo possibile di sapere quando noi moriremo. La nostra vita pendola al filo, e così Giacomo ci dice che è arrogante e borioso far piani come li fece quel mercante ebreo descrittoci nel 13° versetto, che diceva:
oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo. Non possiamo far così. Questo è un vantarsi, è arroganza, è mettersi al posto di Dio, e noi non siamo Dio. Solo Dio può far piani così, solo Lui può dire domani io farò così o cosà, perché quando Lui dice di fare una cosa, quella verrà fatta, ma noi non abbiamo modo di sapere se verrà fatta o no. Ma insomma, cosa vuol dire vantarsi? Questo vuol dire fondamentalmente che fare insostenibili asserzioni, cioè promettere cose che non potete mantenere, e siccome non potete controllare il prossimo futuro, il prossimo minuto, il prossimo secondo, fare preparazioni incondizionate per il futuro è pura arroganza. Quindi, come dicemmo nella scorsa trasmissione, ogni preparativo deve essere condizionale, tutti i nostri piani devono essere se Dio lo vuole. E questa dovrebbe essere la nostra attitudine. Notate, ciò non vuol dire che uno deve appiccicare queste parole alla fine di ogni sua preghiera come se esse componessero una formula magica. Questo non è affatto l'idea, ma significa che questo è il criterio che si usa per i nostri piani, vale a dire che i nostri piani sono non finalizzati, ma sono soggetti invece all'approvazione o alla disapprovazione del Signore. Vuol dire che, come spesse volte si menziona quando con la preghiera si presenta i nostri piani a Dio, che essi sono condizionati alla sua volontà. Tutti i nostri piani devono essere condizionati da un DV, come spesso vediamo scritto nelle lettere che la gente ci manda, Deo volente, come i romani dicevano, se Dio lo vuole. Così c'è solo una cosa che voi potete considerare per certa, e cioè che il paradiso e l'inferno esistano e che noi andremo in uno o nell'altro. La cosa più incerta è quando ci andrete e come ci andrete, ma che ci andrete è un'assoluta certezza. Pure c'è un'assoluta certezza di coloro che credono in Gesù Cristo, che andranno in vita eterna con Dio in cielo. Come pure è certo che coloro che non credono in Cristo passeranno un'eternità nell'inferno da cui neppure potranno estricarsi. Come potete allora voi osare, se non vi siete ancora affidati a Cristo, posporre la situazione del vostro futuro con Dio? Egli ci ammonisce contro tali cose, egli ci ammonisce contro i posponimenti. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ci domanda dall'Epistola agli Ebrei 2:3. Così via, fate i vostri piani, preparatevi quanto volete. Se vi siete affidati a Cristo, se lo conoscete come il vostro Salvatore, preparatevi e preparatevi meglio che potete. Preparatevi meticolosamente, preparatevi appieno applicando tutti i principi biblici. E poi con preghiera presentateli a Dio e con eccitamento e aspettazione considerate che Lui li migliori. Perché sempre così agisce Dio verso i suoi figlioli. E non vi lamentate, non vi nervosite quando i cambiamenti avvengono. Rigioite, siate soddisfatti e contenti per ogni frego rosso che Dio ha fatto sui vostri piani, e per quello ringraziatelo. Oh Signore, in verità ti ringraziamo perché in te abbiamo qualcuno a cui sottomettere i nostri piani. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.

Com'è andata la giornata? Bene? Non c'è male? O è stato uno di quei giorni? Ognuno di noi ha esperienze particolari che ci inducono a fare decisioni tristi o a conseguenze amare. Forse parlo a qualcuno che è finito col dire: non c'è più un Dio. Se ci fosse Dio, le cose non andrebbero così. Vorrei condividere la storia di un uomo chiamato Will Dixon. Egli era un ateo. Era stato così amareggiato per la morte della sua giovane moglie e del suo piccolo bambino che giurò di non mettere mai più piede in una chiesa. Promessa che riuscì a mantenere per ben 10 anni. Quest'uomo però amava molto i bambini ed un giorno mostrò grande coraggio nel salvare dalle fiamme un ragazzo che dormiva al piano superiore di una casa in fiamme. Egli si arrampicò per la grondaia e raggiunse il piccolo nella sua stanza. La grondaia era scottante, era molto calda e Will portò da allora i segni di una profonda ferita nella mano sinistra. Poiché i genitori del bambino salvato perirono nell'incendio, si rese necessario trovare una nuova famiglia che adottasse quel piccolo fanciullo. Fra le varie possibilità che si presentarono, c'erano una buona coppia cristiana che da poco avevano perduto un figlio, oppure quell'uomo solo, Will Dixon, che lo aveva salvato dalle fiamme. Tutti sembravano d'accordo nel dare il bambino alla famiglia, poiché avrebbe goduto di un migliore ambiente, di una sana educazione, ma ebbero a cambiare idea allorché Will tolse le bende dalla propria mano e mostrò i segni del suo sacrificio per amore di quel ragazzo. E infatti, anche se da solo, egli seppe ricoprire bene il ruolo di padre e di madre per il fanciullo. E questi cresceva e apprezzava molto le storie del papà, specialmente quella in cui egli lo aveva salvato dalle fiamme e come in seguito il fattore decisivo per la sua adozione fosse stato proprio quella mano ferita. Continueremo a parlare di questa storia vera, ma vorrei che riflettessimo un istante anche sull'amore di Dio per noi. Molti pretendono di possedere o di guidare la nostra vita e si dicono di offrirci molto, ma Dio si presenta a noi in Cristo e ci mostra le sue mani forate, segno del suo amore. A chi vorresti appartenere tu? Al mondo che ti offre tanto o a qualcuno che ti ha mostrato di amarti fino a sacrificare la sua vita per te? Amici, riprenderemo a parlare fra poco della storia di quest'uomo, ma vorrei fare un piccolo intervallo musicale facendovi ascoltare una canzone dal complesso La Parola. Si intitola Mani Giunte. Possiamo fare tante cose con le nostre mani. Vediamo, ascoltiamo la voce di colui che ci mostra le sue mani ferite.

Vorrei continuare la storia di Will Dixon. Abbiamo detto che egli era rimasto molto amareggiato dalla morte della moglie e del figlio e si racchiuse nel più crudele ateismo, rinegando l'esistenza e l'amore di Dio. In seguito, egli salvò dalle fiamme un ragazzo che poté anche adottare grazie ad una decisione presa in base ad una ferita alla mano che egli aveva riportato nel salvare il fanciullo. Un giorno il padre portò il ragazzo ad una mostra di quadri famosi. Uno in particolare attirò l'attenzione del giovane. Il titolo diceva: "Porgi il tuo dito e vedi le mie mani". Il quadro raffigurava Gesù che rimproverava Tommaso dopo la risurrezione. Il giovane continuamente chiedeva al padre di raccontare la storia di quell'uomo dalle mani piegate, ma il padre ripetutamente diceva che si trattava di una storia che egli non credeva. Ma tanto insistette il ragazzo che alla fine Will dovette raccontare la storia di Gesù, come Gesù era morto per Tommaso, ma lui continuava a non credere. E ad un certo punto il parallelo era ovvio. "È come me e te", esclamò il ragazzo, "quando l'altra famiglia volevano adottarmi. Tu hai fatto vedere la tua mano con la ferita". Forse quando Tommaso vide le ferite nelle mani di Gesù, si accorse che doveva appartenere a lui. E continuò: "Penso che quel buon uomo sarà stato molto dispiaciuto quando Tommaso non credeva, dopo che era morto per lui. È come se io ti avessi contraddetto quando tu mi hai raccontato la storia della mia casa in fiamme e come tu mi hai salvato". Quella notte Will non poté dormire. Egli ebbe un sogno in cui, proprio nel momento in cui egli mostrava la mano ferita, il suo ragazzo gli voltava le spalle. E poi un altro sogno ancora, in cui lui stesso si trovava al posto del figlio e che qualcun altro mostrasse le sue mani ferite per raggiungere lui, Will Dixon. Poco dopo, egli affidò la sua vita al Signore Gesù. Egli aveva capito che lo stesso argomento usato da lui per adottare il ragazzo era usato da Dio per conquistare il suo cuore. E tu, amico, amica in ascolto, cosa pensi dell'amore di Dio per te? Ancora oggi quelle mani si aprono e dicono: "Metti qua il tuo dito, credi in me, sono morto e risorto per te". Nel salutarvi, amici, vi ricordo che se ne siete sprovvisti potete richiedere un Nuovo Testamento per leggere per voi stessi le buone notizie di Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Quale deve essere l'obiettivo del credente? Quale deve essere? Provate un po' a dare voi qualche risposta nella vostra mente. Naturalmente quello che state pensando è buono. Vediamo un po' cosa dice la parola di Dio intorno al vero, supremo, superlativo obiettivo che il credente deve avere. Capitolo 5 della seconda epistola ai Corinzi, dal verso 6 al verso 9. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Fin qui la lettura della parola di Dio. Il prossimo verso non lo leggiamo adesso, ma certamente lo avete letto, lo state leggendo ora voi, perché ci dedicheremo qualche culto nel parlare di questo argomento interessante di cui si accenna al verso 10. Ma adesso fermiamoci su quello che è il tema di questa sera. Quale deve essere l'obiettivo del cristiano? Molti probabilmente comprendono che tante cose noi dobbiamo avere come obiettivo, ma a volte alcuni sfuggono a quello che deve essere il vero, l'obiettivo per eccellenza del credente. Eppure la Scrittura continuamente ne parla. E l'Apostolo Paolo in particolar modo costantemente indica quali sono le priorità e qual è lo scopo prioritario che il credente deve avere, scopo che deve portare il cristiano all'azione, scopo che deve portare il cristiano a parlare, cioè un motivo trainante che non ci fa rimanere così come siamo, ma che ci spinge ad agire e a parlare sempre in merito, in vista di questo glorioso obiettivo. L'obiettivo principale di ogni credente dovrebbe essere semplice, dovrebbe essere piacere a Dio. Amen? Semplice. L'obiettivo principale di ogni credente dovrebbe essere piacere a Dio. E l'Apostolo Paolo dice qui: per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Dice l'Apostolo Paolo: i nostri sforzi tendono ad essere graditi al Signore, hanno come scopo quello di piacere al Signore. Piacere a Dio. Qualcuno potrebbe dire: quando? Quando piacere a Dio? Sempre, sia che siamo nel corpo, dice Paolo, sia che siamo nell'eternità. Beh, nell'eternità non avremo problema per piacere a Dio, perché sarà così normale vivere una vita che piace al Signore che non dovremo fare nessuna fatica. Ma mentre siamo sulla terra dobbiamo metterci un po' di impegno. Mentre siamo sulla terra dobbiamo cercare di fare la nostra parte. Negli scritti di Paolo questa esortazione ricorre continuamente. Ad esempio, Colossesi 1:10, sta scritto: camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Cioè, vale a dire, camminate, andate avanti, agite in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Quindi non camminare tanto per camminare, non camminare tanto per fare moto, non servire tanto per essere attivi. Lo scopo unico deve essere quello di piacere al Signore. Prima Tessalonicesi 4:1 dice l'apostolo Paolo: del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Che bello se qualcuno può dire così di ciascuno di noi: ha imparato come bisogna comportarsi per piacere a Dio, e gloria a Dio, ti stai comportando in questo modo. Cioè, ti stai comportando in modo da essere gradito al Signore. È meraviglioso, no? È la più grande lode che noi possiamo ricevere. È bello che qualcuno ci dice: sei una brava persona, sei onesto, sei sincero, o sei un lavoratore, sei un buon padre di famiglia. Cose positive, certamente, ma il più grande complimento che potremmo avere è quello di sentirci dire: ti stai comportando per piacere al Signore, ti stai comportando per onorare il Signore. Dio certamente è contento di te. Il Signore ci aiuti a camminare per piacere a Dio. Primo Timoteo 5:4. E qui c'è un altro modo che il Signore gradisce. Sentite: ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primo a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. In altre parole, perché questo piace a Dio, che ci prendiamo cura della nostra famiglia, piace al Signore. Amen. Quando noi ci prendiamo cura della nostra famiglia, sta piacendo questo nostro modo di fare al Signore. Efesini capitolo 5, versi 8 e una parte del verso 10, dice: comportatevi come figli di luce, esaminando che cosa sia gradito al Signore, cioè esaminando cosa piace al Signore. Noi non piacciamo al Signore indipendentemente dalla nostra volontà, eh? Noi dobbiamo impegnarci a piacere al Signore, dobbiamo impegnarci a essere graditi a Dio, perché un cristiano certamente è una persona che ha fatto una scelta chiara di campo. E il desiderio supremo di ogni cristiano non è servire il Signore. Il desiderio supremo di ogni cristiano non è essere impegnato. Il desiderio supremo di ogni cristiano non può essere, non deve essere cercare di manifestare alcune caratteristiche o esercitare i frutti dello Spirito o esercitare i doni dello Spirito. No, no, no. Lo scopo supremo che noi dobbiamo avere è piacere al Signore. E se questo è lo scopo supremo che abbiamo, ci muoveremo su questo binario e agiremo non spinti da mire personali, ma agiremo spinti dal forte desiderio di piacere al Signore. Gloria a Dio. Quando noi vogliamo ricevere dal Signore questo complimento: bene hai fatto mio servo fedele, allora veramente sapremo fare le giuste scelte al momento opportuno per innalzare e glorificare il nome del Signore. Quindi è impossibile definirsi cristiani e non nutrire un forte desiderio di piacere a Dio. Ogni vero cristiano, in cima alle priorità, avrà quella di piacere al Signore. Amen. Quando piacciamo al Signore? quando piacciamo al Signore. Certamente potremmo fare un elenco enorme di casi, di momenti, di situazioni, di condizioni in cui noi siamo graditi a Dio, ma mi soffermerò nel citarne qualcuna. Prima di tutto, piacciamo al Signore quando abbiamo una compassione evangelistica. E vedremo meglio cosa voglio intendere con compassione evangelistica. Di Gesù è detto che vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Questo è l'atteggiamento che piace a Dio. L'atteggiamento che vediamo nel Signore Gesù, un cuore sensibile ai bisogni degli uomini e la volontà di alleviare le loro sofferenze, certamente sono graditi al Signore. E bisogna trasformare il desiderio di fare il bene in azione. Non contentarti di commuoverti dinanzi alle necessità, ma agisci per il bene e per la salvezza dei perduti. Qual è la compassione evangelistica? Certamente dare da mangiare agli affamati è importante e piace a Dio. E la Bibbia dice, secondo le possibilità che abbiamo, dobbiamo fare del bene a tutti, principalmente a quelli di casa nostra. Dice così la Bibbia, no? Visitare gli infermi è importante e piace a Dio. Visitare i carcerati è importante e anche questo piace a Dio. Ma questo parla di compassione. Dare da mangiare agli affamati è compassione. Visitare gli affamati è compassione. Cioè dare da mangiare agli affamati. Visitare i carcerati.

malato o di dare 5 minuti di sollievo a un ammalato o di far passare un po' di tempo diverso dal solito a un carcerato. Diventa compassione evangelistica quando io non mi limito a questo scopo, ma faccio tutto quello che faccio con lo scopo di fargli un bene ancora maggiore, e cioè quello di annunciargli il Vangelo e condurlo alla salvezza. Amen. E allora noi facciamo certamente del bene, usiamo compassione, ma quando noi usiamo compassione allo scopo unico, supremo, di annunciare la salvezza di Cristo Gesù ai perduti che sono nel bisogno, allora io sto manifestando compassione evangelistica. Non è che ho fatto granché se ho un affamato, gli riempio un giorno la pancia e non gli do la possibilità di scampare all'inferno. Allora posso eventualmente prendere l'occasione di dargli qualcosa da mangiare, ma lo scopo supremo è quello di farlo trovare nella serenità massima per poter ascoltare che Gesù è morto per lui. Amen. Certo, noi siamo e dobbiamo essere compassionevoli, ma la compassione evangelistica è quella che piace veramente al Signore e dà dei frutti eterni. La compassione fino a se stessa è utile a poca cosa, solo la compassione evangelistica produce frutti eterni per la gloria di Dio. Amen. Visita gli ammalati, ma parli di Gesù. Visita i carcerati, ma parli di Gesù. Dai da mangiare agli affamati, ma non ti limitare solo a questo, parla loro della infinita grazia di Dio, perché soltanto allora avranno la possibilità di essere salvati e salvati per sempre. Amen. E questo piace al Signore. Quando piacciamo al Signore? Piacciamo al Signore quando svolgiamo il nostro servizio solo per la gloria sua, solo per la sua gloria. Amen. Quando parlo di servizio non mi riferisco soltanto a quello cristiano, ma alla nostra attività di ogni giorno, a quello che facciamo durante la nostra vita. Alcuni scindono la morale e la correttezza che ci vuole nell'attività spirituale dalla morale e la correttezza che richiede invece la vita di tutti i giorni. Cioè sono quelli che scindono, che separano questo tipo di morale, quelli che si dicono santi in chiesa, fuori altra cosa, e fuori dalla chiesa altra cosa. Noi siamo figli di Dio e credo che lo siamo full time. Amen. Non part time, non 8 ore al giorno o 2 ore durante i culti. Noi siamo figli di Dio e quindi sia quando operiamo in chiesa o nell'ambito cosiddetto spirituale, sia quando operi fuori dalla chiesa, devi agire da figlio di Dio e per la gloria di Dio. Questo piace al Signore, altrimenti no, non piace a Dio. E non ti stai adoperando sforzandoti di vivere per piacere al Signore. Alcuni dicono: fratello mio, ma come si può essere sempre cristiani nell'ambiente di lavoro, con tutte le situazioni? E soprattutto lì dobbiamo cercare di dimostrare che siamo cristiani, perché in chiesa è facile, si segue la scia, ma proprio quando siamo in mezzo ai lupi dobbiamo dimostrare di essere pecore del Signore Gesù Cristo. Amen. Vedete, d'altra parte Dio non è un padre part-time, non è un salvatore part-time. Il nostro Dio è padre sempre e salvatore sempre, sia quando siamo in chiesa ad offrirgli il culto, sia quando siamo fuori dalla chiesa. Noi possiamo invocarlo ed egli ci risponde. Amen. Egli è attento al grido dei suoi figli, egli ha cura di noi. Quindi dobbiamo mirare alla

0: gloria di Dio nelle relazioni personali, gli uni con gli altri. Cioè, questa relazione, questo rapporto che io ho col mio fratello, con la mia sorella, con i miei parenti, con i miei amici, questo modo di affrontare la situazione, sta glorificando il Signore? Se non glorifica il Signore, non è da cristiani. Perché noi dobbiamo glorificare Dio anche nelle nostre relazioni personali. Devi ricercare la gloria di Dio anche nel ruolo che vivi all'interno della tua famiglia. Tu sei padre, tu sei madre, sei figlio, sei genitore, sei marito, sei moglie. Stai vivendo il tuo ruolo onorando il Signore? Glorificando il nome di Dio? Devi mirare alla gloria di Dio quando svolgi anche la tua attività lavorativa. Questo tuo atteggiamento verso i tuoi colleghi, verso il tuo datore di lavoro, verso i tuoi clienti, sta glorificando il Signore? Glorifica il Signore? Lì no, non si può essere cristiani al 100%, qualcuno magari direbbe. Ma noi dobbiamo esserlo se vogliamo piacere a Dio, perché i mezzi cristiani non è che piacciono molto al Signore. Devi mirare alla gloria di Dio quando adempi ai tuoi doveri. Devi ricercare la gloria di Dio quando curi i tuoi hobby. Amen. I tuoi passatempo. Gloria al Signore per questo. Amen. I tuoi passatempo, i tuoi hobby stanno glorificando il Signore, glorificano Dio. Qualcuno che ti vede fare quello che fai di solito per rilassarti, per passare il tempo, offenderebbe Dio? Il Signore ci dia grazia di muoverci allo scopo di glorificare il nome del Signore, di piacere a Lui. Sta scritto: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto, tutto alla gloria di Dio. Tutto. Sia che facciate ogni altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Ecco perché più tardi Paolo dirà: servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore, non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. In qualsiasi occasione, comportati come se stessi servendo il Signore, avendo lo scopo supremo di piacere a Dio. E quando tu muovi, svolgi il tuo servizio, la tua attività, anche curi i tuoi hobby, con lo scopo di compiacere al Signore, con lo scopo di dare gloria a Dio, allora gli sei gradito. Dio si diletta. Amen. Vedete, non c'è un doppio binario. Alcuni pensano che ci sia, ma non c'è. Il doppio binario è quello dell'inferno, non quello del paradiso. Per il cielo c'è solo una via. Ed è quella via che il Signore ci ha tracciato. Non c'è quindi un doppio binario. O sei cristiano sempre o non lo sei mai. In ogni cosa dobbiamo cercare la gloria di Dio. Sia quando operiamo nell'ambito prettamente spirituale che quando operiamo nell'ambito materiale. Perché soltanto così piacciamo al Signore. Amen. E poi, terzo punto, piacciamo al Signore quando partecipiamo ai culti, qui, nella sua casa. Amen. Certamente la preghiera e la meditazione personale devono caratterizzare la nostra vita di ogni giorno, ci mancherebbe, ma niente può sostituire il culto che è dovuto al Signore nell'assemblea dei suoi fedeli. Voi pensate che il Signore stasera sta gradendo noi o sta gradendo quelli che non sono voluti venire perché sono lì come patate lesse dinanzi a un televisore? Eh? Chi pensate che Dio stia gradendo in questo momento? Di chi si sta compiacendo in questo momento il Signore? Anche noi eravamo stanchi, anche noi abbiamo fatto una giornata di lavoro, ma come diceva qualcuno in testimonianza, ci siamo fatti forza e abbiamo detto dobbiamo andare nella casa del Signore a innalzare il suo glorioso nome, perché questo è gradito a Dio, gli fa piacere e fa piacere anche a noi. Amen. Gesù aveva l'abitudine di recarsi al Tempio o nelle sinagoghe, lì dove il popolo si riuniva per adorare il Signore e ascoltare la sua parola. Se vogliamo piacere al Signore, anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Il salmista trovava piacevole andare nella casa del Signore. Lui dice: una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. E ancora in un altro salmo: mi sono rallegrato quando mi è stato detto andiamo nella casa del Signore. Chi abbandona la comune adunanza non è gradito a Dio. Se vogliamo piacergli, dobbiamo cogliere ogni occasione per riunirci con i santi e celebrare il nome del Signore. Un quarto punto? Non te l'ho dato? Te lo mettiamo lo stesso. Piacciamo al Signore quando gestiamo la nostra famiglia tenendo conto delle sue indicazioni. Amen. Perché noi non vogliamo essere, come dicevo prima, santi soltanto in chiesa, ma come spesso vi ricordo, l'indice vero della nostra spiritualità, della nostra maturità cristiana, è quello che viviamo in casa. Dio ha istituito la famiglia e solo da Lui possono giungere le giuste direttive per il migliore funzionamento. Quindi vivi nella tua famiglia praticando quando il Signore insegna. Decidi di condividere con tua moglie, con tuo marito, ogni peso. Amen. La Bibbia insegna che due coniugi con il matrimonio diventano una stessa persona. Questo significa che non si può più vivere egoisticamente, pensando solo a se stessi, ma bisogna avere a cuore il bene e la felicità dell'altro. È il Signore che lo vuole, è il Signore che lo insegna nella sua parola. Il marito e la moglie sono uno e devono condividere ogni cosa, il loro corpo, i loro soldi, i loro figli, le loro gioie, i loro dolori, e devono vivere con il ruolo che il Signore ha assegnato nell'ambito della casa a ciascuno di loro. Vedete, una famiglia cristiana che vive basandosi sui valori cristiani piace al Signore. Amen? Eh sì, piace al Signore. È una famiglia che vive tenendo conto dei valori biblici cristiani, una famiglia che funziona per la gloria del Signore. Forse ci stiamo impegnando e ti stai impegnando a raggiungere chissà quali obiettivi nella vita. Certamente molti obiettivi terreni sono leciti, molti obiettivi terreni sono utili, ma non dimenticare quale deve essere l'obiettivo supremo per ogni credente. L'obiettivo supremo per ogni credente deve essere piacere al Signore. Piacere al Signore. Quindi prima di fare una scelta, prima di dire una parola, prima di prendere una posizione, prima di fare una decisione, prima di reagire, chiediti: questo mio modo di fare, questo mio modo di dire, oppure questo mio modo di pensare, piace al Signore? E lo Spirito Santo ti dirà: sì, no. Se no, non è un modo di fare. Se sì, vai avanti e ti ritroverai immerso nella benedizione di Dio. Perché il Signore benedice cose, sentieri, scelte che gli sono graditi. Amen. Cose che gli sono gradite. Certamente questo deve essere l'obiettivo, ed al centrare questo obiettivo dipendono anche gli altri obiettivi. Se noi centriamo l'obiettivo di piacere al Signore e viviamo per piacere al Signore, gli altri obiettivi sono a portata di mano, perché ancora oggi il Signore continua a ripetere: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Vivi per piacere a Dio e Dio abbonderà in benedizioni la tua vita. Amen. E quanto è bello qualche volta fare qualche rinuncia che ci costa, o fare qualcosa che ci costa, soltanto perché sappiamo che quella cosa che facciamo o non facciamo piace al Signore. Abbiamo pagato un prezzo, abbiamo fatto un sacrificio, però lo abbiamo fatto non per noi, non l'avremmo mai fatto se era per qualche altro motivo, ma lo abbiamo fatto perché sapevamo che piaceva al Signore. Che appagamento, che gioia poter agire in questo modo. Il Signore ci aiuti ogni giorno a scegliere di vivere in modo da piacere a Lui. Amen. Vogliamo rinnovare questa scelta dinanzi al Signore? Il Signore ci aiuti. Vogliate alzarvi?
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti. Nel 21esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo vedremo Gesù alle prese con alcuni casi difficili. Una bambina morta, una donna che soffriva di emorragia da ben 12 anni, due ciechi e un indemoniato muto. Cosa hanno in comune tutti questi casi? La fede e la potenza divina di Gesù, in grado di operare miracoli straordinari in risposta alla fede. Allora, siete pronti? Andiamo a cominciare tra un attimo. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà». Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Matteo capitolo 9, versetti 18 e 19. Uno dei capi della sinagoga si avvicina a Gesù. Il Vangelo di Marco ci dà anche il nome di quell'uomo, Jairo o Jairo a seconda delle traduzioni. Era una persona in vista tra il popolo. Anch'egli, come altri, aveva sentito parlare di Gesù e non sappiamo se in precedenza fosse stato uno scettico. Sappiamo però che quando si trovò alle strette, magari dopo aver tentato invano altre strade e aver visto la propria figlia andare verso la morte, quest'uomo si recò da Gesù. Se leggiamo il brano parallelo di Marco, ci rendiamo conto del fatto che ci sono differenze tra i due racconti. Questo non deve stupirci. D'altra parte, questo episodio, come altri episodi della vita di Gesù, circolava in forma orale in versioni diverse prima che fossero scritti i Vangeli. Quando diversi testimoni a distanza di tempo raccontano il medesimo episodio, è normale aspettarsi delle varianti su aspetti secondari o delle omissioni. Questa non è una debolezza dei Vangeli, ma una ricchezza, perché testimonia dell'indipendenza di questi scritti tra loro. Anche se Matteo aveva probabilmente a disposizione il Vangelo di Marco, scritto parecchi anni prima, ispirato da Dio, scelse di dare un taglio diverso al racconto, pur mantenendo il senso della storia ovviamente intatto. Marco ci fa capire che la bambina non era ancora morta quando Jairo va da Gesù, ma muore mentre si erano già messi in viaggio. A quel punto Gesù stimolò Jairo a continuare ad avere fede. Matteo invece taglia corto, ci fornisce una versione molto più breve e va dritto al punto. Jairo aveva fede anche dopo che sua figlia era morta. Era convinto che Gesù potesse ridarle la vita. Matteo è interessato a mettere in luce subito la fede di Jairo. Infatti, come vedremo, è ciò che Matteo farà in tutte le storie narrate in questa sezione. D'altra parte, Matteo ci dà una versione molto più breve rispetto a Marco, anche della guarigione della donna che tocca Gesù mentre lui si sta recando verso la casa di Jairo. Anche in questo caso Matteo va dritto al punto perché è interessato a mettere in luce la fede della donna e l'apprezzamento di Gesù. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Matteo capitolo 9, versetti 20 a 22. Quel tipo di emorragia non era una malattia letale, ma la perdita continua di sangue era debilitante e inoltre la manteneva in uno stato permanente di impurità rituale secondo la legge. Si guardi ad esempio Levitico capitolo 15, versetti 19 a 33. Questo le impediva di vivere una vita normale in mezzo agli altri. Comprendiamo quindi quanto fosse importante la guarigione per quella donna. Così, quella donna aveva toccato Gesù cercando di non dare nell'occhio. Si noti però la grande fede che ebbe questa donna, convinta di poter guarire anche solo toccando la veste di Gesù. Gesù poteva guarirla senza dire nulla, ma preferì mettere in luce quella guarigione, proprio per lodare la fede della donna e anche per permettere agli altri di sapere che finalmente, dopo 12 anni, era guarita e quindi non doveva più essere considerata impura. Gesù aveva risposto con una guarigione alla fede di quella donna, ma nel frattempo a casa di Jairo era già cominciato il lutto. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Matteo capitolo 9, versetti 23 a 24. La gente rideva di Gesù quando egli aveva affermato che la bambina stava solo dormendo, ma egli sapeva bene cosa stava per fare, sapeva che c'era ancora un futuro per quella piccola creatura. Il padre di quella bambina aveva mostrato una grande fede e Gesù non lo deluse. Quel giorno non ci fu solo una guarigione, ma addirittura ci fu una risurrezione dai morti. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Matteo capitolo 9, versetti 25 e 26. Una bambina che muore e torna in vita non è una notizia che si sente tutti i giorni. Non stupisce quindi che in tutto il paese si parlasse di quell'episodio, ma come avremo modo di vedere, anche i miracoli più eclatanti, come accadrebbe anche oggi, venivano interpretati nei modi più disparati dalle persone. In mezzo a tanti che rimanevano meravigliati dalle grandi opere di Gesù, ce n'erano altri che nutrivano un certo scetticismo. D'altra parte, qualcuno avrà certamente sospettato che Jairo e la sua famiglia fossero d'accordo con Gesù e che non c'era stata nessuna risurrezione. Come vedremo, per quanto Gesù continuasse a fare grandi miracoli, si trovava sempre qualcuno che aveva qualcosa da ridire sul suo operato, e questa è una costante che ci accompagnerà per tutto il Vangelo. Ma intanto Gesù andava avanti per la sua strada, operando in risposta a coloro che riponevano la loro fede in lui. Dopo quella donna che era guarita dall'emorragia e Jairo, furono due ciechi a seguirlo per attirare la sua attenzione. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide». Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa fare questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore». Allora toccò loro gli occhi, dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: «Guardate che nessuno lo sappia». Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Matteo capitolo 9, versetti 27 a 31. Ancora una volta, Gesù è a caccia di persone che ripongano la loro fede in lui. «Credete voi che io possa fare questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore». E allora lui rispose: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti. Che si tratti di un'emorragia, di cecità o addirittura di morte, Gesù è sempre a caccia di persone che ripongano la loro fede in lui. Come era accaduto in altri casi, Gesù comandò loro di non spargere la voce, probabilmente per non attirare le attenzioni delle autorità giudaiche, che, come stiamo per vedere, lo avevano già messo nel loro mirino. Ma le sue raccomandazioni non furono seguite. Ma, d'altra parte, possiamo biasimare quegli uomini? Avevano riottenuto la vista. Voi non sareste subito corsi a dirlo a tutti? E inoltre una cosa del genere non passa certamente inosservata. Ma non è finita qui. Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò, e la folla si meravigliava dicendo: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Matteo capitolo 9, versetti 32 a 33. Ancora una volta ci sono persone che hanno fede in Gesù. Hanno un amico o un parente che era in una condizione davvero difficile. Non solo era muto, ma quella condizione era legata alla presenza di demoni. Allora cosa fanno queste persone? Lo presentano a Gesù. Hanno probabilmente assistito ad altri miracoli di Gesù e sono convinti che Gesù possa fare qualcosa anche per il loro amico. Bello avere degli amici così, vero? Non hanno torto, la loro fede venne premiata. Gesù libera quell'uomo ed egli riacquistò la parola. Un altro miracolo, un'altra folla di persone meravigliata. Non si è mai visto niente del genere in Israele. Ma come vi anticipavo prima, anche i miracoli più incredibili, oggi come allora, trovano sempre qualche scettico che trova spiegazioni alternative. Solo che in quel caso furono persone particolarmente importanti in mezzo al popolo a dubitare di Gesù. Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni». Matteo capitolo 9, versetti 32 a 34. Era un'accusa pesante quella che quei farisei stavano facendo a Gesù. Più avanti, nel capitolo 12, Matteo ritornerà su questa accusa e riporterà anche una risposta di Gesù piuttosto articolata. Ci ritorneremo quindi quando arriveremo al capitolo 12. Ma intanto registriamo questo scetticismo che animava quei farisei e facciamo una considerazione molto semplice. Oggi molti scettici affermano di essere pronti a credere in Gesù se egli facesse qualcosa di straordinario davanti ai loro occhi. Ma la storia ci mostra che anche mentre Gesù camminava di persona in mezzo al popolo, risuscitando i morti, dando la vista ai ciechi e liberando gli indemoniati, c'erano persone che attribuivano queste cose addirittura al principe dei demoni, a Satana. Oggi probabilmente qualcuno troverebbe altre spiegazioni, ma sono sicuro che di fronte ad un evento di qualunque natura ci saranno sempre spiegazioni diverse, ci saranno sempre coloro che riporranno la loro fede in Gesù e coloro che rimarranno nello scetticismo. Quel giorno però coloro che ebbero fede in Gesù, quel capo della sinagoga, quella donna, quei due ciechi, quelle persone che portarono il loro amico indemoniato da Gesù, sapevano bene come erano andate le cose e la loro fede ne era uscita rinforzata. Quel giorno sicuramente saranno morte altre persone, mentre Gesù risuscitava quella bambina e guariva quelle persone. D'altra parte, la missione di Gesù non era quella di guarire tutti. Egli era venuto affinché attraverso quei segni comprendessero chi lui fosse, comprendessero che il regno di Dio stava avanzando e che nemmeno la morte doveva sembrare un avversario così temibile. Quel giorno una bambina era tornata in vita, ma prima o poi quella bambina, magari tanti anni dopo, sarà pur morta di nuovo. Ma c'è una risurrezione che Gesù vuole dare davvero a tutti coloro che ripongono la loro fede in Lui, una risurrezione definitiva alla fine dei tempi. Un giorno tutti i morti sentiranno la voce di Gesù, la voce che quella bambina aveva sentito quel giorno, una voce che dirà ad ogni essere umano morto: alzati, e i morti ubbidiranno tutti alla voce di Gesù. Tutti risorgeranno prima o poi. Ma la domanda che dobbiamo porci è questa: risorgeremo per vivere per sempre o per essere giudicati da Dio ed allontanati definitivamente da Lui? Oggi è il tempo di riporre la propria fede in Gesù, come Jairo, come quella donna, come quei ciechi, come gli amici di quell'indemoniato. Oppure, anche se mi dispiace che qualcuno faccia questa scelta, possiamo rimanere nello scetticismo, ignorare l'opera di Gesù nel mondo, ignorare la sua persona, la sua morte, la sua risurrezione. La mia speranza è sempre quella di vedere qualche scettico che abbraccia la fede. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Luca, capitolo primo. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ai dì d'Erode, re della Giudea, v'era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliole di Aronne, e si chiamava Elisabetta. Or erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figliuoli perché Elisabetta era sterile ed erano ambedue avanzati in età. Ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e la tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo al quale tu porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molte si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, e non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro. Ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza d'Elia, per volgere i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti, al fin di preparare al Signore un popolo ben disposto». E Zaccaria disse all'angelo: «A che conoscerò io questo? Perché io son vecchio e mia moglie è avanti nell'età». E l'angelo rispondendogli disse: «Io son Gabriele e sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa buona notizia. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempieranno a suo tempo». Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava che si indugiasse tanto nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlar loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, e gli facevano loro dei segni, e rimase muto. E quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se ne andò a casa sua. Or dopo quei giorni Elisabetta sua moglie rimase incinta, e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: «Ecco quel che il Signore ha fatto per me nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo per togliere il mio vituperio fra gli uomini». Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è teco». Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse: ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. In quei giorni Maria si levò e si andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e a gran voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. E come mai m'è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto m'è giunta agli orecchi, il bambino m'è per giubilo balzato nel seno. E beata è colei che ha creduto, perché le cose datele da parte del Signore avranno compimento. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, poiché egli ha riguardato alla bassezza della sua ancella. Perché ecco, d'ora innanzi tutte le età mi chiameranno beata, poiché il Potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il suo nome, e la sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del cuor loro, ha tratto giù dai troni i potenti e ad innalzato gli umili, ha ricolmato di beni i famelici e ha rimandati a vuoto i ricchi, ha soccorso Israele suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua progenie in perpetuo. E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Or compiutasi per Elisabetta il tempo di partorire, diè alla luce un figliuolo, e i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei, e se ne rallegravano con essa. Ed ecco che nell'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino, e lo chiamavano Zaccaria dal nome del suo padre. Allora sua madre prese a parlare e disse: no, sarà invece chiamato Giovanni. Ed essi le dissero: non v'è alcuno nel tuo parentado che porti questo nome. E per cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse così: il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono, e in quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Iddio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgarono per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti quelli che le udirono le serbarono in cuor loro e dicevano: che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. E Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide suo servitore, come aveva promesso ad antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, al fin di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura in santità e giustizia nel suo cospetto tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie e per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la vita della pace. Or il bambino cresceva e si fortificava in spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Sì, sono ancora io, ancora una volta insieme, un altro appuntamento, un'altra possibilità, un'altra probabilità no, perché siamo già insieme, quindi non è probabile che ci ritroviamo, è possibile, anzi, siamo insieme. Grazie per averci scelti ancora una volta, grazie per esserti sintonizzato su questa frequenza, su questa emittente a quest'ora, per tenermi compagnia. Grazie e benvenuto.

Sai, io non prendo per niente per scontato che tu scelga di tornare così fedelmente, puntualmente. Ti sono grato, profondamente grato, e non solo io ovviamente, tutta la redazione è felice e contenta di questi nostri incontri che si ripetono già da un bel po' di tempo. L'altro giorno è arrivata una lettera di un gentilissimo signore che dice: ti ascolto già da diversi anni. Pensa, siamo amici già da anni, incredibile, mi fa tantissimo piacere. Ma naturalmente mi fa piacere anche se tu sei con noi per la primissima volta. È un piacere diverso, è una gratitudine diversa. Comunque, sempre contenti siamo. Io, Maurizio, e la redazione. Ancora una volta, grazie per averci scelti. Come ben sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, con l'ottavo capitolo di questo libro, per essere più precisi. Fra poco vorrei leggerti, o ti leggerò, anzi, non vorrei, vorrei farlo, ma lo faccio. Ho deciso che lo farò. Ti leggerò una parte di questo capitolo che è molto, molto bella, molto significativa. E vedrai che anche lì troveremo delle lezioni per noi.

Come sai, l'ottavo capitolo del libro del Levitico ha a che fare con il mettere a parte Aronne e i suoi figli come sacerdoti. Aronne ovviamente come sommo sacerdote. Quindi di tutto il gruppo di sacerdoti Aronne chiaramente aveva una posizione, ma più che una posizione, voglio dire, un compito particolare. Più volte abbiamo detto, e non mi stanco di ripeterlo, che nella Bibbia l'essere sacerdoti nell'Antico Testamento non denotava una maggiore importanza o un maggior valore di quella persona davanti a Dio. Nel linguaggio del Nuovo Testamento si fa un passo ancora più avanti, perché lì scopriamo che i sacerdoti non sono più un gruppo di persone con un compito specifico, ma sacerdote ed ogni uomo è ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo o ragazza che ha detto sì a Gesù Cristo come proprio Signore e come proprio Salvatore.

Alla luce di questo fatto, voglio leggerti quanto troviamo nel libro del Levitico. Mosè scannò il vitello, ne prese del sangue, lo mise col dito sui corni dell'altare tutto attorno e purificò l'altare. Poi sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare e lo consacrò per farvi l'espiazione. Poi prese tutto il grasso che era sulle interiora, la rete del fegato, e Mosè fece fumare tutto sull'altare, ma il vitello, la sua pelle, la sua carne, li bruciò col fuoco fuori del campo, come l'Eterno aveva ordinato. Questo rituale può sembrare strano se non se ne comprende la lezione spirituale che impartisce. E qual è la lezione spirituale? Qui si segue il rituale del sacrificio per il peccato, ad eccezione del fatto che il sangue viene messo sui corni dell'altare di rame, anziché sull'altare dorato. Anche l'altare usato per i sacrifici cruenti deve essere consacrato col sangue. Tutto questo a cosa serve? Serve a ricordarci che non vi è merito alcuno nel legno della croce come tale. La croce in se stessa non ha nessun valore. Il merito sta in colui che versò il suo sangue per noi sulla croce. Dice, ma dove trovi qui la croce? Fino adesso abbiamo letto di altare. Bene, giusto, vedo che sei attento. Nel contesto del Levitico si parla ovviamente di altare. Nel contesto del Levitico si parla ovviamente di animale che viene offerto sull'altare. Ti ricordo però che ci sono due altari nel tabernacolo. Nel linguaggio del Nuovo Testamento, e ti ricordo che questi avvenimenti dell'Antico Testamento sono dei simboli, delle rappresentazioni di quello che avverrà poi nel Nuovo Testamento, nel linguaggio del Nuovo Testamento appunto l'altare sta a significare la croce. Perché la croce? Perché forse la croce assomiglia all'altare? No, fisicamente una croce non assomiglia per niente ad un altare. Ma quanto è avvenuto sull'altare e quanto è avvenuto sulla croce sono praticamente la stessa cosa. Sull'altare c'era il simbolo, sulla croce c'è stata la realtà. Sull'altare veniva offerto un animale per il perdono dei peccati. Sulla croce si è offerto di propria spontanea volontà, in una perfetta e attiva sottomissione alla volontà del Padre, il Figlio di Dio, l'agnello per eccellenza. Il sangue dei vitelli, delle capre e degli agnelli nell'Antico Testamento copriva i peccati temporaneamente. Il sangue dell'agnello di Dio non copre temporaneamente, ma purifica per sempre, rende puri, puliti agli occhi di Dio coloro che si inginocchiano ai piedi della croce e chiedono perdono. C'è in un certo senso una profonda differenza. Nell'Antico Testamento c'è una questione temporale. Ai piedi della croce siamo a contatto, tocchiamo qualcosa di eterno.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente che hai scelto e te ne sono grato, Maurizio, come sempre.

Procedendo nella nostra lettura, troviamo un altro episodio importante. Un episodio carico di emozioni. Ma un episodio che parla molto chiaramente anche a te, anche a me. Mosè fece accostare il secondo montone, il montone della consacrazione. Aronne e i suoi figli posarono le mani sulla testa del montone. Dice, ma questo l'abbiamo già letto. No. Prima abbiamo letto che Mosè fece accostare il vitello. Questo invece è un montone. Ma non è tanto questo che volevo mettere in risalto, quanto quello che Mosè farà fra poco. Ascolta. Mosè scannò il montone, lo uccise quindi, ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro di Aronne, sul pollice della sua mano destra e sul dito grosso del suo piede destro. Poi Mosè fece accostare i figli di Aronne e pose di quel sangue sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sul dito grosso del loro piede destro. Poi sparse il resto del sangue sull'altare, tutto attorno. Cosa significa tutto questo? Vediamo di trarre quell'insegnamento, quelle lezioni che sono importanti soprattutto per noi oggi. Mosè prese del sangue e ne mise un po' sull'orecchio destro, un po' sul pollice della mano destra e un po' sul dito grosso del piede, sia per quanto riguardava Aronne che i suoi figli. Ovviamente inizia con Aronne, dato che egli è il sommo sacerdote. Perché? Ma abbiamo detto che questa è una cerimonia di consacrazione, un mettere a parte per svolgere un compito specifico. Di nuovo, ripeto, come ho detto tante volte prima, qui non si parla del valore della persona, si parla del compito, della responsabilità affidata alla persona. Come sommo sacerdote, ovviamente, Aronne ha un compito molto importante. Come sommo sacerdote, Aronne deve ascoltare.

l'orecchio venga prima della mano o del piede, e non perché si trovi più in alto. Credo che è una questione di priorità. Prima di fare o andare, è importante ascoltare. In altre parole, se io devo fare qualcosa per Dio o devo andare da qualche parte per ordine di Dio, devo prima ascoltare, devo prima instaurare un giusto rapporto con questo Dio. Non ha nessun senso che io faccia cose, opere più o meno meritevoli, che io percorra tanta strada in nome di Dio, se prima non ho instaurato un dialogo, un rapporto con Dio. È un dialogo giusto, un dialogo è un rapporto duraturo, profondo, crescente, dinamico, si può instaurare soltanto dopo aver ascoltato. Poi viene il pollice destro. A proposito, hai notato che si parla di orecchio destro, pollice destro e dito grosso del piede destro. Perché? Ma nel linguaggio biblico essere alla destra o la destra ha un significato di importanza. È un po' una questione di onore. È interessante notare che Gesù è seduto alla destra del Padre, non a sinistra, non dall'altra parte, ma alla destra, un posto di onore. Quindi il lato destro in qualche modo era associato con un impegno, una consacrazione particolare. Veniamo poi appunto al pollice della mano destra. Anche qui ci troviamo davanti ad una consacrazione, a un mettere a parte per compiere buone opere. Ma, ripeto, attenzione, il dito viene dopo l'orecchio, non prima. E poi arriviamo al dito grosso del piede. Gesti ricchi di significato, non solo per Aronne e per i suoi figli, ma anche per te e per me, se ci riteniamo cristiani. Innanzitutto il sangue. Innanzitutto il sangue. Mosè non usa dell'acqua, non usa qualche altro liquido come vino, per esempio, ma usa il sangue. Sangue fuoriuscito dalla vittima del sacrificio. Cosa ci dice questo? Il cristiano è reso pulito, è reso puro dal sangue dell'agnello, cioè dal sangue di Cristo. Questo sangue viene poi applicato all'orecchio, al pollice della mano e al dito grosso del piede. L'orecchio per ascoltare, il piede, la mano, per fare un servizio attivo e fedele che onora Dio, è un cammino che onora Dio. Oggi questa cerimonia non viene più praticata, non c'è bisogno. Non c'è bisogno perché in un certo senso siamo stati lavati completamente, siamo stati totalmente immersi nel sangue dell'agnello, se abbiamo detto sì a Gesù Cristo. Quindi tutta la nostra persona, il nostro essere totale è stato in un certo senso consacrato, messo a parte. E tutto questo naturalmente è motivo di gioia, è motivo di sollievo. Certo, è un impegno. Essere consacrati significa prendere sul serio il proprio rapporto con Dio. Ma c'è tanta soddisfazione. C'è una pienezza di vita che non ha paragone.

Andando avanti nell'ottavo capitolo del libro del Levitico, leggiamo che Mosè prese poi dell'olio, dell'unzione e del sangue che era sopra l'altare e ne asperse Aronne ed i suoi vestiti, i suoi figli e i loro vestiti. Consacrò Aronne ed i suoi vestiti e i figli di lui ed i loro vestiti. I sacerdoti ora, insieme ad Aronne, sono consacrati, sono messi a parte con sangue e olio. Sangue che rappresenta il perdono dei peccati, l'olio che rappresenta la presenza, l'opera, l'energia, la potenza di Dio Spirito Santo, senza il quale la consacrazione rimane un gesto sterile, passivo. Purtroppo dobbiamo fermarci qui. Appuntamento però al prossimo incontro, prossima passeggiata, un'altra opportunità di scoprire nuovi tesori, nuove lezioni nel libro del Levitico. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie. A presto.

0: L'inconfondibile voce di Céline Dion, resa ancora più famosa dalla colonna sonora del film Titanic.
1: Sembra più grande del Mauritania.
2: Si può essere blasé riguardo ad alcune cose, Rose, ma non riguardo al Titanic. È almeno 30 metri più lungo del Mauritania e molto più lussuoso.
1: Allora sarebbe questa la nave che dicono inaffondabile?
2: È inaffondabile, Dio stesso non potrebbe affondare questa nave.
0: Neppure Dio avrebbe potuto affondare il Titanic, dicevano. Invece...
3: Questa nave sta imbarcando acqua.
4: Annota l'ora, mettila sul giornale di bordo.
5: Cos'è stato, signor Murdock?
4: Un iceberg, signore.
0: E per evitare il panico, allora come oggi nella nostra vita, basta un po' di frastuono, forse un po' di musica, qualcosa che ci distragga, che renda meno pauroso il nostro viaggio.
6: Per evitare il panico.
0: Ma quale sarà la fine?
6: Danza nuziale.
0: L'allegoria con il salvagente, figura di Cristo, è forse un po' troppo scontata, ma Cristo è pur sempre l'unica via di salvezza. Ecco, scene prese a prestito da un film, Titanic, per dire, credo, qualcosa di molto importante. Ecco, amici, questo ed altro oggi a Contrappunti. Mi raccomando, restate con me.
7: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Allora, restate con me, anche perché se non avete visto questo film, Titanic, potrete poi dire di averlo visto alla radio. Beh, battute a parte, come dicevo, scene prese a prestito da questo film per dire qualche cosa di più. Adesso però noi come sempre iniziamo con la musica e oggi con questa bella canzone di Susan Ashton, Christine Dente e Cindy Morgan. O Thou That Tellest Good Tidings to Zion. Tu che porti la buona notizia a Sion. Testo tratto dal libro del profeta Isaia.

Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce. Alzala, non temere, di alla città di Giuda, ecco il vostro Dio. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra.

0: Susan Ashton, Christine Dente e Cindy Morgan, interpreti di questa bella canzone. E adesso andiamo avanti, vediamo il Titanic.
1: Portala in mare, signor Murdoch. Diamole una bella stiracchiata alle gambe.
2: Sì, signore. Avanti tutta, signor Moody.
3: Bene, signore.
4: Macchine, avanti tutta.
5: Avanti tutta.
4: Trinci.
0: Nella fredda notte, fra il 14 e il 15 aprile del 1912, nei mari glaciali delle rotte polari che collegano l'Europa alle Americhe, il transatlantico più prestigioso del tempo, il Titanic, fiore all'occhiello della compagnia amatoriale White Star Line, terminava prematuramente il suo viaggio inaugurale verso New York, e questo solo dopo 5 giorni di navigazione, per avere sfiorato malamente un iceberg vagante. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa simile si sarebbe potuta verificare. Quel magnifico transatlantico, prodotto con le tecniche più avanzate di quel tempo, era ritenuto praticamente inaffondabile anche in caso di collisione frontale.
6: È il più grande oggetto in movimento mai costruito nella storia dell'uomo. E il nostro costruttore capo, il signor Andrews, ingegnere navale, l'ha progettata dalla chiglia in su.
7: Beh, può anche darsi che io l'abbia messa insieme, ma l'idea è stata del signor Ismay. Aveva immaginato un piroscafo di dimensioni così grandi e così lussuoso nel suo arredo che la sua supremazia non sarebbe mai stata sfidata. Ed eccola qui. Eccola la realtà. Vero frutto della volontà.
8: Udite, cosa desidera per pranzo, signore?
7: Prenderò del salmone.
8: Sì, signore.
9: Chi ha pensato al nome Titanic? È stato lei, Bruce.
7: Beh, a dire il vero, sì. Volevo trasmettere grandezza pura. E grandezza significa stabilità, lusso, ma soprattutto forza.
0: E invece colò a picco in sole 2 ore e 40 minuti dall'urto con l'iceberg. E condannò a una fine atroce oltre i 2/3 dei suoi 2200 passeggeri. Le vittime furono esattamente 1513. Dopo la tragedia, nel tempo emersero dei particolari inquietanti su alcune imprudenze ed errori che, se corretti, avrebbero potuto evitare l'incidente o almeno ridurne le proporzioni. Si seppe ad esempio che le officine del cantiere navale di Belfast avevano colato l'acciaio dello scafo quando era ancora troppo ricco di carbonio. L'avevano fatto per guadagnare tempo, ma così l'acciaio in quelle fredde acque sarebbe diventato più fragile. Si seppe poi che il numero delle scialuppe di salvataggio non era sufficiente per ospitare tutti i passeggeri in caso di emergenza.
10: Perdoni, ho fatto un veloce calcolo del numero delle scialuppe moltiplicato per la capacità di ognuna. Mi perdoni, ma pare che non ce ne siano a sufficienza per tutti i passeggeri.
7: Solo per la metà. Rose, non le sfugge nulla, eh? Infatti feci installare questo nuovo tipo di gru che può tenere una fila di scialuppe in più da questo lato. Ma c'era chi sosteneva che il ponte avrebbe avuto un aspetto troppo disordinato. Così la mia proposta fu bocciata.
11: È uno spreco di spazio, e poi stiamo parlando di una nave inaffondabile.
7: Dorma sonni tranquilli, piccola Rose. Le ho costruito un'ottima nave, forte e robusta.
0: Ma si seppe ancora che il comandante, quel fatidico 14 aprile, aveva ignorato i molti avvertimenti giunti per telegrafo fin dal mattino dalle navi che incrociavano in quelle acque. Alle 9 il Caronia, alle 13.42 il Baltic, alle 13.45 l'America, alle 19.30 il Californian, alle 21.40 il Mazeba e di nuovo il Californian alle 23. 40 minuti prima dell'urto, tutte queste navi segnalarono la presenza di ghiacci in mare.
11: Un altro avviso Iceberg è arrivato adesso dalla Nord.
7: Grazie, Sparks.
12: Oh, non si preoccupi. È normale in questo periodo dell'anno.
13: Stiamo prendendo velocità. Ho appena ordinato di mettere in funzione le ultime caldaie.
0: Il capitano Edward Smith, però, era al suo ultimo viaggio prima della pensione e voleva fare bella figura, bruciando la distanza da percorrere per cui reputò che non fosse il caso di rallentare l'andatura della nave.
3: Come lei sa ciò che è meglio fare. Che gran bel finale per la sua ultima traversata se arrivassimo a New York martedì sera cogliendo tutti di sorpresa. Finiremmo in prima pagina. Chiuderebbe in bellezza la sua carriera. EJ,
14: un buon programma.
15: C'è qualcuno?
16: Sì, cosa vedi?
15: Iceberg, dritto davanti a noi!
16: Ricevuto!
0: Cosa c'era da temere?
15: Iceberg!
0: Non era quello che stava governando il titano dei mari? Cosa potevano fare degli innocui pezzi di ghiaccio all'inaffondabile perla della moderna tecnologia navale inglese?
17: Ma questa nave non può affondare.
18: È fatta di ferro, signore, le assicuro che può affondare.
17: E affonderà. È una certezza matematica.
14: Quanto tempo abbiamo?
17: Un'ora. Due al massimo.
14: Quante sono le persone a bordo, signor Mardo?
17: 2200 anime, signore.
14: Ho l'impressione che finirà in prima pagina comunque, signore Ismay.
0: Nello scontro con l'iceberg fu il ghiaccio ad avere la meglio e la sua presunzione causò un terribile disastro.

nostra vita è un po' come una traversata in mare. Siamo in viaggio da una sponda all'altra della nostra esperienza di vita terrena. Non sempre la navigazione è semplice e automatica, esiste sempre il rischio di andare a sbattere contro cose che possono mettere in serio pericolo il nostro viaggio. E prima o poi queste cose accadono. Ecco, se siamo però figli di Dio, possiamo contare su un comandante di primo ordine, un comandante estremamente esperto sulla rotta da tenere e sui pericoli possibili. Ora, chi non ha questo comandante dalla sua parte, ma basa la propria vita su quei piccoli o grandi Titanic sui quali fa affidamento, Dio avverte nella sua parola: non ti vantare del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Le scialuppe di salvataggio del Titanic, come abbiamo detto, erano insufficienti. Tanto a cosa sarebbero servite? Il Titanic era inaffondabile. Ecco, quando meno ce lo aspettiamo, dovremo comparire davanti a Dio. E allora dove ci aggrapperemo? Ai nostri piccoli o grandi Titanic, cioè ai nostri sogni infranti e affondati? Oppure a questo nostro mondo dalla doppia faccia, quella del progresso e della libertà da un lato e quella della miseria, della schiavitù, della fame dall'altro? Oppure ci aggrapperemo all'unico salvagente, all'unica e vera scialuppa di salvataggio, e cioè Gesù Cristo il Signore? Come sempre, vale la pena di pensarci.

0: Era il gruppo Silo e il titolo del brano, quasi scontato, Titanic. E Contrappunti oggi ha voluto portarvi un altro piccolo spunto di riflessione. Mi auguro che possa servire.
1: Contrappunti.
0: Si volta pagina adesso. Hallowed Be Thy Name, un altro brano musicale dei Continental Singers. Significa sia santificato il tuo nome. Dopo vedremo anche le parole. Intanto ce l'ascoltiamo insieme.

cosa dicevano allora le parole di questa bella canzone dei Continental Singers, che risale al 1989, Hallowed be thy name, sia santificato il tuo nome. Tu sei l'amore, sei la vita, sei Signore su tutte le cose, sei l'Alfa, l'Omega, Yahweh, il Re dei Re, l'Ammirabile, colui che prepara le vie, sei degno della mia offerta, sia santificato il tuo nome. Tu sei la risposta ai miei problemi, mi dai tutto quello che mi occorre e ti chiamo Abba, Padre. Tu sei la mia forte rocca nei momenti di tribolazione e io sono più che un vincitore in ogni situazione. Sia santificato il tuo nome. Tu sei l'unico Dio, non ce ne sarà mai nessun altro e neanche 10.000 angeli potrebbero raccontare quanto io ti amo. Ti innalzerò sempre di più e tutti vedranno che tu hai acceso una fiamma nella mia anima. Sia santificato il tuo nome. Aiutare i cittadini in difficoltà, come sappiamo, è uno dei compiti principali della polizia. Non tanto tempo fa, due giovani di 19 anni sono caduti quando il motorino su cui viaggiavano è scivolato mentre entravano nel grande raccordo anulare a Roma. Alzandosi hanno visto fermarsi una macchina e un gentile signore offrire loro un passaggio. Ecco che fortuna, ai nostri tempi non capita spesso di trovare persone disposte a darci una mano. Ecco, non sapevano però i due giovani che il loro soccorritore era un agente in borghese. Ecco, se l'avessero saputo non avrebbero accettato con tanta soddisfazione il suo aiuto. Infatti, insieme pochi minuti prima avevano scippato una ragazza ed erano in fuga da una macchina dei carabinieri. Il carabiniere in borghese, il loro soccorritore, che ha dato loro un passaggio, li ha così gentilmente portati dritti dritti in caserma. Ecco, un antico proverbio dice che le vie del Signore sono infinite e un versetto biblico avverte invece che chi pecca non può credere di nascondersi da Dio. Colui che ha formato l'occhio non vedrà egli, è scritto nel Salmo 94 versetto 9. Ecco, le coincidenze, amici, non esistono. Dio vede sia la via del credente sia la via del peccatore e interviene ogni volta che lo desidera, e lo fa per confondere le persone oppure per mostrare anche la sua presenza, la sua potenza. Mai dovremmo dire che le cose che succedono nella nostra vita o quando riceviamo delle benedizioni inaspettate che ci sembrano senza spiegazione, ecco, che queste cose siano soltanto delle coincidenze. E mai dovremmo, in altri casi, credere che nelle nostre difficoltà e contrarietà il Signore non sia presente per benedirci, per mostrarci la sua presenza e per ridarci la pace. I passi dell'uomo da bene sono diretti dall'Eterno ed egli gradisce le vie di lui, ci ricorda il Salmo 37. Ma le scritture avvertono anche chi sceglie la strada sbagliata. Uno camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi, è scritto nel libro dei Proverbi, o se non si scotta i piedi gli sarà offerto probabilmente un passaggio proprio sulla macchina della gente da cui sta scappando.

0: Ed è sulle note di questa canzone di Stefano Cucchi, Non dire più io ma noi, Ce la farò amici, che vi saluto. Bene, grazie a questo punto per avermi fatto anche oggi compagnia con Contrappunti. Mi raccomando, restate ancora con noi. Noi, voi e Dio ci risentiremo come sempre molto molto presto. Nel frattempo buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: È Eliseo che vi parla, cari amici all'ascolto, e in questo detto fra noi vogliamo continuare sul discorso molto sentito, a mio avviso, e cioè il ruolo del marito alla luce della Bibbia. Prima di farlo però desideriamo chiedere alla regia gentilmente di farci ascoltare un po' di musica. Buon ascolto.

Marito, ama tua moglie. È un preciso comandamento questo che viene riportato in più parti della Bibbia. Abbiamo detto in una trasmissione precedente che l'autorità esercitata da un marito sulla moglie e sui figli non è sua, ma gli viene affidata da Dio. Dunque egli, cioè il marito, deve esercitarla con fermezza e con prudenza. Ma è Dio che la stabilisce, è Dio che la sostiene. L'autorità affidata al marito deve dunque restare nelle sue mani. Egli però la deve considerare non come un diritto, bensì come un dovere. Non deve mai pensare al potere che gli è stato dato senza ricordare la responsabilità che ne consegue. Deve riconoscere che il governo costituisce un fardello e quindi accettarne il peso. Qualunque cosa si fa a casa sua deve corrispondere alla sua volontà, perché egli ne renderà conto. Non deve chiudere gli occhi su questa responsabilità né cercare di sottrarsi, perché rimane sempre sua. Può sacrificare quel che riconosce come giusto, ma dovrà sempre rispondere di quanto permette a casa sua. Se sopportano i suoi un comportamento stolto, un comportamento dannoso o offensivo, non ci sono scusanti, a mio avviso. Invano si difenderà dicendo che ha lasciato il timone per amor di pace. Per il pretesto di evitare la discordia domestica non può abbandonare le sue responsabilità, perché non gli sono state affidate dagli uomini, ma da Dio, queste responsabilità. Deve quindi guardarsi da un esitante ostentamento dell'autorità, ma in ogni questione di importanza deve mantenere con dolcezza, con saggezza, la sua posizione di capo di famiglia in maniera ferma e decisa. La donna dunque deve guardare con rispetto il campo di azione, il campo di autorità del marito, e il marito non deve disprezzare, d'altro canto, l'attività della moglie. Egli commette una grave ingiustizia quando suppone che le responsabilità di lei siano soltanto sciocchezze. Egli deve ricordare il suo dovere di averla cara, il suo dovere di rispettare i suoi sentimenti. Se ne sottovaluta il lavoro, se ne sottovaluta le responsabilità, le causa un gran dolore, dolore che non si annullerà facilmente. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 31, versetto 10, una brava moglie è valutata come assai più preziosa delle perle. Il suo marito la loda dicendo: molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutte. Marito, considera tua moglie come un tesoro elargito da un Dio generoso. Amala, onorala, riconosci i suoi talenti, apprezza le sue fatiche, abbi riguardo per la sua sensibilità, con tenerezza, con sincerità, esprimi in qualche maniera ogni giorno il tuo amore per lei. Questa vitamina quotidiana renderà la vita coniugale molto più soddisfacente per tua moglie e di conseguenza anche per te. L'apostolo Paolo ebbe a dire a ben ragione: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro loro. Con queste parole mi pare Paolo riveli una mancanza dei mariti che supera ogni altra, cioè l'asprezza. L'asprezza, cari amici, mina il miglior matrimonio che sembrava saldo come una roccia. Il marito giunge a confidare troppo nella fedeltà che serba in fondo al cuore e non si cura di come si esprime nelle piccole cose. Si permette, per esempio, di essere negligente laddove dovrebbe mostrare grande rispetto, grande tenerezza. Si comporta con riguardo verso gli estranei e per loro indossa gli abiti migliori, ma a casa sua è tutt'altro uomo. Invece, sarebbe meglio offendere qualunque altra persona al mondo, piuttosto che l'unica che si sia dedicata completamente a noi. È suo dovere, cioè del marito, rallegrare il cuore di lei tutti i giorni e rafforzare continuamente, con la tenerezza del suo affetto, con la nobiltà del comportamento, il legame che li unisce. Se in qualcosa ha dei motivi di insoddisfazione, ne parli quando si trovano soli, e in modo tale da ferire la sua sensibilità il meno possibile.
ogni biasimo, per esempio, in presenza dei figli, ogni rimprovero davanti agli estranei è per lei fonte di grande dolore, fonte di grande amarezza. Inoltre, un simile comportamento danneggia la dignità anche del marito stesso. Il matrimonio, cari amici, si fonda sulla stima reciproca, la quale stima è nutrita dalla cortesia. Naturalmente questa deve scaturire dall'intimo. È inutile che sia una forma priva di contenuto. Tuttavia le forme esteriori servono, ma bisogna considerare con indifferenza o come un'usanza noiosa e assurda la normale cortesia nella vita coniugale? La trascuratezza nel modo di vestire, nel modo di parlare in famiglia è vicina a una mancanza di rispetto. Come esiste un rapporto tra la cura della pulizia personale e la purezza dell'anima, così a mio avviso l'indifferenza verso il galateo conduce facilmente a disprezzare la dignità propria e altrui. Mariti, amate le vostre mogli, abbandonate il vostro orgoglio, abbandonate il vostro egoismo, abbandoniamo i nostri pretesi diritti, seguiamo il nostro Signore Gesù fino alla croce e l'amore del Calvario fiorirà e trasformerà ogni cosa, anche nella nostra famiglia.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Abbiamo considerato in questa serie come Dio vuole che facciamo i piani per la nostra vita come cristiani. Stiamo osservando l'epistola di Giacomo 4:13-17 che ora vogliamo rileggervi. Ed ora voi che dite oggi o domani andremo nella città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. E che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo e faremo quell'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Nella scorsa trasmissione considerammo il primo e più essenziale ingrediente necessario per fare piani come cristiani, e questo è di non far piani per un viaggio troppo lungo, e qui dobbiamo ricordarci che Giacomo non è contrario all'idea di far preparativi. Dio fece preparativi e li seguì, e noi creati nella sua immagine non possiamo farne a meno. Se un piano era necessario a Dio, Giacomo ci dice che è necessario prima anche a noi, ma ci ricorda che la prima cosa che dobbiamo riconoscere nel fare i nostri preparativi è che essi hanno la probabilità di non poter essere mai finalizzati perché la nostra vita è corta. Per certo nessuno di noi può fare piani lungimiranti con una certa assolutezza. Giacomo ci domanda: cos'è la vostra vita? Voi non sapete cosa essa sarà domani, e ci ricorda che siamo come un vapore, una nebbia, uno sbuffo di fumo che d'un tratto appare ed ecco d'un tratto scompare. Ebbene, oggi vogliamo esaminare il secondo fattore necessario nel fare nella vita dei piani che risultino piacevoli a Dio. E non solo la vita è corta, ma Giacomo ci fa notare che essa è totalmente impredittibile per ognuno di noi. Non per Dio, ma per noi. Dio sa tutto, conosce ogni nostro sospiro, ha il conto di tutti i capelli del nostro capo, egli è perfino al corrente d'ogni pensiero che vola nell'aria, e non c'è niente di nascosto agli occhi di Dio, niente è impenetrabile a Lui. Non solo ha predetto ogni cosa, ma tutto ciò che avviene è parte del suo piano. Ma per noi è un'altra cosa. La vita è estremamente impredittibile. Le cose che così tanto vorremmo e desideriamo e anticipiamo spesso non si concretizzano come vorremmo. Pensate nel passato, 10, 5 o persino un anno fa. Pensavate a quel tempo che avreste vissuto ora dove vivete, nella casa, nella città nella quale ora vi trovate? Cosa pensavate che avreste fatto allora? Credevate che avreste fatto così tanti figli, oppure di non aver figli affatto? Pensavate che avreste fatto le cose che ora voi fate? Vedete, i vostri sogni, le vostre aspirazioni, i vostri piani non si sono materializzati affatto come ve li aspettavate. Cosa supponevate a quel tempo che i vostri interessi sarebbero stati oggi? Ci sono stati tanti cambiamenti in quei piani che faceste, non è vero? La vita è davvero impredittibile per noi, ed è per questo che Giacomo enfatizza di far piani condizionali, piani che non sono certi assoluti, ma che hanno in se stessi una certa flessibilità. Ma cosa può darci questo tipo di flessibilità? Osservate quello che ci dice nel versetto 15. Invece di preparare piani assoluti dopo aver fatto il nostro meglio per prepararci, noi dovremmo dire: se piace a Dio, noi vivremo e faremo questo e faremo quello. I piani del cristiano devono essere sempre condizionati alla volontà di Dio. Il se che Giacomo qui esorta è assolutamente essenziale in tutti i buoni preparativi dei cristiani. Ora, questo non è il sé del dubbio o il sé della preoccupazione, ma è invece il sé della fede, è il sé della confidenziale dipendenza su Dio. Questo è un sé che rimuove tutti gli altri sé. Dobbiamo prepararci, Giacomo dice, ma farlo condizionatamente. Se piace a Dio, vivremo e faremo questo o quello.
Noi ci prepariamo, dice Giacomo, con santa cautela, ci prepariamo in accordo con la nostra migliore comprensione delle scritture e mentre cerchiamo di applicarle con preghiera alle nostre circostanze giornaliere o ai nostri futuri bisogni, noi ci rivolgiamo a Dio e gli diciamo: Signore, questo è quello che io ho preparato, concedemelo se tu lo vuoi. E facendo così noi lasciamo posto per cambiamenti e correzioni da essere fatte dallo Spirito di Dio. Così la seconda cosa che Giacomo ci dice non è solo di far piani considerando la transitorietà della vita e la sua impredittibilità, ma mentre li facciamo dobbiamo tenere presente che Dio deve essere incluso nelle cose che consideriamo. Mentre noi ci prepariamo, dobbiamo considerare che Dio sta facendo piani per noi. Vedete, quando si ragiona così e ci si prepara così, noi stiamo dicendo: Signore, ecco qui la mia vita, qui sono i miei piani fatti nel meglio della mia capacità di interpretare la tua volontà e che io propongo di usare nei miei affari giornalieri, ma Signore, tu sei il mio Dio. Tu sai tutte le cose, tu sai la fine già dal principio, tu mi conosci, tu sei quello che sai che porta il domani ed io sono sempre ad oggi e non lo so, per queste ragioni i miei piani soffrono di uno svantaggioso punto di vista e sono limitati nel tempo, ma tu conosci tutto il tempo, tutta l'eternità dal principio alla fine, tu sai tutte le cose, tu vedi in relazione a tutte le cose, tu conosci

prego di cambiare questi miei piani e dammi non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, perché tu vuoi quello che è meglio per me. Così, Signore, prendi la tua matita rossa e correggi e cambia in qualsiasi modo che tu vuoi. Questo è quello che Giacomo ci dice. Spesso si suppone che le decisioni che prendiamo siano del tutto inflessibili, che i nostri piani devono essere seguiti con la finalità delle leggi dei Medi e dei Persiani. Ma questo è un errore. Nessun cristiano ha il diritto di prepararsi in tal maniera. Ogni cristiano ha l'opportunità di considerare il domani come un'avventura nella sua vita in cui si inoltrerà man mano con Dio. Un Dio sovrano che fa piani, e i nostri piani, che li cambia e li trasforma nei suoi piani, e che in realtà ci guida per sentieri di giustizia in un modo fresco, eccitante e impredittibile che Egli stesso ha predisposto. Signore, noi ti ringraziamo per la tua santa volontà, sappiamo che è la migliore per la nostra vita, così ti supplichiamo affinché tu ci guidi e tu ci assista e tu ci faccia camminare in essa. Addrizza i nostri sbagli, apri i nostri occhi alle verità della tua santa parola e fa che possiamo camminare in essa e nelle vie della tua santa volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo secondo. Or in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirino governava la Siria, e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Or anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlehem, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Ed avvenne che, mentre eran quivi, si compì per lei il tempio del parto. Ed ella diè alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Or, in quella medesima contrada, v'eran dei pastori che stavano nei campi e facevan di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: «Non temete, perché, ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia». E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Iddio e diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce». E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: «Passiamo fino a Betlehem e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere». E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono ciò che era stato detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Iddio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunziato. E quando furono compiuti gli 8 giorni, in capo ai quali doveva esser circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che fosse concepito nel seno. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore», e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di 2 giovani piccioni. Ed ecco, v'era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d'aver veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anch'egli nelle braccia e benedisse Iddio e disse: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». E il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di lui: ecco, questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, e per segno a cui si contraddirà, e a te stessa una spada ti trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati. V'era anche Anna, profetessa figliola di Fanuel della tribù di Aser, la quale era molto attempata. Dopo essere vissuta col marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Ella non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni. Sopraggiunta in quell'istessa ora, lodava anch'ella Iddio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E come ebbero adempiute tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazaret, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Or i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando egli fu giunto ai 12 anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa, e passati i giorni della festa, come se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, stimando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e conoscenti, e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme facendone ricerca. Ed avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori, che li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. E vedutolo sbigottirono. E sua madre gli disse: figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io doveva trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non intesero la parola che egli aveva lor detta. E discese con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Spesso per parlarci Dio deve fermarci, forse anche con una malattia, altrimenti noi non l'ascoltiamo. È così che Dio ha fatto con Craig, il ribelle protagonista del libro che vi abbiamo presentato durante queste settimane. Craig, dopo lunghi anni trascorsi nel vizio, ha finalmente udito la voce di Dio e si è dato a lui. Dio ha potuto così trasformare la sua vita e dargli la vera felicità e la vera pace che egli andava cercando nell'alcol e nel piacere.

Diane si decise infine ad andare a trovare Craig in ospedale. «Ciao, Diane», mormorò Craig non appena la vide. «Speravo tanto che saresti venuta, sai? Come stai, Craig?» Egli non rispose alla sua domanda. «Sai, ho pensato molto in questi giorni e mi sono reso conto di aver trattato malissimo sia te che Stefania. Mi perdoni?» Diane si irrigidì. Ora gli avrebbe chiesto di tornare con lui, ma Craig non le chiese niente del genere. Sembrava sinceramente pentito e desideroso soltanto di rimediare in qualche modo al male che le aveva fatto. Quella sera Diane tornò a casa piangendo di gioia. Il giorno dopo, quando Royce andò in ospedale, sentì delle voci nella camera di Craig. Non poteva fare a meno di ascoltare, le voci erano così alte. «Appena uscirai di qui, comprerò una bottiglia del miglior whisky e vedrai che bella sbornia ci prenderemo». «Io no», disse Craig con fermezza. «Con l'aiuto di Dio ho detto basta alla stupida vita che vivevo prima. Sai, Larry, dovresti fare la stessa cosa anche tu». «Ma dai, smettila, Craig, hai voglia di scherzare, forse?» «No, Larry, dico sul serio. Ora sono un cristiano». Royce si allontanò col cuore traboccante di gioia. Craig stava già cercando di dire agli altri, cioè ai suoi amici, ciò che Cristo aveva fatto nella sua vita. Era meraviglioso. Quella sera stessa, Royce scrisse al dottor Roswell per fargli sapere quello che era avvenuto a Craig. Egli, intanto, faceva progetti per il futuro, insieme con Penny che trascorreva molte ore accanto a lui. «Sai, mamma, Dio ha fatto così tanto per me che penso che non potrò fare altro che servirlo. Non so ancora come né dove, ma forse nella missione che si occupa degli alcolizzati. Potrei fare molto in un posto del genere». «Sì, ne sono certa, Craig». La voce di Penny era solo un sussurro. Proprio quel pomeriggio il medico chiamò Royce per dirgli che Craig stava diventando sempre più debole. Nulla però lasciava presagire che la sua fine fosse imminente, quando, verso sera, Diane lasciò l'ospedale. Ma poco dopo mezzanotte una telefonata svegliò Royce e Penny. Quando arrivarono all'ospedale, Craig se n'era già andato. «Ho fatto tutto quello che ho potuto per lui», disse il dottore, «ma non ho potuto tenerlo in vita». Il suo volto appariva segnato dalla stanchezza. Penny e Royce si guardarono, incapaci di capire pienamente quello che era successo. «Dovremmo andare a dirlo a Diane», disse infine Penny. «Hai il diritto di saperlo». Così le telefonarono per avvertirla che stavano arrivando. «Si tratta di Craig, vero?» chiese Diane non appena li vide. «Sì, è morto pochi minuti fa». Diane scoppiò in lacrime e solo dopo essersi calmata un po' riuscì a parlare. «C'è una cosa che dovete sapere. Craig e io avevamo deciso di riunirci non appena egli fosse uscito dall'ospedale. Queste due ultime settimane sono state le più felici della mia vita. Era così bello leggere la Bibbia e pregare con lui. Ora so come sarebbe stata la vita con lui se fosse stato un cristiano. Prima di prenderselo, Dio ha voluto farmi provare questa gioia». In automobile Royce si sfogò con Penny. «Ma perché Dio ce l'ha tolto ora che era diventato cristiano? Non è giusto». «Royce, non possiamo giudicare Dio nella sua saggezza». «Sì, Penny, ma mi chiedo se a Dio importa qualcosa di noi oppure no». «Ma sai che Dio ha cura di noi, e anche molta», gli rispose Penny. «Io avevo chiesto a Dio di prenderlo con sé piuttosto che lasciarlo non completamente guarito o incapace di vivere una vita cristiana coerente». Ma Royce non aveva sentito ciò che Penny gli stava dicendo. Soltanto durante il funerale, ascoltando le parole del pastore, Royce cominciò a comprendere e a calmarsi. «Non vi dirò che Craig ha vissuto una vita esemplare. Sarebbe una presa in giro, ma nelle sue ultime settimane di vita ha dimostrato di avere subito un cambiamento radicale e di possedere una nuova vita in sé». Così disse il pastore, e Royce si sentì felice che Dio avesse esaudito le loro preghiere prima che Craig morisse. Al cimitero gli si avvicinò Larry, l'amico di Craig, con gli occhi gonfi di lacrime. «Non ho mai assistito a un funerale come questo», esclamò. «Possiamo lodare Dio che ha cambiato la vita di Craig», disse Royce. «L'ultima volta che sono stato all'ospedale, Craig mi ha parlato di ciò che era successo nella sua vita,
Ma io non avevo capito niente, riconobbe Larry. Ma vedi, Larry, è semplice. Così vorrei parlartene io ancora una volta, disse Royce. Davvero vorrebbe? Potremmo allora venire da voi una sera, io e mia moglie? Anche stasera, se volete. Poi si avvicinò a loro il dottor Benson. Dovete essere veramente riconoscenti a Dio. Egli ha esaudito tutte le vostre preghiere riguardo a Craig. Tutte tranne una, lo corresse Royce. Quale, Royce? Gli avevamo chiesto di guarire Craig. Ma Dio ha risposto anche a questa preghiera. Craig è guarito ed è in cielo che vi aspetta. I volti di Royce e di Penny erano bagnati di lacrime. Lacrime non solo di dolore, ma anche di gioia. Sì, Dio era veramente buono.